0: ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo ancora una volta profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Il nostro sistema nervoso si rilassa, perché anche i nostri pensieri e i nostri sentimenti si sono distanziati da noi. Ora il nostro respiro è più tranquillo e più profondo. Ora lasciamo fluire il respiro. Il nostro respiro è più tranquillo e più profondo. Siamo rilassati. Una certa calma interiore ci ricolma. Ora lasciate fluire il respiro secondo il vostro ritmo. Voi respirate. Voi respirate. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce attraverso di voi. Dalla fonte di forza, di guarigione e di aiuto della vita interiore, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non seguirmi con i vostri pensieri, ma lasciate semplicemente fluire le parole nel vostro corpo e nella vostra anima. Cercate di restare tranquilli e respirate secondo il ritmo del vostro corpo. La parola che percepite è lo Spirito che aiuta e guarisce, lo Spirito del Cristo Dio, che agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia dentro la vostra anima. Si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Lo Spirito del Cristo Dio, che aiuta e guarisce, si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito dell'Infinito è il soffio nel vostro respiro. È la forza che aiuta e guarisce.
1: Der Geist der Unendlichkeit.
0: Lo spirito dell'infinito è il soffio nel vostro respiro. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo spirito guaritore del Cristo Dio agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. Lo spirito guaritore del Cristo Dio agisce nella vostra anima e nel vostro corpo.
1: Si atmen ruhig und tief.
0: Respirate in modo tranquillo e profondo. Inspirate la forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Ed espirate dal vostro corpo tutto ciò che non è buono, come per esempio sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. Inspirate la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce, portandola profondamente nel vostro corpo. Ed espirate tutto ciò che non è buono, sofferenza, dolore e aspetti di malattia. Voi inspirate la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce, portandola nel profondo del vostro corpo, ed espirate ciò che non è buono, sofferenza, dolore e aspetti di malattia. Lo spirito del Cristo Dio è il soffio, la forza nel vostro respiro. Con il vostro respiro accogliete la forza del Cristo Dio nel vostro corpo ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Con il vostro respiro accogliete la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce nel vostro corpo ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nel vostro corpo. Restate tranquilli e nell'equilibrio e nell'armonia che percepite. Vi prego di non seguirmi in pensieri, ma lasciate fluire la forza vitale e di guarigione attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. e voi espirate le sostanze nocive dal vostro corpo.
1: Es strömt durch ihre Seele.
0: Fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. E voi espirate le sostanze nocive dal vostro corpo.
1: Sie atmen.
0: Voi respirate e lasciate fluire la forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo.
1: Wir hören nun leise Musik.
0: Ora ascoltiamo della musica tranquilla e intanto voi continuate ad accogliere nel vostro respiro la forza del Cristo che aiuta e guarisce ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo fisico. Voi respirate.

0: Die zarte, harmonische Musik ist gleich einer Rose.
1: La musica dolce e armoniosa è come una rosa che fonde il suo profumo. Esso fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Voi inspirate il profumo della rosa cosmica. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
0: Bleiben Sie dabei.
1: Continuate. Fluisce.
0: Und Sie
1: e voi respirate. Fluisce.
0: Und Sie
1: e voi respirate.
0: Jeden Tag,
1: ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo, la vita fluisce e voi respirate.
0: Wenn Sie wollen, nehmen Sie die Gedanken.
1: Se volete, portate con voi questi pensieri nella vostra vita quotidiana. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo, ogni secondo, la vita fluisce. Fluisce. E voi respirate. Fluisce. E voi respirate.
0: Es wäre hilfreich,
1: se siete disposti a utilizzare l'energia della giornata, sarebbe di aiuto fare spesso attenzione al vostro comportamento, prendendo coscienza che ogni dissonanza che si trova nei vostri sentimenti e nei vostri pensieri, ma anche nelle vostre parole e nel vostro comportamento, vi priva di una parte del vostro respiro e di conseguenza voi respirate in modo più superficiale, anziché in modo più profondo e più consapevole. Sarebbe buono non lasciare a lungo in sospeso le dissonanze che abbiamo riconosciuto, le irritazioni e lo stress che la giornata ci ha portato, ma esaminarli non appena ci è possibile e conservare in noi la consapevolezza che fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
0: Unstimmigkeiten rechtzeitig.
1: Sistemare in tempo le dissonanze porta a respirare in modo più profondo, a lasciar fluire il respiro. Ognuno di noi sa che ogni giorno ha il proprio fardello. Tuttavia, se esaminiamo in tempo questo fardello e sistemiamo ciò che non è buono e non è in unità, percepiremo ben presto che diventiamo più tranquilli, respiriamo in modo più profondo e fluisce. Noi respiriamo. Ogni giorno è dato a ogni uomo come la sua giornata, affinché possa imparare da ciò che accade. Se lo volete, inserite quanto segue nel vostro programma di apprendimento. Nel vostro respiro fluisce il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È il medico e guaritore interiore, lo spirito del Cristo Dio. Per concludere, ascoltiamo della musica tranquilla.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: Guarire nell'anima e nel corpo, grazie alla forza del Cristo, non esclude di recarsi da un medico terreno. Quando andate dal vostro medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente anche nel vostro prossimo, nel medico. Permettetemi di augurarvi di respirare in modo profondo, di augurarvi le correnti di salvezza, calma interiore e la pace che ognuno di noi desidera. Ciò apporta una vita colma di benedizione e ricolma di Dio. È questo che auguro a voi e a tutti noi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Cari amici, un cordiale saluto a tutti da un gioiello dei cieli sulla terra, dall'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, la tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, dove si trova e da dove viene trasmessa direttamente la parola eterna data tramite tutti i profeti e le profetesse di Dio, nei tempi prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele. Da più di 40 anni Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio nella nostra epoca, porta la parola eterna in moltissime rivelazioni divine, istruzioni spirituali, meditazioni e in un gran numero di libri pubblicati anche in numerose lingue. Oggi continueremo a leggere da uno di questi libri dal titolo Lo Spirito Libero, Dio in noi. Iniziamo con il capitolo La vera vita è la vita in Dio, nel quale Gabriele scrive: Gesù di Nazaret ci ha insegnato di ritirarci in una stanzetta silenziosa a cercare Dio nel silenzio. Non ci ha insegnato di andare in chiese di pietra. Come potremmo preparare questa stanzetta silenziosa? Nel mio appartamento, ad esempio, così spiega Gabriele, mi sono creata un angolino per pregare, con un tavolino, una sedia, una candela. Con il passare del tempo ho sentito la necessità, proveniente dal cuore, di ritirarmi per pregare o di prepararmi con un po' di musica a entrare nel silenzio, per rivolgere poi profonde e sentite preghiere verso il mio interiore, verso Dio in noi. Provate a farlo. Createvi un semplice angolino per pregare. Con la musica e con la preghiera fatelo divenire un luogo che vi attira sempre più. E rendetevi sempre conto che Dio, nostro Padre dei cieli, vi ama, ama tutti noi. Desidera che ci rivolgiamo a Lui, poiché noi tutti, nel profondo della nostra anima, siamo figli e figlie del regno di Dio. Il regno di Dio è la nostra vera patria in peritura, in eterno. Gesù ci ha insegnato: il regno di Dio è insito in voi. In altre parole, il regno di Dio è la legge della vita, è Dio. Di conseguenza, Dio è in noi. Ognuno è libero di credere o meno di essere, come uomo, soltanto un viandante in cammino che porta in sé l'eternità. La nostra anima ha assunto temporaneamente una veste umana per la sua esistenza in questo mondo. Quando il corpo fisico decede, l'anima continua il suo cammino nelle sfere dell'aldilà e lo percorre fino a quando sarà giunta di nuovo completamente nel suo interiore, dal suo Creatore, da Dio, suo Padre. E allora sarà unita a Lui, come Gesù disse di se stesso: «Mio Padre ed io siamo uno». Sono parole meravigliose di Gesù, il Cristo. «Mio Padre ed io siamo uno». In fondo, questa è la meta per ognuno di noi. Proveniamo da Dio, siamo in Dio e percorreremo di nuovo la via verso Dio in noi, per poter un giorno essere di nuovo uno con la possente corrente, con l'oceano incommensurabile dell'essere universale, Dio in noi. E allora potremo anche affermare, come esseri puri, mio Padre ed io siamo uno. Questa prospettiva potrebbe essere una grande motivazione. Soltanto l'unità interiore in Dio, nostro eterno Padre, ci collega come fratelli e sorelle che appartengono al regno di Dio. Soltanto l'eterna patria in Dio, nostro Padre, ci unisce.
1: Gabriele continua: ecco perché ognuno dovrà prima o poi trovare se stesso. Per questo desideriamo incoraggiarvi a riscoprirvi con la domanda: chi siete? Chi siamo veramente? Chiunque lo desideri troverà se stesso. E chi lo vuole fare analizzerà che cosa significhi Dio è sempre presente. Egli è l'infinito. Egli è nell'universo. Egli è nella natura, in ogni animale, in ogni pianta, in ogni pietra. Egli è negli elementi. Egli è nell'uomo. Dio è onnipresente. Da ciò risulta che Dio è in ogni anima e quindi anche in voi. Dio è con voi. Dio è presso di voi. Dio è con tutti noi e presso ognuno di noi. Se queste parole hanno risvegliato anche in voi la nostalgia di Dio in noi, potrete cercare continuamente, come tutti noi, questa vicinanza di Dio. Se ci orientiamo sulla stanzetta silenziosa, ci sentiremo spesso attratti da questo luogo, anche se si tratta soltanto di un angolino tranquillo nella nostra stanza. Nel capitolo successivo, Gabriele chiede: come possiamo avvicinarci a Dio? Tante persone chiedono spesso dove ci dovremmo rivolgere dal momento che lo Spirito di Dio, il Cristo Dio, dimora nel profondo della nostra anima. Come possiamo raggiungerlo? Il Cristo Dio, in Gesù di Nazaret, ci ha dato una via meravigliosa che ci conduce nell'interiore, nel profondo della nostra anima. È la comunicazione di cuore, tramite la quale ogni uomo può instaurare un collegamento vivo con lo Spirito Eterno dentro di sé. Se desiderate fare l'esperienza di Dio, accogliete quanto segue nella vostra coscienza. Sono parole di Gesù di Nazaret che disse: tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
0: Gabriele spiega in merito alla stanzetta silenziosa. Gesù ci ha parlato della stanza silenziosa, che noi uomini definiamo anche come la stanzetta silenziosa. Ritiratevi in un angolino tranquillo per riflettere su cosa significhi. Dio è sempre presente. Dio è nella natura. Dio è in ogni animale.

Questo sarebbe il primo passo per comprendere che Dio è sempre presente. Il secondo passo sarebbe: se Dio è sempre presente in tutta la natura e in ogni animale, dovrebbe logicamente trovarsi anche in voi, nel profondo della vostra anima. Se vi è difficile accettare la stanzetta silenziosa, pensate a Gesù di Nazareth. Egli ci ha insegnato che ogni uomo è il tempio di Dio e che lo spirito dell'infinito, che noi uomini chiamiamo Dio, dimora nell'uomo, in ogni anima. Cosa volete fare o cosa vogliamo fare tutti noi con queste parole? Vogliamo semplicemente accantonarle? O vogliamo riflettere brevemente su di esse? Anche se ci soffermiamo solo brevemente su di esse, i nostri pensieri diventeranno sempre più profondi e rifletteremo sempre più su queste parole, finché a un tratto percepiremo che in noi qualcosa desidera essere compiuto. Di cosa si tratta? È la preghiera. Accendete una candela, sedetevi ben diritti e rivolgete le vostre preghiere verso l'interiore, nel profondo dell'anima. Se l'animo è in subbuglio e non riuscite a trovare la calma, ascoltate una musica armoniosa che vi potrà aiutare a staccarvi dai pensieri della giornata, mettendovi in sintonia per interiorizzarvi e per pregare profondamente. Con il tempo vi accorgerete che in questi minuti riuscite a entrare nel mondo interiore personale e che potrete percepire voi stessi in modo completamente nuovo. In questo modo imparate a trovare voi stessi e vi accorgerete ben presto di non essere soli e che in voi dimora uno spirito grande e possente, la potenza dell'infinito. Egli vi aiuta e vi dà forza, non solo per pregare, ma anche per affrontare la vita quotidiana nel suo spirito. Prima o poi vi si presenterà la domanda che affiora in tutti noi: cosa potrei fare? Cosa potremmo fare tutti per avvicinarci a Dio, per cambiare in modo positivo tutto il nostro animo, il nostro modo di vivere? Quando in noi si fa sentire questo desiderio proveniente dal cuore, ci ricorderemo dei doni divini che ci sono già stati dati per indicarci la via da seguire. Noi uomini abbiamo ricevuto da Dio, nostro eterno Padre, i 10 comandamenti per mezzo di Mosè. E Gesù, il Cristo, ci ha portato il discorso della montagna. Sentiamo continuamente che è importante pensare in modo positivo e qualcuno si chiede: cosa vuol dire veramente pensare in modo positivo? Si potrebbe per esempio dire: affermo che l'uomo è buono, oppure gioisco della natura, del cinguettio degli uccelli. Affermo il lavoro quotidiano e vado ampiamente d'accordo con i miei colleghi di lavoro. Tutti questi pensieri sono quindi positivi? Oppure ci sono altri aspetti che dovremmo tener presenti, oltre ad affermare queste cose esteriormente? Un sostegno per aiutare se stessi potrebbe essere quello di chiedersi: cosa c'è dietro ai miei cosiddetti pensieri positivi, alle mie parole e azioni? È veramente tutto completamente buono e irreprensibile? O non è così che dietro a molti di questi pensieri e comportamenti superficialmente positivi ci sono ben altri sentimenti e pensieri? Forse in segreto denigriamo i nostri simili, oppure approfittiamo di loro. Per esempio, ora parlo o mi comporto in un certo modo affinché il mio prossimo sia d'accordo con me.

0: e faccia per me quello che io non so fare molto bene. Mi servirò di belle parole per lusingarlo, affinché faccia per me una parte del mio lavoro. Tutto questo può forse essere definito positivo? Esteriormente sembra positivo, mentre in realtà i contenuti del nostro comportamento, quello che cerchiamo di nascondere agli altri, sono di ben altro genere.
1: Se vogliamo guardare negli occhi la verità su noi stessi, dice Gabriele, potremmo applicare i comandamenti di Dio, confrontando i nostri aspetti più reconditi con alcuni dei suoi comandamenti. Riconosceremo così ben presto che cosa non è in ordine e sapremo che cosa dovremmo cambiare e come dovremmo in realtà pensare, parlare e agire. Questa sarebbe la via da seguire per arrivare a pensare in modo veramente positivo. Ora forse direte a ragione, non è possibile dimostrare quello che viene spiegato qui? E perché no? Perché Dio vuole che siate voi stessi a trovare la prova che Dio vive in voi. Alcuni seguaci di Gesù di Nazareth sono in grado di parlarne perché qualcuno ha fatto l'esperienza profonda che Dio, la forza della vita, è dentro di lui, come in tutti noi. La vita è vita eterna, perché Dio è eterno. Quando parlate della vita, pensate alla coscienza universale, Dio. Egli ha contemplato e creato voi, tutti noi, nel profondo della nostra anima, e pertanto quali esseri puri, quali esseri divini e non come uomini, vivremo in eterno. Chi non sa che prima o poi il corpo fisico di ognuno di noi deciderà? Ma il Cristo Dio è presente e ci chiama come uomini. Egli chiama anche l'anima quando essa non ha un corpo, ossia quando si è staccata dal suo corpo terreno. E la sua chiamata dice, venite tutti a me, voi che siete affaticati ed oppressi, io, il Cristo, vi voglio ristorare. Dove dovremmo rivolgerci quando siamo afflitti da certe pene e dolori, quando vacilliamo nella nostra fede e non riusciamo più a credere? Prima o poi arriva il momento in cui ci si chiede, esiste un Dio? Quando vi ponete questa domanda, ascoltate nel profondo della vostra anima e percepirete il richiamo che dice, vieni da me, il Cristo, poiché io voglio ristorare tutti coloro che sono affaticati ed oppressi. Chi si è esercitato nell'analizzare se stesso, mantenendo la propria coscienza desta e in movimento, comprende rapidamente il significato dei comandamenti di Dio e in fondo anche del discorso della montagna di Gesù. Il capitolo successivo ha il titolo Gli uomini della nuova epoca. Che ci crediamo o no, è iniziata una nuova epoca. Essa sta arrivando. Qualcuno desidera divenire una persona nuova, una persona libera, una persona dello Spirito di Dio, una persona che apprezza la natura, che la ama e che va incontro al prossimo, in pace e con la forza di Dio. Queste sono le persone della nuova epoca, delle prossime generazioni. Volete provare anche voi? Non avete bisogno di guide esteriori, perché avete la guida interiore, lo Spirito del Cristo Dio in voi. Egli è in ognuno di noi. Provate a farlo, provate a trovare voi stessi per avvicinarvi alla vera vita. Nessuno vi può costringere ad agire spiritualmente. Nello spirito della verità, in Dio, voi e tutti noi siamo persone libere. Nessuno deve farlo, ma tutti lo possono fare. Che cosa intendiamo noi uomini per vera vita? Chi vede e ascolta se stesso, attorniato da tanti altri, penserà: io vivo? Poniamoci ancora una domanda più profonda. La nostra vita terrena, così come ce la immaginiamo, è davvero la nostra vera vita? Se desiderate conoscere più profondamente cosa sia e come sia la vera vita, prendete semplicemente in mano i 10 comandamenti di Dio o il discorso della montagna di Gesù. Leggete le parole in modo tranquillo e riflessivo. Una persona che analizza bene le cose, che aspira a comprendere le correlazioni e il significato di queste affermazioni chiare, vede più in profondità e si rende conto di ciò che Dio, l'Onnipotente, ha posto nei 10 comandamenti che ha dato agli uomini per mezzo di Mosè. Chi è in grado di analizzare bene le cose comprenderà e riconoscerà in modo più profondo anche il discorso della montagna di Gesù. Nel profondo è radicata la vera vita. E la vera vita può essere vissuta. È stata data a ogni uomo come filo conduttore su cui orientarsi e come un'offerta se la vuole accettare. In tal modo non diventiamo persone presuntuose in merito alla propria religiosità, né santi. Diventeremo invece persone tranquille ed equilibrate, che applicano in modo semplice e serio la regola di vita che ci è stata insegnata da Gesù di Nazaret e che dice: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti che essi facessero a te. Un principio che viene formulato in modo diverso anche da un detto popolare: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.
0: Gabriele spiega: entrambe le affermazioni hanno in fondo lo stesso significato. Bisogna imparare a comprenderle, a esaminarle nel profondo. Quando le avremo comprese, agiremo passo per passo in base ad esse e sperimenteremo poi alcuni piccoli cosiddetti miracoli e ci sentiremo molto meglio. Diventeremo più felici e, non per ultimo, più liberi. Non dipenderemo più da altre persone e non ci legheremo a nessuno. Percepiremo e sperimenteremo cosa significhi libertà. Un comandamento di Dio è la libertà. Chi non la desidera? Cerchiamo quindi di analizzare passo per passo i comandamenti di Dio, di comprendere il discorso della montagna e di metterlo in pratica nella vita quotidiana. Questo porta alla libertà. Ci fa sentire la vicinanza di Dio. E da ciò impariamo che Dio è in noi. Questa è la vera realtà, la vera vita che ci rende di nuovo gioiosi, malgrado il degrado globale in ogni campo, malgrado tutti gli sviluppi negativi e le sofferenze che regnano ovunque. Tutti noi abbiamo un Padre, il Padre che è nei cieli. Pregate rivolgendovi al suo spirito che dimora in voi, in tutti noi, poiché Dio, nostro Padre, ama ognuno di noi. Il suo amore è indistruttibile e indelebile. Con le nostre preghiere di cuore ci avviciniamo a Lui, il Padre Eterno, e sperimentiamo la sua forza e il suo aiuto dentro di noi. Sperimentiamo che noi uomini non abbiamo bisogno di alcuna confessione ecclesiastica e neppure di alcuna tradizione ecclesiastica. In ultima analisi, anche i sacerdoti sono superflui, perché non abbiamo bisogno di mediatori. Abbiamo in noi qualcosa di meraviglioso, di incomparabile, un tesoro inimmaginabilmente prezioso. Gesù, Il Cristo ci esorta a portare alla luce questo tesoro dentro di noi, poiché Gesù insegnò a noi uomini: «Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita». Ed Egli ci esortò a seguire Lui, ossia il Cristo. Per noi tutti questo significa, in fondo, ritirarci nella stanzetta silenziosa, pregare e mettere in pratica le verità che si dischiudono a noi nelle nostre preghiere profonde. Nell'ultimo capitolo del libro dal titolo «Dio è presente», Gabriele ci dice: «È un grande dono quello di poter fare l'esperienza che Dio è in noi. Con il tempo vi accorgerete che divenite più liberi e più felici. Vi renderete poi conto che tutte le cose esteriori, come il fatto di cercare Dio in chiese di pietra e tante altre cose, sono solo teorie. Rendiamoci conto ancora una volta di questo messaggio: Dio in noi, che ci infonde sempre più sicurezza e nella nostra vita quotidiana ci dà la certezza incomparabile di essere sostenuti dalla forza universale divina e dall'amore. Non avete bisogno di guide esteriori. Avete in voi la guida migliore. È la guida interiore, lo spirito dell'infinito, il Cristo Dio nel profondo della vostra anima. Egli è in voi, Egli è in noi, Egli è sempre presente. Quando andate a fare una passeggiata, Dio è presente. Quando parlate con i vostri simili, Dio è presente. Quando siete al lavoro, Dio è presente. Quando mangiate, Dio è presente. Quando andate a dormire, Dio è presente. Quando vi svegliate, Dio è presente. Egli, lo spirito possente dentro di voi, desidera accompagnarvi nella giornata. Cari amici, così dice Gabriele, cosa potremmo augurarci di meglio della pace, gioia, felicità, salute e, non per ultimo, Dio con noi, Dio in noi? Con queste parole e con questo meraviglioso augurio di Gabriele desideriamo concludere la trasmissione di oggi. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi salutiamo con un cordiale saluto in Dio.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe.
1: Dio è amore. Egli è la vera vita. Alcune parole di vita che, se lo volete, potrebbero accompagnarvi nel corso della giornata. Fin dal momento della nostra nascita parliamo della nostra vita, che crediamo termini con la morte. Tuttavia la vera vita non conosce né nascita né morte. Cos'è ciò che l'uomo definisce vita? Noi stessi decidiamo in merito alla nostra esistenza terrena, che l'essere umano definisce vita. Vi auguro molta, molta forza per la vera vita. Una giornata benedetta e appagata.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, Egli, il grande Spirito, ci guida per liberarci dalla tentazione, ci guida per liberarci dai nostri peccati, se lo vogliamo. In quest'ora vogliamo prendere consapevolezza in modo profondo che il Cristo Dio è in noi. Percepiamo il nostro cuore fisico. Vicino al nostro cuore fisico risplende la forza del Cristo Dio, la forza redentrice che desidera compenetrarci completamente. Nella misura in cui noi ci affidiamo, ossia ci affidiamo consapevolmente, riceviamo questa bellissima luce che fluisce attraverso la nostra anima, fluisce nelle nostre cellule, edifica cellule forti e sane,
0: kranke und schwache Zellen zur Ausscheidung.
1: E porta le cellule malate e deboli a venire espulse. Questo è il circuito della guarigione in noi, nel corpo. Alcuni di noi hanno sicuramente riconosciuto che se ci affidiamo in modo consapevole, otteniamo forza interiore. L'affidarsi consapevolmente rinforza la nostra fede, diviene una fede viva, perché diveniamo più desti e con l'aiuto del grande Spirito ci pentiamo dei nostri aspetti umani e li sistemiamo. E così alcuni di noi sanno qual è il prossimo passo da fare verso il Cristo. E questo rinforza colui che crede. La fiducia cresce. La dedizione diviene un affermare profondamente che lo Spirito di Dio, il Cristo Dio, è in noi, che il grande amore ci assiste, ci aiuta e ci guarisce. Cristo, lo Spirito nel Padre, è la forza universale, la presenza universale. La presenza universale significa Dio in tutti gli uomini, Dio in tutti gli esseri, Dio in tutto l'essere. Alcuni di noi si recano da un medico terreno. Alcuni vanno dal medico per farsi curare, poiché la guarigione globale non esclude il fatto di rivolgersi al medico. Tuttavia, se conosciamo la forza universale, se siamo consapevoli che il Cristo è in noi, allora il Cristo è anche nel medico terreno. Affermiamo la forza del Cristo nel medico terreno. Affermiamo i medicinali che ci prescrive. In ogni cosa c'è lo Spirito. Affermiamo le terapie a cui ci sottoponiamo ed affermiamo così la forza dello Spirito di Dio nei medicinali, nella terapia o nelle terapie, e non per ultimo in noi. E in questo modo la nostra consapevolezza si dischiude sempre di più, così che la grande forza interiore del Cristo Dio è in grado di compenetrarci sempre di più.
0: So manche muss noch so manche barriere.
1: Alcuni devono ancora affrontare determinate barriere degli aspetti umani, oppure smontare una diga dell'ego umano. E lo facciamo con gioia e gratitudine, perché nella fede viva percepiamo colui che ci è molto vicino. E così, eventualmente, ci vuole un po' di tempo fino a che la corrente dell'amore possa compenetrare la nostra anima e possa inondare le cellule del nostro corpo, ma il Cristo è sempre pronto ad aiutarci, è sempre pronto a irradiare la nostra anima, a guarire il nostro corpo. In questa consapevolezza andiamo ora da Lui. Ci sediamo in modo eretto. Appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce. E chi lo desidera può chiudere gli occhi. Insieme andiamo dal Cristo, poiché io sono vostra sorella. Noi insieme andiamo dal Cristo in noi. Cristo, tu sei il grande medico e guaritore. Tu sei la forza che agisce in ogni cosa. Io affermo la grande forza in me. Io dico sì a colui che dimora in me. Io sono il Tempio di Dio. Dischiudo il Tempio di Dio con una profonda fede e fiducia a te, o Cristo. Ci rivolgiamo verso la luce interiore. Affermiamo nelle vicinanze del nostro cuore fisico la grande fiamma possente, guaritrice e che aiuta. Respiriamo in modo tranquillo. Il nostro respiro diviene sempre più profondo. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Il respiro è tranquillo e profondo. I pensieri ancora esistenti si ritirano. I nostri sensi si rivolgono verso l'interiore. Silenzio, pace infinita, inonda il nostro corpo. I pensieri si sono allontanati. Il respiro scorre in lui. Lo spirito del Cristo Dio, la luce che aiuta e guarisce. In noi si fa silenzio. I sensi si rivolgono sempre più verso l'interiore. La luce del Cristo nelle vicinanze del nostro cuore fisico diviene più grande. Percepiamo che il tempo e lo spazio svaniscono. Il corpo diviene più leggero. Si fa varco il silenzio. I nervi sono rilassati. Il grande spirito respira tramite la nostra anima nel nostro corpo. Respira tranquillamente e profondamente. La luce interiore diviene più grande. Ricolma il nostro corpo. Scorre attraverso le nostre braccia, nelle nostre mani. Percepiamo il possente spirito in tutto il corpo. E in modo particolare nei palmi delle mani. Cristo.
0: Christus wartet.
1: Cristo
0: auf uns.
1: Ci aspetta.
0: Möchte
1: Egli desidera aiutarci. Egli desidera guarirci.
0: Wir lassen es zu.
1: Permettiamo che questo avvenga.
0: Unendliche Stille.
1: Silenzio infinito ci compenetra.
0: Unendliche Kraft.
1: Forza infinita ci rinforza.
0: Christus.
1: Cristo, in te, in me, Cristo, in noi. La sua forza scorre dal capo fino ai piedi e ritorna al capo. Silenzio infinito ci compenetra. Cristo, possiamo riceverti.
0: Nun legen wir die rechte Hand
1: ed ora
0: auf die
1: appoggiamo la mano destra su una parte del corpo di nostra scelta. Appoggiamo lievemente le punte delle dita al corpo. La mano si incurva. Ci concentriamo su quella parte dove è appoggiata la nostra mano. Diviene caldo. Il campo di forza che aiuta e guarisce si edifica. È il Cristo che aiuta e guarisce. L'Eterno Spirito è l'essere impersonale che comprende ogni cosa. Guarisce, guarisce. Rimanete concentrati sul campo di forza e percepite il Cristo. Sì, lo possiamo percepire. Lui guarisce. La legge dell'amore che comprende ogni cosa. L'amore guarisce. Guarisce. Rimanete concentrati, percepitelo. Percepite il meraviglioso dono della sua presenza consapevole. Guarisce. Aiuta. Scioglie.
0: Befreit.
1: Libera.
0: Christus.
1: Cristo. Cristo.

Il campo di forza diviene più forte. Le correnti di guarigione scorrono in modo più intenso. Nella misura in cui noi ci doniamo a Lui, riceviamo. Diciamo sì al Cristo e rimaniamo concentrati. Sì al possente campo di forza in noi. Sentite nella zona su cui poggia la mano destra. Aiuta, guarisce, scioglie, libera.

0: e rimanete concentrati. O sentite la sua forza. Questo rinforza la fede e la fiducia. Incoraggia ad adempiere un passo dopo l'altro le leggi della vita. Sfrutta il tempo. Egli è qui. Riportiamo indietro la mano destra. Il dorso della mano è appoggiato di nuovo sulla coscia destra. Ci concentriamo sul nostro respiro. Sentiamo una certa leggerezza, quasi la mancanza di gravità, l'infinito compenetra il corpo di tempo e spazio. Cristo, noi crediamo in te. Ogni giorno la nostra fede in te diviene più viva, perché adempiamo un passo dopo l'altro i comandamenti della salvezza. La barriera si smonta, la diga crolla, la vita ci inonda, una nuova immagine di uomo nel tuo spirito. Fluisce dal capo fino ai piedi e di nuovo indietro. Di nuovo si edifica la forza che guarisce e che aiuta in noi. Ci concentriamo sulla luce interiore. Affermiamo e diciamo sì al Cristo. La forza di guarigione scorre nei gruppi di cellule. La forza di guarigione scorre in tutti gli elementi del corpo. Cellule sane si edificano. Cellule malate e deboli prendono la via per venire espulse. Il grande spirito ci compenetra. Il grande medico e guaritore agisce in noi. La luce del Cristo diviene più intensa. Scorre nel palmo delle nostre mani, che diventano calde.
1: Amen. Abermals legen wir
0: ancora una volta appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. La punta delle dita la appoggiamo sul corpo. La mano si incurva leggermente. Ora ci concentriamo sulla parte del corpo dove è appoggiata la mano. Cristo. Il Cristo guarisce. Il campo di forza si intensifica.
1: Es wird warm.
0: Sotto la nostra mano destra diviene caldo, diviene sempre più caldo. Il campo di forza lavora nel nostro corpo. È la forza che guarisce e che aiuta. Il Cristo. Permettete che questo avvenga. Quest'ora viene donata per percepirlo. Guarisce.
1: Es löst.
0: Scioglie.
1: Es befreit.
0: Libera.
1: Es hilft.
0: Aiuta.
1: Es das Gesetz der Liebe.
0: Lui.
1: Der Geist.
0: La legge dell'amore. Lo spirito. Rimanete concentrati. Percepite la sua presenza. Edificate la fede viva e la fiducia. Ora lo sentiamo. Ora prendiamo consapevolezza. Il suo spirito è presente in noi.
1: Es hilft.
0: Aiuta.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Es löst.
0: Scioglie.
1: Es befreit.
0: Libera.
1: Christus.
0: Cristo.

0: medico e guaritore interiore. Aiuta.
1: Heilt.
0: Guarisce.
1: Löst.
0: Scioglie.
1: Und befreit.
0: E libera.
1: Christus.
0: Cristo.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Christus.
1: Cristo. Il campo di forza energetico che aiuta e guarisce in noi.

0: Nun legen wir wieder unsere rechte Hand zurück.
1: Ed ora riportiamo di nuovo indietro la mano destra. Ci concentriamo sulla luce interiore. Diciamo sì al Cristo in noi, con i nostri pensieri, con tutti i nostri sentimenti. Sì, Cristo. Percepiamo la sua forza. Percepiamo la sua presenza. Ancora una volta, egli ci compenetra dal capo fino ai piedi e indietro fino al capo. Egli desidera che noi lo percepiamo.

con tutto il nostro essere, anima e uomo, veniamo ancora una volta da Lui per ringraziarlo. Lo ringraziamo per il suo grande amore, per la sua presenza, per il suo aiuto e guarigione. Il ringraziamento più bello a Lui è la nuova immagine dell'uomo che si risveglia in noi e si irradia attraverso di noi se noi affermiamo in continuazione il Cristo, completamente convinti, diciamo sì al Cristo e così diveniamo più sensibili. La fede in Lui diviene viva e la fiducia raggiunge una forza che ci aiuta di nuovo ad adempiere passo dopo passo i comandamenti dell'amore. E allora la nuova immagine dell'uomo ci compenetra, l'anima luminosa nella luce del Cristo Dio.

0: che ci sospingono
1: in eine kosmische Dimension,
0: in una dimensione cosmica
1: die weder Raum noch Zeit
0: che non conosce né spazio né tempo.
1: Liebe siegt.
0: L'amore vince.
1: Lassen wir die große
0: Lasciamo
1: Liebe siegen.
0: Che il grande amore cosmico
1: und
0: vinca e noi siamo nella possente libertà universale che ci trasmette la sensazione di unità che è sovrannaturale. Cristo. Diciamo sì a te. In questa consapevolezza, cari fratelli, care sorelle, preghiamo per il nostro prossimo. Preghiamo nel silenzio per persone che conosciamo, per amici, per tutta l'umanità. Cristo accoglie le nostre preghiere. Preghiamo.

0: Meditation.
1: Meditazione.
0: Ich meditiere.
1: Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio e scoprire la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale. Rivolgo i miei sensi verso l'interiore. I rumori che mi circondano non mi disturbano. Mi sono immesso nella corrente divina. Con le mie sensazioni permango nel punto in cui l'anima è collegata con l'ipofisi. Con le sensazioni penetro nel nucleo dell'anima, in quella eterna forza centrale incorruttibile verso Dio, che è la luce bianca energetica. Per potermi staccare dalle ondate di pensieri che si muovono ancora nel mio cervello, mi concentro sul mio respiro. Respirando, mi libero da tutti i pensieri che mi opprimono. Riempio il bacino e l'addome con l'alito della vita. Poi espiro lentamente. In questo modo mi libero gradualmente dalle mie abitudini umane, dai miei desideri umani, dalle ondate di pensieri che tendono a distrarmi dalla meditazione.
0: Das Bedrückende, das mir anhaftende,
1: espiro tutto ciò che mi opprime e di cui non mi sono ancora liberato, e lo rimetto allo Spirito del Cristo in me. Inspiro ed espiro. Riempio il bacino e l'addome con l'alito della vita ed espiro lentamente. Allo stesso tempo espiro i miei problemi e li dono allo Spirito del Cristo. Prego il Cristo di trasformare in forza positiva tutte le mie difficoltà, tutto ciò che mi occupa nella vita quotidiana, i miei lati umani. Svuoto il mio recipiente affinché possa essere riempito dalla luce della divinità. La mia respirazione si fa ora meno profonda e ritorno infine ad una respirazione normale. Lascio che il Divino respiri dentro di me. Ora sono anche in grado di rimanere con le sensazioni nel nucleo centrale dell'anima, nella luce bianca radiosa. Con le mie sensazioni resto collegato con questo bianco campo energetico radioso. Voglio sentirmi figlio di questa luce. Lodo e glorifico la luce dell'Eterno e lascio fluire la sua pienezza nella mia anima e nel mio corpo.

0: Irradiami e vivificami con la tua sublime coscienza, o Eterno. La tua luce mi inonda. Lo spirito del Padre mio, la sua forza, respira in me. Io sono spirito del suo spirito, luce della sua luce. La mia patria è la luce bianca radiosa, l'Eterno Spirito. Da lui ricevo le sette forze per vivere. Io vivo perché Dio, la luce, risplende in me. Il suo ordine divino mi irradia. La sua volontà divina mi illumina. La luce della sapienza divina mi compenetra. La sacra serietà opera in me. In queste quattro forze spirituali elementari risplende l'eterna luce, Dio. Io sono luce della sua luce, ordine del suo ordine, volontà della sua volontà, sapienza della sua sapienza, serietà della sua serietà. Dio è in me ed io sono in Dio. Io sono divino. La forza della pazienza divina affluisce dal perenne campo energetico bianco e radioso dello Spirito. L'amore dell'eterna vita universale mi irradia e mi pervade con il suo alito. Il bianco campo energetico eterno e radioso illumina la porta della misericordia. La porta della vita si apre. Io varco la soglia. L'eterna bianca luce perenne mi circonda.
1: Ich habe heimgefunden.
0: Sono tornato a casa.
1: Das Menschliche ist weit entfernt.
0: I lati umani sono lontani da me.
1: Unendliche Ruhe und
0: calma
1: Stille
0: e silenzio infiniti ricolmano il mio essere.
1: Ich erkenne.
0: Riconosco.
1: Ich bin Geist.
0: Sono spirito del suo spirito.
1: Licht aus
0: luce della sua luce.

Le forze creatrici perenni mi tolgono la pesantezza del corpo. Mi sento più leggero. Il mio essere è pieno di slancio. Sono al di là del tempo e dello spazio. In me respirano il silenzio e la pace della divinità. Mi sento privo di peso, etereo. Sento di vivere in Dio, fuori dal tempo e dallo spazio. Io sono in Lui ed Egli è in me. Io sono. Avvolto in questa bianca luce radiosa, non percepisco né pesi né legami. In questa luce radiosa tutto è sciolto, tutto è libero. Io sono libero, sciolto dalla pesantezza terrena, dai problemi umani, da preoccupazioni e sofferenze. Io sono perché Dio è in me. Alla luce della divinità non esistono né malattie né pene. Tutto questo è lontano. Vita infinita mi circonda. Staccato dal mio basso ego, percepisco l'unità con ogni essere. In me agiscono i regni minerale, vegetale ed animale. In me c'è l'essenza di mio fratello, di mia sorella. In me si trova ogni essere. Ciò che è puro è divino. Io sono
un figlio di Dio. Io sono Spirito Creatore. Io sono Vita Creatrice. Silenzio infinito mi circonda. Resto raccolto nella luce della divinità.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Appena vi svegliate, vi trovate subito nella vostra giornata. Appena svegli, ci viene subito incontro il nuovo giorno, che ci porta a pensieri e indicazioni sulla giornata che ci aspetta. Forse ci porta già a preoccupazioni, paure, afflizioni o addirittura dolori del corpo. Di qualsiasi cosa si tratti, non lasciatevi rovinare la giornata aggiungendo al giorno altri pesi con i vostri pensieri su ciò che vi occupa in questo momento. I pensieri con i quali rimuginiamo e che sono pieni di paura possono provocare ulteriori pesi, dato che con essi rafforziamo ciò che è negativo. Tuttavia, al mattino si presentano già anche pensieri luminosi, pieni di sole, sentimenti che ci danno un senso di libertà, che potete attivare inviando così luce e aspetti pieni di sole nella vostra giornata. Per poter affermare gli aspetti luminosi e pieni di sole e inviarli alla nuova giornata, rischiariamo il nostro animo con una meditazione per il mattino. Vi accorgerete ben presto che tutto è meno grave di ciò che sembra, se si affronta con speranza ciò che ci assilla. Se lo desiderate, seguite le parole con i vostri pensieri e lasciate che in voi prendano forma delle immagini.

la parte della terra che si rivolge verso il sole riceve la luce del sole. Anche se ci sono veli di nuvole che cercano di offuscare la luce del sole. Il sole splende e non si lascia distogliere dalle nuvole a irradiare la sua luce verso la terra e verso gli uomini. Nella nostra immagine c'è il sole, la luce, l'uomo, la terra. Il sole eleva la giornata, irradiando verso di essa la sua luce.

Le successive ore della giornata ricevono sempre più luce dalla luce del sole. Perché? Perché la parte della terra che si rivolge verso il sole non si lascia distogliere dal donarsi al sole. La luce del sole dona luce e splende incessantemente. Noi uomini siamo come la terra. Come ci comportiamo nei confronti della luce interiore? Infatti, ognuno di noi porta in sé la grande luce universale che chiamiamo Dio. Lasciamo spazio ad alcuni pensieri che riguardano noi stessi. Anche se la giornata fa fatica ad accogliere la luce, perché ci sono nuvole che la vogliono oscurare, la parte della terra rimane forte. E perché? Perché il sole, la luce, è più forte della coltre di nuvole. Il ritmo della terra è orientato verso la luce e il sole splende costantemente. Anche noi uomini siamo soggetti al ritmo della terra, all'alternarsi del giorno e della notte. Ma il sole splende sempre e la luce porta calore per l'inizio della giornata. Come ci comportiamo noi uomini? La luce splende in eterno e la parte della terra è orientata costantemente verso la luce. Com'è per noi in questo senso? Prendiamo coscienza della luce dei sensi, anche se il nostro animo è ancora offuscato dalle nubi. In noi c'è un sole possente, la luce dell'infinito che desidera rischiararci, illuminando tutto ciò che possiamo mettere in ordine oggi, in questa giornata, affinché la luce interiore, la luce che si trova nel profondo della nostra anima, possa rischiarare l'anima e l'uomo.

0: Wir könnten also unsere
1: qualsiasi cosa ci occupi, potremmo quindi esaminare i nostri pensieri alla luce del cuore spirituale, che chiamiamo anche Dio, per portare nella giornata ciò che è bene, ciò che è colmo di luce. Ci sforziamo di avvicinarci alla luce interiore, sviluppando pensieri colmi di fiducia che possono essere ricolmati dalla luce. Inviamo i seguenti pensieri al nostro animo. Il giusto modo di pensare, un modo di pensare pieno di luce, è una vita positiva e colma di fiducia. I pensieri luminosi sono pensieri colmi di speranza, pensieri di gioia e di fiducia. La luce che è in noi fa diventare più luminosa la giornata se noi ci rivolgiamo verso la luce e ci lasciamo guidare e condurre dalla luce. Inviamo i seguenti pensieri nel nostro interiore e meditiamo su di essi. La luce che proviene dal possente sole del nostro interiore entra nel nostro animo. La luce che proviene dal sole possente porta armonia e fiducia. La luce che proviene dal sole possente in noi ci rinforza affinché iniziamo con forza e con fiducia il nuovo giorno. La luce che proviene dal sole eterno ci aiuta a mettere ordine nei nostri pensieri, a condurre in modo positivo i nostri colloqui e a chiarire le difficoltà, superandole con la luce. Preoccupazioni, problemi e difficoltà cominciano ad allontanarsi da noi. I pensieri pieni di luce e di speranza si rafforzano. In noi entra fiducia e ci dona la forza per superare tutto ciò che non è in ordine, al posto di lavoro, in famiglia e con le persone con le quali ci occupiamo nei nostri pensieri. La speranza è luce, la luce è forza, la luce dona forza per sistemare e per sciogliere. La luce ci rinforza al posto di lavoro, Grazie alla luce, le disarmonie si trasformano in armonie. La luce porta buoni pensieri, pensieri di pace. La luce scioglie le liti e porta riconciliazione. La luce è come una rosa profumata che diffonde il suo profumo e rende felici le persone che accolgono con gioia il profumo nel loro cuore. In noi si è fatta più luce, è entrata più speranza. Ringraziamo. Nel ringraziamento c'è speranza, consolazione e fiducia. Nel ringraziamento rivolto verso la grande luce possente in noi, troviamo la forza per affrontare la giornata. La luce in noi ci dona pace e protezione nei suoi raggi possenti e luminosi. Ora affrontiamo la giornata, rinforzati dalla luce che splende in noi.

La giornata sboccia grazie al sole che splende instancabilmente e invia i suoi raggi attraverso la coltre di nubi. Anche in noi c'è un sole possente. Lasciamo che i veli di nubi ancora presenti in noi vengano dissolti, perché la luce del sole è la luce del nostro nuovo giorno.

0: Vi auguro di tutto cuore la luce del sole interiore e la luce per il vostro nuovo giorno. Vi auguro ogni bene.
1: Gabriele.
0: Gabriele.

0: liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus. Jesus war kein Kirchgänger.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, Gesù non era una persona di chiesa. Persone pregano. Se accogliamo le parole nel profondo del nostro cuore, percepiamo che non abbiamo bisogno di chiese né di cattedrali. Noi stessi, ognuno di noi, dovrà essere il Tempio dello Spirito Santo, poiché il grande Spirito, lo Spirito del nostro Eterno Padre, dimora nel profondo della nostra anima e bussa ogni attimo al nostro cuore. Ogni battito del nostro cuore è Dio che bussa in noi.
0: Wie oft beten wir das Vater unser.
1: Quante volte preghiamo il Padre nostro dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno, si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra. Chi è questo grande Dio, lo Spirito in noi? È il Padre che ci ama. È l'amore infinito che ci ha creati come esseri di luce. È l'amore che bussa al nostro cuore in ognuno di noi. È lo Spirito di nostro Padre che ci chiama dicendo: Figlio mio, io ti vedo nella mia luce, fai ritorno. Cambia, rivolgiti alla grande luce che io sono in te.
0: Lass ab von all den Gedanken.
1: Staccati da tutti i pensieri che sono umani e che si frappongono tra di noi.
0: Als das Licht in mir.
1: Riconosci te stesso come la luce in me, poiché io sono l'amore, così parla il grande Spirito che bussa in noi. L'amore, la bontà, la misericordia. Egli ci chiama a ridivenire il suo amore. Egli ci chiama a fare pace con il prossimo e a mantenere la pace. Egli ci chiama a divenire gocce di vita, poiché suo Figlio, il Cristo, il nostro Redentore, edifica un nuovo cielo e crea una nuova terra. Egli ci chiama a divenire gocce di amore, di bontà e di misericordia, gocce che si uniscono e scendono come gocce di pioggia in questo mondo, poiché in questo mondo crudele ci sono ancora tanti che invocano Dio, ci sono ancora tante persone che desiderano trovare Dio. Ognuno di noi è chiamato a divenire una goccia di bontà, di amore. Fino a che non siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia, non potremmo nemmeno pregare secondo la sua volontà, secondo la sua sapienza, grandezza e amore, poiché le preghiere che noi stessi realizziamo sono le gocce, e quante più gocce si uniscono e scendono come una pioggia in questo mondo, allora il Signore che dimora in noi porgerà ancora a molti il pane della vita e qualcuno troverà la via che conduce all'Eterno, che bussa in ogni cuore.
0: So ruft er uns, Tropfen zu werden.
1: Così egli ci chiama a divenire gocce. E come diveniamo gocce di amore e di bontà? Pensando ai nostri simili, se pensiamo alla natura e agli animali. E come possiamo aiutare il nostro prossimo? Come possiamo aiutare la Madre Terra? Soltanto se scendono gocce di amore e di bontà, gocce che provengono dal nostro cuore. Se siamo disposti a perdonare il nostro prossimo, se siamo disposti a chiedere perdono al nostro prossimo, allora cominciamo ad amare Dio e le nostre preghiere diverranno preghiere di amore, preghiere di ringraziamento, preghiere che si riuniscono come gocce e portano agli uomini salvezza e amore. Gocce che percepiscono di che cosa ha bisogno la Madre Terra, gocce che creano un nuovo mondo, un mondo di pace. La chiamata non è rivolta a chi è fuori, siamo noi ad essere chiamati, ognuno di noi, per divenire una goccia di amore, di bontà, di misericordia, affinché la natura possa respirare di sollievo e persone di buona volontà trovino la via. Nel mondo regna il caos, ma il caos verrà assorbito dalla terra e la terra si orienta sul Cristo, poiché dovranno sorgere un nuovo cielo e una nuova terra. Dove sono le gocce? Dove sono le gocce di amore, di bontà e di misericordia? Siamo noi.
0: So rufe ich in unser Herz hinein.
1: Così io invio nel nostro cuore la chiamata. Portate le gocce di amore, di bontà, di pace e di misericordia nelle vostre famiglie. Portate le gocce di Dio, di amore, di pace e di misericordia nelle vostre comunità di vita. Portate amore, bontà, pace e misericordia al posto di lavoro. Distribuite e donate attingendo a ciò che pregate con il cuore e percepirete Dio, nostro Padre, e toccherete alcuni e porterete loro la forza di benedizione della goccia di cui ha bisogno per attingere di nuovo speranza affinché si possa risvegliare la fede nella potenza dell'amore. Padre nostro, dov'è il Padre? È in noi.
0: Wendet euch nicht ab von ihm.
1: Non allontanatevi da lui. Cambiate.
0: Wendet euch ihm zu.
1: Rivolgetevi a lui.
0: Im Herzen euren Nächsten mit.
1: E portate con voi nel vostro cuore il vostro prossimo, esercitando misericordia. Portate con voi la Madre Terra. vedendo di che cosa ha bisogno. Portate nel cuore e in preghiera con voi le piante e gli animali, sì, pregate, pregate di cuore rivolgendovi a Lui, poiché Dio è in noi. Una preghiera di amore è una preghiera di pace. Una preghiera di amore aiuta noi stessi a risvegliarci e ad amare Lui. Poiché chi non ama il suo prossimo non ama nemmeno Dio. Quindi il primo passo è amiamo il nostro prossimo. In questa consapevolezza dovremmo entrare in una preghiera profonda, in questa consapevolezza che Dio, lo Spirito di nostro Padre, è in noi. Dovremmo pregare nel nostro cuore, nel centro dell'amore del Cristo Dio. E se poi affiorano pensieri, se salgono immagini e in queste immagini ci sono persone che dovremmo perdonare o alle quali dovremmo chiedere perdono, facciamolo in preghiera e manteniamo la pace con loro. E così ci avvicineremo a Dio in noi e il nostro Padre nostro sarà la coscienza della preghiera. Sentiremo poi come il regno si dischiude in noi, il regno della pace, e noi siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia che si collegano, divenendo una grande forza e che scendono come gocce di pioggia in questo mondo triste e privo di pace. Gocce che portano salvezza, gocce che portano pace, gocce che portano speranza, gocce che portano fede, gocce che portano nel cuore la salvezza del Cristo Dio, gocce che nutrono la Madre Terra, che le donano speranza, gocce di cui hanno bisogno gli animali, poiché la grande unità è l'amore per tutti gli uomini, per ogni creatura, per ogni pianta, per ogni pietra. E allora si risveglierà in noi questa forza cosmica. I nostri occhi diverranno più luminosi e più ampi, i nostri sensi più fini e percepiremo che l'Eterno Padre agisce in noi. Sentiremo che siamo esseri provenienti dal suo spirito, che si sono allontanati da lui e che ora si rivolgono a lui che bussa nel nostro cuore. Ogni battito del cuore è il Padre che bussa in noi, nel figlio suo, nella figlia sua. Ogni respiro è la sua vita. In ogni respiro c'è il suo amore. Siamo vivificati dal suo spirito.
2: Lasst uns zum Tempel des Geistes werden.
1: Diveniamo templi dello Spirito. E questo tempio può essere una goccia possente di amore, di bontà e di misericordia. Entriamo insieme in una preghiera in silenzio, ognuno prega per sé e ognuno pensa che ogni battito del cuore è la chiamata del Padre che dice: «Figlio mio, figlia mia, ascoltami, sii il tempio del mio amore, purificalo e lasciami agire attraverso di te, sii una goccia in questo mondo crudele e oscuro, sii la goccia di bontà e misericordia». In preghiera sperimentiamo cosa si frappone tra Dio e noi, l'essere umano. E se lo sistemiamo con il suo aiuto, con il suo spirito, e non ripetiamo più le stesse o simili cose, sentiremo come bussa dentro di noi: Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno e si compie la tua volontà. Che la sua volontà si possa risvegliare nelle nostre preghiere. Rivolgiamoci al centro del Cristo Dio. Non cerchiamo parole di preghiera. La nostra anima è dischiusa. Lasciamo che essa preghi e noi uomini siamo desti per percepire che cosa ci vuole dire in preghiera.

0: wenn ihr zu Hause im stillen Kämmerlein betet.
1: Quando pregate a casa nella stanzetta silenziosa, pensate sempre alla goccia di amore, di bontà e di misericordia. Ricordatevi sempre che tante persone aspettano queste gocce, che i regni della natura le desiderano profondamente. Ogni animaletto chiede queste gocce di vita. È ciò che guadagniamo ed è il guadagno per molti altri che accolgono queste gocce. Questa goccia di vita ci aiuta a non pensare sempre a noi stessi. Questa goccia di vita ricolma le preghiere per i nostri simili, ricolma le preghiere per la madre terra, per i suoi animali, le piante e i minerali. Questa goccia di vita che noi diveniamo è un grande guadagno per noi stessi e per molti che sono disperatamente alla ricerca.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein neuer Tag hat begonnen.
1: Una nuova giornata è appena cominciata. Per ognuno di noi, ogni giorno è il suo giorno personale. Se questa mattina vi siete già soffermati a riflettere sul passato, trovando ad esempio motivo per agitarvi o addirittura arrabbiarvi, allora staccatevi da esso, chiedendovi per esempio a cosa potete rimediare per liberarvene. Ciò che vi fa arrabbiare lo potete sistemare ora e oggi per staccarvene. Se avete la forza di riparare per ciò che vi riguarda, allora comprendete anche il motto della giornata che dice: molti si rivoltano nella neve di ieri perché non riconoscono il bianco di oggi. Posso augurarvi un bianco splendente, la pura forza di Dio. Una giornata ricca di autoconoscenza, Gabriele.

0: Meditation.
1: Meditazione.
0: Ich meditiere.
1: Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio e scoprire la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale.
0: Mit meinen Empfindungen
1: mi immergo con le mie sensazioni nel quarto centro di coscienza che è attivo tra le scapole, nelle vicinanze del cuore, nel centro del Cristo.
0: Ich beobachte meinen Atem.
1: Osservo il mio respiro che viene e va.
0: Während ich meinen Atem
1: mentre osservo il mio respiro,
0: befreie ich
1: mi libero
0: von
1: dai miei
0: Gedanken,
1: pensieri, dai miei desideri e dalle mie opinioni.
0: Ich richte mich empfindungsmäßig.
1: Mi sintonizzo con le sensazioni
0: aus.
1: Sul quarto centro di coscienza.

0: deinen Gedanken werden lassen.
1: Voglio ora lasciare spazio e concentrarmi sull'unico pensiero di avvicinarmi al Cristo, nelle mie sensazioni, nei miei pensieri, nelle mie parole e nelle mie opere.
0: Meine Gedanken an Krankheit.
1: Rimetto i pensieri riguardanti malattie, preoccupazioni, difficoltà e problemi alla fiamma salvifica in me, allo Spirito del Cristo.

0: ein Kind Gottes.
1: Sono un figlio di Dio che si dona a Lui, all'Altissimo. Mi consacro all'Eterno Spirito. Divengo sempre più silenzioso. Il mio animo si placa.
0: Die noch bestehenden Gedanken und Empfindungen.
1: I pensieri e le sensazioni che ancora sussistono in me si allontanano.

e mi rivolgo sempre più al quarto centro di coscienza, chiedo alla mia anima e alle cellule del mio corpo di rivolgersi alle forze interiori, alle forze salvifiche dell'anima e del corpo.

0: In me si trova il principio primordiale, lo spirito.
1: In mir brennt das Christuslicht.
0: In me splende la luce del Cristo, la fiamma della redenzione per l'anima e per il corpo. La scintilla redentrice della mia anima è la forza motrice che mi spinge verso la coscienza massima, Dio.
1: Ich entfache diesen inneren Funken.
0: Rafforzo questa scintilla interiore, la forza del Cristo.
1: Dem Christus Geist schenke ich mein Vertrauen.
0: Dono la mia fiducia allo Spirito del Cristo e lo prego di guidarmi.
1: Christus,
0: Cristo, risvegliati in me.
1: Mein Sinnen und Trachten.
0: Rivolgo tutti i miei desideri e le mie aspirazioni verso di te.
1: Du bewirkst in mir Gesundheit.
0: Tu mi dai salute, benessere, gioia e armonia.
1: Was mich noch belastet,
0: rimetto a te tutto ciò che ancora mi opprime.
1: Die in mich eindringenden Gedanken.
0: Rimetto a te i pensieri che ancora mi occupano.

Accolgo in me sensazioni d'amore, di fiducia e di beatitudine.

0: Tu, fiamma salvifica della mia anima, consuma tutto ciò che è ancora attivo in me e che non è conforme alla legge dell'amore.
1: In mir möge das Licht
0: che abbia a risvegliarsi in me la luce della mia anima, lo Spirito onnipresente. Affermo l'assoluto in me. La fiamma salvifica della mia anima si risveglia in me. Affermo lo Spirito onnipresente in me.

Io sono l'Io Sono, un figlio del Padre. Io provengo dalla sua vita. Io sono la vita in lui.

Mi immergo sempre più profondamente nel quarto centro di coscienza, nella fiamma cristica che si ingrandisce sempre più. I miei piedi e le mie gambe divengono leggeri. Il mio corpo diviene più puro, luminoso ed armonioso. Braccia e mani sono leggere e sciolte. Il mio capo viene irradiato dalla luce della divinità. Le mie cellule cerebrali si ordinano.

0: profonda penetra in me. Silenzio, silenzio infinito pervade l'anima e il corpo.
1: Ich bin frei und gelöst.
0: Io sono libero e rilassato.
1: Ich bin stille.
0: Io sono silenzioso.
1: Ich
0: Io sono in armonia.

0: Mi avvicino sempre più alla luce interiore del Cristo.
1: Dem Christus Geist in mir.
0: Rimetto allo Spirito del Cristo in me ciò che è ancora impuro e costituisce consapevolmente o inconsciamente il mio ego.

0: Hebe mich empor.
1: Mir elevo.
0: Finde heraus aus der Begrenzung.
1: Uscendo dalla limitazione dei sentimenti e della volontà umani.
0: Ich bin ein Kind Gottes.
1: Io sono un figlio di Dio. Io sono illuminato dalla luce del Cristo. Io sono avvolto dal campo energetico divino.
0: Das Feuer des Christus.
1: Il fuoco del Cristo mette ordine nelle mie cellule cerebrali. La luce consuma la zavorra dell'ego umano.
0: Ich empfinde die Beschwingtheit.
1: Sento la leggerezza del mio corpo interiore, della mia anima. Io sono un figlio di Dio.

0: rivolgo sempre più alla fiamma del Cristo che si ingrandisce.
1: Das Christus Licht strahlt.
0: La luce del Cristo si irradia in ogni cellula del mio corpo.
1: Christus und ich.
0: Il Cristo ed io vogliamo divenire uno.
1: Ich bejahe.
0: Affermo l'assoluto in me.
1: Christus und ich.
0: Il Cristo ed io siamo uno.
1: Im vierten Bewusstseinszentrum ruhend.
0: Raccolto nel quarto centro di coscienza, respiro con un senso di libertà la forza eterea che affluisce in me.
1: Es durchpulst mich der Christusgeist.
0: Lo spirito del Cristo pulsa in me. La fiamma del Cristo mi risveglia. Sento nuova vita in me. L'eterna vita della mia anima.

0: durchpulst mich das ewige Leben.
1: La vita eterna pulsa in me.
0: Es durchstrahlt mich die Fülle der
1: La pienezza della divinità mi pervade.
0: Die Zellen meines
1: Le cellule del mio corpo sono ricolme della forza del Cristo.
0: In mir atmet die
1: Il silenzio assoluto respira in me.

0: Göttliche Seligkeit.
1: La Beatitudine Celeste mi tocca.
0: Ewige Harmonie.
1: L'eterna armonia.
0: Ich empfinde die Einheit mit allem Sein.
1: Sento l'unità con ogni essere.
0: Losgelöst
1: sciolto da tutte le cose terrene, sento il puro pulsare della natura.
0: Ich bin in Gott.
1: Io sono in Dio.
0: Und Gott ist in mir.
1: E Dio è in me.
0: Alles ist sein Leben.
1: Tutto è vita della sua vita.
0: Sein Kind.
1: Io sono suo figlio.
0: Der Urgrund.
1: La fonte primordiale, l'amore di Dio, mi ha creato. La fonte primordiale, l'amore di Dio, mi mantiene in vita. La fonte primordiale, l'amore di Dio, mi chiama tramite il Cristo.
0: Ich vernehme
1: sento il richiamo della mia anima.
0: Rein und geläutert.
1: La mia anima pura e nobilitata, leggera ed alata, dovrà elevarsi alla sorgente più profonda, alla coscienza sublime.

pato, sorretto da quella forza che è la mia vita. Io sono la vita. Ascolto il respiro del silenzio.

0: bringe dir das Licht.
1: Io ti porto la luce.
0: Ich bin.
1: Io sono
0: ich bin
1: colui che è
0: das Licht
1: la luce in eterno.
0: Ich durchglühe dich.
1: Io ti compenetro con la mia luce.
0: Mein Kind, Licht
1: tu sei mio figlio,
0: Licht.
1: Luce che proviene dalla mia luce.
0: Ich das Licht.
1: Io, la luce,
0: Stimme der
1: sono la voce della verità.
0: Du bist in mir das Licht.
1: Tu sei in me la luce e la voce della verità in me, la verità.
0: Lebe in mir und sei,
1: vivi in me e sii, così siamo uniti.
0: Ich das Licht bin dir nahe.
1: Io, la luce, ti sono vicino.
0: Wohin du auch gehst.
1: Ovunque tu vada. Io sono presente.
0: Ich das Licht wohne in dir.
1: Io, la luce, dimoro in te.
0: Leuchte dir.
1: Io, la luce, ti illumino.
0: Ich das Licht bin immer in dir.
1: Io, la luce, sono sempre in te.
0: Das
1: e tu, la luce, sei sempre in me, nella luce.
0: Ich weiß um alle Dinge.
1: Io conosco ogni cosa.
0: Ich durchleuchte alle Dinge.
1: Io compenetro ogni cosa con la mia luce e conosco anche ogni cosa di te. Se hai delle preoccupazioni, io ti aiuto.
0: Bist du in Nöten?
1: Se sei in difficoltà, io la risolvo.
0: Bist du freudig?
1: Se sei felice, io sono felice insieme a te.
0: Bist du traurig?
1: Se sei triste, io ti incoraggio.

0: se sei sconfortato, io ti consolo.
1: Ich das Licht, ich kenne dich.
0: Io la luce, io ti conosco.
1: Ich das Licht, ich rufe dich.
0: Io la luce, io ti chiamo.
1: Ich das Licht, ich leuchte dir.
0: Io la luce, io ti illumino.
1: Ich das Licht, ich trage dich.
0: Io la luce, io ti porto.
1: Ich das Licht, ich leite dich.
0: Io la luce, io ti guido.
1: Ich das Licht, bin die Quelle in dir.
0: Io la luce, sono la fonte in te.
1: Tag und Nacht bin ich das Licht in dir, dem Licht aus mir.
0: Giorno e notte io sono la luce in te, la luce che proviene da me.
1: Zum Licht.
0: La luce viene alla luce.
1: Komme auch du zu mir, dem Licht.
0: Vieni anche tu a me, alla luce.
1: In dir ist es hell.
0: In te è chiaro.
1: Dich ist es hell.
0: Intorno a te è chiaro.
1: Nimm es so an.
0: Accettalo
1: und
0: così.
1: Freue dich.
0: E gioisci.
1: Das Licht spricht.
0: La luce dice, realizzami.
1: Und es wird immer heller in dir und dich.
0: E si farà sempre più splendente in te e intorno a te. E allora sarai circondato di luce e il tuo essere luminoso si ridesta sempre più in te. E allora sarai anche circondato da esseri luminosi.

0: das Licht in dir ist die Stille.
1: La luce in te è il silenzio.
0: Das Licht in dir ist des Vaters Wille.
1: La luce in te è la volontà del Padre.
0: Das Licht steht dir bei.
1: La luce ti assiste.
0: Erfülle. Und du bist frei.
1: Realizza. E tu sei libero.
0: Das Licht ist Geborgenheit.
1: La luce è protezione,
0: Sicherheit,
1: sicurezza,
0: armonia
1: e soddisfazione.
0: Glaube,
1: credi,
0: erfülle,
1: realizza
0: und
1: e tu
0: bist Licht
1: sei luce che proviene dalla mia luce.

0: Licht umgibt dich.
1: La luce ti circonda.
0: Das Licht durchglüht dich.
1: La luce ti compenetra.
0: Bist du entbrannt für das Licht?
1: Se ti sei infiammato per la luce,
0: du bewusst
1: sei consapevolmente
0: aus meinem Licht.
1: La luce che proviene dalla mia luce.
0: Licht zieht zum Licht.
1: La luce viene attirata dalla luce.
0: Lichte Wesen umgeben dich.
1: Esseri luminosi ti circondano.
0: Lichte Wesen dienen und helfen dir.
1: Esseri luminosi ti servono e ti aiutano, poiché essi sono un'unica cosa con me, la luce, e sono un'unica cosa con te.
0: Lichte Wesen begleiten dich.
1: Esseri luminosi ti accompagnano. Esseri luminosi ti guidano.
0: Lichte Wesen erfreuen sich an dir.
1: Esseri luminosi gioiscono di te, poiché tu sei la luce in me. La luce.
0: Lichte Wesen bilden die Geschwisterschaft.
1: Esseri luminosi formano fratellanza.
0: Lichte Wesen.
1: Esseri luminosi.
0: Die heilige Kraft.
1: Ti portano la sacra forza.
0: Lichte Wesen sprechen dir Mut und Kraft zu.
1: Esseri luminosi ti incoraggiano e ti danno forza.
0: Lichte Wesen tragen dich himmelwärts.
1: Esseri luminosi ti portano verso il cielo. Esseri luminosi costituiscono la rete di raggi, l'unità con tutto l'essere.

0: vereint im Licht.
1: Tu sei unito a loro nella luce. L'io sono la luce.
0: Sei Träger des Lichtes.
1: Sii portatore della luce e la luce ti circonda.
0: Freue dich, Licht,
1: sii felice,
0: ewig Licht,
1: la luce
0: und Ewigkeit.
1: È eterna ed eternità.
0: Du bist das Licht, ewig Licht.
1: Tu sei la luce in eterno, in tutta l'eternità.
0: Licht bleibt,
1: la luce rimane, le ombre scompaiono.
0: Du bleibst im Licht bestehen.
1: Tu continui ad esistere nella luce.
0: In der Tiefe deiner Seele bin ich.
1: Nel profondo della tua anima sono io. Dal profondo della tua anima io, la luce, benedico te che sei il figlio della luce.
0: Des Licht.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Quando accendiamo la radio al mattino, sentiamo parlare di violenza, di brutalità, di corruzione e non per ultimo di catastrofi naturali. Il mondo degrada sempre più. La maggior parte degli uomini non vedono più una via d'uscita e accettano le cose passivamente. Non ci si può far nulla. Un vero cristiano dovrebbe invece chiedersi come si comporterebbe Gesù e cosa direbbe delle notizie provenienti da tutto il mondo. Non è forse così che ognuno di noi è corresponsabile di ciò che avviene nel mondo? Le eruzioni dell'egoismo umano sono energie che si formano nel piccolo. Tuttavia, queste energie malvagie possono accumularsi ed escalare in cose più grandi. Siamo quindi senza violenza nei nostri pensieri e nella nostra volontà, oppure contribuiamo anche noi a edificare questo gigantesco potenziale energetico globale di violenza? È sufficiente osservare come reagiamo quando, per esempio, vediamo delle scene di violenza alla televisione. Restiamo imparziali? Oppure approviamo il modo di agire di una delle parti, la sua violenza, credendo che l'altro se lo sia meritato? Gesù ci ha insegnato di non essere violenti, poiché la violenza provoca sempre altra violenza. Se non ci fosse violenza, con il tempo tra gli uomini potrebbe esserci più amicizia, ossia fratellanza e unanimità. E i cristiani che hanno la stessa meta potrebbero unirsi contro la violenza. Anche se come singola persona non possiamo cambiare la situazione del mondo, cominciamo nel piccolo, da noi stessi. Se desideriamo farlo, il primo passo che potremmo fare sarebbe quello di tacere in tempo, quando vogliamo imporci, ed esaminarci, chiedendoci cosa vogliamo ottenere con il nostro voler aver ragione, e se ciò piacerebbe a Gesù di Nazareth, ossia al Cristo, e se corrisponde al suo insegnamento. Chi non vuole ottenere nulla a tutti i costi e sa tacere al momento giusto, supera a poco la propria resistenza e di conseguenza la resistenza dei suoi simili che cercano di imporgli la loro volontà, il loro voler aver ragione. Ogni forma di costrizione o di violenza finiscono per far cadere se stesse.
0: Lieber Zuhörer,
1: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, questa nuova giornata porterà a voi, a tutti noi, una parte del nostro passato che non abbiamo superato, ciò che dovremmo sistemare oggi. Se accogliamo consapevolmente la nostra giornata, se viviamo nell'attimo, nella situazione, allora potremo anche riconoscere noi stessi ed eventualmente risolvere alcune domande come per esempio: sono un cristiano? Siamo cristiani? Se lo desiderate, verso mezzogiorno concludete la vostra mattinata facendola passare ancora una volta davanti alla vostra coscienza. Mentre lo fate, potreste osservare brevemente il ritmo del vostro corpo, poiché dal ritmo del corpo potete riconoscere se siete in armonia o in disarmonia. Esso vi dice com'è il vostro cuore. Anche il respiro ci parla. Se è superficiale, allora siamo agitati e quindi in disarmonia. Anche da questo possiamo dedurre se abbiamo realizzato i nostri buoni propositi. Prendiamo coscienza che un vero cristiano non cerca di salire sulla scala del successo usando i gomiti per farsi spazio. Quindi, dai nostri sentimenti e dai nostri pensieri possiamo dedurre che cosa ci vogliono dire certi colloqui o certe situazioni della mattinata,

Se durante la mattinata non abbiamo messo in ordine qualche cosa, lo potremmo superare a mezzogiorno, sistemando ciò che è ancora legato, ciò che è un peso sul nostro animo e appesantisce più o meno la nostra coscienza. Potremmo sistemarlo con l'aiuto del Cristo Dio, che è presente in ogni situazione e in ogni colloquio, e che è la forza del positivo anche nel nostro prossimo. Ciò ci dona l'equilibrio interiore e ci permette di prendere il pranzo con calma e con pensieri positivi, e ci aiuta ad affrontare con forza anche il pomeriggio.

Dopo aver finito il lavoro, qualcuno dice: ora vado a casa. Sono buone parole. Ma dopo la nostra giornata di lavoro, andiamo veramente a casa, nella nostra patria, nella nostra vera patria? Oppure andiamo soltanto al nostro luogo di destinazione momentaneo? In fondo, siamo tutti soltanto viandanti in cammino in diversi paesi e continenti fino a che avremo ritrovato la strada che ci riconduce all'eterna patria.

0: Liebe Zuhörer,
1: cari ascoltatori, care ascoltatrici, se lo desiderate, anche alla sera rivedete brevemente la vostra giornata, che ha il proprio linguaggio. Ogni situazione che non abbiamo sistemato e ogni colloquio che ci mette ancora in agitazione ci parlano. Non inviamo più i nostri pensieri in viaggio, ma esaminiamo noi stessi e il nostro comportamento e così percepiremo sempre più anche il linguaggio della nostra giornata.

si abitua a sistemare prima di cominciare la serata libera ciò che lo rende ancora inquieto, trascorrerà una sera tranquilla e anche al mattino sarà tranquillo, poiché il suo sonno sarà profondo. Per questo è importante concludere la giornata.

Spesso durante la serata abbiamo dei colloqui in famiglia. Forse avrete la possibilità di scambiarvi con i vostri amici o conoscenti sul tema della violenza e della non violenza, oppure su che cosa vuol dire tacere al momento giusto per parlare quando è essenziale farlo e come si sente chi si comporta così. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, vi auguro una giornata con buoni frutti e la certezza che il Cristo è sempre con voi, con tutti noi. Se lo desiderate, potrete mettervi in ascolto di nuovo domani mattina.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist
1: Dio è amore e verità. L'amore e la verità, Dio è in voi, nel profondo della vostra anima. Ogni giorno è per ciascuno di noi un giorno di votazione. Per cosa o per chi votate oggi? Si può dire, io mi decido per la verità, l'autenticità. Tutti parlano a senso della verità, ma nessuno in fondo la può dimostrare. La verità è la legge dell'universo e non l'opinione che molte persone ritengono sia la verità. Soltanto voi stessi potete appurare la verità, accertare la vera verità, perché Dio, la verità e l'amore, dimora in voi. Se lo volete, questa mattina prendetevi qualche minuto per rifletterci. E se lo desiderate, andate con i seguenti pensieri nella vostra giornata. Dio è amore e verità. Dio vi accompagna. Dio è spirito. Egli dimora in voi, nel profondo della vostra anima. L'infinito Dio è con voi e quindi anche nella vostra giornata. Vi auguro una giornata ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: bringe dir das Licht.
1: Io ti porto la luce.
0: Ich bin.
1: Io sono
0: ich bin
1: colui che è
0: das Licht
1: la luce in eterno.
0: Ich durchglühe dich.
1: Io ti compenetro con la mia luce.
0: Mein Kind, Licht
1: tu sei mio figlio,
0: Licht.
1: Luce che proviene dalla mia luce.
0: Ich das Licht.
1: Io la luce sono la voce della verità.
0: Du bist in mir das Licht.
1: Tu sei in me la luce e la voce della verità in me. La verità.
0: Lebe in mir und sei.
1: Vivi in me e sii.
0: Vereint.
1: Così siamo uniti.
0: Ich das Licht bin dir nahe.
1: Io, la luce, ti sono vicino.
0: Wohin du auch gehst.
1: Ovunque tu vada, io sono presente.
0: Ich das Licht wohne in dir.
1: Io, la luce, dimoro in te.
0: Leuchte dir.
1: Io, la luce, ti illumino.
0: Ich das Licht bin immer in dir.
1: Io, la luce, sono sempre in te. E tu, la luce, sei sempre in me, nella luce.
0: Ich weiß um alle Dinge.
1: Io conosco ogni cosa.
0: Ich durchleuchte alle Dinge.
1: Io compenetro ogni cosa con la mia luce e conosco anche ogni cosa di te. Se hai delle preoccupazioni, io ti aiuto.
0: Bist du in Nöten?
1: Se sei in difficoltà, io la risolvo.
0: Bist du freudig?
1: Se sei felice, io sono felice insieme a te.
0: Bist du traurig?
1: Se sei triste, io ti incoraggio.

0: se sei sconfortato, io ti consolo.
1: Ich das Licht, ich kenne dich.
0: Io la luce, io ti conosco.
1: Ich das Licht, ich rufe dich.
0: Io la luce, io ti chiamo.
1: Ich das Licht, ich leuchte dir.
0: Io la luce, io ti illumino.
1: Ich das Licht, ich trage dich.
0: Io la luce, io ti porto.
1: Ich das Licht, ich leite dich.
0: Io la luce, io ti guido.
1: Ich das Licht, bin die Quelle in dir.
0: Io la luce, sono la fonte in te.
1: Tag und Nacht bin ich das Licht in dir, dem Licht aus mir.
0: Giorno e notte, io sono la luce in te, la luce che proviene da me.
1: Zum Licht.
0: La luce viene alla luce.
1: Komme auch du zu mir, dem Licht.
0: Vieni anche tu a me, alla luce.
1: In dir ist es hell.
0: In te è chiaro.
1: Dich ist es hell.
0: Intorno a te è chiaro.
1: Nimm es so an.
0: Accettalo
1: und
0: così.
1: Freue dich.
0: E gioisci.
1: Das Licht spricht.
0: La luce dice, realizzami.
1: Und es wird immer heller in dir und dich.
0: E si farà sempre più splendente in te e intorno a te. E allora sarai circondato di luce e il tuo essere luminoso si ridesta sempre più in te. E allora sarai anche circondato da esseri luminosi.

0: Das Licht umgibt dich.
1: La luce ti circonda.
0: Das Licht durchglüht dich.
1: La luce ti compenetra.
0: Bist du entbrannt für das Licht?
1: Se ti sei infiammato per la luce,
0: du bewusst
1: sei das consapevolmente
0: aus meinem Licht.
1: La luce che proviene dalla mia luce.
0: Licht zieht zum Licht.
1: La luce viene attirata dalla luce.
0: Lichte Wesen umgeben dich.
1: Esseri luminosi ti circondano.
0: Lichte Wesen dienen und helfen dir.
1: Esseri luminosi ti servono e ti aiutano, poiché essi sono un'unica cosa con me, la luce, e sono un'unica cosa con te.
0: Lichte Wesen begleiten dich.
1: Esseri luminosi ti accompagnano.
0: Licht
1: Esseri luminosi ti guidano.

0: sich an dir.
1: Esseri luminosi gioiscono di te, poiché tu sei la luce in me, la luce.
0: Lichte Wesen bilden die Geschwisterschaft.
1: Esseri luminosi formano fratellanza.
0: Lichte Wesen.
1: Esseri luminosi
0: die heilige Kraft.
1: Ti portano la sacra forza.
0: Lichte Wesen sprechen dir Mut und Kraft zu.
1: Esseri luminosi ti incoraggiano e ti danno forza.
0: Lichte Wesen tragen dich himmelwärts.
1: Esseri luminosi ti portano verso il cielo. Esseri luminosi costituiscono la rete di raggi, l'unità con tutto l'essere.

0: vereint im Licht.
1: Tu sei unito a loro nella luce. L'io sono la luce.
0: Sei Träger des Lichtes.
1: Sii portatore della luce e la luce ti circonda.
0: Freue dich, Licht,
1: sii felice,
0: ewig Licht,
1: la luce
0: und Ewigkeit.
1: È eterna ed eternità.
0: Du bist das Licht, ewig Licht.
1: Tu sei la luce in eterno, in tutta l'eternità.
0: Licht bleibt,
1: la luce rimane, le ombre scompaiono.
0: Du bleibst im Licht bestehen.
1: Tu continui ad esistere nella luce.
0: In der Tiefe deiner Seele bin ich.
1: Nel profondo della tua anima sono io. Dal profondo della tua anima io, la luce, benedico te che sei il figlio della luce.
0: Des Lichtes.

0: Guten Morgen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Il Cristo in noi è la roccia. È come una roccaforte o una fortezza. Soltanto il Cristo ci offre protezione e sicurezza. Nulla, nessuna inimicizia, aggressività, minaccia o malvagità può assalire e conquistare la roccia che è il Cristo, la fortezza in noi. La roccia, il Cristo in noi, respinge ogni ondata del mondo. Anche se le ondate del mondo cercano con tutte le loro forze di far vacillare la roccia che è il Cristo, la fortezza in noi. Il presupposto per raggiungere sicurezza in Cristo è tuttavia che trasformiamo ogni giorno le nostre ondate personali del mondo con il Cristo, facendo così divenire la nostra anima e il nostro stato d'animo un lago tranquillo che non si lascia più agitare da questo mondo. Chi ha trovato la propria patria in Cristo si trova in questo mondo, ma non è più con questo mondo e non prende più parte al gioco delle ondate del mondo. Ogni mattina ci troviamo quindi davanti alla decisione se vogliamo divenire un lago tranquillo oppure se ci vogliamo far spingere dalle ondate del mondo, da desideri passionali, da odio, invidia e inimicizia, dal voler possedere, essere e avere, da un modo di pensare che ha pretese su ciò che è mio, che mi spetta e altre cose del genere. Ogni mattino i nostri pensieri ci indicano su quale nave del mondo ci troviamo, oppure quale vogliamo forse conquistare, forse per essere il capitano che dà ordini agli altri e li comanda. Il mattino ci può però anche indicare che siamo già vicini alla roccia che è il Cristo, la fortezza in noi. Se al risveglio i nostri pensieri sono presso Dio e noi ci rimettiamo con calma e consapevolmente al Cristo, pregandolo di guidarci in questa giornata che sta per iniziare e di essere la nostra coscienza. I pensieri che abbiamo al mattino possono anche trasmetterci che abbiamo costruito la nostra casa sulla roccia che è il Cristo e la nostra casa è costituita dall'anima e dall'uomo e, per esprimerlo con un'immagine, siamo a casa nella nostra fortezza. Il contenuto dei nostri pensieri ci dice se siamo già divenuti un lago tranquillo oppure se in noi e intorno a noi imperversa ancora il mare in tempesta.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, osservarci in modo sincero, senza voler ingannare noi stessi, ci aiuta a comprendere il nostro pro e contro e a capire dove abbiamo preso dimora. Che cosa ne dite di portare con voi i seguenti pensieri nella giornata? Ognuno di noi un giorno dovrà prendere coscienza che è tutto un'illusione. Il mondo dei desideri, del voler possedere, essere e avere, i beni e gli averi, tutto ciò con cui ci aggrappiamo alla materia. Al cospetto di Dio, coloro che hanno molti beni e averi e coloro che hanno solo pochi averi e non hanno alcuna proprietà, sono alla pari, dal momento che alla morte del corpo ognuno deve lasciare tutto. Come anima porta con sé soltanto ciò che essa ha memorizzato.
0: Fragen wir uns daher bei jeglichem drängenden Gedanken.
1: Ogni volta che abbiamo dei pensieri assillanti, in tutto ciò che diciamo o facciamo, chiediamoci quindi: qual è il guadagno per la vera vita? Siate consapevoli che la pace e la vera ricchezza si trovano nel profondo dell'anima. Chi desidera vivere in pace fa pace con il suo prossimo. Ogni giornata veramente buona è contraddistinta da cose veramente buone.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, se lo desiderate, verso mezzogiorno potreste chiedervi se avete nuotato seguendo le ondate del mondo oppure se siete già stati in un lago tranquillo. Se percepite un'irrequietudine nel vostro interiore, essa vi vuole dire che forse dovreste sistemarla ancora prima del pranzo, per poi poter mangiare con calma e iniziare con calma anche il pomeriggio. Anche alla sera, quando avete finito il lavoro, potete determinare come saranno le vostre ore serali, tranquille o inquiete. Se ci sono ancora ondate che mettono in agitazione il vostro animo, sarebbe bene analizzarle per sperimentare che cosa vi mette in agitazione.
0: Gemäß den Worten des Christus Gottes.
1: In base alle parole del Cristo Dio, che disse: guarda prima la trave nel tuo occhio, dovremmo fare una diagnosi del nostro stato d'animo e togliere ciò che si trova nel nostro occhio. Se ci abituiamo a guardare prima la nostra trave e ad esaminarla, Potremmo imparare molto su noi stessi e riconoscerci sempre più.
0: Sagen Sie nicht,
1: non dite che vi conoscete già. Soltanto chi non giudica e non condanna più gli altri, né in pensieri né in parole, acquisisce conoscenza di se stesso. Per questo il comandamento per imparare per ognuno di noi dice: impara da te stesso, riconosci te stesso. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, voi stessi determinate se potrete avere una serata libera ed equilibrata oppure se sarà una sera che non è libera, agitata da tante ondate. Una serata equilibrata ci porta anche in una notte tranquilla e ci aiuta a raccogliere forze per la giornata successiva. Vi auguro una buona giornata appagata. Se lo desiderate, potrete ascoltarci di nuovo domani mattina.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott lässt sich finden.
1: Dio si può trovare. Dove?
0: In jedem von uns, im
1: in ognuno di noi, nel profondo della nostra anima.
0: Viele Menschen sind sich selbst fremd.
1: Molte persone sono ancora estranee a se stesse perché non conoscono se stesse.
0: Denken wir über Folgendes nach.
1: Riflettiamo su ciò.
0: Die Befremdung kommt von
1: l'estraneità deriva da estraneo.
0: Jeder ist jedem fremd.
1: Ognuno è estraneo all'altro. Perché ognuno è il prossimo di se stesso e quando parla esprime solo se stesso. Per questo motivo trasmettiamo al nostro prossimo un'impressione di estraneità. Apriamoci al bene che è Dio. Scrutiamo nel profondo dei nostri sentimenti, sensazioni, pensieri e parole per capire che siamo estranei a noi stessi perché nei nostri comportamenti vibrano associazioni strane che in fondo rispecchiano noi stessi. Vi auguro di trovare voi stessi nell'interiore, per essere liberi e felici dall'interiore. Vi auguro una giornata di successo spirituale. Gabriele.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen.
1: Cari amici all'ascolto, cari telespettatori, un cordiale benvenuto a tutti a questa nuova trasmissione della serie Il vostro momento di preghiera, lo spirito libero.
0: Sie hören eine besondere Andacht.
1: State per ascoltare un momento di preghiera particolare, perché ciò che potrete apprendere in questa trasmissione potrete poi provare a metterlo in pratica nella vostra vita, in completa libertà. In questo modo, questo momento di preghiera diventerà il vostro momento di interiorizzazione, che vi permetterà di raggiungere la vostra vera vita e di fare l'esperienza che con Dio vivere è più facile. Il tema della trasmissione precedente è stato «La concentrazione nella giornata ci aiuta a risparmiare tempo e forza e porta sicurezza interiore e successo». Il tema di questa volta invece è la preghiera profonda attraverso la concentrazione sulla forza onnipotente in noi che in Occidente chiamiamo Dio. Ora forse penserete, la forza onnipotente in noi, che significato dovrebbe avere per me questa frase? Gesù di Nazaret ci ha insegnato che ogni uomo è il tempio di Dio, di conseguenza anche la forza onnipotente, la legge universale, la luce dell'infinito è in noi, nel profondo della nostra anima. La forza onnipotente, Dio, è anche in ogni cellula del nostro corpo fisico e anche nel nostro respiro. Molti di noi sanno che nessuna energia va perduta, anche il nostro respiro è energia. Vi siete mai chiesti dove va a finire questa energia, il respiro, quando per esempio il corpo in punto di morte espira per l'ultima volta e non inspira più?
2: Dio è spirito, è la legge onnipresente, inviolabile dell'infinito che è la vita. Il nostro respiro non passerà, perché anche il respiro è energia. Esso fluisce di nuovo nel nostro corpo cosmico energetico che chiamiamo anima. La nostra anima continua a respirare dopo che il corpo fisico è deceduto. Tramite un'irradiazione magnetica viene attirata verso quei luoghi del cosmo che l'essere umano nel quale era incarnata ha determinato con il suo comportamento, con i suoi sentimenti, pensieri, con le sue parole ed azioni. Per questo dovremmo sfruttare la nostra vita terrena per dare alla nostra anima la possibilità, dopo la morte del nostro corpo, di andare verso fonti di coscienza più elevate dell'essere. Una delle possibilità che abbiamo per orientare la nostra esistenza terrena su fonti di coscienza più elevate nel cosmo è la preghiera profonda e vissuta. La forza onnipotente, lo spirito universale, Dio che è amore e bontà, ci vuole sempre essere vicino nella nostra vita terrena e aiutarci, anche per quanto riguarda il giusto modo di pregare.
3: Gesù di Nazaret, che disse che l'uomo è il tempio dello spirito di Dio, ci ha insegnato in un certo modo la preghiera del tempio. Dovremmo pregare rivolgendoci a Dio in noi, poiché noi, ognuno di noi, siamo il Tempio di Dio. Ciò significa raccoglierci e rivolgerci nell'interiore, verso la forza onnipotente interiore, verso Dio in noi. Dio, l'amore e la bontà, è in grado di compiere ogni cosa in noi e attraverso di noi, se noi ci apriamo alla forza onnipotente, a Dio, alla legge eterna cosmica, orientandoci sempre di più nella nostra vita quotidiana sui contenuti dei 10 comandamenti di Dio donati tramite Mosè e, naturalmente, anche sugli insegnamenti dati da Gesù di Nazaret nel suo discorso della montagna. L'umanità conosce i 10 comandamenti di Dio e i cristiani conoscono gli insegnamenti di Gesù e il suo discorso della montagna. Tuttavia, a cosa serve che li conosciamo? I comandamenti di Dio donati tramite Mosè e gli insegnamenti di Gesù di Nazaret non ci sono stati dati per riflettere su di essi, bensì affinché li adempiamo passo per passo.
2: Gesù stesso ci ha spiegato che è così nel suo discorso della montagna, quando disse: perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile ad un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile ad un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande.
0: Bauen Sie also nicht auf Sand in Ihrem Erdenleben.
1: Quindi non costruite sulla sabbia nella vostra vita terrena, ma sulla roccia, lo Spirito del Cristo Dio. E questo significa farlo con una preghiera retta e profonda. E giungere alla preghiera profonda significa imparare a raccogliersi per concentrarsi sullo Spirito di Dio, il Cristo Dio in noi, che è la luce e che desidera rischiararci il cammino della nostra vita terrena. Ripetiamo ancora una volta perché è di importanza fondamentale per giungere alla verità, alla vita, alla comunicazione spirituale con lo Spirito di Dio e affinché Egli ascolti le nostre preghiere, dovremmo imparare a raccoglierci, a concentrarci e a rivolgerci nel nostro interiore, alla luce che desidera esserci di aiuto e starci vicino in ogni situazione della nostra vita. Le persone che seguono il Nazareno sanno che vicino al nostro cuore fisico splende la luce del Cristo Dio, ossia lo Spirito della verità. E per loro questo significa raccogliersi, concentrarsi sulla luce interiore per pregare.
2: Pregare in modo concentrato significa accompagnare le parole della nostra preghiera con i nostri sentimenti, le sensazioni e i pensieri, ed essere quindi completamente presso la nostra preghiera, per mantenere anche nella nostra coscienza ciò che esprimiamo in preghiera. Solo quando avremo imparato a concentrarci su un punto, sulla luce del Cristo Dio, sulla forza onnipotente nelle vicinanze del nostro cuore fisico, riusciremo ad entrare a poco in comunicazione con la fonte eterna, la luce della verità, la forza onnipotente del Cristo Dio in noi. Qualche volta ci capita di sentir parlare o parlare noi stessi dell'amore per Dio e per il prossimo. L'amore per Dio e per il prossimo è la legge universale inviolabile dell'infinito, la legge universale che pervade gli universi e li dirige, che splende in ogni sole, in ogni pianeta, in ogni atomo e in ogni molecola e in fondo anche in noi. È lo spirito universale, la forza universale, l'amore onnipresente che noi uomini in Occidente chiamiamo Dio o Cristo Dio.
3: La cosa fondamentale per la forza proveniente dalle nostre preghiere è che noi, come esseri umani, riusciamo a vivere in modo conforme al contenuto delle nostre preghiere. Se ci limitiamo a credere all'amore di Dio e non siamo disposti a fare i passi che ci sono stati indicati dall'amore infinito, Dio, nei comandamenti donati tramite Mosè e da Gesù di Nazaret nei suoi insegnamenti del discorso della montagna, allora saremo sempre più dalla parte dell'amore egoistico. Ciò significa che non siamo quasi in grado di raccoglierci per concentrarci sulla fonte interiore, sulla luce interiore. La fede senza le opere non porta all'adempimento, perché la sola fede non ci avvicina a Dio. La sola fede, che non viene accompagnata dalle opere, può essere definita una fede morta, che rende l'uomo spiritualmente morto, ossia insensibile alla vera vita, nell'anima e nell'uomo.
2: La fede attiva nella forza eterna e possente presuppone che adempiamo passo dopo passo le leggi dell'amore di Dio che troviamo nei comandamenti di Dio e negli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Questa è la fede vissuta che Gesù di Nazareth ha insegnato agli uomini. È la fede attiva che Gesù ci ha trasmesso al termine del suo discorso della montagna. Chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cercate e cerchiamo quindi tutti noi di essere saggi e cominciamo a far crescere sempre più e ad adempiere sempre più l'amore per Dio e per il prossimo.
1: Alcuni ascoltatori potrebbero pensare: come posso fare per far crescere l'amore di Dio e per il prossimo, per farlo diventare attivo? Alcuni seguaci del Nazareno hanno fatto esperienze preziose con la preghiera del Padre Nostro, anche in merito alla fede attiva. Se lo desiderate, pregate il Padre Nostro. Vivete, sì, sentite, percepite nelle parole di questa preghiera. Se lo desiderate, esercitatevi con essa. Pregate spesso il Padre Nostro. Per raccogliersi sono necessari esercizio e concentrazione. Con il tempo vi accorgerete che dalla preghiera, dal Padre Nostro, fluisce una forza possente che si muove nei vostri pensieri di preghiera o nelle vostre parole di preghiera. Percepite armonia e pace e vi accorgete che il Padre Nostro vi stimola alla fede che si esprime nell'azione, che conduce alla fede attiva. La forza che scaturisce dal Padre Nostro può essere di aiuto e di sostegno nella giornata quotidiana. Pregando, alcuni svilupperanno anche la certezza che esiste un Padre nei cieli, il Padre di cui ci ha parlato Gesù di Nazareth. Padre nostro che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno, si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra. Lasciate che si compia la sua volontà, la volontà di Dio, che troviamo nei comandamenti di Dio e negli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Se lo desiderate, imparate, come abbiamo detto, a raccogliervi, a concentrarvi e a lasciar fluire la preghiera, la vostra preghiera personale, nell'interiore, verso la luce che si trova vicino al vostro cuore, e accompagnate i vostri pensieri di preghiera o le parole di preghiera con le vostre sensazioni e i vostri sentimenti.
4: Farete sempre più spesso l'esperienza che in voi avviene qualcosa che vi ricolma di gioia che non potete definire. Eppure c'è qualcosa di ultraterreno, un soffio proveniente dalla legge eterna dell'amore, dalla corrente eterna del Padre dei Cieli che è l'amore. Farete sempre più spesso l'esperienza che la preghiera profonda e corretta porta un beneficio interiore solo attraverso la concentrazione, con il raccoglimento. La luce che scaturisce dalla preghiera è energia divina che proviene dall'infinito per la nostra anima e per il nostro corpo. La sottile corrente che spesso non siamo in grado di definire è la risposta di Dio alla nostra preghiera vissuta e profonda. È l'adempimento di ciò che noi preghiamo. Quindi, senza la fede attiva, non sperimentiamo né forza né aiuto. Le opere buone provengono dall'azione altruistica, dalla fede attiva, che viene compenetrata da noi, dall'amore di Dio, per il nostro Padre dei Cieli.
1: In tutte le contrarietà, in tutti i problemi che incontriamo durante la giornata, prendiamo coscienza che l'amore per Dio e per il prossimo rimane il vincitore. Restate fedeli a voi stessi nello spirito della verità e raggiungerete la vittoria su voi stessi, nella coscienza di ciò che ci ha insegnato Gesù di Nazareth. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Questa è la vera vita. Questo è il beneficio interiore e la vittoria su noi stessi, sulle nostre debolezze e infimità, e anche su alcune contrarietà della giornata. Ci sono tante, veramente tante persone che pregano e alcune dicono: finora la mia preghiera non mi è servita a niente, non ho ricevuto alcuna risposta. Se pronunciamo le parole senza riflettere, se recitiamo cose che noi stessi non capiamo e non abbiamo vissuto, questa non è una preghiera. Queste preghiere non raggiungono Dio. Il raccoglimento interiore, la concentrazione rivolte verso la luce eterna, se l'uomo compie i passi per adempiere le sue preghiere, portano aiuto e la forza per ricolmare veramente di vita la propria esistenza.
2: La preghiera dovrebbe essere sempre espressione di forza e di amore, poiché Dio è la legge dell'amore. L'amore vero, tuttavia, non si lascia toccare attraverso le parole, ma attraverso le opere di amore di cui parlò Gesù, dicendo: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio. Solo affermando e realizzando le nostre preghiere e i comandamenti di Dio, la nostra anima e il nostro corpo fisico ricevono più luce e più forza. Aspirate, aspiriamo tutti noi insieme alla comunicazione con l'Eterno, poiché Dio, l'Eterno, desidera agire attraverso di noi. Lasciate che ciò avvenga e fate voi stessi l'esperienza che vivere con Dio è più facile. Alcuni seguaci del Nazareno si preparano alla preghiera con le seguenti parole: noi siamo in Dio e Dio agisce in noi e attraverso di noi. Con te, o Eterno, la giornata si compie in modo molto più facile. Tu sei sempre presso di noi.
1: Il nostro mondo così irrequieto può essere paragonato a una grande cascata che fa tanto fragore e precipita verso il basso, mettendo in subbuglio le acque che scorrono. Se siamo come questa cascata, quindi irrequieti e rumorosi, prigionieri di ciò che avviene nel mondo e quindi non siamo liberi, allora qualcuno dirà: io non credo in Dio, perché non sento Dio. Chi vive in questo mondo schiumante e tumultuoso e si sente a proprio agio nel tumulto del mondo, è inquieto e frenetico. Il suo sistema nervoso è teso e si sente continuamente spinto e sotto stress. Dio, la forza onnipotente in noi, è invece l'equilibrio, la calma, la pace e la sintonia delle forze. Se invece noi siamo come la cascata, allora il nostro sistema nervoso è teso e noi siamo sottosopra e diciamo facilmente: non credo in Dio perché non lo percepisco. E come potremmo percepirlo dal momento che ci sentiamo bene in tutto questo tumulto del mondo e il nostro ego ha bisogno di avere la conferma che come uomini siamo qualcosa di particolare?
2: Nessuno è nato maestro, ma possiamo raggiungere la padronanza, la sovranità su noi stessi, e questo non solo nel mondo del lavoro, ma anche nel nostro atteggiamento nei confronti di noi stessi e nel nostro atteggiamento interiore ed esteriore, sforzandoci di rimanere più tranquilli ed equilibrati e di reagire anche in modo corrispondente. Il momento migliore per fare questi esercizi di silenzio e di tranquillità è il mattino. Pianificate del tempo per questo, non deve essere tanto, bastano 5-7 minuti, ma in questi 5 o 7 minuti dovreste imparare a staccarvi dal mondo esteriore. Alcuni seguaci del Nazareno hanno fatto l'esperienza nell'esercitarsi a diventare più tranquilli, a controllare i nervi.
5: Si setzen sich zum Beispiel bewusst auf einen Stuhl.
2: Essi si siedono per esempio in modo consapevole su una sedia, appoggiandosi allo schienale soltanto con il coccige. In questo modo restano seduti ben diritti, con i piedi appoggiati sul pavimento e i dorsi delle mani appoggiati sulle cosce. Restando seduti in questo modo, con la schiena ben diritta, inspiriamo ed espiriamo alcune volte profondamente e accompagniamo il respiro con i nostri sentimenti. E se vi accorgete che i pensieri della giornata cercano di prendere il sopravvento, respirate ancora alcune volte in modo profondo. Con questi respiri profondi, i pensieri che ci opprimono e ci assillano si allontanano. In questo modo riuscirete a raccogliervi, a concentrarvi. Imparerete a diventare più silenziosi e più tranquilli. Concentratevi poi sulla luce interiore che si trova vicino al vostro cuore. Ora il respiro scorre più tranquillo e profondo, seguendo il ritmo della vostra respirazione. Ed ora sforzatevi di lasciar fluire verso questa luce interiore i vostri sentimenti e sensazioni, quindi le vostre richieste che desiderate portare a Dio. Se si fanno sentire di nuovo i pensieri della giornata, contrapponete i seguenti pensieri: io sono la calma. In me tutto è tranquillo e silenzioso. Sono concentrato sulla luce interiore. E se i pensieri non si vogliono allontanare, cominciate a respirare di nuovo in modo più profondo e riprendete i pensieri di preghiera. Evitate di fare movimenti bruschi. Cercate di muovervi lentamente, in pensieri, nel fluido interiore della luce, ossia di restare consapevolmente in questa luce. Questo dà forza e vi aiuta ad immergervi in una concentrazione più profonda e a diventare di nuovo più tranquilli.
3: Cari amici, vi preghiamo di non dire che raccogliersi al mattino sarebbe una perdita di tempo. Il tempo che ci prendiamo al mattino per raccoglierci e interiorizzarci ci aiuta in realtà a guadagnare tempo, perché se ci raccogliamo interiormente, se ci concentriamo sulla forza interiore, il sistema nervoso si rilassa. Con il tempo riuscirete a fare in modo più concentrato e più consapevole il vostro lavoro quotidiano e a risparmiare anche forza. Se ci orientiamo consapevolmente sulla parte interiore in noi, nell'uomo, sulla forza che porta ordine, con il tempo questo ci aiuterà a sviluppare sicurezza, perché i vostri nervi si rilassano e così avremo una maggiore concentrazione e allo stesso tempo anche armonia e la pace che desideriamo.
2: Non dovremmo farci prendere dalla cosiddetta euforia e adagiarci pensando adesso ce l'ho fatta. Noi uomini siamo così complessi che non appena abbiamo superato una situazione si fanno già subito sentire altri pensieri negativi o si presentano altre ondate di situazioni. Quindi non è da escludere che ci capiterà di tanto in tanto di agitarci, di diventare inquieti, frenetici, o di non essere concentrati, o addirittura di perdere il controllo durante un colloquio o al lavoro. E perché non dovrebbe accadere? Come abbiamo detto, nessuno è nato maestro. Un sostegno per aiutare se stessi potrebbe essere: voi, tutti noi, sappiamo che se una macchina funziona in modo irregolare, bisognerebbe spegnerla. Anche noi dovremmo imparare a spegnere per un breve momento la nostra parte umana inquieta, cercando di staccarci dai nostri pensieri per alcuni minuti, per rilassarci e raccoglierci di nuovo su noi stessi. Alcuni respiri profondi possono esserci di aiuto, finché ci accorgiamo che il respiro è di nuovo più tranquillo e più profondo. In questo modo riusciremo a controllare il nostro corpo e i nostri pensieri per poter svolgere le attività della giornata più facilmente e liberamente.
4: Se facciamo degli esercizi di respirazione già al mattino presto e se lo desideriamo, eseguiamo anche alcuni semplici esercizi fisici, ciò potrà contribuire a un progresso spirituale, perché grazie al rilassamento e alla calma che ne deriva, sviluppiamo sicurezza in ciò che avviene nella vita quotidiana e in questo modo riusciamo a concentrarci meglio sulle cose e sulle situazioni. Chi si esercita in questo, con il tempo riconoscerà che con Dio vivere è più facile. Quando avrete fatto un'esperienza che vi aiuta a comprendere le cose, forse per voi diventerà una necessità raccogliervi al mattino e concentrarvi e pregare. Una preghiera profonda non deve essere per forza lunga. Circa 5-7 minuti di preghiera interiore e concentrata possono già instaurare il collegamento con la forza interiore. Non pregate recitando preghiere imparate, ma lasciate fluire la preghiera. Ciò significa lasciate che siano i vostri sentimenti o rispettivamente il vostro animo a pregare. Con il tempo vi meraviglierete di voi stessi, di tutto ciò che esprimete a Dio e quello che dite, analizzatelo. Ciò che corrisponde alla volontà di Dio lo apprendiamo nei 10 comandamenti di Dio e negli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Se volete, mettete in pratica questa vostra esperienza nella vita quotidiana e vi accorgerete che con Dio le cose vanno meglio di volta in volta. In tutto ciò che vi capita e che dovete affrontare, ricordatevi: nessuno è mai nato maestro. Esercitatevi, fate esercizio per raggiungere calma e concentrazione. E se volete, esercitatevi nella preghiera. Farete l'esperienza che siete sostenuti dalla forza interiore, poiché in ognuno di noi c'è la fonte di vita vivente che zampilla incessantemente. È la fonte che in Occidente chiamiamo Dio, o forza onnipotente, o spirito universale, o anche intelligenza eterna, o vita universale. La chiave per la fonte interiore, per la luce interiore in noi, è sempre costituita dal rimettere continuamente in ordine i nostri sentimenti e i nostri pensieri, per diventare più tranquilli e più riflessivi. Chi ha raggiunto una certa calma analizzerà con una certa sovranità e con un certo distacco dalle cose il suo lavoro quotidiano, la sua giornata, e poi affronterà i compiti che gli vengono dati concentrandosi in modo totale. Con Dio le cose vanno molto meglio. Se volete, mettete ordine nel flusso dei vostri colloqui, in ciò che dite. Imparate a richiamare o a esprimere solo cose essenziali. Ciò fa risparmiare energia e tempo. Riflettete su ciò che volete dire. Attingete alla fonte di vita che non si esaurisce mai. E così riuscirete ad affrontare meglio alcuni colloqui e alcune situazioni con sovranità. Ricordatevi che le parole inutili e gli atteggiamenti inutili apportano un indebolimento. Imparate ad affrontare con totale concentrazione e con calma le cose che la giornata vi porta. E alla sera riconoscerete che a livello energetico non vi sentite esauriti. Avete più forza perché siete riusciti a compiere il vostro lavoro quotidiano con un certo distacco e in modo concentrato. E forse direte con riconoscimento: con Dio riesco a fare alcune cose più facilmente, poiché chi ha trovato se stesso fa anche l'esperienza che con Dio vivere è più facile.
1: Cari amici che ci seguite alla radio e alla televisione, Abbiamo sperimentato un momento di interiorizzazione in cui ogni parola era preziosa. Possiamo provare a mettere in pratica nella vita quotidiana le parole, gli aiuti che abbiamo sentito importanti per noi, sia l'esercizio del silenzio e della calma, la preghiera profonda o come possiamo giungere a noi stessi. E dal momento che nessuno nasce maestro, per noi tutti è importante perseverare, perché è solo esercitandosi che si diventa maestri. Ne trarremo come beneficio l'esperienza che con Dio vivere è più facile. E questo lo auguriamo a voi, a tutti noi di cuore. Se lo desiderate, mettetevi di nuovo in ascolto per la prossima trasmissione della serie Il vostro momento di preghiera, lo spirito libero. Con Dio vivere è più facile. Arrivederci e un saluto in Dio a tutti.

0: der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima, tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Due parole che sono importanti per la nostra vita, per la nostra anima, ma anche per la salute del nostro corpo, se ciò è bene per noi. Lo spirito cosmico, che in Occidente chiamiamo anche spirito del Cristo Dio, è la vita eterna. La vita eterna non può morire. La vita eterna che proviene dalla possente fonte del creato è sempre benessere e salute. Ogni disturbo fisico o addirittura una malattia ci indica che c'è qualcosa che non è in ordine nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri e in tutto il nostro comportamento. Quante volte preghiamo e invochiamo: buon Dio, aiutami, voglio guarire. Oppure, voglio vivere la mia vita quotidiana senza le mie depressioni, senza i miei malumori. Buon Dio, voglio essere felice e sereno. Tante persone sono deluse da Dio perché si sono rivolte a Lui chiedendogli aiuto e sostegno, ma non lo hanno ricevuto. Chi o che cosa può essere il motivo per la nostra delusione? Riflettiamo su quanto segue. Lo Spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore. Sentendo medico e guaritore interiore, alcuni ascoltatori si chiederanno: che cosa vuol dire medico e guaritore interiore? Lo Spirito di Dio, lo Spirito del Cristo Dio, è forza cosmica, onnipresente. È la vita nel profondo della nostra anima e in ogni cellula del nostro corpo, quindi anche nel nostro respiro. La vita che proviene dal profondo dell'anima è salute. Per raggiungere una guarigione globale dell'anima e del corpo, è necessario prima di tutto purificare la nostra anima. L'anima è quindi la base per la guarigione globale. Se la base è a posto, e ciò significa che l'uomo dovrebbe creare una certa base, riconoscendo i propri aspetti umani, diciamo anche pentendosene, sistemandoli per poi non ripeterli più, allora entriamo in sintonia con la vita nel profondo della nostra anima. Cominciamo così a entrare in comunicazione con lo Spirito del Cristo Dio, con lo Spirito che guarisce in noi. Comunicare con la base nel profondo della nostra anima ossia con la parte vera, è determinante per una guarigione globale dell'anima e del corpo, sempre con il presupposto che ciò sia bene per il nostro corpo fisico. Quando si dice Cristo guarisce, il medico e guaritore interiore tiene conto prima di tutto dell'anima e poi del corpo fisico. Come abbiamo appena sentito, dovremmo prima di tutto creare la base per una guarigione globale, per la guarigione dell'anima, affinché anche il corpo possa poi ricevere aiuto e guarigione. Iniziamo a fare ordine nella vita dei nostri sentimenti o nei pensieri ancora presenti. Per farlo, se c'è possibile, ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento e chi lo desidera appoggia i dorsi delle mani sulle cosce, avvicinando i dorsi al busto. In questo modo il nostro corpo fisico assume una posizione ben diritta e noi uomini riusciamo ad accogliere meglio la forza interiore. Vogliamo ora osservare più da vicino i sentimenti ancora presenti o i pensieri che ci disturbano, per poter respirare in modo tranquillo e profondo. Controlliamo che cosa avviene dietro ai nostri sentimenti e ai nostri pensieri. È ciò che ci disturba e ci impedisce di respirare in modo abbastanza profondo. Ogni irrequietudine dovuta al nostro comportamento ci vuole dire qualche cosa. Che cosa ci occupa quindi e che cosa possiamo sistemare ora in pensieri per respirare poi in modo più profondo? Facciamo ora una breve pausa in modo che ognuno possa esaminare se stesso per sistemare in pensieri ciò che provoca l'irrequietudine e si ripercuote sul nostro respiro. Se c'è qualcosa che potremo sistemare più tardi, affermiamo che lo faremo. Ci riproponiamo di sistemare ciò che non è buono dopo la guarigione del Cristo Dio. Facciamo ora una breve pausa per esaminare noi stessi.

0: Wir sind ruhiger.
1: Siamo più tranquilli, ossia più equilibrati.
0: Nun beginnen wir
1: ora iniziamo con il respiro. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Se volete, potete chiudere gli occhi. Inspirate profondamente ed espirate. Inspirate profondamente ed espirate lentamente.
0: Nun begleiten Sie.
1: Ora accompagnate il vostro respiro. Respirate portando il respiro fin nel ventre. Vi soffermate un breve momento tenendo il respiro ed espirate poi attraverso il naso o attraverso la bocca. Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo attraverso il naso o attraverso la bocca. Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Ripetiamo alcune volte questi esercizi di respirazione, accompagnando il nostro respiro fin nel ventre e poi espirando di nuovo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo.
0: I
1: nostri pensieri si sono allontanati da noi. Il sistema nervoso è rilassato. Respirate ora in modo tranquillo e profondo. Il respiro è tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il respiro è tranquillo e profondo. In base al ritmo della vostra respirazione, lasciate ora fluire il respiro. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce. Dalla fonte di forza della vita interiore, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non accompagnarmi in pensieri, ma lasciate semplicemente che tutto ciò avvenga, respirando in modo tranquillo e profondo. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce nel vostro respiro. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Ed espirate cose spiacevoli come sofferenza, dolore o aspetti di malattia. Lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del corpo. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive.
0: Bleiben Sie ruhig.
1: Restate tranquilli, in completa armonia.
0: Denken Sie nicht mit.
1: Non seguite le parole con i pensieri, ma lasciate fluire la vita.
0: Lassen Sie
1: lasciate fluire la vita.
0: Sie nehmen in ihrem
1: accogliete nel vostro respiro la forza guaritrice del Cristo Dio ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive. Respirate e lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione. Lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione.
0: Una
1: musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo.

fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Accogliete nel vostro respiro il profumo del fiore cosmico. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce, voi respirate. Fluisce, voi respirate.

0: zum Geleit.
1: Parole che vi accompagnano.
0: Der Christus Gott.
1: Lo Spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore, il guaritore dell'anima. Ciò significa per ognuno di noi che dovremmo esaminare nella misura del possibile le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni nella nostra vita quotidiana, per poi sistemarli.
0: Sie zu beheben.
1: In questo modo creiamo la base per la guarigione globale. Allora la corrente potrà fluire e fluirà sempre più nel nostro corpo attraverso l'anima. Il vostro respiro sarà così colmo della forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Per finire, potremmo ascoltare ancora un po' di musica tranquilla e profonda.

0: Wenn Sie wollen.
1: Se lo desiderate, restate ancora un po' in questa atmosfera interiore. Possa la vostra via condurvi sempre più vicini al Cristo. Anche quando vi recate da un vostro medico di fiducia, ricordatevi che anche in lui c'è lo Spirito del Cristo Dio. E ricordatevi di respirare in modo tranquillo e profondo, perché nella calma fluisce la forza. Permettetemi di augurarvi una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Dio è la legge dell'amore, che è la libertà. Se volete, prendete con voi i seguenti pensieri per la vostra giornata. La felicità e la libertà si sviluppano attraverso pensieri costantemente rivolti a Dio, a ciò che è la sua volontà. Chi si comporta così guadagna terreno, perché diviene cosciente degli aspetti della legge dell'universo, che poi mette in pratica passo per passo. Posso augurarvi una giornata felice e di cuore.
0: Gabriele.

0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti alla prima parte della serie delle trasmissioni I Dieci Comandamenti di Dio dati tramite Mosè, spiegati con le parole della nostra epoca. Secondo quanto è stato tramandato, il profeta di Dio Mosè visse e operò circa 3.000 anni fa. Quindi anche i Dieci Comandamenti di Dio sono stati rivelati tramite Mosè 3.000 anni fa. Possono essere ancora attuali nella nostra epoca o sono stati dati solo per quei tempi e per le persone che vivevano allora? Dio, l'Eterno, non muta. Egli è sempre lo stesso, come la sua legge dell'amore per Dio e per il prossimo, che è anche eterna e immutabile. Questo vale anche per i 10 comandamenti che Egli ha dato per tutti gli esseri umani tramite il suo profeta Mosè. Essi sono quindi sempre attuali, anzi più attuali che mai, per tutti coloro che cercano un orientamento etico e morale per la propria vita, in un'epoca in cui ci sono vitelli d'oro di tanti tipi. Forse qualcuno penserà, i 10 comandamenti? Sì, va bene, ma fanno parte delle istituzioni ecclesiastiche, dove vengono predicati con l'indice puntato, come se fossero dei divieti. A questo proposito desideriamo mettere in chiaro, l'adempimento di ciò che l'Eterno ci ha dato nei 10 comandamenti e Gesù di Nazaret nei suoi insegnamenti del discorso della montagna non ha nulla a che fare con la teologia, gli statuti ecclesiastici, le tradizioni o la religione in generale. I comandamenti di Dio dati tramite Mosè sono un dono d'amore e un aiuto alla vita da parte dell'Eterno per tutti noi. Sono estratti dalla legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo, che comprende anche l'unità e la libertà. Noi esseri umani abbiamo il compito di adempiere i comandamenti di Dio nella vita terrena, cioè di viverli, non solo di conoscerli e di leggerli. Nel farlo, siamo liberi di accettare o meno le indicazioni di Dio, perché Dio ci ha dato il libero arbitrio. Quindi non interviene nella vita delle persone. Ognuno di noi è responsabile della propria vita, delle proprie azioni e del proprio comportamento, del contenuto dei propri sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azioni. Vivere i comandamenti porta alla libertà e un beneficio per la nostra vita e ci aiuta a comprendere il vero significato dell'amore per Dio e per il prossimo. È un cammino che vale la pena di percorrere e non siamo soli. Da quasi 50 anni lo Spirito Libero, lo Spirito del Cristo Dio, si rivela per mezzo della sua profetessa, che è anche la messaggera dei cieli, Gabriele. Gabriele ci ha spiegato i 10 comandamenti di Dio con le parole di oggi. Ora leggiamo insieme le indicazioni e le spiegazioni che ci ha dato.
1: Il primo comandamento dato tramite Mosè dice: «Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me». Gabriele spiega in merito. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio che ha parlato per mezzo di Mosè e di tutti i profeti di Dio, è lo Spirito Libero, è la legge eterna, l'amore e l'amore per il prossimo. Dio, lo Spirito Libero, è la forza creatrice in ogni cosa. Ovunque noi esseri umani andiamo, qualsiasi cosa guardiamo, in tutto c'è lo Spirito che opera in eterno. In ogni persona, e quindi in noi, nella nostra anima, c'è lo Spirito della verità, lo Spirito libero. Egli ci tocca in ogni cellula del nostro corpo e attraverso il nostro respiro. Tutto quello che ci circonda, che vediamo o non vediamo, porta in sé lo Spirito, Dio, che è la vita. Nel profondo della sua anima, l'essere umano è divino, ma non è Dio. L'essere divino esiste in eterno, poiché è stato contemplato e creato da Dio, suo Padre dei cieli. L'essere puro viene chiamato anche essere spirituale. La parola di Dio, il comandamento che ci è stato dato tramite Mosè, ci insegna: non avrai altro Dio all'infuori di me. Quali sono gli altri dei, ossia idoli, e quante nuove divinità dell'idolatria si è creato l'uomo nell'epoca odierna? Idoli che molti adorano e dei quali sono divenuti succubi? Sono il denaro, la tecnologia sempre più sofisticata, la smania di divertirsi, il vizio del gioco, le pretese di potere, i desideri eccessivi, le brame, le passioni e tante altre cose. Ogni vizio ha assunto la forma di un idolo corrispondente che nei nostri giorni viene adorato da tante persone in tutto il mondo. Tante persone adorano altre persone o rendono loro onore, credendo, o perché viene fatto loro credere, che esse siano state chiamate da Dio a guidare i loro simili e a istruirli in modo coercitivo, legandoli a sé. Tante persone pagano i loro tributi a questi dei, a degli idoli, e anche a cosiddetti altolocati che si fanno venerare dal popolo.
2: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Il regno di Dio è a sette dimensioni e così pure la legge eterna universale, Dio. Noi esseri umani abbiamo ricevuto da Dio, per mezzo di Mosè, gli estratti dalla legge eterna a sette dimensioni per il nostro mondo tridimensionale, i 10 comandamenti di Dio. I 10 comandamenti, se vissuti, potrebbero aiutarci a comprendere la vita che abbraccia ogni cosa e che proviene da Dio. Soltanto adempiendoli passo per passo, una persona può raggiungere un'etica e una morale più elevate. E solo percorrendo questa via, la sua coscienza si amplia e riesce ad avere una visione più ampia e più profonda delle cose. Poiché il regno di Dio è a sette dimensioni, non dovremmo farci alcuna immagine del regno di Dio, del cielo, e nemmeno di quello che si trova sulla terra, nella terra e sopra di essa. Prendiamo sul serio le parole di Gesù di Nazareth che ci insegnò a senso: lo Spirito di Dio è in te e tu sei il Tempio dello Spirito Santo. Le immagini che vengono adorate, come per esempio le statue o raffigurazioni di santi, si imprimono nella nostra anima come immagini tridimensionali. Quando verrà l'ora in cui il corpo, l'involucro dell'anima, morirà, l'anima continuerà il suo cammino nelle sfere dell'aldilà. In lei e su di lei resteranno impresse le immagini tridimensionali che non corrispondono alla vita a sette dimensioni. Prima o poi l'anima dovrà riconoscere che gli aspetti che ha immesso dentro di sé, ovvero queste immagini tridimensionali che ha adorato quando era in veste umana, non corrispondono alla vita eterna a sette dimensioni. Noi esseri umani non possiamo immaginarci il regno di Dio, né farci un'immagine dei mondi puramente spirituali, o di Dio, nostro eterno Padre, che chiamiamo anche il Dio Padre Madre e che adoriamo nel Padre nostro, né del Cristo, il co-regnante del regno di Dio. Le immagini e le statue corrispondono soltanto al mondo dei nostri concetti umani. Per questo non dovremmo adorare alcuna immagine. Non dovremmo adorare nemmeno il corpo morto di Gesù sulla croce. Il suo spirito è risorto e siede alla destra dell'Eterno Padre quale figlio di Dio, quale coregnante del regno di Dio. Il figlio di Dio, il coregnante del regno di Dio, è il Redentore di tutte le anime e di tutti gli esseri umani. Egli è la via, la verità e la vita. Ed è Lui, il Cristo, a guidarci sulla via che porta all'Eterno Padre nel Regno Eterno a sette dimensioni. La croce senza il corpo, quale simbolo del suo atto di redenzione, ci indica la via che conduce al regno di Dio, della pace, dell'unità e della libertà.
0: Gabriele continua. Come abbiamo sentito, lo Spirito libero eterno è vita onnipresente e si trova quindi in ogni animale, in tutte le piante. È nella natura, nei minerali e in ogni pietra. In ogni goccia d'acqua c'è la vita. Tutto in tutto è l'unità, e l'unità in Dio è la vita perenne. Anche noi esseri umani siamo soltanto l'involucro della vita eterna. Nel profondo della nostra anima apparteniamo al regno di Dio. Così come il corpo fisico costituisce soltanto l'involucro della vera vita, anche tutte le altre forme di vita della natura terrena, ogni animale, ogni pianta, ogni albero, ogni cespuglio, ogni pietra, sono a loro volta soltanto l'involucro della vita. La vita, la forza creatrice, bussa in tutti e in tutto. È lo spirito libero, l'eterna legge dell'amore per Dio e per il prossimo. In tutto quello che vediamo e che non vediamo, opera la vita eterna che tutto comprende. La materia, la dimensione tridimensionale, è l'involucro, è soltanto il riflesso della creazione di Dio, nella quale pulsa la vita a sette dimensioni. Riguardo al secondo comandamento di Dio, non nominare il nome di Dio invano, Gabriele spiega quanto segue. In che modo nominiamo il nome di Dio invano? Per esempio, quando imprechiamo in suo nome, quando facciamo dei giuramenti sul suo nome senza darci molto peso e diciamo, ad esempio, alla leggera, buon Dio, senza renderci conto che ci stiamo rivolgendo al nome di Dio e quindi senza averlo veramente in mente. Oppure quando usiamo formule di saluto come un saluto in Dio, senza tener conto del fatto che stiamo parlando dell'intelligenza assoluta. A volte, mentre si parla, si esclama «Oddio, oddio!» Cosa pensiamo mentre lo diciamo? In genere sono solo parole vuote, frasi fatte. Tuttavia, come oggi sappiamo, tutto è energia. Da questo si può concludere che noi stessi siamo responsabili per ogni parola che esce dalla nostra bocca, e non Dio. Chiunque nomini il nome di Dio invano abusa del suo nome, sprecando energia, e punisce quindi se stesso. In base alla legge, a ogni azione segue una reazione, siamo noi stessi responsabili per il nostro modo di pensare, parlare e agire, e non l'Onnipotente.
1: Gabriele spiega inoltre: il Cristo ci ha esortati a esaminare i nostri pensieri e le nostre parole, chiedendoci: cosa pensiamo e cosa diciamo? Il nostro modo di comportarci corrisponde a quello che esprimiamo, come per esempio Dio sia con te, oppure un saluto in Dio, o anche oddio, oddio. Tutto è energia. Si presenta quindi la domanda: è forse Dio che ci punisce se agiamo in modo contrario alla nostra energia personale, dal momento che essa include anche la nostra vita terrena? No, siamo noi che puniamo noi stessi se riduciamo la nostra energia, che è la nostra forza vitale. Spesso si sente dire: grazie a Dio sono riuscito a fare una cosa o l'altra. Oppure: grazie a Dio non mi è capitata questa cosa. Siamo veramente grati a Dio oppure soltanto un modo di dire, una frase fatta che esprimiamo alla leggera? Purtroppo prendiamo ben di rado sul serio queste situazioni, senza utilizzarle per riflettere su noi stessi, sul nostro comportamento, sulla nostra vita e non per ultimo su quello che seminiamo con i nostri pensieri e le nostre parole, consapevolmente oppure senza pensarci, senza riflettere nel campo della nostra anima. Dovremmo renderci conto sempre più spesso che prima o poi quello che abbiamo seminato porterà i suoi frutti. E cosa succederà allora? Chi crede nel principio, a ogni azione segue una reazione, cioè alla legge di semina e raccolta, di causa ed effetto, comprenderà che l'Eterno, che in Occidente chiamiamo Dio, non punisce. Di conseguenza, Egli non ci costringe nemmeno a fare nulla, poiché i Suoi comandamenti affermano senza eccezione «farai e non devi fare». I comandamenti in particolare sono un'offerta che ci viene proposta e ci aiutano a orientarci in modo giusto. L'essere umano è libero di pensare, di parlare, di agire come preferisce. Proprio per il fatto che siamo liberi, siamo anche responsabili per quello che facciamo, per tutti i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, le parole che abbiamo e le azioni che compiamo ogni giorno.
2: Gabriele ci ha spiegato una differenza. Noi esseri umani dovremmo distinguere tra tu devi e noi dobbiamo. Tu devi è riferito a livello di pensieri o come parole a una persona ed è quindi contrario alla libertà che proviene da Dio e che dice farai. Al contrario, le parole noi dobbiamo sono impersonali, perché sono dette in modo generico e non riguardano una persona in particolare, a meno che non si tratti di un ordine. In questo caso diventano personali e privano della libertà. Da questo deriva la formula vincolante che dice «separa, lega e domina». Dio, l'Eterno, si limita a offrire i comandamenti dati tramite Mosè e provenienti dalla legge dei cieli. Insieme con gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, in particolare con il discorso della montagna, essi costituiscono la via che conduce al regno di Dio. Il Cristo è il coregnante del regno di Dio. Il suo nome, Cristo, viene nominato invano anche da certi partiti politici, o si potrebbe anche dire che essi ne abusano. Il nome del Dio Onnipotente e quello di suo Figlio non hanno nulla a che fare con la politica. Ci si chiede quindi, si vuole forse servirsene come vessillo per abbagliare le persone? Chi desidera esaminare i discorsi fatti da tante persone, anche all'interno dei cosiddetti partiti cristiani, e in ultima analisi anche il loro modo di comportarsi personale, può leggere quello che Gesù, nel discorso della montagna, ci ha consigliato come criterio per discernere le cose, ci ha insegnato tra l'altro, dai loro frutti li riconoscerete.
0: Gabriele continua. Chi si attiene ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù di Nazareth riconoscerà e comprenderà fino a che punto si abusa del nome dell'Altissimo e del nome di Gesù, il Cristo, nei cosiddetti partiti cristiani, come in comunità, chiese o altre cose del genere. Ognuno deve rendere conto davanti alla legge dell'infinito, davanti a Dio e a se stesso, di quello che afferma di essere o a cui si associa. Questo vale anche quando si è a conoscenza di un'ingiustizia e si tace, o ci si sente addirittura appartenenti all'associazione che la commette. Nelle istituzioni ecclesiastiche si parla del Dio che punisce. In base alla legge del libero arbitrio, siamo invece noi stessi che ci puniamo, se conosciamo i comandamenti di Dio e li rifiutiamo. La legge di colui che è l'infinito è l'amore per Dio e per il prossimo. Essa include la libertà. Chi segue precetti ecclesiastici che dicono devi, chi crede a una punizione eterna, alla dannazione, non ha ancora riflettuto sull'abuso dei comandamenti di Dio e degli insegnamenti di Gesù di Nazareth. L'Eterno, lo Spirito libero, ci esorta sempre a imparare a comprendere il significato delle parole anche per quanto riguarda i comandamenti di Dio. Le parole umane sono soltanto involucri, così come l'essere umano stesso è soltanto l'involucro della vera vita, l'involucro della propria anima. Le parole umane sono quindi involucri, come un guscio. Sono i contenuti che contano. Solo quando saremo disposti a trovare la verità nei comandamenti di Dio e nelle parole del Cristo Dio, mettendoli in pratica nella vita quotidiana, sperimenteremo lo spirito libero che non costringe e non punisce.
1: Gabriele spiega inoltre: quante volte sentiamo parlare o leggiamo in merito al principio di semina e raccolta, di causa ed effetto, a ogni azione segue una reazione. Si cita spesso alla leggera un antico detto popolare senza considerare, come avviene con molte altre cose, il suo contenuto più profondo, come per esempio, chi non vuole ascoltare dovrà sperimentare sulla propria pelle. Vale a dire che chi non vuole prestare ascolto alle indicazioni date dall'Eterno seguirà le proprie strade, ma non potrà dare ad altri, e tantomeno allo spirito libero che in Occidente chiamiamo Dio, la responsabilità per le pietre che lo fanno inciampare, che lui stesso ha posto sul suo sentiero attraverso determinati contenuti dei suoi sentimenti, dei suoi pensieri e delle sue parole. Se poi la persona finisce per cadere a causa degli ostacoli, delle pietre che la fanno inciampare, che si è creata lei stessa, nella maggior parte dei casi accusa Dio. Si tiene quindi ben poco conto dell'antico detto che abbiamo menzionato, come del resto anche della legge: quello che l'uomo semina lo raccoglierà. Chi non vuole ascoltare dovrà quindi sperimentare sulla propria pelle. Chi si trova a sperimentare sulla propria pelle quello che ha immesso, le pietre che lo fanno inciampare e che lui stesso si è creato, dovrebbe rendersi conto che, dovuto al fatto di essersi allontanato dai comandamenti e dagli insegnamenti di Gesù di Nazareth, dagli innumerevoli aiuti dello Spirito libero, Dio, con i quali egli ci porge la sua mano. Le preoccupazioni e le afflizioni, la sofferenza e molto altro non sono la volontà dell'Eterno, bensì la conseguenza del modo irrazionale di pensare e di comportarsi dell'uomo. Quando una persona si ritrova a sperimentare le catene che hai ai piedi, in genere non le attribuisce a se stessa, ma chiede: perché Dio permette queste cose? Dovrebbe piuttosto chiedersi: essere umano, perché permetti tu che ti capitino queste cose?
2: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Noi esseri umani dovremmo soprattutto renderci conto di quanto segue: la responsabilità in merito ai contenuti dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle nostre parole e azioni è soltanto nostra. Qualcuno potrebbe obiettare: tutto questo non ha niente a che fare con la libertà. Dio dovrebbe aiutarci e sostenerci. Dio dovrebbe proteggerci. L'Eterno in effetti ci sostiene, ci aiuta e ci protegge. Ma se noi non vogliamo, se rifiutiamo la sua mano, voltando le spalle ai comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù di Nazareth, allora è un po' come in una famiglia nella quale il padre dice alla figlia o al figlio: stai attento, non farlo, perché ha delle conseguenze. Ma la figlia o il figlio pensa eventualmente: Ah, lascialo pure parlare. Oggi i tempi sono diversi. Io faccio come voglio io. Malgrado le parole di monito del padre, non farlo, perché ci saranno delle conseguenze. La figlia o il figlio pensa forse, perché mai? Quali dovrebbero essere queste conseguenze? Forse si dicono con testardaggine o addirittura seccati, ne subiremo le conseguenze. Cosa potrà dire a questo punto il padre? Non vi posso legare alle mie parole di monito, avete la libertà di farlo, ma ognuno di voi dovrà sopportare le conseguenze che ne deriveranno. Analogamente è anche con Dio, nostro Padre dei Cieli. Se una persona non vuole, nonostante conosca i 10 comandamenti dati tramite Mosè e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth e dice a cosa serve, queste cose non mi interessano, viviamo in altri tempi, io faccio quello che voglio. Allora Dio non la costringerà a fare nulla e nemmeno la punirà, poiché l'essere umano ha la libertà, dato che Dio, l'Eterno, ha dato in eredità la libertà a tutti gli esseri e a tutte le persone.
0: Gabriele spiega ancora in merito. Lo Spirito Eterno, Dio e suo Figlio, Gesù il Cristo, riconciliano, perdonano e aiutano se noi lo vogliamo, se ci rivolgiamo all'unico Spirito libero e onnipresente e osserviamo quello che Egli ci ha offerto, gli estratti dalla legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo, i 10 comandamenti e gli insegnamenti dei cieli di Gesù di Nazareth, soprattutto il discorso della montagna. Chiediamoci, da cosa ci dovrebbe proteggere Dio, l'Eterno? Forse da quello che abbiamo provocato noi stessi con la nostra testardaggine, per non dire presunzione? E chiediamoci, se Dio agisse così, diventeremmo forse da un giorno all'altro persone diverse, più deste in merito al nostro modo di pensare e di comportarci, che non ripetono più gli aspetti negativi del proprio comportamento che ha provocato i dissapori, oppure continueremmo invece a fare quello che vogliamo noi? Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, con queste spiegazioni di Gabriele si conclude la prima parte della serie di trasmissioni dal titolo «I 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè, spiegati con le parole della nostra epoca». Rendiamoci conto ancora una volta. I comandamenti di Dio sono un'offerta che Dio, lo Spirito libero, ha fatto a noi esseri umani, affinché viviamo in base ad essi e, sviluppando un'etica e una morale più elevate, ci avviciniamo alla vera vita, che è lo Spirito libero universale, lo Spirito universale in ogni cosa, Dio in noi e noi in Dio. Auguriamo a tutti ogni bene e ci farà piacere se vi metterete in ascolto anche per la seconda parte della serie «I 10 comandamenti di Dio», spiegati con le parole della nostra epoca. Arrivederci e un cordiale saluto in Dio.

0: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto alla serie di trasmissioni La via interiore verso la coscienza cosmica. Oggi ascolteremo la 18ª puntata sul grado dell'ordine, il primo grado sulla via verso Dio in noi, la via nell'epoca messianica e sofianica sotto il segno del Giglio. La via interiore del Cristo Dio è un aiuto per tutti gli uomini in tutti i continenti, affinché diveniamo di nuovo consapevoli che non siamo di questo mondo. Siamo figli di Dio, esseri che provengono da una patria spirituale meravigliosa, nella quale il nostro Eterno Padre desidera riaverci tutti presso di Lui. Viviamo quindi qui sulla terra per imparare e per liberare la nostra anima dalle sue ombre e dai suoi pesi, divenendo così figli e figlie di Dio consapevoli, pacifici, nobili e buoni, persone che vivono consapevolmente nel suo amore e nella sua libertà. Gesù di Nazaret ci disse: «Tu sei il tempio dello Spirito e Dio dimora in te». Tuttavia, com'è il nostro tempio? Come sono le nostre sensazioni, i nostri sentimenti, pensieri, parole e tutto il nostro comportamento? Corrispondono ai 10 comandamenti di Dio e al discorso della montagna, agli insegnamenti di Gesù di Nazaret? Cosa dovremmo cambiare in noi per poter fare e mantenere ordine nel nostro tempio? Sul grado dell'ordine, sulla via interiore dell'amore per Dio e per il prossimo, riceviamo, per così dire, gli strumenti interiori di cui abbiamo bisogno per purificare il nostro tempio, il nostro interiore, e per mantenerlo puro, affinché la fiamma del Cristo Dio possa splendere sempre più luminosa in noi. Sono le spiegazioni, gli esercizi e i compiti sulla via interiore che ci sono stati dati dal Regno di Dio. Ci sono stati rivelati dal Cherubino della Sapienza Divina, il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, e Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, ci ha dato ulteriori aiuti. Lisa, Elisabetta ed io mi chiamo Elena, leggiamo dal testo di istruzione quali allieve tra allievi. Se lo desiderate, potete preparare carta e penna, perché anche oggi riceveremo compiti concreti e frasi da annotare.
1: Nella puntata precedente abbiamo ricevuto esercizi per nobilitare il senso del tatto. Nel testo di istruzione Gabriele ci spiega il senso e lo scopo di questi esercizi. Il compito dell'anima in veste terrena è quello di nobilitarsi per avvicinarsi alla sua meta, alla divinità. Se viviamo in un collegamento più stretto con Dio e comunichiamo con le forze positive in noi, nel nostro prossimo, nella natura e negli astri, assorbiremo anche solo forze positive, anche quelle che aderiscono agli oggetti materiali, quali ad esempio mobili, sedie, stoffe, vestiti, eccetera. Le forze positive sono al nostro servizio, favoriscono la spiritualità in noi e ci preparano a cose più elevate. Le forze positive contribuiscono a rafforzarci sia nell'anima che nel corpo e stimolano anche il nostro sistema nervoso. Spesso esse tengono lontani i virus e i batteri nocivi e stimolano le nostre sensazioni, i nostri pensieri e i nostri sentimenti positivi. Gabriele ci ha dato un ulteriore compito per affinare il senso del tatto. Quando tocchiamo qualche cosa, sia sul lavoro, in casa o in altre circostanze, dovremmo quindi farlo coscientemente, dall'interiore, collegati con l'Eterno. La nostra istruzione spirituale sulla via interiore ci porta quindi a lavorare maggiormente con la nostra coscienza stabilizzata e ampliata per avvicinarci alla meta interiore, all'amore, alla pace e all'armonia. In questo modo verrà alla luce anche la nobiltà della nostra anima, dato che la nostra anima si purifica e riceve sempre più luce e forza, la bellezza che proviene dai regni dell'eterno amore. Cara sorella, caro fratello, noi tutti sappiamo che spesso noi uomini non possiamo o non vogliamo comprendere ciò che ci viene insegnato dal mondo spirituale. Perciò in molti casi dobbiamo sopportare e sperimentare sul nostro corpo le conseguenze del nostro comportamento errato. Tuttavia vogliamo sforzarci di crescere spiritualmente attraverso l'autoconoscenza e la realizzazione, per non dover sopportare con sofferenza tutte le cause da noi create. Sperimentando personalmente come agiscono in noi e su di noi le lezioni e i compiti rivelati da fratello Emanuele, saremo anche disposti a eseguire e a mettere in pratica con gioia i compiti assegnati. In tal modo potremo risparmiarci molte sofferenze, poiché se riconosciamo e sistemiamo per tempo le cause che abbiamo creato, troviamo la pace.
2: Come per la nobilitazione degli altri sensi, segue ora l'esercizio con le giornate esteriori e interiori, anche per affinare il senso del tatto. Gabriele ce lo spiega.
3: Con questi esercizi vogliamo pertanto educare il senso del tatto e sperimentare su noi stessi quanto sia necessario affinare i nostri sensi. Vivremo perciò nuovamente per 2 giorni dall'interiore verso l'esteriore e poi per altri 2 giorni orientati verso l'esteriore, ossia senza controllare i nostri sensi. Questo alternarsi, ossia vivere per 2 giorni dall'interiore verso l'esteriore e altri 2 giorni senza controllare i nostri lati umani, ci fa prendere coscienza di diversi aspetti che emergono dal subconscio. Possono essere cose che provengono dal passato e che potremmo poi trasformare con la forza del Cristo. Nel corso dei primi 2 giorni, ossia durante le giornate interiori, toccheremo ciò che è necessario, partendo dal nostro interiore, dalla nostra coscienza. Quindi toccheremo tutto in modo consapevole, poiché sulla via interiore vale il principio: ciò che fai, fallo in modo totale. Fallo quindi in modo consapevole, con concentrazione. Nel corso di queste 2 giornate tocchiamo solamente ciò che è necessario, mettendo da parte la curiosità. Ciò non significa comportarsi in modo innaturale, ma semplicemente educare il senso del tatto nella sua normale attività. Non dobbiamo quindi necessariamente appoggiarci qua e là, oppure a un tavolo o una sedia. Possiamo anche stare in piedi, ossia in posizione eretta. Se riusciamo a controllare il senso del tatto, toccheremo o prenderemo ogni cosa con armonia. Eviteremo di afferrare bruscamente gli oggetti e le cose e di esercitare eccessiva pressione su di essi. Non ci appoggeremo qua e là, né ci sosterremo ad una cosa o all'altra. Riconosceremo che ciò che facciamo partendo dall'interiore, dalla nostra coscienza spirituale dischiusa, diviene con il tempo armonioso. Eseguiremo quindi tutto ciò che dobbiamo fare con facilità, agilità e slancio. Nel corso delle 2 giornate esteriori lasceremo libero corso al senso del tatto, afferrando le cose con maggiore determinazione ed esercitando una maggiore pressione sugli oggetti. Toccheremo senza controllo tutto ciò che gli occhi vedono e che il senso del tatto desidera toccare. Tuttavia, non saremo fanatici neppure in questo caso, ma ci comporteremo con spontaneità, come abbiamo fatto prima di iniziare a percorrere coscientemente la via interiore. Annotiamo nuovamente nel nostro diario mistico ciò che sperimentiamo nelle giornate interiori e in quelle esteriori. Caro fratello, cara sorella, scrivi nel diario mistico solo ciò che è essenziale, gli aspetti importanti delle giornate interiori ed esteriori. Sulla pagina sinistra annota in sintesi ciò che sperimenti nelle giornate esteriori e sulla pagina destra ciò che sperimenti nelle giornate interiori. Sta a te scegliere con che intervalli desideri fare gli esercizi. Tuttavia, non dovresti farli troppo spesso. Un buon consiglio è di vivere circa ogni 3 settimane 2 giorni consecutivi nell'interiore, seguiti da 2 giorni esteriori, ossia come vivevi prima di iniziare la via interiore.
0: Nel testo di istruzione seguono ora alcune frasi di Gabriele su cui possiamo riflettere come sostegni di coscienza per la vita quotidiana. Gabriele ci disse: «Caro fratello, cara sorella, scrivi la seguente frase nel tuo diario mistico. Gli uomini dello spirito hanno un portamento eretto quando sono seduti o in piedi o mentre camminano, dato che anche il loro animo è retto». Anche le frasi che seguono sarebbero un arricchimento per noi. Chi lo desidera le può scrivere nel proprio diario mistico. Gli uomini dello spirito non camminano a testa bassa, con lo sguardo rivolto verso il basso, con l'aria pensierosa, rimuginando sul passato o sul futuro. Anche la frase seguente è una perla, un arricchimento per il nostro diario mistico. Quanto più luminosa è l'anima, tanto più eretto è il portamento dell'uomo, dato che il suo animo corrisponde alla sua anima luminosa, dalla quale fluiscono forze positive. Nel testo di istruzione, Gabriele proseguì dicendo: «Parliamo ora dell'eccessivo gesticolare, dato che anche questo ci esteriorizza, vale a dire altera il ritmo del nostro corpo, contraendo così il nostro sistema nervoso. Le persone dello spirito sono persone interiorizzate, che anche in occasione di colloqui di qualsiasi genere non gesticolano in modo eccessivo, restano in armonia. L'armonia universale è ritmo equilibrato e suono. Le persone spirituali e interiorizzate accompagneranno il loro linguaggio armonioso, che malgrado le parole è suono armonioso, con gesti aggraziati. Non si tratta di un gesticolare come viene normalmente inteso, bensì di una comunicazione armoniosa che sottolinea con grazia o evidenzia il linguaggio spirituale che ha un livello elevato. Le persone dello spirito stanno in piedi e camminano con un portamento eretto, come lo è il loro animo. Quando stanno in piedi non tengono le braccia incrociate e non muovono continuamente le mani, ma le braccia e le mani si adattano alla posizione eretta del corpo. Le braccia scendono armoniosamente lungo il corpo. Le mani sono rilassate o poste una nell'altra all'altezza del bacino, dove si trova il centro dell'ordine.
1: Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, cerca di farci divenire veri uomini e donne divini, che si nobilitano sempre più e sono l'espressione del divino, della purezza e della bellezza. Nel 1985 egli ci disse quanto segue e le sue parole sono tuttora valide. Non si dovrebbero tenere le mani nelle tasche del cappotto o della giacca, a meno che non faccia molto freddo e siate sprovvisti di guanti. Gabriele spiegò: se le nostre braccia scendono rilassate e armoniosamente lungo il corpo e camminiamo in modo armonioso, esse iniziano a muoversi ritmicamente. Questo portamento comporta automaticamente una posizione eretta del corpo. Lo sguardo non è rivolto solo verso il suolo, ma spazia lontano per accogliere le forze dell'infinito. Inoltre, i movimenti rilassati e ritmici delle nostre braccia apportano maggiore energia all'organismo. Questo meccanismo ritmico del corpo fa effettivamente fluire più forza. Caro fratello, cara sorella, prova. Sperimenta su te stesso cosa significhi tenere le mani nelle tasche della giacca o del cappotto, o muovere le braccia ritmicamente. Se il nostro portamento è eretto, il nostro sguardo, come già detto, non si fissa solo sul suolo, assorbendone così le vibrazioni che vi serpeggiano, ossia i pensieri pesanti e cupi dei nostri simili, ma cogliamo soprattutto le forze provenienti dall'universo, dato che il nostro sguardo spazia lontano. Nelle sfere più elevate vibrano anche forze più elevate. Il nostro atteggiamento interiore si manifesta anche nel nostro modo di stare seduti e di camminare. Se siamo seduti con il busto ben diritto e camminiamo con un portamento eretto, proviamo una liberazione interiore e un sentimento di vastità che ci fanno prendere coscienza che siamo figli del cosmo. Fratello Emanuele si è rivolto a noi chiamandoci cari amici e ci ha ammoniti a nobilitare sia il senso del tatto sia tutti gli altri sensi, affinché la grazia dell'interiore, la grazia dell'essere spirituale, possa trasparire attraverso il corpo fisico. Inoltre ci ha esortati ad esercitarci a camminare con un portamento eretto e a muoverci in modo spirituale e ben educato. Non incrociate le braccia. Non accavalate le gambe e non sostenete il capo con le mani. Gabriele proseguì. Una posizione di questo genere è indice di pessimismo, rifiuto e trascuratezza. Se teniamo le gambe accavallate o le braccia incrociate, anche questa posizione è indice di un modo di pensare confuso, simile ad un labirinto. Una simile posizione agisce anche in modo corrispondente sull'aura dell'uomo. Infatti, una posizione trasandata e indolente favorisce ed accentua l'eventuale pessimismo insito in noi, la presunzione e l'indolenza. Con il passare del tempo, un tale comportamento può creare altri campi di tensione che si scaricano nei modi più svariati, in base alle rispondenze che giacciono e che sono attive nell'anima e nell'uomo.
2: Cari amici all'ascolto, sentiamo continuamente che per affinarci e nobilitarci dovremmo lavorare dall'esteriore verso l'interiore, per poter così vivere sempre più consapevolmente orientati su Dio in noi. Oggi abbiamo ascoltato alcune indicazioni sul nostro portamento e sugli effetti che può avere sul nostro animo, poiché tutto è vibrazione e comunicazione. Fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, e Gabriele ci hanno dato ulteriori indicazioni anche sul nostro abbigliamento. Fratello Emanuele disse:
3: anche i colori, le forme e i suoni influenzano l'anima e l'uomo. I colori tenui e i suoni armoniosi stimolano l'anima e lo stato d'animo dell'uomo. Le forme, i colori, i suoni e i profumi agiscono sull'interiore. L'esteriore dà l'impronta all'interiore e l'interiore all'esteriore. Se i cinque sensi sono rivolti verso l'interiore, verso il divino, se l'anima è luminosa e pura, anche l'uomo si vestirà in modo ordinato, leggero e vaporoso, naturalmente secondo la stagione. Cari allievi, continuò fratello Emanuele, un abbigliamento ordinato e pulito non accentua l'orgoglio e non stimola la vanità. Anzi, chi si veste in modo ordinato sulla via interiore sviluppa piuttosto l'umiltà nel proprio cuore. Riconosci, caro fratello, cara sorella, che la natura si adorna con le forme e con i colori più belli in onore dell'Altissimo. La natura si dona nella sua pienezza, poiché Dio è la pienezza. Osserva spesso i colori e le forme dei fiori e delle foglie, la purezza e la delicatezza dei boccioli e la bella forma delle foglie che si muovono al vento con grazia ed armonia. Chi contempla la natura nell'unità con Dio riconoscerà che tutto si adorna in suo onore. Gabriele ci spiegò: dovremmo adornarci con pensieri puri e nobili, movimenti fini e armoniosi. Di conseguenza avremo un abbigliamento pulito, luminoso ed armonioso. Infatti, così com'è il nostro interiore, è anche il nostro aspetto esteriore ed infine anche il nostro ambiente. Lo Spirito di Dio consiglia sempre di scegliere la preziosa via di mezzo. Ciò significa che ogni esagerazione è un male. La giusta misura in ogni cosa apporta soddisfazione interiore e libera molte persone da afflizioni, pensieri tristi e costrizioni umane. Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ci ha rivelato: un abito grazioso, un completo pulito, agiscono in modo positivo dall'esteriore verso l'interiore. Colori e forme possono attirare pensieri di basso livello, ma anche scacciare pensieri negativi e assillanti, a seconda della forma e del colore dell'abbigliamento e del modo in cui l'uomo reagisce ad essi. La reazione varia secondo lo stato d'animo e le inibizioni del singolo. Colori luminosi, stoffe vaporose ed abiti puliti scacciano spesso pensieri cupi e tristi. L'uomo compra i propri vestiti e si veste secondo il suo stato d'animo del momento. Per rischiarare un eventuale stato d'animo depresso, si dovrebbero indossare vestiti chiari e leggeri. Ciò che è luminoso, puro, pulito e chiaro agisce in modo positivo sul mondo dei pensieri dell'uomo. Colori scuri e vestiti sporchi possono provocare il contrario. Gabriele ci fece presente: ognuno di noi può servirsi di queste spiegazioni del nostro insegnante spirituale come specchio per se stesso.
0: Fratello Emanuele ci ha dato anche alcune impressioni della nostra eterna patria. O non dite che il mondo spirituale avrebbe poca comprensione, poco dinamismo. Tranquillizzatevi. Nella patria eterna non è tutto così serio come alcuni di voi credono. Anche noi ci orniamo in onore del Padre. Ogni essere puro creato da Dio è bello e risplende di luce propria dal proprio interiore. Ciò vale anche per ogni essere spirituale. Tutto ciò che è puro risplende di luce propria. Anche le belle vesti degli esseri spirituali e i gioielli delicati, nobili e fini sono un'espressione della vita spirituale, poiché nel regno di Dio vi è la pienezza, manifesta ed accessibile a tutti.

vi sono anche feste dell'amore. Gli esseri spirituali si incontrano per fare giochi armoniosi e per stare insieme, danzando in cerchio e ascoltando dolci melodie che alcuni esseri spirituali suonano con diversi strumenti. Cari amici all'ascolto, quando fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, parla della nostra eterna patria, forse percepite anche voi nell'interiore una nostalgia, il profondo desiderio di ritornarvi, di essere di nuovo presso il nostro eterno Padre, quale figlia, quale figlio creati da Lui. Oggi abbiamo ricevuto molti aiuti ed esercizi per lavorare su noi stessi, per purificare il nostro tempio interiore, avvicinandoci così a questa meta. Saremo lieti se sarete con noi anche la prossima puntata per imparare insieme a noi e a molte altre persone in tutto il mondo sulla via interiore verso la coscienza cosmica, verso Dio in noi. Per oggi ci congediamo con un cordiale saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
1: cari amici all'ascolto, benvenuti ad una nuova puntata della nostra serie di trasmissioni dal titolo La scuola per affrontare la vita, la via verso la coscienza cosmica. Nella tavola rotonda di oggi parleremo di altri aspetti di questo tema e siamo felici che anche oggi sia di nuovo qui con noi in studio Gabriele, la donna che Dio l'Eterno chiama la sua profetessa e messaggera per la nostra epoca. Queste indicazioni che ci vengono date per la via verso la coscienza cosmica sono insegnamenti pratici che possono essere realizzati nella nostra vita quotidiana. Molte persone che desiderano seguire il Nazareno hanno provato a farlo e hanno così fatto l'esperienza che il discorso della montagna si può vivere. Vogliamo anche parlare di alcune esperienze fatte, ma non vogliamo comunque fare nessuna opera di missione. Non vogliamo convincere nessuno, dato che ognuno può fare la prova da sé e fare queste esperienze nella propria vita, come disse già Gesù: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Oggi ci occuperemo di altri aspetti della volontà divina che l'uomo dovrebbe adempiere passo dopo passo. Perché? Perché è una delle caratteristiche della nostra esistenza divina. In una delle trasmissioni precedenti abbiamo parlato del motto che accompagna i nostri passi di apprendimento, che dice: metti ordine nei tuoi pensieri, frena le tue parole, ossia quello che dici, e controlla i tuoi sensi. Inizio quindi subito con il primo esercizio: frena le tue parole, e passo la parola ai partecipanti della tavola rotonda di oggi con una domanda che ci è stata posta da un ascoltatore: cosa vuol dire etica e morale elevate e come si possono imparare?
2: Sì, qualcuno riflette e si chiede che cosa vuol dire etica e morale e come si possono imparare. Possiamo riflettere in modo semplice sulla regola d'oro di vita che ci è stata data da Gesù, il Cristo, e potremo così comprendere in modo giusto il suo insegnamento. Potremo capire la semplicità del suo insegnamento, che possiamo poi mettere in pratica, per imparare cosa vuol dire etica e morale elevate.
3: Hai appena parlato della regola d'oro di vita con la quale Gesù ci ha insegnato: tutto ciò che vuoi che gli altri facciano a te, fallo tu a loro per primo, o detto in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. E questo vale per tutto il nostro comportamento, per il contenuto che si trova nelle nostre parole, nei nostri pensieri, nelle nostre azioni. E ricordiamoci e teniamo sempre presente che tutto è energia.
1: Rendiamoci conto che ciò che emettiamo ritorna a noi e che d'altra parte può eventualmente anche indurre il nostro prossimo, che porta in sé degli aspetti analoghi o addirittura spingerlo a fare una determinata cosa. In questo caso si può dire che siamo noi, con i contenuti dei nostri pensieri, delle nostre parole e delle nostre azioni, che abbiamo attivato il suo comportamento, i programmi in base ai quali si comporta. Di conseguenza è possibile che in questo modo ci siamo legati a lui.
2: La nostra vita sulla Terra presenta quindi molti pericoli se non stiamo attenti a noi stessi e se emettiamo energie negative senza farci scrupoli nei confronti dei nostri simili. Indipendentemente dal fatto se nascondiamo queste energie nei nostri pensieri e nelle nostre parole oppure no. Ciò significa che ciò che emettiamo ritorna anche a noi. In questo modo è facile comprendere la legge di causa ed effetto, di semina e raccolta. E chi impara a comprenderla darà ben di rado la colpa al suo prossimo per ciò che gli capita, dato che su ognuno ricade soltanto ciò che ha emesso e che poi ha accolto di nuovo in sé. Infatti ciò che emettiamo lo riceviamo di nuovo.
1: Quindi chi applica e chi accetta la regola d'oro di vita di Gesù di Nazareth, secondo la quale tutto è energia, si renderà anche conto di ciò che può provocare con i propri pensieri, Con le nostre energie possiamo quindi attivare le energie del nostro prossimo e indurlo a fare cose che altrimenti non avrebbe fatto. Con i nostri pensieri abbiamo quindi rafforzato il suo complesso, tanto che egli agisce di conseguenza. Ciò comporta che siamo corresponsabili dei suoi errori e in ultima analisi siamo legati a lui.
2: Nel Padre nostro preghiamo: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ciò significa che ci siamo incolpati nei confronti del nostro prossimo, inducendolo a fare qualcosa che eventualmente non avrebbe fatto. Invece lo ha fatto. Eventualmente ha dovuto pagare una multa per questo. Forse ha avuto un incidente d'auto o è finito addirittura in carcere. E noi ne siamo corresponsabili. E questa parte di colpa si trova anche nella nostra anima. Ciò significa che queste sono le energie che noi abbiamo emesso e che ricadono su di noi e ci incolpano.
1: Abbiamo sentito più di una volta che la nostra vita sulla Terra, si può dire, è pericolosa. Forse ora qualcuno riesce a comprendere meglio che cosa significa trasmettere e ricevere. Tutto ciò che trasmetto ricade di nuovo su di me. E se ora, per esempio, emetto determinati aspetti verso i miei simili ed essi provocano poi qualche cosa che altrimenti non avrebbero fatto, ne sono corresponsabile. Noi dobbiamo poi scontare questa parte di colpa. Essa si trova in noi e ricaduta su di noi in base al principio trasmettere e ricevere.
3: Vorrei riprendere brevemente un altro tema, ossia nella trasmissione precedente abbiamo parlato anche della preghiera e ora riprendiamo questo argomento. Possiamo dire che un giorno non è uguale all'altro e che nemmeno noi siamo ogni giorno uguali. Alcuni giorni sono più tranquilli di quelli precedenti. Proprio al mattino, appena ci svegliamo, ci sono dei momenti nei quali possiamo dire: oggi sono più tranquillo, sono più equilibrato, sono più riflessivo. Utilizziamo bene questi momenti.
1: È possibile che durante la notte la nostra anima sia stata in sfere più elevate, da dove ha portato con sé più energia vitale per affrontare la nostra giornata. Ciò che ci ha occupati fino ad oggi è momentaneamente lontano da noi.
4: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, al mattino avete anche voi sentimenti simili? In tal caso, prendetevi del tempo per pregare al mattino. Se riuscite, allontanate i vostri pensieri in modo da poter pensare consapevolmente allo Spirito di Dio in voi. Alcuni pensieri meditativi ci possono aiutare a orientarci su una preghiera, come per esempio: lo Spirito di Dio è in me. Lo Spirito di Dio in me. Possiamo ripetere diverse volte queste frasi per divenire più tranquilli. Oppure: io sono il Tempio di Dio e Dio, lo Spirito, dimora in me. Io prego rivolgendomi allo Spirito di Dio in me. Possiamo tranquillamente ripetere diverse volte queste frasi, come per esempio: prego rivolgendomi allo Spirito di Dio in me. Se immettete in voi questi o simili pensieri meditativi, in questo modo orientate i vostri cinque sensi verso l'interiore. E forse qualcuno in questo modo riesce ad un tratto a comprendere che pregare significa vivere nella giornata. Ripeto, pregare significa vivere nella giornata. Se volete, sedetevi in un angolino tranquillo oppure in una stanza, in un posto silenzioso. Pregate. Con il tempo imparate a lasciar fluire la preghiera. Potreste dire: la preghiera fluisce dentro di me, oppure prega in me. Impariamo a lasciare affiorare le preghiere. Esse provengono dal profondo del nostro interiore, dal profondo dell'anima. Sono preghiere diverse da quelle che provengono dalla mente. Le vere preghiere sono impulsi che provengono dalla nostra anima. Voi, la vostra anima, vuole pregare e formula anche le preghiere in modo diverso da quelle che provengono dalla mente dell'uomo. Lasciate quindi fluire la preghiera in questo modo. Lasciare che la preghiera fluisca significa anche che è l'anima che prega. Questa preghiera che scaturisce dall'anima la chiamiamo anche preghiera dell'anima. Imparate quindi a pregare. Vi accorgerete ben presto che Dio, lo Spirito dell'Infinito, è presente anche in voi, in tutti noi.

0: Haben Sie jetzt den Eindruck?
1: Se poi avete l'impressione che le vostre preghiere stiano diventando superficiali, sentite che si è intromessa la mente, ossia il cervello. Ve ne accorgete? Quando cominciate a formulare le preghiere in modo diverso, si tratta quindi delle abituali formule di preghiera alle quali ci siamo abituati, come a un rito. In tal caso sarebbe meglio concludere la preghiera e chiedervi che cosa avete espresso nella preghiera. Se ci chiediamo che cosa abbiamo pregato, questo potrà eventualmente aiutarci ad affrontare la giornata. La nostra preghiera potrebbe poi accompagnarci per tutto il giorno e così sentiremo che Dio è onnipresente in tutti noi. Possiamo imparare e ci è dato di fare noi stessi l'esperienza che Dio è presente in noi, nella natura, in ogni animale, in tutto l'infinito. Imparare significa quindi fare noi stessi l'esperienza che Dio è presente, Dio è amore, e l'amore di Dio in noi è la forza che ci guida e che ci aiuta sempre. Imparate e così farete l'esperienza che Dio è presente.
2: Possiamo quindi fare le nostre esperienze. Fate anche voi le vostre esperienze e vi accorgerete che la vostra anima si serve di parole completamente diverse. Quando la vostra anima vi parla, vi comunica che cosa potete riconoscere ed eventualmente sistemare in questa giornata. Nella preghiera, l'anima vi dice che cosa desidera da voi e potrebbe benissimo trattarsi di altri aspetti dell'eterna legge di Dio, dal principio di vita della volontà. Se le vostre antenne interiori, ossia le vostre antenne spirituali, sono già orientate almeno in parte sulla volontà divina, vi accorgerete presto che reagite non appena il vostro piccolo ego si fa sentire dicendo io voglio, questo io voglio vi rende inquieti.
3: E che cosa si può fare in questo caso? Forse potremmo chiederci, o proviamoci tutti cari amici d'ascolto, che cosa vuole Dio da noi, da voi, da noi tutti? Che cosa vi ha detto la vostra anima nella preghiera dell'anima di questa mattina? Se non sapete più che cosa vi ha comunicato la preghiera dell'anima, ecco un piccolo consiglio se desiderate farlo. Aprite semplicemente il libro con i 10 comandamenti e leggeteli e sperimenterete che uno dei comandamenti oggi vi attira in modo particolare. Potete essere certi che è questo il comandamento che vuole essere messo in pratica da voi oggi e in futuro. Oppure aprite il libro sul discorso della montagna e farete l'esperienza che il contenuto di ciò che state leggendo vi vuole dire qualche cosa ora, oggi, ma anche per domani e per la vostra vita quotidiana. Oggi abbiamo sentito diverse volte la frase «provate a farlo». E ci sono persone che fanno veramente l'esperienza che è possibile farlo, che si può mettere in pratica nella propria vita. E ci scrivono, molti ascoltatori ci danno dei riscontri, sappiamo che queste trasmissioni vengono mandate in onda in tutto il mondo, da radio e da altre emittenti televisive, in tutti i continenti. E potrebbe essere interessante in questo momento leggere magari qualcuno di questi riscontri e sentire come i nostri ascoltatori sono veramente entusiasti di questi insegnamenti e come ci raccontano come la loro vita è cambiata in modo positivo. Ad esempio un'ascoltatrice dalla Spagna ci ha scritto quanto segue. Seguo le trasmissioni dei cristiani delle origini da circa 2 mesi e ora vedo la vita in modo completamente diverso. Una mia amica mi ha consigliato di leggere alcuni libri editi da Vita Universale, che lei stessa aveva acquistato in una libreria. Così sono andata anch'io in libreria e ho comprato il libro Causa e origine di tutte le malattie. Con questo libro sono cambiate molte cose nella mia vita. Grazie a questo libro e alle trasmissioni, i problemi della mia famiglia non mi toccano più in modo così pesante, sono diventata più comprensiva. La mia vita ha un senso più chiaro, ossia posso cercare di vivere secondo la volontà di Dio. E anche la mia famiglia si accorge già di tutti questi cambiamenti. Molte grazie. Ancora dalla Spagna, continuiamo. Questa è la via di cui hanno bisogno gli uomini. Ho già potuto cambiare molte cose nella mia vita, dato che ora mi aggrappo in modo più forte a questa via. È una cosa veramente grande, perché mi dà forza per ogni cosa. Per tutta la vita ho cercato una via libera per potermi evolvere senza dover entrare a far parte di un gruppo, per potermi sentire come una figlia di Dio. Ed ora sono molto felice perché ho trovato ciò che cercavo. Grazie a Dio e grazie anche per queste trasmissioni veramente grandiose. Andiamo in un altro continente. Dall'Africa abbiamo ricevuto questa lettera. Da quando ho iniziato ad ascoltare i programmi dei cristiani delle origini, nella mia vita c'è stato un grande cambiamento in senso positivo. In me crescono la fiducia in Dio e la speranza. Desidero imparare di più. Vi prego, continuate a mandare in onda queste trasmissioni. In un altro continente, in America del Sud, ci sono anche emittenti radiofoniche e televisive che mandano in onda questi programmi e da lì riceviamo questo scritto. Grazie alle vostre trasmissioni sono divenuto più sereno. Ho potuto ritrovare speranza e fiducia per affrontare i miei problemi. È una bella esperienza sentire che Dio esiste. Ora sono nel processo di avvicinarmi a Lui. Ho capito che ciò che avviene non proviene dall'esterno, bensì da dentro di noi. Ancora un ultimo esempio dalla Serbia. Le vostre trasmissioni mi hanno tolto completamente la più grande paura della mia vita. Per tutta la mia vita mi sentivo preso dal panico quando pensavo all'inferno eterno e al castigo di Dio, perché nelle vostre trasmissioni ho sentito che queste cose non esistono. Dio non castiga, Egli ama i Suoi figli. All'inizio, quando ho sentito queste cose nelle vostre trasmissioni, pensavo che rafforzassero soltanto ciò che io desideravo, ossia che l'inferno non esiste, ma nel frattempo sono convinto veramente che non esiste. È veramente un grande dono che ci avete fatto con le vostre trasmissioni.
2: Vediamo quindi che la via che va dall'essere prigionieri dell'ego umano fino al divino non è complicata. È semplice ed è una via retta, poiché si orienta sull'assoluto, sulla legge divina, ed è quindi un orientamento chiaro e immutabile. La via diviene complicata soltanto se vogliamo qualcosa con il nostro ego, ossia qualcosa per noi stessi. In altre parole, non è complicato raggiungere un'etica e una morale più elevate. Per chi considera la volontà di Dio come il filo conduttore da seguire nei propri pensieri e nelle proprie azioni, è sempre chiaro quale sia il comandamento da seguire ogni momento. La Terra è quindi una scuola in cui impariamo con la meta di apprendere ogni giorno ciò che il giorno stesso ci indica. Anche dei buoni libri a carattere spirituale possono essere un aiuto. Tuttavia, anche ciò che si trova nei libri e che approviamo deve essere dischiuso e imparato da noi. Nessun libro ci può risparmiare di farlo. Ci può dare un aiuto, ci può dare indicazioni, ma siamo noi che dobbiamo fare i passi, ognuno per sé.
3: Rendiamoci conto che il nostro prossimo ci può soltanto parlare delle sue esperienze, di come egli ha superato ciò che aveva immesso nella propria anima, nelle cellule del proprio corpo. Tuttavia, anche per quanto riguarda le persone che desiderano aiutare il prossimo, esse non possono annullare ciò che hanno immesso nella vostra anima e nel vostro corpo, nemmeno con l'aiuto di un parroco, di un vescovo o di un cardinale. Voi, cari amici d'ascolto, siete il Tempio di Dio nel quale si trova ciò che voi avete immesso e che dovete sistemare. Soltanto voi potete purificare il vostro Tempio. Nessuno lo può fare per voi.
1: Cari amici all'ascolto, che state seguendo la scuola per imparare ad affrontare la propria vita, per raggiungere un'etica e una morale più elevate, per voi, ma anche per tutti noi, vale una giornata non è uguale all'altra e ogni giorno porta ad ognuno di noi alti e bassi. A questo punto potremmo chiederci perché è così? È necessario che sia così finché la nostra anima e il nostro corpo fisico sono incolpati dagli aspetti negativi che abbiamo immesso.
2: Nel corso della giornata ci sono quindi diversi alti e bassi sulla via che conduce alla libertà, a vivere insieme in pace, ad un'etica e una morale più elevati. I momenti in cui ci sentiamo in alto nella giornata, con un certo equilibrio, riflessione e calma, possono forse segnalarci un incoraggiamento grazie a ciò che abbiamo elaborato con la nostra buona volontà. Le giornate in cui ci sono più alti e bassi ci indicano che nella nostra anima ci sono aspetti che desiderano fuoriuscire e che dovremo superare. A poco comprenderemo che proprio questi aspetti disarmoniosi della giornata possono avere in sé la chiave per fare dei passi avanti.
3: Quindi oggi, in questa giornata, si presenta a noi ciò che si trova nell'anima e che dovremmo superare oggi. Possono essere colloqui spiacevoli, difficoltà sul posto di lavoro, forse dei litigi con i colleghi, con il nostro superiore. Può tuttavia trattarsi anche di un guasto all'automobile o di tante, tante altre cose. Tutto, ogni cosa che ci capita ci vuole dire qualcosa. Quando ci sentiamo toccati da una lite con il nostro prossimo, diciamo spesso troppo in fretta che è colpa dell'altro. Tuttavia, in questo modo allontaniamo il problema da noi e allo stesso tempo perdiamo una grande opportunità di riconoscere la nostra parte, quindi di sistemare e pertanto di crescere e maturare.
2: Chi prende sul serio la scuola per affrontare la vita dovrebbe per esempio esaminarsi chiedendosi: perché mi arrabbio in questo modo con un collega, con una collega o con il mio datore di lavoro? Perché mi arrabbio così tanto a causa di un colloquio spiacevole? C'è sempre in gioco il nostro ego e quindi determinati aspetti che abbiamo immesso nella nostra anima. Sono complessi negativi, simili, che si trovano nella struttura di particole della nostra anima, di cui dovremmo sistemare alcuni aspetti in questa giornata. Oggi è la giornata per farlo, non rimandiamolo quindi a più tardi.
1: Potremmo quindi dire che la giornata ci vuole comunicare qualcosa e ciò significa anche che l'anima vuole liberarsi, per esempio, dalle ombre e dagli aspetti oscuri che ci sono in lei, che sono gli aspetti incisi dentro di essa, e se sfruttiamo la giornata, esaminiamo le situazioni, riconosceremo ben presto e sentiremo anche che cosa c'è nei contenuti di tutto il nostro comportamento, quali sono i contenuti delle nostre parole, pensieri ed azioni.
3: Ed è proprio di questo che l'anima vuole liberarsi. Agiamo quindi in base a ciò che ci ha insegnato Gesù, ossia non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se mettiamo in pratica sempre più spesso questa regola di vita, nelle situazioni riconosceremo ben presto che cosa dobbiamo perdonare, che non è positivo, e per che cosa dobbiamo noi chiedere perdono per liberarci dalle nostre colpe, dalle ombre che si trovano sulla nostra anima. Questa è la volontà di Dio, che è una parte della nostra eredità celeste. A questo punto forse potrei raccontare qualcosa. Alcuni giorni fa abbiamo fatto una passeggiata, c'era bel tempo, il cielo era sereno. All'improvviso una nuvola grande e scura ha oscurato il sole. Ci siamo detti che in fondo si trattava di una bella immagine per noi se consideriamo il sole come l'anima piena di luce e la nuvola come le ombre che oscurano l'anima. Si tratta quindi di dissolvere queste ombre, sistemando in modo che la luce di nostro Padre, la luce di Dio, possa compenetrare di nuovo completamente la nostra anima.
2: Certo, Ulrich, deve arrivare il vento. E il vento è ciò che facciamo per dissolvere la nuvola e per liberare la nostra anima. E l'anima desidera liberarsi da ciò che noi vi abbiamo immesso in un certo momento, forse in una nostra esistenza precedente. Ora vi chiederete, un'esistenza precedente? Sì, certo. I seguaci del Nazareno credono che l'anima si incarni ripetutamente in un corpo. E da ciò deriva che la nostra anima è già stata più volte, forse anche spesso, nella dimensione terrena e in un involucro umano.
3: Il modo in cui abbiamo pensato, parlato o agito nelle nostre esistenze precedenti, ossia i contenuti che non abbiamo ancora sistemato, si ripresentano a noi in parte o completamente in questa vita terrena. Tante volte diciamo, io non sono così, non è possibile, non può essere. In questa vita non ho mai pensato o agito in questo modo, non ho mai desiderato cose del genere. Teniamo presente che il caso non esiste. Se non è stato in questa vita, allora quando? Lo abbiamo acquisito da una vita precedente. E da ciò derivano gli alti e i bassi che definiamo anche come oscillazioni dello stato d'animo.
2: Cari amici all'ascolto, restare desti significa esaminarsi in ogni situazione che non è positiva, chiedendoci se è secondo la volontà di Dio che non vogliamo riconoscere ciò che si trova nei nostri pensieri, nelle nostre parole e azioni. Restare desti significa anche educare noi stessi per raggiungere i valori interiori, un'etica e una morale elevate.
0: Unser Erdendasein kann also voller Überraschungen sein.
1: La nostra vita terrena può quindi essere piena di sorprese. Infatti, se aspiriamo a purificare il nostro Tempio e ci impegniamo quindi in modo coerente a sciogliere le nostre ombre, per esempio la nuvola, in modo che nella nostra anima e nel nostro corpo possa entrare sempre più luce, allora ci sentiremo anche meglio, più leggeri, più liberi e più colmi di luce. Riconosceremo poi a poco la volontà di Dio. Essa è una parte della nostra eredità divina. E faremo anche ciò che vuole Dio, nostro Padre. Infatti, Dio è amore e la forza dell'amore è in ognuno di noi. Molte persone vegetano ogni giorno senza sapere cosa fare di se stesse. Chi desidera veramente fare i passi per imparare, vedrà che la vita terrena diviene interessante. Il presupposto è che divenga una persona alla scoperta della propria esistenza.
3: Quante volte sentiamo che Dio ama i suoi figli in veste umana, o che noi dovremmo anche amare Dio. Per chi si è allontanato da Dio non è così semplice amare Dio, dato che ha ricoperto l'amore per Dio con il proprio amore personale, con l'io, io, a me, per me. Per esempio denigrando i propri simili o addirittura facendo loro cose poco positive per non dire malvagie. Si parla quindi tanto dell'amore per Dio e per il prossimo. Lo possiamo tuttavia raggiungere soltanto passo per passo, ampliando la nostra coscienza.
2: E come avviene questo? In breve, mettendo ordine in tutto il nostro comportamento ed esaminando le nostre preghiere, chiedendoci se le adempiamo veramente. Solo in questo modo scopriamo passo per passo la volontà di Dio. Solo così possiamo ampliare la nostra coscienza, che potremmo definire anche come un'etica e una morale più elevate. Solo così impariamo l'amore per Dio e per il prossimo. Impariamo che cosa vuol dire apprezzare il nostro prossimo. Amore per il prossimo significa rispettare ed apprezzare il prossimo, i nostri simili, il suo vero essere, il suo essere interiore.
3: Amore per Dio e per il prossimo significa però anche rispettare gli animali e la natura, non uccidere intenzionalmente nessun animale, non cibarsi del corpo degli animali, ossia smettere di essere come dei cannibali che si cibano di animali e accogliere sempre più la natura nella nostra coscienza. Infatti l'amore per il prossimo include non soltanto l'uomo, ma tutta la creazione di Dio. Da questo si sviluppa l'unità e dall'unità cresce la libertà. E dalla libertà cresce sempre più una felicità interiore che è sempre presente.
1: Noi siamo il microcosmo nel macrocosmo. Dio è presente. E se Dio è presente in noi e noi ci crediamo, allora dovremmo rispettare anche la terra che ci nutre. È nostra madre, dato che in fondo siamo i suoi figli e riceviamo da lei. Proveniamo dalla terra e facciamo ritorno alla terra, ma la nostra anima è cosmica e ritorna nell'essere cosmico, nel regno dei cieli, e ciò avviene passo per passo, nella misura in cui facciamo i nostri passi verso la legge di Dio, che è l'amore.
2: Vediamo quindi che una cosa è collegata all'altra e impariamo, come hai appena detto, che la legge dell'amore, l'amore per il prossimo, è unità e che la forza creatrice, lo Spirito di Dio, è in noi e dimora e vive ovunque. La nostra vita può essere veramente interessante. Dischiudere la forza dell'amore significa prima di tutto fare ordine nella nostra vita, per riconoscere poi la volontà di Dio. Potremmo così sviluppare aspetti di etica e morale più elevate, per vedere più in profondità, per esaminare a fondo ciò che sentiamo, per affinare il senso dell'olfatto, per elevare il senso del gusto e non voler più toccare ogni cosa.
3: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, riassumendo, potremmo quindi dire che riconosciamo che sopra ogni cosa c'è una meta, cioè un'etica e una morale più elevate. Potremo poi comprendere sempre più cosa significa, come abbiamo sentito da Gabriele, lasciar pregare l'anima per comprendere a fondo la volontà di Dio. Se facciamo del nostro meglio, si dischiuderà per noi la via che conduce ad una migliore qualità di vita. Questi sono dei passi nella scuola della vita terrena che dovrà fare ogni uomo che anela a fare ritorno a casa, nell'eterna casa del Padre. E chi anela a fare ritorno a Lui, ossia a mettere ordine nei propri pensieri, a mettere ordine in tutto il proprio comportamento ed esaminare sulla base del proprio comportamento in che misura mette in pratica nella propria vita le sue preghiere, secondo la regola di Gesù di Nazareth, ne otterrà un beneficio anche come uomo, dato che la luce assiste la luce. Cari amici all'ascolto, se desiderate leggere altri aspetti di questa trasmissione, li potete leggere in diversi libri editi dall'Associazione Vita Universale, che potete richiedere in libreria o acquistare anche nelle pagine internet. Per oggi ci congediamo da voi e siamo lieti se seguirete anche le prossime puntate. Un saluto in Dio e arrivederci.

Un cane vi guarda con i suoi occhi che si aspettano qualcosa? Un gatto si nasconde. Perché? Nel libro Tu l'animale, tu l'uomo, chi ha valori più elevati? Trovate spiegazioni su come le nostre sensazioni e i nostri pensieri influenzano gli animali e su come possiamo comunicare con loro. Leggete per esempio come gli animali percepiscono con l'olfatto le immagini dei pensieri dell'uomo e come trasmettere loro in immagini ciò che intendete fare, per esempio quando dovete portare un animale dal veterinario. Tutti gli animali sono figli della creazione e vivono in Dio, lo spirito creatore che ama ogni creatura. Come ci comportiamo con loro? In questo libro, basato su una rivelazione data dal Regno Eterno tramite la profetessa di Dio Gabriele, leggiamo che gli uomini della nuova epoca vivranno con gli animali, le piante e i minerali. Si comprenderanno perché parlano un unico linguaggio, il linguaggio dell'amore altruistico. Un libro veramente unico che ci insegna a rispettare ogni forma di vita, ad affinarci e nobilitarci per scoprire un nuovo rapporto con gli animali. Tu l'animale, tu l'uomo, chi ha valori più elevati? Potete richiedere il libro a Edizioni Gabriele La Parola, 011-191-15677, oppure www.edizioni-gabriele.com.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, benvenuti a un'altra trasmissione con insegnamenti dati dalla Sapienza Divina della serie La vera scuola è la vita. Oggi sul tema L'ottusità della tradizione e il risveglio in Cristo. Questo titolo forse ci sorprende, perché proprio nel periodo di Natale il clamore della cosiddetta tradizione cristiana diventa così frastornante che la maggior parte delle persone poche volte riflette ancora chiedendosi quale evento cosmico sia in fondo alla base di queste cosiddette festività. Si tratta della nascita del Figlio di Dio in Gesù di Nazaret 2000 anni fa. Chi era Gesù di Nazaret e cosa insegnò? Egli insegnò agli uomini che Dio è in noi e ognuno di noi è il Tempio di Dio. Per questo non abbiamo bisogno di templi o chiese di pietra. E insegnò inoltre la via che riconduce a Dio, nostro Padre. Questa via del Cristo Dio è la via dell'amore per Dio e per il prossimo e include l'amore per tutti, per gli uomini e per gli animali e l'intera natura. È la via che conduce alla pace interiore e alla libertà interiore, una via che non ha niente a che fare con tradizioni e cerimonie, al contrario. Gesù fu un rivoluzionario spirituale e denunciò la casta sacerdotale dei suoi tempi, irrigidita in tradizioni e riti prestabiliti. Nella nostra epoca, lo Spirito del Cristo Dio opera di nuovo tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, e conduce le persone di ogni cultura, di ogni popolo, verso il cristianesimo interiore, verso l'amore per Dio e per il prossimo vissuto, libero da tradizioni. La trasmissione di oggi con insegnamenti dati dalla Sapienza Divina inizia con la domanda: cosa vuol dire tradizione? Per me, così dice Gabriele all'inizio della sua istruzione, tradizione significa limitazione. Tradizione per me significa che non ho più bisogno di pensare, perché so come funzionano le cose. Tradizione per me significa anche regresso, perché la tradizione non potrà mai essere evoluzione. Evoluzione significa riflettere su qualcosa, chiedermi se voglio continuare a fare come ho sempre fatto, se voglio continuare ad aggrapparmi a usanze e abitudini che sono sempre le stesse, se voglio seguire anch'io anno dopo anno questi riti.
2: E continua con una domanda interessante che ognuno si può porre. Cosa contiene in ultima analisi la tradizione, in particolar modo nella tradizione del Natale? In questa tradizione si trova forse l'ingenerarsi del Figlio di Dio nella nostra anima? La tradizione mi dice forse perché Gesù, il Figlio di Dio, il Co-regnante dei cieli, è venuto tra noi esseri umani? Cosa vogliamo fare con la tradizione? Vogliamo aggrapparci a qualcosa che ci viene offerto nell'esteriore, perché non abbiamo ancora raggiunto il sostegno in Gesù, il Cristo. Trovare sostegno in Gesù, il Cristo Dio, nostro Redentore, significa aggrapparci sempre meno a cose esteriori, a usi, a riti, ad abitudini sempre uguali, ma anche a persone, e renderci invece conto che il sostegno si trova unicamente in noi. È Gesù, il Cristo. Se quali cristiani cercassimo il sostegno in Cristo e ci orientassimo su Gesù, il Cristo, tutto il clamore del periodo natalizio scomparirebbe subito. E riconosceremmo che quello che definiamo come Natale è una distorsione del vero significato. Sì, ci porta nell'esteriore, nel mondo, che è appunto esteriorizzato. Questo Natale non ha più nulla in comune con la nascita del Figlio di Dio. Perché abbiamo bisogno di tutte le luci? Perché non accendiamo la luce del Figlio di Dio nel nostro cuore? Perché abbiamo bisogno di tutti i regali esteriori e ne vogliamo sempre di più? Perché siamo in grado di donare ben poco dall'interiore al nostro prossimo? Perché abbiamo bisogno di tutti i riti e delle usanze? Se non li avessimo, saremmo ben miseri, perché la luce interiore non splende quasi più.
3: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vediamo già che si tratta di vedere da una prospettiva completamente diversa la cosiddetta festa del Natale, che di solito si annuncia con tanto scintillio, con trambusto, desideri materiali o anche con idee fisse, ad esempio, di come si dovrebbe festeggiare il Natale nella cerchia della famiglia. Nell'istruzione Gabriele ci pone la seguente domanda in merito. Gesù, il Figlio di Dio, è forse venuto in questo mondo affinché ci comportiamo come facciamo nel periodo natalizio o anche tutto l'anno? Il Figlio di Dio è venuto in questo mondo per portarci il grande amore del nostro Padre Eterno, per indicarci che non siamo di questo mondo, ma che siamo figli e figlie dell'Altissimo. Il Figlio di Dio è venuto in questo mondo per rafforzare la luce interiore, la luce originaria, e per farci comprendere che in noi dimora il grande amore, Dio, la vita, la luce di nostro Padre. Egli ci ha portato la luce, e questo è anche il simbolo della stalla di Betlemme. Ogni persona, nella persona più semplice, c'è la luce interiore. E la luce interiore è il regno di Dio in noi. Il regno di Dio è pace. Il regno di Dio è amore. Guardiamo in questo mondo. In questo mondo c'è pace? No. Per questo la luce non può risorgere in noi, anche se si trova in noi. In noi c'è l'amore per Dio e per il prossimo? Sì. Ma lo doniamo agli altri in questo mondo o si tratta solo dell'ego che si fa largo con i gomiti? Se guardiamo in questo mondo, vediamo che la maggior parte dei cristiani ha fallito, perché essere cristiani significa ben altro. Essere cristiani significa fare quello che ci ha insegnato Gesù.
1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vediamo quindi che non è il certificato di battesimo che ci rende cristiani, né l'appartenenza a una chiesa o a una determinata comunità, ma quello che conta sono soltanto le nostre opere. Questo mi ricorda le parole di Gesù di Nazaret: dai loro frutti li riconoscerete. Continuiamo a leggere dal testo dell'istruzione. Perché molti si definiscono cristiani delle origini? Essere un cristiano delle origini significa riallacciarsi alla corrente originaria eterna, Dio. Essere un cristiano delle origini significa staccarsi dalle tradizioni, staccarsi dai riti, dalle usanze, dai predicatori che parlano in modo ipocrita della festa del Natale e sono essi stessi come la massa. E significa rivolgersi verso la luce interiore, verso il Cristo, verso la corrente originaria, verso colui che ci ha parlato del Padre dell'amore, verso colui che sul Golgota è divenuto il nostro Redentore. Significa staccarci dal nostro ego, dal nostro modo di pensare egoistico, per andare verso il prossimo, che nel cuore, nel profondo dell'anima, porta a sua volta la luce, che nel profondo dell'interiore è il figlio, la figlia di Dio, come lo siamo anche noi. Significa staccarsi dai predicatori ipocriti per rivolgerci al Cristo in noi. Così non dobbiamo più aspettare il Natale, ma percepiamo cosa significhi che la luce si sia ingenerata nella nostra anima, ingenerata in ogni cellula del nostro corpo. E allora non percepiremo più solo che il Cristo Dio, il Redentore, si è ingenerato, ma ci saremo ingenerati noi stessi nella corrente originaria, nell'eterno essere. Questa è in fondo la meta di un cristiano delle origini, o dovrebbe essere la meta di un cristiano delle origini. Staccarsi dal clamore esteriore, dai numerosi predicatori che si adornano solo nell'esteriore, indossando vesti del colore corrispondente a seconda della festività, e rivolgerci invece a colui che è la luce eterna che risplende, il Cristo. Cari amici, ascoltiamo ora un estratto tratto dalla registrazione originale dell'istruzione data da Gabriele.
4: Christus im Vater kann uns Sicherheit geben.
1: Il Cristo nel Padre può darci sicurezza. Il Cristo nel Padre può darci il calore. Il Cristo nel Padre può condurci a casa tramite il nostro interiore. Può condurci verso il nostro prossimo affinché si faccia pace, verso il prossimo affinché possa crescere l'amore altruistico, per andare insieme verso il Padre eterno, affinché ci sia unità. E chi apprezza la luce interiore, chi fa dei passi verso la luce interiore, chi percepisce l'unità con il suo prossimo, perché anche nel prossimo dimora il grande spirito dell'amore, il Dio Padre Madre, percepisce l'unità con la natura. Così l'animale, ogni animale gli è vicino, e così anche ogni pianta e ogni pietra, ogni astro gli parla. La persona si sente poi un essere cosmico e non più una persona rivolta solo verso il mondo. Questo significa diventare o essere un cristiano delle origini. Staccarsi da un comportamento ipocrita, smettere di essere cristiani ipocriti per andare verso la luce, via dall'apparenza. Per farlo non abbiamo bisogno dei grandi predicatori, abbiamo il Cristo. Ed è questo che conta. Se facciamo quello che Egli vuole, facciamo quello che vuole il Padre e diventiamo di nuovo luce dalla sua luce. Questa è la via che conduce alla casa del Padre. Doniamo poi quello che si trova nel cuore e non abbiamo più bisogno di doni esteriori. E anche la terra ci offre quello di cui abbiamo bisogno e non macelleremo più nessun animale. Cari fratelli e sorelle, finché esisterà questo Natale, come viene festeggiato dai cristiani apparenti, Non abbiamo ancora compreso cosa voleva Gesù, il Cristo.
5: Das waren Worte aus der göttlichen...
2: Abbiamo ascoltato parole date dalla sapienza divina rivolte al cuore di ognuno di noi. Leggiamo ora un'altra parte tratta dall'istruzione di Gabriele.
5: Wir erfahren immer wieder, um sich von der...
2: Facciamo sempre l'esperienza che per staccarci dalla tradizione, dalle abitudini sempre uguali, dobbiamo prima esaminare a fondo la tradizione e chiederci: voglio continuare così? E se non lo vogliamo fare, cosa voglio? Cosa voglio veramente? E se poi a Natale si fa varco la coscienza del Cristo, sì, in fondo sono un cristiano e desidero fare quello che voleva Gesù, il Cristo, allora iniziamo poco alla volta a comprendere in noi. Se rifiuto la tradizione, perché è appunto una limitazione, un regresso, ottusità, il non dover riflettere, ho bisogno di una meta. Se non abbiamo una meta, non abbiamo alcun orientamento e ricadremo continuamente nella tradizione. Esaminiamo quindi a fondo la tradizione e se diciamo a noi stessi che non può essere voluta da Gesù, il Cristo, il nostro Redentore, allora dovremmo chiederci: cosa vuole allora? E ci chiederemo: cosa disse Gesù? Alcune semplici parole. Seguitemi. E in cosa consiste seguirlo? Egli ci ha insegnato i 10 comandamenti e visse secondo i 10 comandamenti. Ci ha portato il discorso della montagna e ha vissuto in base al discorso della montagna. Ci ha portato il Padre dell'amore. Sappiamo che Dio non ci punisce, non ci castiga, ma ci ama. Siamo noi stessi che ci puniamo e ci castighiamo con gli aspetti del peccato che immettiamo, che ricadono poi su di noi. E così in noi affiorerà la meta, che è quella di seguire Gesù, di fare quello che voleva Gesù. E nel momento in cui desideriamo farlo seriamente, ogni volta che si ripresentano le vecchie abitudini, i vecchi schemi, e ricadiamo nella tradizione, chiederemo a noi stessi: vogliamo comportarci di nuovo così? No, non lo vogliamo più. E allora cosa vogliamo? E poi segue il passo successivo. Dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare per avvicinarci alla nostra meta, a Gesù, il Cristo. Dobbiamo controllare noi stessi per non continuare a pensare come vuole il mondo, il vecchio Adamo. Cambiamo il nostro modo di pensare e chiediamo di Gesù, il Cristo, e la domanda porta in sé la risposta e riceveremo la risposta riguardo ai passi che dobbiamo fare per seguire Gesù. Così avremo una meta e avremo davanti agli occhi la meta quando stiamo per ricadere nelle nostre vecchie abitudini. Ci teniamo stretti alla meta e riusciamo così a liberarci sempre più dalle abitudini, finché ce ne saremo staccati. Ma senza la grande meta di seguire Gesù, il Cristo, di sviluppare la luce interiore, la luce del Cristo Dio, di ingrandirla, non riusciremo a liberarci dai vecchi schemi, dalla pigrizia e dall'ottusità, dal non voler riflettere e quindi dalla tradizione.
3: Cari amici, chi ha preso la decisione di compiere dei passi verso il Cristo, di fare nuove esperienze per liberarsi da se stesso, deve avere anche coraggio. Dato che ci si muove in un certo senso su un territorio sconosciuto e non ci si può aggrappare a niente di esteriore o che si conosce da tempo. Nell'istruzione Gabriele ha dato ulteriori aiuti a riguardo. Avere coraggio significa anche trovarsi per breve tempo da soli per dire: ora devo trovare il Cristo in me. Ma questo dura solo per un breve periodo. Tutto a un tratto dall'interiore percepiamo un movimento, ci sentiamo sostenuti dall'interiore e ci accorgiamo che ora sentiremo il Cristo più vicino. Spesso ci sembra di essere soli, in genere nei momenti in cui ci sentiamo più giù. E per un certo periodo dobbiamo essere soli, perché se percepissimo subito la forza del Cristo, non rifletteremmo su quello che facciamo ancora in modo sbagliato, chiedendoci dove si trovano in pratica i nostri peccati, che abbiamo la possibilità quindi di sistemare con il Signore, con il Cristo. Pertanto, per un momento, o forse per alcune ore o giorni, ci sentiamo isolati e soli. Ma se ci facciamo di nuovo coraggio e diciamo no per il Cristo e con il Cristo, sentiamo di nuovo la forza. Riconosciamo gli aspetti del peccato che ci hanno trascinati nella valle dell'amarezza. Sistemiamo i peccati con il suo aiuto e andiamo di nuovo avanti.
1: Continuiamo a leggere. Le tradizioni, dopo tutto, sono come dei binari che abbiamo sempre seguito in noi. E finché la persona non si libera da queste tradizioni, le cose sono spesso difficili. Molte volte si continua ad andare avanti e indietro, in alto e in basso, finché poco alla volta, passo dopo passo, ci ritroviamo in Cristo e percepiamo quello che voleva Gesù e che vuole il Cristo. Quello che vuole non è poi così difficile ed è non guardare sempre gli errori del tuo prossimo, ma percepisci nel profondo in te che anche in lui si trova il grande anelito profondo di unirsi al Padre. Ogni anima anela all'amore di Dio. Ogni anima desidera la patria eterna e quando l'anima bussa agli aspetti dei nostri peccati, per noi significa che dovremmo pentircene, sistemarli e non ripeterli più. E non ripeterli più è spesso la cosa più difficile, perché non ripeterli più significa che devo trasformare il programma che ho seguito per anni. Nel mio conscio deve entrare la vita in Cristo e con il Cristo. I vecchi aspetti, le abitudini, le tradizioni, gli aspetti del tutto umani devono fuoriuscire affinché vi possa fluire ciò che è spirituale. E questo comporta spesso la lotta contro se stessi, per seguire poco alla volta Gesù, il Cristo.
5: Wir Menschen müssten uns eigentlich fragen.
2: Noi uomini dovremmo in fondo chiederci, ma vogliamo veramente essere liberi? Naturalmente, risponderanno sicuramente tutti. Ma è vero? E cosa vuol dire veramente essere liberi? L'istruzione data da Gabriele prosegue come segue. È questo il punto. Diventare un cristiano delle origini o essere un cristiano delle origini significa essere liberi, senza legarsi ad abitudini esteriori del tutto umane, come ad esempio la festa del Natale o della Pasqua, senza aggrapparsi agli aspetti del peccato del prossimo. Diventare liberi significa diventare stabili ed essere stabili in Cristo.
5: Nicht einem Menschen nachzufolgen
2: significa non seguire una persona, come si fa usualmente nelle tradizioni ecclesiastiche, ma seguire il Cristo. E il Cristo non si può vedere. È la luce, è la legge dell'amore e della bontà in ognuno di noi. E seguirlo significa adempiere questa legge, la legge del nostro vero essere, della nostra vera patria. E seguirlo significa vedere nel prossimo il fratello o la sorella, affermare continuamente il bene nel prossimo, anche se gli aspetti umani agiscono ancora in modo forte. Significa non legarsi ai peccati del prossimo, ma collegarsi con l'interiore della persona, poiché la luce del Cristo si trova in ognuno.
3: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, sono parole che infondono speranza date da Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio nella nostra epoca, le quali ci trasmettono la certezza che in ogni anima splende la luce del Cristo, che desidera che la facciamo splendere sempre di più, affinché l'anima e l'essere umano possano liberarsi dall'ottusità della tradizione e risvegliarsi in Cristo. Allora il vero significato del Natale, la nascita del Figlio di Dio, sarà vivo in noi e non sarà Natale solo una volta l'anno, ma ogni giorno dell'anno. Cari ascoltatori, cari fratelli e sorelle in tutto il mondo, auguriamo a tutti di fare preziose esperienze e giornate ricolme di Dio. Un cordiale saluto in Dio.

0: Care ascoltatrici, cari ascoltatori e cari amici, benvenuti alla serie di trasmissioni La vera scuola e la vita. Oggi proseguiamo con la lettura di un'istruzione di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che ci porta insegnamenti dalla sapienza divina e ci dà molte indicazioni ed esercizi concreti e pratici per una vita consapevole e felice che possiamo applicare nella nostra vita quotidiana. Oggi parleremo del tema sentirsi bene e vivere felici. Ogni giorno può portare un beneficio per la vita, l'età a partire dai 55 anni. Sentirsi bene e vivere felici, a chi non piacerebbe? Ma in genere non lo si associa forse a criteri e valori materiali, come vivere con un ingente conto in banca, avere una bella casa con un bel giardino, un bel cane, dei vicini simpatici, una bella macchina, fare dei bei viaggi, eccetera, eccetera. Ah, sì, la salute. Sì, la salute è naturalmente molto importante. Perché purtroppo gli anni si fanno sentire e quando ci si china per raccogliere qualche cosa sembra che il terreno sia più basso di prima. Ma siamo sinceri. L'immagine della vecchiaia può anche incutere un po' di paura, così che è poi difficile immaginare di essere veramente felici e di godere di un certo benessere in età avanzata. Oppure esiste forse un'altra prospettiva che rende possibile il vivere in modo felice e appagato anche in età avanzata, senza doversi basare su circostanze materiali? La risposta è sì, naturalmente. Ascoltando il testo che leggeremo, impareremo che la vera felicità proviene unicamente dall'interiore. Ma cosa possiamo fare per raggiungerla? Ci aiuteranno a scoprirlo le spiegazioni e le indicazioni provenienti dalla sapienza divina. Cominciamo ora a leggere questa istruzione. Gabriele ha spiegato. Molte, moltissime persone si lamentano della loro età. Perché? Si affliggono perché stanno avanzando negli anni e non si rendono conto che stanno diventando vecchie a causa della loro amarezza. Consumano la loro esistenza pensando e ripensando al passato invece di sistemarlo. Coloro che continuano a rimuginare sul loro passato sono insoddisfatti della loro esistenza terrena e in genere danno agli altri la colpa per la pesantezza della loro vita. In realtà non è altro che un'accusa rivolta contro se stessi che porta a sempre più scontentezza e sfiducia e in seguito anche a uno stato di debolezza. Altri ancora ostentano il loro passato, ripetendo sempre le stesse cose, per esempio quanto erano stimati, coraggiosi e capaci e quali grandi personaggi dell'epoca li hanno decantati e apprezzati. Chi invece sistema il suo passato conserverà buoni ricordi della sua giovinezza che poi, in età avanzata, manterranno in lui la sua immagine giovanile. La persona anziana non vivrà così nel passato, ma nel presente.
1: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Gli animali non conoscono la loro età e non sanno nemmeno cosa significhi invecchiare. Perché? Perché non costruiscono un passato in cui la delusione, l'amarezza e la paura segnano l'immagine del futuro e quindi dell'invecchiare. Vivono nel presente, nello spirito della natura. Il nostro corpo appassisce, invecchia, ma diventa vecchio solo a causa dei nostri desideri, del nostro volere, dei pensieri negativi, delle nostre paure e preoccupazioni per la nostra esistenza, senza i segni impressi dagli aspetti del tutto umani, il corpo in quanto tale non conoscerebbe né passato né futuro. Siamo noi che l'abbiamo programmato secondo il nostro modo di pensare e il nostro comportamento. I bambini piccoli ci dimostrano che è così. Non si lamentano del loro passato e non si preoccupano del loro futuro. Vivono. Chi ha risolto il passato non sente il passare degli anni. Diventa anziano, ma non diventerà mai vecchio. Non rimpiangerà la giovinezza, perché vive consapevolmente i suoi giorni e i suoi anni, senza avere paura del domani, né di ciò che potrebbe ancora emergere dal passato. Chi ha raggiunto questo in età avanzata può veramente vivere nel presente. Non guarda indietro con paura, né vuole arrampicarsi sulla scala del futuro. Il presente è vita, anche quando i veli della morte toccano il corpo. Più la nostra esistenza terrena ha avuto un senso, più rimaniamo giovani, anche in età avanzata. Non dovremmo semplicemente accettare le seguenti giustificazioni, affermando ad esempio che il corpo è usurato o addirittura disabile in età avanzata, che gli organi sono danneggiati e i sensi sono indeboliti, che la vecchiaia ci rende stanchi. Il corpo fisico di una persona anziana può rimanere efficiente, anche se non ha più il pieno vigore, l'elasticità della gioventù. Se utilizziamo il nostro corpo senza abusarne, la giovinezza, la freschezza, la flessibilità mentale e fisica, la capacità di imparare e comprendere, la consapevolezza e il dinamismo rimarranno e saranno poi compenetrati da saggezza, riflessività e comprensione, acquisite attraverso molte esperienze di vita, fiducia, stabilità, equilibrio e moderazione in tutte le cose sono tra le virtù principali della persona matura.
2: Sentiamo cosa ci consiglia Gabriele, che ci ha spiegato. Per chi sta maturando ed entrando nell'autunno della sua vita, sarebbe bene dare uno sguardo indietro per concludere ciò che fa parte del passato, tutto quello che oggi lo occupa ancora, con il Cristo, con la sua forza che aiuta, che è sempre presente, e rimettere la giovinezza ormai passata al grande Spirito Eterno. Chi riesce a sciogliere le dissonanze ancora esistenti nell'interiore e nell'esteriore, a mettere in ordine ciò che deve ancora essere messo in ordine, farà l'esperienza che i suoi ulteriori anni di vita saranno ricolmi di significato, forza per agire, calma e serenità. Diventerà più calmo, più stabile, riposerà di più in se stesso, si sentirà meno oppresso o addirittura libero e muoverà in sé pensieri e ideali più elevati per arricchire la sua vita e, in silenzio, anche quella del suo ambiente. Questo è il vero beneficio per la vita. L'attività spirituale porta dinamismo fino all'età più avanzata, perché il cervello rimane attivo e la forza vitale creativa lo compenetra. Questa trasformazione dovrebbe avvenire in noi al più tardi a partire dai 55 anni. Lo spirito eternamente giovane potrà così conferire giovinezza all'età avanzata. Una tale persona è compenetrata dallo Spirito di Dio.
3: Gabriele fuhr fort.
0: Gabriele ha continuato dicendo: come si comportano molte persone riguardo al tema della pensione? Già in gioventù si dà grande importanza al pensionamento futuro e alcune persone di mezza età spesso pensano già a quando andranno in pensione e vivono aspettando la pensione perché credono che inizierà un periodo di libertà dai doveri e da alcune responsabilità. Proiettano così tante aspirazioni, speranze e desideri in questa fase della loro esistenza. Così per qualcuno il pensionamento è una tappa molto importante che gli assicura di recuperare quello che crede di non aver vissuto in gioventù. Quando poi va in pensione, magari prematuramente, in realtà ha tratto ben poco beneficio dal corso della sua vita lavorativa, perché non ha vissuto consapevolmente quel periodo della sua vita. Non ha riconosciuto o fatto i passi di apprendimento che la giornata voleva dargli l'occasione di fare. Non ha approfittato delle opportunità di sviluppo, non ha trovato se stesso nei molteplici eventi e nelle situazioni. Quando poi arriva il tanto desiderato pensionamento, non porta con sé i contenuti e i valori concreti necessari a riempire i giorni della vita futuri. E allora, per molti, il periodo di vita terrena rimanente diventa vuoto, o ci si mette in competizione con i giovani, fingendo di essere ancora giovani, con atteggiamenti che poi risultano forzati e infantili. Quanto detto riguardo ai pensionati vale naturalmente per tutti i tipi di pensionamento o per chi si ritira dal lavoro per mettersi a riposo.
1: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Se in età avanzata non abbiamo una nostra base, il frutto di una vita appagata significa che da giovani non abbiamo avuto una meta chiara e di conseguenza non abbiamo raggiunto la maturità nemmeno da anziani. Prefiggersi una meta significa porsi una meta elevata, positiva, secondo la volontà di Dio, affermarla, cercando attivamente di avvicinarsi a essa, dando così allo Spirito di Dio la possibilità di diventare attivo nel nostro corpo. Se lo Spirito Eterno può agire in noi, la nostra salute sarà più stabile. Non diventeremo senili perché il nostro cervello è compenetrato dall'Eterno. Quando viene a mancare la pressione della prestazione, se non ci siamo posti ideali e valori più elevati fin da giovani, sperimentiamo un crollo della nostra capacità di prestazione della nostra vita. La conseguenza può essere un invecchiamento più rapido che cede il passo a una morte prematura. Se cresciamo in ideali spirituali elevati, se maturiamo nella nostra anima, l'età avanzata non ci toglierà nulla. Se invece al posto dell'attività basata su ideali e valori più elevati subentra la mancanza di speranza, questo comporta anche un decesso prematuro, perché colui che ora è pensionato in gioventù non si è riproposto di raggiungere valori e ideali più elevati, un'ulteriore spinta di prestazione in età avanzata.
2: Sentiamo ora quello che Gabriele condivide con noi dalla sua esperienza su come mantenere l'energia anche con il passare degli anni. Ci ha detto: quando mi capita di pretendere troppo da me stessa e di esaurire le mie forze, mi comporto come segue. Mi siedo possibilmente ben diritta o mi sdraio ed entro nel profondo del mio essere interiore. Mi interiorizzo seguendo il respiro affinché la corrente delle forze creatrici possa rinfrescarmi e rigenerarmi. Non ci vuole molto perché la coscienza dell'attività creativa sia di nuovo presente. Ho fatto l'esperienza che un calo di energia vuole solo indicarci che dobbiamo, per così dire, fare di nuovo il pieno di forza vitale, perché soprattutto con l'avanzare dell'età le nostre forze fisiche calano più velocemente. Ogni essere umano ha bisogno continuamente delle forze creatrici dall'interiore. Se ci affidiamo alla fonte interiore della giovinezza, alla forza vitale, sperimenteremo la giovinezza interiore, che è contrapposta al cosiddetto invecchiamento. In base alla mia esperienza personale, ho sperimentato che il fattore decisivo non è il nostro patrimonio genetico, ma il nostro atteggiamento nei confronti dell'Eterno.
0: Gabriele ha continuato dicendo: parlando con molte persone, ho fatto l'esperienza che la maggior parte di loro fa troppo poco della propria esistenza terrena. Hanno vissuto e vivono alla giornata, definendolo come la loro vita. Finché non prendiamo coscienza che ogni volta che espiriamo un soffio della nostra esistenza terrena va nel passato e viene quindi tolto dal periodo della nostra vita terrena, sprechiamo la nostra giovinezza e non diamo valore al periodo così prezioso degli anni in età avanzata. Non abbiamo quindi vissuto dando un senso alla nostra esistenza. In gioventù abbiamo trascurato di far crescere dei frutti e farli maturare per coglierli in età avanzata. Al più tardi, verso la metà della nostra esistenza terrena, dovremmo porci la domanda: aspiriamo a orientarci sul mondo materiale o cerchiamo di interiorizzarci, di giungere alla coscienza di Dio? Questa decisione è di grande importanza perché è proprio nella fase tra i 35 e i 42 anni circa che si può dare un nuovo orientamento di base alla propria vita. Se ci proponiamo di interiorizzarci, dovremmo per prima cosa occuparci del periodo della nostra gioventù. Com'è stata la nostra gioventù? Com'è stata l'estate della nostra vita? Che cosa abbiamo pensato e fatto? Il nostro passato è stato ampiamente sistemato e ci siamo preparati spiritualmente per l'autunno della nostra esistenza terrena? O siamo ancora legati al nostro passato, a ciò che è effimero? Se è così, all'inizio dell'autunno e dell'inverno della nostra vita terrena, siamo esteriorizzati e legati a ciò con cui siamo in discordia nei sentimenti e nei pensieri, a ciò che non vogliamo lasciare andare. Questo non ci dà pace. Rimaniamo insoddisfatti. Il risentimento, le liti e l'afflizione logorano, lacerano e consumano le nostre forze mentali e fisiche. Dove l'armonia e la serenità non prendono piede, non si può costruire alcuna vita interiore. In genere, le persone anziane vivono la loro esteriorizzazione come solitudine, sentendosi sole, abbandonate da tutti, senza patria, senza pace, percependo ostilità da parte dell'ambiente in cui vivono e altro ancora. La persona interiorizzata, invece, conosce la sua patria interiore e percorre la via interiore verso la vita. È consapevole di essere accolta dall'amore eterno e che il corso della sua vita sulla terra è guidato fedelmente dallo Spirito Eterno che, dopo la morte del corpo fisico, la conduce nel regno della pace. La vita è Dio, e Dio è la vera vita eterna. Se amiamo Dio, amiamo la vita. allora non abbiamo bisogno di temere la morte.
1: Gabriele pone due domande che ci aiutano a conoscere meglio noi stessi e ci dice: le seguenti domande ci danno indicazioni sul nostro modo di pensare e di comportarci. Perché con i nostri pensieri ci soffermiamo più nel passato e così poco nel presente? Cosa ci aspettiamo dal futuro? Le persone molto giovani hanno pochi problemi nel passato, sono più orientate verso il futuro, ma se i desideri e le opportunità di realizzarli cadono nel vuoto, comincia a farsi sentire la delusione. Le delusioni di solito consistono in una serie di sequenze di immagini che vengono dipinte con il pennello dei pensieri, che il giovane intinge in vari colori, che sono composti da amarezza, rinuncia, disperazione, paura, invidia, fino ad arrivare all'odio. Da tutto questo si sviluppa la bobina di un film su cui viene registrato il passato. Lo schermo su cui appaiono le immagini è costituito dal subconscio e dall'anima. Il conscio e le funzioni fisiche traspongono ciò che è stato immesso a livello energetico, che è memorizzato sulla bobina, in azioni e condizioni fisiche, che l'essere umano sperimenta poi come conseguenze, anche come effetti e ripercussioni corrispondenti. Noi esseri umani vorremmo determinare la nostra esistenza terrena, tuttavia il più delle volte essa prende un corso completamente diverso da quello che vorremmo. Perché? Perché ogni essere umano porta con sé in questa vita terrena la sua immagine matrice, quello che ha immesso nella sua anima e nei pianeti di memorizzazione nelle incarnazioni precedenti. Questa immagine matrice dà una certa impostazione al piano di vita per l'incarnazione attuale. Compiti, disposizioni, cose da portare a termine, cose da superare, ma anche aspetti positivi su cui possiamo costruire, che possiamo sviluppare, che ci danno sostegno e possono rafforzarci. Dipende solo da noi cosa facciamo di quello che abbiamo portato con noi in questa esistenza terrena. Ogni persona si trova nella scuola della terra. Ognuno deve imparare ad adempiere la legge della vita. Unicamente l'adempimento delle leggi dell'eterno essere ci riempie di amore e sapienza.
2: Gabriele ci dà ora le tre parole chiave per aiutarci a camminare con passo sicuro sul cammino della nostra vita. Ci dice: dalle tre parole riconosci te stesso riceviamo forza vitale fino in età avanzata, se maturiamo e diventiamo più riflessivi grazie all'autoconoscenza. Se a 40 o 50 anni non consideriamo la nostra esistenza come il culmine della nostra vita, ma affermiamo un'evoluzione costante verso la meta più elevata della vita, perseguendo l'adempimento delle leggi della vita, nella nostra esistenza non subentrerà alcun declino, ma ci sarà una costante evoluzione grazie alla maturazione interiore. A 55 anni, quindi, è veramente giunto il momento di comprendere che la vita non conosce stasi. Qualunque sia la nostra età, dobbiamo imparare a essere consapevoli, giorno per giorno, della presenza di Dio, dello Spirito dell'infinito che regna in noi, accanto a noi, tra noi, sopra di noi e in tutto l'essere.

0: Nel corso della mia vita sulla terra ho imparato, così dice Gabriele, che lo Spirito di Dio è l'eterna giovinezza. Io, quale sua figlia, sono l'eterna giovinezza nella mia anima. Di conseguenza la giovinezza interiore può irradiarsi anche attraverso un corpo che non è più giovane. Io, così dice Gabriele, ho imparato ad affermarlo e a programmare i miei sentimenti e il mio mondo dei pensieri in modo corrispondente, in quanto ho consacrato e consacro il mio modo di sentire e pensare, tutto il mio comportamento, allo Spirito Eterno, senza mettere in dubbio la vera realtà spirituale, l'eterna giovinezza interiore in me, né nei sentimenti, né nelle sensazioni o nei pensieri.
1: Gabriele ha spiegato inoltre, eterna giovinezza interiore per noi esseri umani significa anche consapevolezza, raccogliere costantemente le forze della coscienza, forza per agire, orientamento e fiducia nello Spirito Eterno e onnisciente della vita che può compiere ogni cosa e opera, dirige, guida e fa divenire tutto ciò che è utile nella nostra vera vita in peritura. Significa anche l'operato universale della forza positiva e onnipotente di Dio in tutto, che sulla terra costituisce l'energia per cambiare, per divenire, crescere e maturare anche in tutto ciò che è negativo. La giovinezza interiore è dinamismo interiore che eleva, è freschezza di vita, gratitudine interiore e gioia di vivere. L'eterna giovinezza in noi non conosce età. Se l'eterna giovinezza può già compenetrare la persona giovane, in età avanzata, essa avrà la vitalità di una persona che si trova nel mezzo della sua vita terrena. Definiamo la nostra età in base al numero degli anni, ma questi non possono farci nulla se la giovinezza interiore mantiene il corpo giovane. Nei nostri sentimenti e pensieri dovremmo rimanere sempre giovani. Da questo si sviluppa l'immagine di vita interiore giovanile, che è giovane e resterà giovane, indipendentemente da quanti anni abbia il nostro corpo terreno, da quante rughe abbia il nostro viso, anche quando i capelli sono diventati bianchi. Potremmo quindi dire, la mia immagine di vita interiore è attiva e dinamica, è caratterizzata da forza interiore e stabilità. Controlla il mio involucro, l'essere umano. Nell'immagine interiore sta inoltre scritto, non lasciarti mai andare. Scegli con cura i colori, le forme e le tonalità, adeguandoli all'esteriore, all'età.
2: Gabriele continuò dicendo, rendiamoci conto che la nostra immagine di vita interiore, giovane o vecchia, segna il nostro portamento, le condizioni del nostro corpo fisico, ma dà l'impronta anche al nostro ambiente, alla nostra casa, piccola o grande che sia. Più l'immagine interiore è giovane e piena di forza, più dinamico è l'involucro, il corpo fisico. Infatti, nell'esteriore siamo come nell'interiore. Non dovremmo permettere che nel nostro interiore prenda piede l'immagine di una persona vecchia, fragile, segnata dai colpi del destino, nemmeno se l'esteriore mostra i segni dell'appassire. È una legge divina. Più ci doniamo con gioia e gratitudine all'Eterno, più ci sentiamo senza tempo. I compiti che svolgiamo con gioia ci mantengono vitali. Quante volte una persona anziana dice: sono stanca morta, o addirittura

0: non ce la faccio più, non voglio più, e si lascia andare come un vecchio deluso dal mondo. Più spesso pensiamo in questo modo, più programmiamo il nostro corpo ad appassire, a piegarsi all'invecchiamento, così che la persona inevitabilmente invecchia e infine diventa vecchia. Dopo essere diventato vecchio a causa del suo modo di pensare, stanco e trasandato, qualcuno crede, solo per il fatto di essere anziano, di avere esperienza di vita e di essere quindi superiore alle persone più giovani. Tuttavia, l'esperienza di vita non viene dal niente, ma è frutto di una vita presente, attiva e spiritualmente responsabile sotto ogni aspetto. Chi è rimasto giovane nell'interiore, in età avanzata, è indulgente e comprensivo, in particolare verso i giovani, perché ha fatto lui stesso l'esperienza che si deve lasciare il suo corso alla gioventù. La persona matura non si distanzia dai giovani, al contrario, li sostiene in modo tranquillo, con buoni pensieri, e dà consigli solo quando è opportuno. Sa che il giovane spesso deve fare le proprie esperienze per possedere in seguito, in età avanzata, la maturità adeguata.
1: In merito alla giovinezza, Gabriele ha spiegato quanto segue. Mi piace vedere e incontrare le persone giovani e vivaci. Mi ricordano i cavalli selvaggi delle vaste steppe russe, che non sono ancora stati domati. Mi ricordano la mia giovinezza, la vera e propria giovinezza. Purtroppo oggi ci sono troppo pochi di questi cavalli selvaggi. Nessuna giornata è una giornata vecchia. Ogni giorno è giovane. Il mattino porta la freschezza, il mezzogiorno porta la maturità, la sera porta la quiete. Pertanto la persona anziana dovrebbe accogliere il nuovo giorno come una sorta di rinascita. Molti anziani si lamentano già al mattino presto. Hanno davanti a loro una lunga giornata inappagante che la maggior parte delle persone non sa come utilizzare. Chi è diventato vecchio e si lascia andare, vive la giornata. Il giovane, se non è completamente orientato verso l'esteriore, oltre alla sua fase di apprendimento e di lavoro, si dedica a molti hobby, alcuni dei quali gli saranno utili in età avanzata e contribuiranno a vivificare la sua forza fisica.
2: Gabriele ha anche descritto come lei stessa sperimenta il diventare anziani, dicendo: «Non ho tempo per pensare al diventare anziana. Come persona appassisco, ma non mi sento vecchia. Mio, il nostro Padre Eterno, è l'eterna giovinezza. Siamo tutti i Suoi figli. Eterno essere, eterna giovinezza». Ad ogni età della vita, la giornata è ricca di doni positivi. Dobbiamo imparare a vivere in modo consapevole e presente per cogliere in modo giusto la giornata. Da questo si sviluppano la gioia interiore e la gratitudine. Gabriele dice anche, affermando la giovinezza interiore, nella consapevolezza che in veste umana sono l'essere proveniente da Dio e in Dio, conservo per me stessa questa immagine di vita interiore, la vivacità e la freschezza spirituali e l'efficienza.
0: A questo proposito, Gabriele ci ha dato anche un consiglio importante dicendo: è sempre fondamentale che quello che facciamo lo facciamo completamente. Dobbiamo essere completamente presso il nostro lavoro, la nostra attività, le nostre conversazioni, presso tutto quello che facciamo. Questo è un aspetto della legge pieno di forza che impedisce di invecchiare, sì, addirittura di indebolirsi. La nostra prestazione deve essere collegata alla vita, collegata ad essa, altrimenti non utilizziamo bene le giornate. Quello che faccio, lo faccio completamente. Dedicarsi completamente a un'attività, a una cosa, a una questione, significa comunicare con il positivo in ogni cosa. Il positivo in ogni cosa è Dio, la forza interiore, la coscienza spirituale, la vita, che agisce e opera anche in tutte le forme materiali, fino all'atomo più piccolo. Qualsiasi attività io stia svolgendo, la compio completamente, anche nelle ore di tranquillità o nei momenti di riposo, mi soffermo consapevolmente sul positivo. Il vero positivo è l'essere eterno, è la vita. Prima di parlare, immergo quello che voglio dire nello spirito della vita, affinché conferisca forza alle mie parole, poiché egli è il contenuto delle parole. Così sono collegata con lui. Io sono in lui e lui è in me. Il risultato è che non conosco la noia. Non esiste nemmeno alcuna distrazione, nessun tempo inutilizzato e infruttuoso. Egli, il grande spirito, opera in tutto. Attraverso la comunicazione con lui, la mia vita, ogni giornata, ogni ora, è ricolma. La calma, cioè il rilassamento, me li dà lui. Egli rilassa il mio sistema nervoso. È la calma in me. La comunicazione costante con lui porta all'armonia interiore e a un'armonizzazione più veloce del corpo, che dona freschezza, flessibilità e mantiene alta la capacità di prestazione, indipendentemente dall'età.
1: Gabriele ha inoltre spiegato: solo se siamo consapevoli ogni momento che in noi c'è la fonte della forza, Dio, diveniamo creativi e pieni di forza. La ricarica quotidiana della forza è il silenzio, nella consapevolezza che in me c'è la forza, la fonte della vita che serve e aiuta. Durante il giorno mi immergo spesso nel silenzio infinito in me. Mi immergo nel profondo del mio vero essere e ricevo in silenzio la forza di cui ho bisogno per affrontare la vita quotidiana. Mi piace stare da sola e tuttavia non mi sento mai sola, perché la comunicazione con l'Eterno, gli animali, le piante, la Madre Terra mi rende partecipe di una profonda comunità interiore. Inoltre c'è la comunicazione con l'essere universale, con il regno eterno della pace e con gli esseri della pace. In questo modo mi sento parte della grande famiglia di Dio. A riguardo posso solo parlare di me stessa, dice Gabriele, ma questa esperienza dell'unità che comprende ogni cosa, questa sensazione di essere protetta in Lui, nella vita interiore, non è riservata solo a me. Prima o poi, ogni essere umano, ogni anima dischiuderà di nuovo il regno interiore e troverà la patria in sé. E ognuno può compiere ogni giorno dei passi in questa direzione.
2: Gabriele ha continuato dicendo: un'altra regola spirituale interiore di base è di non indossare mai i panni di ieri, cioè di non tornare indietro, di non guardare mai al passato, ma in avanti, anche nella consapevolezza che Dio ci aspetta nella parte più profonda della nostra anima, che il Cristo vuole aprirci la porta della vita interiore, che possiamo attraversare con la sua guida e con la sua forza. È anche importante prendersi cura del nostro aspetto esteriore. Senza la cura dell'aspetto esteriore, l'immagine interiore della giovinezza non può svilupparsi o essere mantenuta viva. Nel nostro aspetto esteriore possiamo sottolineare l'immagine interiore nel modo adeguato per noi. Soprattutto con l'avanzare dell'età, dovremmo abituarci ad assumere un atteggiamento etico orientato verso l'interiore. Tutto quello che facciamo dovremmo compierlo consapevolmente. Questo include anche il nostro portamento. Dovremmo stare in piedi ben diritti, camminare diritti, sederci ben diritti. Dovremmo mangiare e bere lentamente e consapevolmente. Dobbiamo essere consapevoli di quello con cui stiamo alimentando il nostro corpo. Dovremmo mangiare e bere solo ciò che fa bene al nostro corpo. Soprattutto in età avanzata abbiamo bisogno di molti liquidi sotto forma di tisane, succhi di frutta e verdura o acqua minerale. Dovremmo prendere l'abitudine di mangiare poco e un cibo leggero ed equilibrato.
0: La seguente frase da ricordare potrebbe aiutarci lungo l'ulteriore percorso della nostra vita, così continua Gabriele. Un portamento eretto è un segno di sincerità verso se stessi e verso il prossimo. E le persone con un portamento eretto in genere sono sovrane nelle conversazioni. Osserviamo noi stessi. Facciamo noi stessi l'esperienza che l'immagine interiore, l'eterna giovinezza e l'essere giovani non lasciano spazio all'essere vecchi. Chi da giovane si impegna a raggiungere valori etici e morali, quando diventa anziano trova valori spirituali e sostegno nell'Eterno. Chi non prende in mano il timone della sua vita da giovane e si comporta così anche a metà della sua vita terrena, in età avanzata sarà una persona inquieta e arenata che ha perso di vita la meta della sua vita, il porto sicuro. L'età del corpo non è importante se l'anima è rimasta luminosa, libera e quindi giovane. Tuttavia, su questa terra, in questo mondo, ci sono molte persone in età avanzata che hanno lasciato che nel corso dei loro anni terreni la luce della loro anima si oscurasse e scemasse a causa dell'esteriorizzazione, della durezza di cuore, dell'incapacità di riconciliarsi e di altre cose. Anche se saranno interessate a progredire spiritualmente, ossia un'evoluzione spirituale, faranno molta fatica a compiere ancora dei passi verso la vita. Tuttavia, per tutti coloro che hanno un cuore che non è ancora indurito e freddo, che hanno una coscienza ancora attiva e un livello delle sensazioni ancora vivo, avrà validità ciò che è scritto nel libretto intitolato «Apri una pagina e trova te stesso». Chiunque lo voglia seriamente e con il cuore, anche in età avanzata ed anziano, può cambiare in positivo i suoi programmi rigidi di pensiero e di comportamento sbagliati, e addirittura atteggiamenti di base negativi, riconoscendo passo dopo passo le cause, le radici delle sue negatività, sistemandole e dando continuamente e con coerenza al suo modo di pensare e di comportarsi un nuovo orientamento rivolto verso la volontà di Dio. Il Cristo ci aiuta in questo. Egli è colui che ci ammonisce, che ci ascolta, ci aiuta e ci consiglia nel nostro interiore. La sua luce, la sua forza redentrice è in grado di sciogliere anche i nodi più duri dell'ego, ma noi l'essere umano, dobbiamo volerlo e lavorare di conseguenza su noi stessi.
1: Gabriele spiega inoltre, l'eterna giovinezza nel corpo, nell'essere umano, è energica. Quando sarà giunto il momento, essa consegnerà il veicolo, l'essere umano, alla Madre Terra. Dovremmo vivere in modo che, quando si avvicinerà l'ultima ora della nostra esistenza terrena, riposeremo profondamente nella nostra anima, nella coscienza che lo Spirito Eterno ci farà addormentare dolcemente e noi, per così dire, passeremo nel sonno, nel regno della gioia e dell'eterna pace, dell'amore eterno. Abbiamo superato con successo la nostra esistenza terrena. Ci sentiamo consapevolmente nelle mani di Dio. Si può dire quindi, l'alba può essere paragonata alla giovinezza, il tramonto all'incamminarsi verso l'eterno sole primordiale della vita, dove non ci sono alti e bassi, né ombre, dove la luce splende in eterno. Se abbiamo permesso alla luce della verità di trasformare tutte le delusioni e le amarezze del passato, l'anima è illuminata dal sole, infiammata dall'amore eterno, porta in sé lo splendore della patria.
2: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, al termine di questa istruzione così ricca, ascoltiamo ancora qualche aiuto per la vita. Gabriele ci consiglia. Rimanete attivi, così rimarrete agili. Mangiate moderatamente e assumete un cibo leggero ed equilibrato. Affermate la vostra immagine di vita interiore giovanile e mantenete in armonia il vostro essere interiore eterno. Coltivate pensieri freschi e ricolmi di Dio. Non sprecate energia. Con l'aiuto del Cristo Dio, trasformate l'energia negativa in forza vitale positiva e così vivrete. Rendetevi conto che l'esistenza terrena non è la fonte della forza di vita, ma è l'essere eterno che è la fonte, che è la vita. Siate consapevoli della sicurezza nell'Eterno e dell'essere uno con Lui. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, sia che siamo ancora giovani o più anziani, se lo vogliamo, possiamo portare con noi nel cammino della nostra vita queste parole di Gabriele, queste regole di vita molto pratiche. Che i nostri corpi fisici appassiscano è certamente una realtà, ma è una realtà anche che Dio è la vita eterna, che non conosce età e che dimora in noi. Pertanto, facciamo noi stessi l'esperienza che con Dio ogni singolo giorno può diventare un beneficio per la vita e un passo verso la vera vita, che include la vera giovinezza interiore. In questo spirito, auguriamo a tutti noi giornate positive e tanta, tanta vita. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Care telespettatrici, cari telespettatori, un cordiale benvenuto alla terza puntata della nostra serie di trasmissioni che tratta il tema della guarigione e della salute e le relazioni che queste hanno con la nostra vita dal punto di vista spirituale. Anche questa volta leggeremo estratti dal libro Dio guarisce, scritto da Gabriele, la donna che Dio definisce la sua profetessa e messaggera per la nostra epoca. In questa terza trasmissione approfondiremo il tema della guarigione attraverso lo spirito. Ricordiamo che la vera guarigione è un processo che deve iniziare innanzitutto nell'anima e se questo è bene per l'anima si trasmette anche al corpo. Incominciamo a leggere cosa ci dice il libro Dio guarisce su questo tema serio e profondo che può cambiare la nostra vita. La forza spirituale, la forza guaritrice, è la forza del Cristo che agisce in noi, che ha la facoltà di dispiegarsi nel nostro corpo e di dissolvere le ombre esistenti. Essa può divenire attiva solo se poniamo i nostri pensieri di guarigione completamente nella forza del Cristo. Dovremmo essere ricolmi di amore per colui che conosce solo la salute ed è lontano da qualsiasi malattia e da qualsiasi difficoltà. Dovremmo bandire dai nostri pensieri e dal nostro vocabolario le parole «sono malato» e in questo modo le onde di guarigione spirituali realizzeranno ciò che chiediamo con le nostre preghiere. Faranno in modo che la nostra anima e il nostro organismo raggiungano una vibrazione più elevata nella quale può verificarsi la guarigione della nostra anima per mezzo del medico e guaritore interiore. Se è bene per la nostra anima, per mezzo di lei, la guarigione si manifesterà poi anche nel nostro corpo. Tuttavia il medico e guaritore interiore, il Cristo, al quale ci rivolgiamo, è il guaritore della nostra anima. Se l'anima è sana, trasmette le forze guaritrici e positive anche al nostro organismo. Affinché lo spirito del Cristo possa agire più intensamente in noi, dobbiamo prima di tutto impegnarci a vivere in armonia nella nostra vita quotidiana. Ma come si può portare armonia nella nostra vita quotidiana quando le nostre giornate sono spesso piene di stress e alla sera ci si sente stanchi o esausti?
1: Abbiamo detto nella trasmissione precedente che la forza e la guarigione della nostra anima e del nostro corpo si manifestano nel silenzio. Perciò dobbiamo innanzitutto divenire silenziosi, affinché le onde spirituali di guarigione possano divenire attive. Come possiamo diventare silenziosi e tranquilli? Il nostro libro ci suggerisce alcuni esercizi che ci possono aiutare. Leggiamo. Possiamo tranquillizzare il nostro animo calmando prima il corpo con pensieri positivi e armoniosi. Oppure pronunciando parole armoniose e positive nel nostro interiore. Anche un certo portamento del corpo può favorire un determinato atteggiamento spirituale. Se siamo nervosi, sediamoci con il busto ben diritto. Poniamo i dorsi delle mani sulle cosce, respiriamo coscientemente e tranquillamente e rivolgiamoci con calma nel nostro interiore. Questi piccoli esercizi ci aiutano a tranquillizzare e preparare il corpo. La forza guaritrice può agire in noi solo quando le nostre sensazioni, i pensieri e i movimenti sono calmi e armoniosi. Immaginiamo il nostro animo come la superficie di un lago sferzato da una forte burrasca. Immaginiamo poi che il vento si plachi improvvisamente e che le onde si acquietino finché il lago è di nuovo calmo e liscio come uno specchio. Anche in questo modo, con queste analogie, possiamo placare il nostro animo, sciogliendo tensioni e nervosismo. Dovremmo prestare particolarmente attenzione ai nostri nervi, che costituiscono l'albero della vita nell'uomo e determinano la sua salute e la sua malattia. In caso di tensione nervosa o irrequietezza, nonostante le nostre sensazioni e i nostri pensieri di guarigione, la forza del Cristo non può scorrere. Infatti, essa può fluire nel nostro corpo solo se la coscienza dei nervi è rilassata. Perciò ogni tensione è dannosa, indipendentemente dalla sua origine, sia essa provocata da pensieri negativi oppure da stress. Se il nostro sistema nervoso si trova in disarmonia, l'eterna forza non può portare sollievo o guarigione all'uomo, secondo la volontà divina. Quindi, se una persona desidera rivolgersi alle forze dello spirito, affidandosi totalmente a queste nella propria vita, è importante sapere che ciò non può avvenire dall'oggi al domani. Né l'anima né l'uomo possono staccarsi in poco tempo da vecchie opinioni e abitudini radicate profondamente in noi.
0: Ora si pone un'ulteriore e alquanto delicata domanda. Alcuni di coloro che iniziano ad applicare le forze cosmiche interiori nella loro vita si chiederanno: a cosa servono i medici se abbiamo in noi la forza per ottenere la salute in forma assoluta? Anche questa domanda riceve risposta nel libro Dio guarisce, del quale proseguiamo ora la lettura. Per la maggior parte degli uomini, oggigiorno il medico è necessario, dato che non tutti riescono a cambiare dall'oggi al domani e a sviluppare una fede così viva da spostare le montagne, come disse Gesù. Riferito alla guarigione, si tratta di una fede in grado di sviluppare forze tali da rendere possibile l'azione guaritrice del Cristo, dall'oggi al domani e per ogni indisposizione. Ciò che è decisivo è lo stato di coscienza della persona. Finché continuiamo a identificarci con il nostro corpo, affermando così le nostre sofferenze, tratteniamo i nostri dolori o ne provochiamo degli altri. Se invece prendiamo coscienza di essere figli di Dio, faremo l'esperienza di non essere più soggetti ad ogni avvenimento che accade nella dimensione temporale. Dio è assoluto. Egli è perfetto e ha creato soltanto esseri perfetti, ossia figli perfetti. Se siamo malati, se soffriamo a causa di pene e disgrazie, non è Dio l'origine di questi mali. Li abbiamo provocati noi stessi, comportandoci in modo sbagliato e contrario alla legge, con le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole e le nostre azioni. Dopo aver armonizzato il nostro sistema nervoso con medicinali adeguati, e in particolare con rimedi naturali, quando i nostri dolori sono diventati più sopportabili e il nostro corpo più vitale, possiamo cominciare a sviluppare le forze positive, rinforzando la fede e la fiducia nel Cristo. Quindi, se il medico porta un aiuto dall'esterno e l'uomo si collega con il Cristo e sviluppa le forze positive affinché possano scorrere dall'interiore, potrà compiersi in noi ciò che la legge prevede. Il paziente non si oppone più al medico, chiedendosi con timore se riuscirà ad aiutarlo, se le medicine serviranno o se la malattia potrà guarire oppure no. Il medico e il paziente collaborano per ottenere la salute e la stabilità del corpo. Se il paziente è orientato in modo positivo, trasmetterà questo effetto positivo anche alle medicine e si aprirà per ricevere le forze positive. Tuttavia, cosa si può fare se in un determinato momento fuoriesce una colpa dell'anima, ossia se l'uomo si ammala perché in vite precedenti ha agito contro le leggi di Dio e ora si manifesta l'effetto? Dove si può trovare un medico esperto che sappia abbinare la terapia medica con quella spirituale?
1: Per prima cosa, dovremmo sempre rivolgerci a colui che conosce ogni cosa, anche quando, per esempio, dobbiamo decidere di recarci da un medico o in ospedale. Chi prega sinceramente e medita spesso per divenire silenzioso ed essere guidato, riceverà aiuto. Il nostro libro ci dice come. Proprio mentre cerchiamo di entrare nel silenzio, durante la preghiera o la meditazione, possono affiorare in noi pensieri che ci aiutano e ci mostrano il passo successivo da fare e che spesso sono decisivi per l'ulteriore decorso della malattia e per ritrovare la salute. Non appena sentono un disturbo, molte persone si rivolgono al medico per sapere se qualche organo non è a posto. Questo ci dimostra che l'uomo non è ancora in grado di attivare le forze guaritrici che sono latenti in lui. È il timore di essere ammalati che spesso trascina molti uomini nella malattia. Non appena il paziente apprende dal medico che i polmoni oppure il fegato sono malati, si preoccupa, con il risultato che le condizioni del polmone o del fegato peggiorano ulteriormente, perché a causa di un modo sbagliato di pensare, questi gruppi di cellule vengono portati a un livello di vibrazione più basso. La vita dei nostri pensieri e la coscienza dell'uomo influiscono in modo determinante e potente sull'organismo. Chi intende rivolgersi a un medico dovrebbe prepararsi spiritualmente con la preghiera e la meditazione. Molti buoni medici conoscono la forza dei pensieri. Sanno che in molti casi i pazienti si scoraggiano non appena vengono a sapere di essere malati. Per questo il medico dovrebbe essere molto cauto nelle sue affermazioni riguardo alla diagnosi e cercare di risvegliare speranza nell'uomo. Non solo fiducia nell'efficacia delle sue medicine e apparecchiature, ma anche speranza nella forza di autoguarigione insita nell'uomo. Chi riesce ad affidarsi con fiducia nelle mani di Dio e di un buon medico o naturopata, ottiene la più grande benedizione per la sua anima.
0: Chi si apre alla forza che agisce in ogni cosa, che è anche la forza guaritrice, può esserne irradiato sempre più intensamente e potrà rinunciare poco alla volta all'assunzione di ogni tipo di medicinale e rimedio. Dato che questo sviluppo non avviene da un giorno all'altro, l'uomo non può fare a meno dall'oggi al domani delle medicine alle quali è abituato eventualmente già da molto tempo. Possiamo comunque sostituire poco alla volta i prodotti farmaceutici con quelli naturali. Nel farlo, è bene adattare l'organismo lentamente ai nuovi prodotti e questo cambiamento dovrebbe comunque essere seguito da un medico o da un omeopata. Anche in questo caso l'orientamento dei nostri pensieri e il nostro atteggiamento interiore hanno un ruolo decisivo. Dovremmo inviare al nostro corpo onde di pensieri positivi che sviluppano e rinforzano la luce interiore che agisce in noi, ossia la luce del Cristo, per farla risplendere. Quindi il passaggio dalle medicine allopatiche a quelle naturali dovrebbe avvenire parallelamente al nostro modo di pensare positivo. Non tutti riescono a cambiare in modo completamente positivo da un giorno all'altro. Dovremmo renderci conto continuamente che tutto si basa sulla vibrazione. Noi siamo o diverremo come sono i nostri pensieri. Quando riflettiamo su determinate cose, le irradiamo e rinforziamo, oppure avveleniamo noi stessi con i nostri pensieri negativi, pieni di odio o di dubbio, con la nostra rabbia o con il nostro rifiuto. Questi aspetti negativi possono bloccare completamente l'effetto delle medicine e peggiorare anche la malattia. Con i nostri pensieri possiamo quindi influenzare le medicine che prendiamo, sia quelle chimiche, sia in particolar modo i prodotti naturali. Chi si libera da sentimenti negativi con la preghiera e la meditazione cristica, oppure si impegna a contrapporre pensieri positivi a quelli negativi, supera a poco i suoi sentimenti e pensieri negativi e si avvicina all'armonia universale. Egli libera così una quantità sempre maggiore di energia divina, che porta la medicina nella giusta vibrazione, in modo che possa avere un'azione benefica di lenimento e di guarigione.
1: Per questo motivo si consiglia di irradiare i medicinali con la nostra coscienza, in modo che possano agire efficacemente sull'organo corrispondente. Dobbiamo pertanto riconoscere che l'efficacia di ogni sostanza è relativa. In molti casi il medicinale diventa efficace quando il paziente ha fiducia nel suo effetto. Chi desidera inviare al medicinale vibrazioni che favoriscono la giusta efficacia secondo la legge, dovrebbe prima cambiare il mondo delle proprie sensazioni e dei propri pensieri, ossia orientarsi in modo positivo. Se dobbiamo assumere un medicinale, dovremmo affidare a Dio il medicinale. Dobbiamo tuttavia anche modificare attraverso i pensieri il nostro atteggiamento, dando un'impronta positiva alla nostra vita. Se cambiamo il nostro atteggiamento interiore, anche il medicinale potrà avere un effetto positivo. Se conduciamo una vita sempre più orientata su Dio, Egli, al quale tutto è possibile, può neutralizzare le sostanze dannose e dare alla coscienza dell'organo ammalato le frequenze necessarie per mezzo del farmaco. Ciò si verifica in base al nostro modo di vivere e di pensare. Nella misura in cui noi cambiamo, si trasforma anche la frequenza dell'anima e del corpo. Se la nostra coscienza si è risvegliata nella verità, allora lo Spirito di Dio potrà agire in noi e guarirci.
0: Cari ascoltatori, siamo giunti al termine anche di questa puntata della nostra serie tratta dal libro Dio guarisce, scritto da Gabriele, la donna tedesca che Dio chiama la sua profetessa e messaggera per la nostra epoca. Invitiamo tutti coloro che vogliono proseguire ad approfondire questo tema, non facile ma rilevante per ognuno di noi, a seguirci anche nella prossima trasmissione. Anche questa volta vi lasciamo con una frase tratta dal nostro libro che potrà accompagnarci nelle prossime giornate. Ognuno di noi porta in sé la vita divina ed è un figlio dell'Altissimo. Siamo di origine divina. La pienezza del nostro vero essere è salute, pace e felicità. Un cordiale saluto e un arrivederci alla prossima puntata.

0: aus vielen Orten urchristlicher Begegnung.
1: Da molti luoghi d'incontro del cristianesimo originario ci perviene ripetutamente la richiesta di pregare una volta in queste serate di preghiera per la Madre Terra e per tutte le forme di vita. Ci dicono, il Cristo ci ha donato

0: così tanto negli ultimi tempi, guarigione, aiuti, assistenza per ogni situazione. Oggi vogliamo pensare alla Madre Terra con tutte le sue forme di vita, affinché possiamo percepire che cosa significa unità, che cosa significa vita. Cari fratelli, care sorelle, grande è il possente, eterno Spirito. Egli compenetra l'infinito. Egli compenetra lo spazio e il tempo. Egli, il grande possente Spirito, è onnipresente. Ed è così anche in ogni elemento della materia. Davanti al nostro occhio interiore vediamo il possente pianeta Terra. La Terra è la madre degli uomini, degli animali e delle piante. In collegamento con gli elementi, essa dona cibo, dona acqua, dona ciò che le piante, gli uomini e gli animali hanno bisogno.
1: Bündeln wir die Gedanken an die Mutter Erde.
0: Facciamo un fascio dei pensieri verso la Madre Terra. Preghiamo il possente Spirito Creatore di animare i nostri pensieri di preghiera e farci percepire che cosa significa unità.
1: Unsere Gebetsgedanken gebündelt.
0: Rivolgiamo i nostri pensieri di preghiera, raccolti in una corrente di luce, verso la Madre Terra. Rivolgiamo la corrente di luce nella Terra. Dirigiamo la corrente di luce intorno al pianeta Terra. Sì, siamo completamente nel silenzio e percepiamo come il possente pianeta, la Madre Terra, che ci nutre, pulsa in noi. La corrente delle nostre preghiere scorre e noi percepiamo il battito della Madre Terra.
1: Groß bist du, allmächtiger ewiger Geist.
0: Grande sei tu, onnipotente, eterno Spirito. Tu sei presente in ogni minerale, in ogni sassolino. Percepiamo i minerali, la forza che pulsa in noi. Percepiamo l'unità e preghiamo per tutti i minerali che portano in sé la vita creatrice e sono in collegamento con noi.
1: Großer, allmächtiger, weiser, ewiger Geist.
0: Grande, onnipotente, saggio, eterno spirito. Tu sei l'amore universale che si rispecchia in ogni specie di pianta. Tu ami ogni pianeta. Tu ami la madre terra. Tu ami ogni minerale. Tu ami ogni pianticina, ogni possente albero, ogni cespuglio, ogni fiorellino. Grande spirito, noi siamo i tuoi figli e figlie. Siamo uomini. Facci percepire in preghiera che cosa significa unità. Così raccogliamo i nostri pensieri e ti preghiamo, o possente Spirito Creatore, ricolmali con la tua sacra luce. Una corrente possente fluisce verso i regni della natura. La madre terra percepisce che degli uomini pensano a lei. Ogni pianticina percepisce la forza dell'infinito. E noi, che cosa significa unità? Lasciate quindi, cari fratelli e sorelle, fluire la corrente di preghiera e percepite nella possente forza che segnala l'unità.

0: Lasst uns gemeinsam für unsere Tiergeschwister beten.
1: Preghiamo insieme per i nostri fratelli e sorelle animali.
0: Vor unserem inneren Auge.
1: Davanti al nostro occhio interiore vediamo gli animali legati nelle stalle. Vengono chiamati animali da macello.
0: Fülle unsere Gedanken.
1: O grande Spirito dell'amore, ricolma i nostri pensieri con la tua luce. Ricolma i pensieri che rivolgiamo verso i nostri fratelli e sorelle animali che sono legati e stipati in strette stalle. Facci percepire come stanno, perché anche loro percepiscono come noi sofferenza e gioia, libertà e felicità. Percepiscono anche loro come noi amore e indifferenza. Grande Spirito,
0: unsere Gebetsgedanken,
1: i nostri pensieri di preghiera scorrono verso i nostri fratelli e sorelle animali.

0: Vater Gott, wir denken.
1: Padre, Dio, noi pensiamo ai nostri fratelli e sorelle umani, agli agricoltori che allevano questi animali. Ricolma i nostri pensieri con la tua luce. Noi li rivolgiamo verso questi agricoltori. Che la loro coscienza venga stimolata a riflettere su ciò che fanno.

0: Großer, mächtiger Schöpfer, Vater.
1: Grande, potente Padre Creatore. Grande Dio dell'infinito.
0: Viele Tiere.
1: Molti animali dei boschi e dei campi hanno freddo perché piove e piove.
0: Sie haben kaum eine trockene Unterkunft.
1: E non hanno quasi alcun riparo asciutto. Dio Creatore, tocca i cuori degli uomini affinché aiutino
0: den Tieren in Wald und Feld
1: a costruire dei rifugi per gli animali nei boschi e nei campi, poiché continua a piovere.
0: Der Herbst hat kaum ein Laubdach.
1: L'autunno non offre quasi alcun tetto di foglie e loro sono molto bagnati.
0: O
1: Signore, Tu sei la grande forza dell'amore.
0: Wir bitten dich im Gebet.
1: Ti preghiamo.
0: Stärke uns.
1: In preghiera. Rinforzaci. Affinché possiamo sempre più aiutare e pregare. In modo che sempre più uomini siano disposti a donare un rifugio per gli animali nei campi e nei boschi, perché piove e pioverà sempre più.
0: O Herr, tu großer Gott,
1: o Signore, tu grande Dio, facci percepire in preghiera di cosa hanno bisogno i nostri fratelli e sorelle animali. Aiutaci ad aiutare con la forza del Tuo Spirito, a pregare con la forza del Tuo Spirito. E così dirigiamo i nostri pensieri di preghiera, ricolmi della Tua forza verso gli uomini che possono rendere possibile l'aiuto agli animali affinché essi vengano rinforzati dal Tuo amore, dalla Tua forza. Proteggili, o Signore. Preghiamo insieme anche per gli animali dell'aria e per gli animali delle acque. Pensiamo alle catastrofi del petrolio. Innumerevoli animali soffrono. Innumerevoli animali muoiono in modo crudele e pieno di sofferenza. O grande Spirito, accogli i loro raggi parziali, le loro anime parziali, nelle Tue mani buone. Vogliamo pensare in preghiera a tutti gli animali dell'aria e dell'acqua e percepire nei nostri cuori l'unità, la comunione con loro.
0: Wir wollen auch an unsere Menschengeschwister denken.
1: Vogliamo pensare anche ai nostri fratelli e sorelle umani che sono cacciatori, che sono in agguato nei campi e nei boschi per abbattere gli animali. O grande Dio, Tu sei la vita.
0: Du hast Mensch und Tier den Atem gegeben.
1: Tu hai donato l'alito all'uomo e all'animale. Nessun uomo ha il diritto di togliere il respiro a un altro uomo o a un animale. E così questo diritto non l'ha neanche un cacciatore, anche se lui crede di dover mantenere l'ordine. Tu sei l'ordine e tu sai dirigere il tuo mondo degli animali. Oh Signore, in preghiera pensiamo ai cacciatori. Le nostre preghiere stimolano la coscienza del cacciatore affinché possano percepire gli animali hanno bisogno di più spazi vitali. Gli animali vivono. Gli animali hanno ricevuto il respiro da te e tu sei l'ordine. Cristo, tu ami noi uomini, tu ami gli animali. Ti preghiamo, vieni presto e libera tutta la madre terra da questa schiavitù creata dall'uomo. In preghiera compenetriamo i cacciatori. Tocchiamo la loro coscienza. Grande spirito dell'infinito, in preghiera, che è ricolma della tua forza, pensiamo ai quattro elementi che provengono dall'ordine, poiché noi siamo intervenuti nella vita, nella comunicazione tra la terra e gli elementi. Oh Signore, facci riconoscere, fai riconoscere a noi tutti uomini che la Madre Terra, che è in collegamento con gli elementi, può donare forza, vita e alimenti solo se risana. E così vogliamo rivolgere i nostri pensieri di preghiera verso tutti gli uomini affinché si risveglino e comprendano che cosa significa unità e che gli uomini possono vivere soltanto se la Madre Terra guarisce.

0: Großer, mächtiger Schöpfer Gott.
1: Grande, possente, Dio creatore. Là dove delle preghiere di cuore fluiscono, sei tu presente. Ti abbiamo portato molte, molte preghiere, ma abbiamo potuto ricevere molto di più, percepire la tua presenza, percepire che tu ci compenetri e che ricolmi le nostre preghiere. Grande Dio, noi, tuoi figli, i tuoi figli e figlie, hanno pregato e pregano e ti ringraziamo di tutto cuore, poiché tu hai ascoltato e ascolti le nostre preghiere. Ringraziamo però anche gli esseri spirituali e gli esseri della natura che sono al servizio della Madre Terra. Sono al servizio di tutta la vita, su di lei e dentro di lei, che si prendono cura di ogni piccolo animaletto che sono presso ogni pianta, che agiscono attraverso le correnti minerali con forza e luce e che assistono la Madre Terra, che sono presenti ovunque per aiutare con la tua forza, per servire ogni essere vivente. Ti ringraziamo di tutto cuore. E noi uomini, che siamo figli e figlie di Dio, vogliamo riproporci fermamente di coltivare l'unità con tutte le forme di vita, in preghiera e in pensieri ed azioni pieni di forza. Ringraziamo il grande Spirito e i servitori e le servitrici che agiscono invisibili, che servono, che aiutano, che sostengono e guariscono.

0: Cari amici, un cordiale saluto a tutti da un luogo veramente unico su questa terra. Ci troviamo nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, in cui si trova e da dove viene data direttamente la parola eterna di Dio, portata da tutti i profeti, da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la portavoce di Dio, la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Tutto quello che è stato e viene rivelato è raccolto qui, nell'Arca dell'Alleanza, dove viene conservato per il presente e per il futuro. È la parola eterna dello Spirito Libero, Dio, che è al di là di ogni religione, senza istituzioni, senza dogmi, senza riti e intermediari. È la parola dell'amore e della pace. Tutti i profeti e le profetesse di Dio hanno parlato agli uomini del Dio eterno che è l'amore e che è lo Spirito Libero, Dio in noi. E lo Spirito Libero, Dio in noi, è anche il titolo del libro che leggeremo oggi, scritto da Gabriele. È la parola eterna, la verità, data tramite tutti i profeti e le profetesse di Dio, nei tempi prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele. Iniziamo ora a leggere dal libro, dal capitolo «Dio non dimora in templi di pietra». Nella nostra epoca, per molte persone il tema «Dio in noi» suona quasi come una provocazione. Infatti, leggendo o ascoltando le notizie riportate dai mass media su quello che avviene in questo mondo, la parola «Dio» sembra ormai relegata in secondo piano, e tanto più la frase «Dio in noi». Si sente parlare delle catastrofi che avvengono in questo mondo, e di come tante persone si comportano e trattano i loro simili, vivendo in inimicizia con coloro che non condividono le loro idee. Anche la terra, insieme agli animali e alle piante, soffre a causa dell'abuso che viene fatto sotto l'etichetta di cristiano, quando si afferma di fare quello che Gesù di Nazareth ha insegnato, nonché per l'egoismo di coloro che la sfruttano. Ognuno ha le proprie motivazioni per saccheggiare la terra, per far soffrire gli animali e ucciderli e per distruggere la natura. Sicuramente tutte queste cose non hanno nulla in comune con Dio e con Gesù di Nazareth. E ora si presenta qualcuno che afferma invece Dio in noi. Dio in noi non è in realtà un concetto così irraggiungibile. E in effetti non dovrebbe esserci estraneo, soprattutto se crediamo in Gesù di Nazareth, nel Cristo Dio, che, come affermano i cristiani, è il Redentore dell'umanità. Tra i suoi insegnamenti ne troviamo uno che risuona come un monito. Gesù ci ha insegnato che ogni uomo è il Tempio di Dio e che Dio, l'Eterno, dimora in ognuno di noi. Pertanto Dio in noi non dovrebbe essere un concetto estraneo se crediamo in Cristo e nei Suoi insegnamenti, che sono insegnamenti semplici.
1: Gabriele continua: «Purtroppo noi uomini abbiamo un modo di pensare molto contorto. Molti preferiscono dar credito alle istituzioni ecclesiastiche che celebrano i loro riti esteriori ammantandoli con il nome di cristiano. Ma Gesù di Nazareth non ci ha portato alcuna dottrina del culto. Ci ha invece insegnato che tutti noi, e quindi anche voi, siamo il Tempio di Dio e che Dio dimora in ogni uomo, in ogni anima». Negli ultimi tempi sono numerose le persone che iniziano a riflettere e abbandonano sempre più le istituzioni ecclesiastiche. Si sente parlare sempre più frequentemente degli eccessi della casta sacerdotale, di ipocrisia, menzogne e, non per ultimo, delle moltissime perversioni e degli abusi che si preferisce non menzionare per evitare di parlare di comportamenti ripugnanti e infimi. Ricordiamoci cosa disse Gesù di Nazaret, il Cristo Dio. «Ma voi non fatevi chiamare rabbi, poiché soltanto uno è il vostro maestro, il Cristo, mentre voi siete tutti fratelli». Questo vale in primo luogo per le eccellenze e le eminenze ecclesiastiche, per tutta la casta sacerdotale. Ogni uomo è un peccatore, in misura più o meno grande, e questo vale anche per i sacerdoti. Se crediamo alle parole «Dio in noi», ognuno di noi arriverà a chiedersi se abbiamo bisogno di chiese di pietra. Dio, nostro eterno Padre, disse già per mezzo di Isaia: «Dio non dimora in templi di pietra». Chiunque si rechi in chiesa dovrebbe quindi chiedersi: dove dovrei andare per pregare? Prendiamo le parole di Gesù. Tu sei il Tempio di Dio e Dio dimora in te, in tutti noi. E questo significa che dovremmo recarci nel nostro Tempio di carne e ossa per comprendere profondamente cosa significhi Dio in noi. Se Dio è in noi, a che cosa ci servono i sacerdoti che Gesù ha definito come rabbi? Inoltre Gesù, il Cristo, ci ha insegnato che il regno di Dio è insito in noi. Perché dovremmo quindi recarci in una chiesa di pietra dal momento che il regno di Dio è in noi e Dio dimora in noi? Dio è la legge della vita, e la legge della vita è la libertà, poiché Dio è la libertà e dimora in noi. Pertanto, Dio in noi.
0: Nel capitolo successivo, dal titolo «Essere cristiani significa seguire gli insegnamenti di Gesù di Nazaret», leggiamo: «Tante persone, e sono sempre più numerose, non trovano più alcun sostegno nelle chiese di pietra. Per questo il numero di coloro che escono dalla chiesa continua ad aumentare. Molti sono delusi dall'atteggiamento istituzionale dei sacerdoti, dei maestri della chiesa, e tanti non si sentono più a casa nelle chiese di pietra perché non vi hanno trovato Dio. Altri ancora scuotono la testa e dicono: non esiste un Dio. E se davvero esistesse, dov'è? Le autorità ecclesiastiche stanno perdendo la loro credibilità e i partiti parlano in modo poco convincente di bene comune e vita sociale. Se si esaminano in modo più profondo le loro parole, ci si accorge che quello che conta sono soprattutto i guadagni personali e il proprio benessere. In Germania, ma qui potremmo aggiungere che lo stesso vale per molti altri paesi che si definiscono cristiani, i politici che hanno inserito nella sigla del loro partito la C di cristiano governano il popolo tedesco in un paese che si definisce cristiano, nonostante sia il terzo esportatore di armi nel mondo. Ma essere cristiani significa seguire gli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Visto che la Germania è il terzo tra i maggiori esportatori di armi nel mondo, perché si definisce cristiana? Il governo tedesco, che si definisce con la C di cristiano, è forse vincolato alle istituzioni ecclesiastiche? Un tale comportamento non può definirsi cristiano. Gesù, il Cristo, ci ha comandato tutt'altro con le parole: chi mette mano alla spada perirà di spada. E ci insegnò anche: amate i vostri nemici e fate del bene a coloro che vi odiano. E disse: beati gli operatori di pace, poiché possiederanno la terra. Gesù insegnò inoltre: quello che fai al più piccolo dei miei fratelli, lo fai a me. Gli insegnamenti di Gesù di Nazaret sono insegnamenti di assoluta non violenza. Egli non affermò che sarebbe necessario armarsi per ripagare con la stessa moneta, ma ci insegnò: a chi ti percuote su una guancia, porgi anche l'altra. Non è però così semplice lasciarsi percuotere su una guancia e porgere anche l'altra. Come si potrebbe spiegare meglio questo concetto secondo la legge di Dio? Si potrebbe infatti pensare che in base a questo principio una persona dovrebbe subire tutto in modo passivo. È giusto secondo la legge di Dio? Gesù ci è stato di esempio anche in questo. Quando venne catturato per essere portato davanti a Ponzio Pilato, uno dei servi lo percosse in viso e Gesù chiese: se ho commesso ingiustizia, dimostramelo. Ma se non ho commesso ingiustizia, perché mi colpisci? Gesù rettificò soltanto. Si impegnò per la verità, ma non ripagò con la stessa moneta. Questo significa quindi che non dovremmo accettare tutto passivamente, ma porre la domanda, come ci ha insegnato Gesù: perché mi tratti così? Con la sua massiccia esportazione di armi, la Germania dimostra di approvare, per esempio, che un altro paese venga attaccato con le armi e che si uccidano quindi delle persone. Questo significa: si attacca oppure si reagisce all'attacco. A cosa serve quindi un governo che si definisce cristiano se non vengono poi osservati gli insegnamenti di Gesù? Oppure questi partiti in Germania assecondano la casta sacerdotale, secondo la quale la legge e il diritto sono costituiti dalla lotta contro il prossimo? Che sia effettivamente così è confermato dalle sovvenzioni di circa 14 miliardi di euro versati ogni anno alle istituzioni ecclesiastiche in Germania. Finché questo avverrà, difficilmente si verificheranno grandi cambiamenti, poiché lo Stato, nel ruolo di cavallo, non ritiene necessario scrollarsi di dosso il cavaliere ecclesiastico dogmatico e cambiare il proprio comportamento nei confronti di Dio e di suo Figlio, il Cristo.
1: Nel prossimo capitolo Gabriele continua con la domanda: dov'è Dio? Per questo molti affermano spesso: a che cosa ci serve Dio e tantomeno Dio in noi? Infatti, se Dio permette che accadano tutte queste cose, allora si dovrebbe dedurre che non esiste un Dio. E se veramente dovesse esistere, perché dovrebbe permettere tutte queste cose? Dove si trova se è onnisciente, come si afferma? Scienziati, esperti in fisica nucleare e quantistica, che effettuano ricerche approfondite, hanno oggi riconosciuto che Dio non è separato dalla sua creazione, ma che Egli è onnipresente in essa. Quindi, se Dio è onnipresente nella sua creazione, allora si trova anche in noi. Per questo Dio in noi. Dio, lo Spirito onnipresente, continua Gabriele, è la libertà. Secondo la volontà di Dio, ogni uomo è libero ed è responsabile per quello che fa o che non fa. Anche se l'uomo si avvolge in un mantello definito cristiano, disprezzando però sotto di esso la vita cristiana, lo spirito libero non interverrà, poiché ogni uomo è libero e forgia egli stesso la sua felicità o la sua infelicità. Noi uomini abbiamo ricevuto da Dio, l'Eterno, e da suo Figlio, Gesù, gli insegnamenti che ci renderebbero liberi se vivessimo in base ad essi. Noi uomini abbiamo i 10 comandamenti di Dio dati per mezzo di Mosè, e chi si definisce cristiano dovrebbe adempiere anche gli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Infatti, il suo discorso della montagna contiene anche i comandamenti di Dio. Non dobbiamo dimenticare che al termine del discorso della montagna Gesù ci insegnò: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile ad un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile ad un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Molte persone costruiscono sulla sabbia. Gesù disse a Senso: quando i fiumi strariperanno, la sabbia verrà spazzata via. Noi uomini abbiamo ricevuto le leggi di Dio da Dio Padre e da suo Figlio, il Cristo. Chi vive in base ad esse? Se, pur conoscendole, costruiamo sulla sabbia, non dovremmo dare a Dio la colpa per le disgrazie che ci colpiscono. Dio ci lascia la libertà. Dio non costringe. Nei 10 comandamenti di Dio non si dice «devi fare». In questo consiste la libertà di decidersi e, in ultima analisi, anche la responsabilità per chiunque conosca i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù. La responsabilità di ognuno di noi si trova quindi nel concetto «farai». O noi uomini facciamo la volontà di Dio o non la facciamo. E in questo secondo caso ci assumiamo la responsabilità per le nostre azioni. Se crediamo in Gesù di Nazaret, o forse anche soltanto in alcuni aspetti dei suoi insegnamenti, ma non facciamo quello che proviene dalla legge di Dio, siamo, in ultima analisi, noi stessi responsabili per quello che facciamo. E non possiamo addossare tale responsabilità a nessun altro, sia che crediamo in Dio oppure no. Dio è in noi. Riprendiamo ora il tema riguardante il nostro mondo e in particolare la grande povertà che vi regna. Ci sono bambini che muoiono di fame, persone che vivono in condizioni indegne per l'uomo, e i governi, che si definiscono cristiani, approvano e addirittura contribuiscono affinché vengano spesi milioni di euro per restaurare chiese e duomi. In fondo, se consideriamo i fatti globalmente, è lo Stato che paga queste spese e quindi alla fine siamo noi, i cittadini, a sostenerle. Che cosa si potrebbe invece fare con questi milioni e milioni di euro? A che cosa ci servono chiese e duomi restaurati dal momento che Dio non si trova in alcuna chiesa di pietra, ma dimora in noi ed è presente anche in ogni bambino che muore di fame?
0: Gabriele spiega poi: Noi uomini dovremmo capire e cercare di comprendere nel cuore cosa significhi Dio in noi, Dio in voi, Dio in ognuno di noi, il possente Dio onnipresente. Il Dio onnipresente è in ogni animale, in ogni filo d'erba, nel fiore, nell'albero maestoso, in ogni pietra c'è Dio. La forza della vita, la forza della terra, tutto nel tutto è vita onnipresente. È Dio in noi, Dio in ogni cosa. Dio è lo spirito libero e per questo voi, noi, ognuno di noi, siamo responsabili per la nostra vita. Un uomo saggio che non costruisce sulla sabbia è consapevole di essere egli stesso il tempio di Dio e pertanto afferma: io costruisco la mia vita sullo Spirito di Dio e vivo passo per passo i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù, poiché Dio è in me. Cari amici, come abbiamo potuto sentire in questa prima parte della lettura del libro Lo Spirito Libero, Dio in noi, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, ci porta insegnamenti semplici e concreti per vivere in pace e in unità con il nostro prossimo, ma anche con la natura e la terra, e soprattutto per comprendere che Dio non è lontano, non è un Dio che punisce e castiga, ma è il Dio dell'amore e della libertà, Dio in noi. E questa consapevolezza che Dio è in noi ci dona speranza, un sostegno e libertà interiore che auguriamo a tutti noi, salutandovi dall'Arca dell'Alleanza, dalla tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, con un cordiale saluto in Dio. Arrivederci alla prossima volta.

0: Sapevate che i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna non hanno niente a che fare con la religione? Sono estratti dalla legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo e vengono offerti a chiunque desideri accoglierli, indipendentemente dalla propria cultura o nazionalità.
1: Scoprite questa offerta fatta da Dio, dallo Spirito libero, anche per la vostra vita e per tutti noi, i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti del discorso della montagna. Potrete così sperimentare come queste semplici regole di vita possono cambiare la nostra esistenza in modo positivo. Sì, proviamo a immaginare cosa accadrebbe se sempre più persone iniziassero a vivere secondo questi comandamenti. Tra gli uomini ci sarebbe pace e anche con la natura e gli animali.
0: Com'è possibile che questo avvenga nella nostra epoca? Leggete le spiegazioni rivelate dal Cristo stesso riguardo agli insegnamenti del discorso della montagna e anche sui 10 comandamenti di Dio, approfonditi con le parole della nostra epoca da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio.
1: Questo libro contiene la verità eterna proveniente dal regno di Dio, la via che riconduce nell'eterna casa del Padre. Richiedetelo a Edizioni Gabriele La Parola, telefono 011 191 156 77.

basta con tutta questa confusione. Dove trovare Dio, lo spirito libero e dei valori etici universali? Alcuni giovani parlano con Gabriele, la profetessa dei nostri giorni, in modo libero e diretto. Ordinate l'opuscolo gratuito Il giovane e il profeta, ideale per tutti coloro che cercano il vero senso della vita.

0: Herzlich willkommen.
1: Un saluto in Dio e un cordiale benvenuto a tutte le nostre ascoltatrici e a tutti i nostri ascoltatori per questa nuova serie di trasmissioni, una tavola rotonda di cristiane e cristiani delle origini sul tema il modo di pensare e di vivere dei seguaci del Cristo, che si definiscono anche cristiani delle origini. Con questo tema rispondiamo a diverse domande che ci vengono poste in molte lettere che riceviamo. Com'è il modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini di oggi? Qual è la loro base, la base del loro modo di pensare e di vivere, e soprattutto come si ripercuote nella vita quotidiana, in quest'epoca sempre più inquieta e piena di disordini, che sta divenendo sempre più minacciosa per la nostra vita? In questa serie di trasmissioni tratteremo quindi temi che riguardano la vita quotidiana. Oggi cominciamo con uno di questi. Petra, quale tema abbiamo preparato per oggi?
2: Per oggi abbiamo preparato un tema che forse non collegherete subito al cristianesimo originario. Si tratta del tema della reincarnazione.
1: Hai detto reincarnazione? Cara ascoltatrice, cari ascoltatori, alcuni di voi conoscono forse questo concetto, ma altri no. Per molti è una parola estranea. Che cosa si intende con questa parola?
2: Questa parola esprime il concetto di incarnarsi di nuovo, ossia che l'uomo ha la

0: possibilità di ritornare più volte su questa terra.
1: Hai parlato dell'uomo nel senso del suo corpo, è sempre lo stesso corpo che fa ritorno in questa vita terrena.
0: Naturalmente no, ma è proprio questo il tema di cui parleremo nella trasmissione di oggi. Non vogliamo anticipare subito tutto.
1: Bene, allora cominciamo subito con la tavola rotonda. Forse potremmo spiegare i retroscena storici di questo tema, dato che non è nuovo, ma si è sviluppato nel corso di secoli e millenni. Che cosa possiamo dire in merito alla storia di questo concetto della reincarnazione delle anime?
0: Parliamo di questo tema dal punto di vista dei cristiani delle origini di oggi e dobbiamo quindi prima di tutto renderci conto che Gesù di Nazaret non ha scritto da sé un proprio Vangelo. Egli ha istruito gli uomini, è stato in viaggio con loro nei diversi paesi, ha fatto loro visita nelle loro case e nel corso degli anni e dei decenni questa parola è stata di volta in volta trasmessa. Gli uomini ne hanno parlato tra loro, molte di queste persone erano analfabeti e non sapevano scrivere.
1: A quei tempi non esistevano microfoni e macchine da scrivere.
0: È proprio questa la cosa sorprendente, ossia che in fondo Gesù non ha mai scritto in alcun modo le parole che ha detto. Lui stesso non ha mai scritto nulla. Nel corso dei decenni gli uomini hanno poi cominciato a mettere per iscritto determinate cose che li avevano colpiti in modo particolare e furono i primi inizi dei Vangeli. In merito al Vangelo di Matteo sappiamo che fu scritto 93 anni dopo la morte di Gesù e quindi fu probabilmente un nipote di Matteo a scrivere questo Vangelo. Si è così arrivati al punto in cui i cristiani delle origini si sono basati su determinati testi tramandati e alcune persone, come i regnanti di quei tempi, si sono resi conto che in questo modo si poteva anche influenzare la gente. In seguito un papa, precisamente Papa Damaso I, affidò a Girolamo, che era uno degli scribi di quei tempi, il compito di redigere una Bibbia unitaria ricavandola dagli innumerevoli frammenti dai diversi testi che erano stati tramandati.
1: E come mai la reincarnazione non è più parte del cristianesimo istituzionalizzato? Perché non è più attuale oggi?
0: Tra poco parleremo anche del modo in cui la reincarnazione fu tolta come concetto dal cristianesimo, ma fu Girolamo stesso a scegliere i testi. Non ha riunito in modo oggettivo le centinaia di frammenti di cui disponeva, ma si è chiesto cosa corrisponde al compito che il Papa mi ha affidato e quali testi raccolgo ora per redigere questa Vulgata, ossia la prima Bibbia. Lui stesso disse: verrò definito un bugiardo e un falsificatore, poiché in molti casi dovete manipolare lui stesso la traduzione, dato che molte cose erano state tradotte dalle innumerevoli lingue esistenti allora, in origine dall'aramaico, che fu la lingua in cui insegnò Gesù, poi in greco e forse addirittura dal greco all'ebraico e quindi in latino. Ci possono pertanto essere tanti errori di traduzione, al punto che nemmeno Girolamo sapeva quali parti avrebbe dovuto riprendere. Ciò significa che ha deciso a sua discrezione, probabilmente cercando di compiacere al Papa, ma è veramente così grave se ci sono degli errori in una o nell'altra parte?
1: Anche nella Bibbia che ci è stata tramandata sta scritto che la lettera uccide, quindi non è così grave se nella traduzione da una lingua all'altra è stata scambiata una parola. Tuttavia, se ci rendiamo conto che si trattava di un compito che gli era stato affidato dal Papa e che quindi falsificò volutamente le cose, naturalmente la cosa si fa molto più grave, perché ha avuto enormi conseguenze per lo sviluppo di tutta l'umanità.
0: È stato alterato il senso, non si è trattato soltanto di errori nel tradurre qualche parola.
1: Credo che sia questo l'aspetto importante. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sapevate che la versione attuale della Bibbia è stata cambiata e falsificata almeno in 3500 punti, che esistevano più di 800 manoscritti sulla base dei quali fu redatta la Bibbia e che nessuno di essi corrispondeva agli altri. Ne può quindi veramente derivare la verità, il vero significato che Gesù di Nazaret trasmise agli uomini?
0: In base a ciò che hai spiegato, la Bibbia non può essere in nessun caso la parola di Dio pura. Però ora mi interesserebbe sapere una cosa. Abbiamo detto che Girolamo ha escluso la reincarnazione dalla Bibbia. Questo significa che prima il concetto della reincarnazione deve essere stato ancorato nella fede del cristianesimo originario.
1: I primi cristiani credevano nella reincarnazione. Per loro era normale che ci fosse la possibilità di fare ritorno più volte in un corpo umano e che l'anima esistesse già prima della nascita. Ci fu anche un grande dottore della Chiesa, molto stimato per secoli anche nell'istituzione ecclesiastica. Si tratta di Origene, che visse dal 185 al 254 d.C. Fu un grande maestro greco che si entusiasmò per il cristianesimo originario e che cercò per primo di raccogliere gli scritti esistenti a quel tempo, ossia gli 800 manoscritti di cui ha parlato Gera. Cercò anche di creare uno schema, un insegnamento unitario che fosse anche logico e che ogni uomo fosse in grado di comprendere e non dovesse semplicemente crederci.
0: E che cosa ha insegnato questo Origene? Qual è stato il suo insegnamento?
1: Origene disse che le anime degli uomini sono state create da Dio, che esistevano già prima di questa vita sulla terra e che dopo la fine della loro vita sulla terra non sarebbero finite nella dannazione eterna. A quel tempo questo insegnamento non esisteva ancora, ma si affermava che le anime avessero la possibilità di purificarsi sulla terra per poi fare ritorno a Dio. Egli disse: tutti i demoni, tutti gli esseri umani, tutte le anime faranno un giorno ritorno a Dio.
0: Ma oggi non si trova più questo insegnamento nella Chiesa. Che cosa è successo?
1: Nel 543 ci fu un sinodo a Costantinopoli con il quale l'imperatore di Roma, quindi non un dottore della Chiesa ma l'imperatore di Roma, decise che gli insegnamenti di Origene sarebbero dovuti essere tolti dalla Bibbia di allora. Mi sono scritto uno o due di queste affermazioni e potremo forse leggere insieme ciò che l'imperatore Giustiniano decise che gli uomini dovevano credere. Disse: contro chiunque dichiari o pensi che l'anima umana preesistesse, nel senso che esistesse già prima di incarnarsi, ossia che sia stata spirito o sacra podestà, ma che sazia della visione di Dio si sia volta al male e che in questo modo il divino amore si sia raffreddato in lei e abbia assunto il nome di anima, precipitando per castigo nel corpo, anatema sia. E il nono anatema diceva, per esempio: contro chiunque affermi o pensi che il castigo dei demoni e degli uomini empi è solo temporaneo e un giorno avrà fine e vi sarà un riscatto per i demoni e gli uomini empi, anatema sia. Che conseguenze ha avuto tutto ciò per il successivo sviluppo dell'insegnamento della reincarnazione? È veramente drammatico. Le parole anatema sia preannunciano già la dannazione eterna che fu introdotta più avanti. Si tratterebbe quindi di un Dio crudele che maledice gli uomini. Quali sono state le sue conseguenze? La prima conseguenza è stata che al posto dell'insegnamento della reincarnazione nella dottrina ecclesiastica è stato inserito quello della dannazione eterna. E la Chiesa insegna che hai soltanto una vita, che l'anima viene creata al momento della nascita e alla fine della vita va all'inferno oppure torna a Dio.
0: Ma il fatto che l'insegnamento della reincarnazione sia stato eliminato deve aver avuto conseguenze anche nel modo di pensare e di comportarsi degli uomini. Che cos'è avvenuto in seguito sulla Terra in questo senso?
1: Vediamo che è stato eliminato un insegnamento importante che era una parte e costituiva base dell'insegnamento dei cristiani delle origini, ossia la reincarnazione, e con questo anche il pensiero che la Terra è un luogo di prova per le anime, una possibilità di imparare qualcosa nella nostra vita, di porre rimedio a determinate cose, di comportarci tra noi con più attenzione anche con la Madre Terra. Questa parte è stata tolta, strappata via con un anatema e al suo posto è stata introdotta la dannazione eterna, ovvero una maledizione, nel momento in cui qualcuno non crede che non ci sono esseri dannati in eterno. È un modo per far paura che ovviamente ha spinto gli uomini a comportarsi tra di loro in modo completamente diverso da come ci ha insegnato Gesù di Nazareth. Vale quindi la pena di chiedersi come si sarebbero sviluppate l'umanità e la terra se la reincarnazione non fosse stata eliminata e fosse quindi rimasta questa possibilità di porre rimedio al male fatto. Ne sarebbero nate un'etica e una morale completamente diversa. Se fossimo coscienti del fatto che dovrò raccogliere ciò che semino e che un giorno dovrò anche porvi rimedio, se voglio tornare a Dio, gli uomini si comporterebbero in modo molto diverso tra loro. Avremmo accettato gli insegnamenti del discorso della montagna e l'uomo si sarebbe orientato su di essi.
0: Penso che anche il nostro ambiente si troverebbe in ben altre condizioni. Infatti, se pensiamo di venire a vivere su questo pianeta solo per alcuni anni e di non fare poi più ritorno, ma che tutto sia finito, allora non ci importa molto di ciò che avviene ora su questa terra, ma pensiamo solo a noi stessi e così vediamo il risultato. L'aria, la terra e l'acqua sono inquinate e l'uomo non ha più rispetto per nulla. Sarebbe invece stato diverso se avessimo avuto queste conoscenze in tutti questi secoli. Tutto avrebbe seguito uno sviluppo diverso. L'uomo avrebbe più rispetto anche per la madre terra, poiché sarebbe consapevole di tornare di nuovo su questo pianeta e che si tratta di una possibilità per evolversi, per imparare ulteriormente. In fondo siamo un'unità, non è così? L'uomo e la materia, o diciamo lo spirito, non sono divisi e quindi dovrei avere rispetto per la materia, poiché anch'essa fa parte dello spirito. Quindi non avremmo agito secondo il principio che dice dopo di me il diluvio, in base al quale si comportano molte persone, se avessimo saputo di fare ritorno su questo pianeta e di ritrovare poi ciò che abbiamo inquinato noi stessi. Prima hai detto che è stata tolta una parte degli insegnamenti, ossia la reincarnazione, ma in che modo è stata sostituita?
1: Con la dannazione eterna. È stata inserita la dannazione eterna e questa minaccia, che è in fondo una tortura per l'anima, dato che non ci si può quasi immaginare di essere dannati per l'eternità, è stata portata agli uomini al posto della reincarnazione. Se hai fatto un errore puoi andare in ginocchio dal sacerdote, ma se vieni condannato alla dannazione eterna sei dannato per sempre. Ma che piano c'è dietro tutto ciò? E forse il piano divino non è piuttosto un altro piano?
0: È stata eliminata la reincarnazione, al suo posto è stata messa la dannazione eterna e possiamo dire che è stato letteralmente un modo demoniaco dare una nuova direzione alle cose, allontanandosi da ciò che ci ha insegnato Gesù. Ma noi cristiani delle origini che ci troviamo qui oggi, come facciamo a sapere che esiste la reincarnazione?
1: Ogni volta che l'umanità si è trovata in un periodo difficile, in un momento di declino, Dio ha sempre inviato uomini saggi, sia profeti, sia uomini e donne illuminati. E così anche nell'epoca odierna, o potremmo dire nell'epoca moderna, Egli ha portato ancora una volta la sua parola profetica agli uomini tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Da più di 30 anni noi uomini in tutto il mondo possiamo ascoltare in tutte le lingue ciò che Dio desidera dire, affinché possiamo uscire da questo circolo vizioso in cui ci troviamo. Per mezzo della parola profetica il Signore porge quindi ancora una volta la sua mano agli uomini per arrestare questo declino e ricondurci a casa. Qual è il significato profondo della reincarnazione in questo insegnamento del cristianesimo originario di oggi? Cosa possiamo dire in merito?
0: È la mano che Dio ci porge, secondo me, perché con la sua grazia abbiamo la possibilità di fare ritorno su questa terra per purificarci. In origine, Egli ci ha creati come esseri spirituali puri, come ci è stato insegnato nelle rivelazioni date da Gabriele, un essere puro che si è adombrato allontanandosi da Dio. E da ciò si è formata l'anima, che quando si trova in veste umana porta con sé anche le colpe delle sue esistenze precedenti. Per questo io la considero come la mano che Dio ci porge, perché anche oggi con l'aiuto della forza redentrice del Cristo che è insita in noi, possiamo sistemare e chiarire queste colpe in modo che Dio ci possa ricondurre a casa da Lui. E questa è anche la nostra meta. Non dovremmo infatti ritornare continuamente sulla terra, ma in fondo nostro Padre desidera riaverci presso di Lui e la dannazione eterna non esiste ma è un'invenzione delle chiese. Con la reincarnazione è anche collegato il concetto della ruota della rinascita che molti conoscono. Ora è detto che la meta non è che questa ruota continui a girare. Ma che cosa vuole Dio?
1: La ruota della rinascita è la volontà dell'uomo che si è incolpato. Abbiamo creato noi stessi questa ruota e il fatto di poter porre rimedio è un dono della grazia di Dio. Ma non è Dio che vuole questa ruota della rinascita. Dio ci vuole avere presso di sé, vuole che noi, che siamo i suoi figli e che Egli ha creato perfetti, facciamo ritorno a Lui. e quindi l'uomo che ha creato la ruota della rinascita. Ciò significa che con l'insegnamento della reincarnazione potremmo riconoscere anche il senso della nostra esistenza.
0: Sì, anche secondo me è così. E vorrei per questo riprendere questa parola, ossia la grazia. È veramente un Dio misericordioso che anche oggi, tramite la parola profetica, ci spiega nuovamente perché ci troviamo qui. È molto importante, perché la Chiesa, nel corso degli anni, ha cercato continuamente di sopprimere queste conoscenze che ritornano però alla luce tramite i diversi profeti. E ciò avviene anche nella nostra epoca. E questo è il senso, ossia che veniamo qui sulla Terra per riconoscere noi stessi. Abbiamo la possibilità di riconoscere i nostri errori, di sistemare il nostro comportamento errato verso gli uomini, la natura e gli animali, per sistemarlo, per porvi rimedio e non ripetere più gli stessi errori. Possiamo poi mettere in pratica aspetti della legge della vita e in questo modo possiamo divenire persone nuove, ossia purificare la nostra anima e fare il ritorno così alla casa del Padre. E credo che il Cristo ci abbia indicato come potrebbe essere questa via, con le parole «Io sono la via, la verità e la vita». Come si potrebbe intendere questa affermazione? Che cosa significa?
1: Per me, personalmente, la via è costituita dagli insegnamenti di Gesù di Nazareth, il discorso della montagna. Ci ha indicato come possiamo fare ritorno al Padre con tutti i suoi insegnamenti. Possiamo ricordarne uno, ad esempio, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se mettiamo in pratica già soltanto queste parole, diveniamo persone diverse. Ed egli ha detto, chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio. In altre parole, quindi, vivi in base ad esse, non limitarti ad ascoltare e affermarle, ma vivi in base ad esse. Questa è la via che ci riconduce a casa. Questa è la via, ma si parla anche della verità. Che cosa si intende per verità nel cristianesimo originario?
0: La via comprende appunto gli insegnamenti di Gesù di Nazareth e questi insegnamenti di Gesù di Nazareth sono la verità, dato che si tratta della verità cosmica, è la verità eterna, la verità del Cristo Dio che ha operato in Gesù e che ci parla di nuovo anche oggi per bocca profetica.
1: E quale criterio possiamo porre oggi per questa verità? Non è forse contenuta nei 10 comandamenti di Dio e nelle regole di vita del discorso della montagna? Ogni uomo può leggerli, può provare a metterli in pratica nella vita quotidiana e trova la base della verità. E poi come vengono messe in pratica queste cose nella vita? Che cosa vuol dire allora la via, la verità e la vita?
0: La vita è in fondo Dio e Dio è in noi. Il Cristo ce lo ha insegnato e ci ha anche detto che ci porta alla redenzione. E il Cristo ha portato a noi tutti la redenzione, a tutte le anime, a tutti gli uomini. Non ha detto redimo alcuni mentre altri li invierò alla dannazione eterna. Credo che proprio questo sia il messaggio meraviglioso che ci porta, ossia che la vita nell'eternità è per tutti noi, non soltanto per alcuni, mentre altri si troveranno poi all'inferno. Non ha insegnato questo. Ma se il Cristo ci ha redenti ed è il Redentore in noi, come hai detto tu, perché dovrei aver bisogno di chiese di pietra?
1: Penso che non abbiamo bisogno di chiese di pietra, dato che, come abbiamo sentito, il Cristo ha portato la luce in noi. La luce della redenzione. E per questo non abbiamo bisogno di sacerdoti, né di vescovi, né di sante messe, né di un papa. Dobbiamo semplicemente coltivare questo rapporto con il Cristo in noi, come il Cristo ci ha insegnato tramite Gabriele in questi anni. Dobbiamo trovare il Cristo in noi, senza rappresentanti. Non abbiamo bisogno di rappresentanti e quindi possiamo percepire in noi anche la via, la verità e la vita. E Dio, come ci viene insegnato, è un Dio di amore, della libertà, e non un Dio che punisce e che ci invia all'inferno. Ma se la Chiesa non parla della reincarnazione, che cosa succede? è per gli uomini o contro gli uomini, per la vita o contro la vita, che è Dio, come hai detto tu.
0: Ne abbiamo già parlato, che cosa è stato messo al posto della reincarnazione, la dannazione eterna. Si tratta quindi di un vero e proprio affare basato sulla paura, che serve per trattenere i fedeli nella Chiesa che si dà un'apparenza cristiana, incutendo loro una paura mortale, un panico per legarli a sé. È assolutamente il contrario ed è anche un disprezzo degli uomini. Non amano gli uomini se portano loro un insegnamento del genere, ma in fondo li odiano. Gesù ha amato gli uomini, ha promesso loro l'amore del Padre. La Chiesa fa il contrario, presenta l'immagine di un Dio irato che odia e che si vendica.
1: Ma la Chiesa come spiega l'insegnamento della dannazione eterna? Su che cosa lo basa?
0: Lo spiega affermando che si è dannati in eterno quando ci si incolpa, per esempio perché non si crede a certi dogmi che sono stati istituiti dalla Chiesa, e si soffrono pene infernali in eterno. Si tratta quindi di una sofferenza, di una tortura senza fine. Ma non ci sono già state in passato situazioni nelle quali gli uomini hanno sofferto, per così dire, pene infernali, per esempio con le torture?
1: Per secoli proprio la stessa Chiesa che porta questi insegnamenti ha letteralmente torturato la gente in modo infernale, servendosi dei metodi più terribili. Hanno indotto persone a fare confessioni, le hanno costrette ad ammettere di aver fatto cose che non avevano mai fatto. In molti casi poi non le hanno nemmeno uccise, ma hanno continuato a torturarle. È veramente un metodo brutale che esprime disprezzo per gli uomini. Probabilmente per gli uomini si trattava di un assaggio dell'inferno che veniva mostrato loro dalla Chiesa. Questi sono fatti storici, ma i vescovi e cardinali di oggi ne sono consapevoli? Come sarebbe se provassero a immaginarsi concretamente queste torture?
0: Credo che se un vescovo si trovasse davanti a un aguzzino smetterebbe di parlare della dannazione eterna e la rinnegherebbe ancor prima che questi tiri fuori i suoi strumenti di tortura, e sarebbe una liberazione per tutti gli uomini.
1: Forse potrebbe offrirsi come volontario addirittura al vescovo di Roma, come esempio per tutti i suoi membri, dato che era anche presidente della Sacra Congregazione. Il presidente della
0: Congregazione di Fede in Vaticano, che era l'organizzazione che subentrò alla cosiddetta Santa Inquisizione di cui hai appena parlato, cioè significa che in fondo il Papa è stato l'inquisitore con la posizione più alta negli ultimi 20 anni.
1: E non ha rinnegato l'Inquisizione, ma ha detto che costituì un progresso, dato che le persone accusate venivano almeno interrogate. È un cinismo senza pari se pensiamo agli effetti sadici che sono stati perpetrati contro il prossimo in nome del Cristo. È proprio questo l'aspetto demoniaco. Le persone sono state torturate in nome del Cristo.
0: E credo che fu proprio grazie a queste torture e a questa violenza che poterono imporre i loro insegnamenti, altrimenti nessuno avrebbe creduto liberamente a queste cose.
1: Sì, ma tutto ciò non venne applicato soltanto con le torture sui cosiddetti eretici e su coloro che si volevano privare del loro patrimonio, ma anche le opere di missione sono state spesso portate avanti costringendo la gente. Per esempio, gli abitanti dell'America Latina sono stati costretti a divenire cristiani. È arrivata un'orda di uomini bianchi che portavano davanti a sé una croce, forse con appeso un cadavere, e che dicevano: ecco, questa è la fede giusta, adesso devi credere in queste cose. E la gente non le capiva, ma si diceva: se non credi a queste cose finirai nella dannazione eterna. E con questi conquistatori hanno goduto dell'impiccare o bruciare a rogo 12 o 13 persone alla volta per commemorare gli apostoli del Cristo. Tutte queste cose orribili sono accadute, ma non sono mai state spiate, non vi è mai stato posto rimedio.
0: E in fondo anche oggi esistono ancora tracce di tutto ciò, infatti solo pochi sanno che ancora oggi ogni uomo ha il dovere di sottomettersi al Papa di Roma, altrimenti secondo l'insegnamento cattolico finisce automaticamente all'inferno. La costrizione che fu esercitata apertamente in passato esiste quindi ancora in forma velata e attenuata, ma mi chiedo perché si parla così tanto di ecumenismo se poi ci si deve sottomettere al Papa di Roma.
1: Hai ragione, si tratta in fondo di una forma velata, non se ne parla apertamente perché il Papa si riunisce volentieri con tutti i potenti di questo mondo e i potenti vanno volentieri da lui. Forse non si rendono conto di essere dannati in eterno secondo l'insegnamento del Papa, ma tutte queste cose sono valide ancora oggi. In fondo l'ecumenismo vuole unire diverse o tutte le religioni e trovare una meta comune, ma se una persona è dannata e l'altra no, come si può mettersi d'accordo e trovare l'unità?
0: Non è possibile, dato che secondo l'insegnamento cattolico tutti coloro che conoscono la dottrina cattolica ma che non entrano a farne parte sono dannati in eterno. Si tratta di più del 90% dell'umanità. L'ecumenismo è quindi una grande farsa per attirare gli uomini, ma in realtà si dovrebbe dire che tutto ciò è quasi satanico.
1: È assurdo e non è umanamente concepibile, tantomeno si può conciliare con un Dio d'amore.
0: Se lasciamo agire su di noi tutto ciò di cui abbiamo appena parlato, si ha veramente l'impressione che la Chiesa abbia creato l'inferno su questa terra, eliminando la reincarnazione dai suoi insegnamenti. Ma perché lo ha fatto? Perché la Chiesa ha eliminato l'insegnamento della reincarnazione? Potrebbe continuare ad esistere se tutti conoscessero questo insegnamento?
1: Uno dei motivi è sicuramente che con la reincarnazione la Chiesa perderebbe il proprio potere. Infatti l'insegnamento della reincarnazione ci porta a libertà e responsabilità, nel senso che siamo responsabili per la nostra vita e liberi. Non abbiamo bisogno di rappresentanti né di sacerdoti e non esiste nessuno tra Dio e noi. Se i sacerdoti perdessero questo potere sugli uomini e sulle anime, che cosa dovrebbero fare? Forse dovrebbero lavorare come le altre persone. Proprio così. E in questo senso anche il Dio che ci viene presentato con la dannazione eterna è un Dio vendicativo, perché un uomo che compie un errore o un peccato non vi potrà mai porre rimedio nella dannazione eterna. Viene punito e per vendetta viene inviato alla dannazione eterna. Questo Dio non può essere il vero Dio che ha creato i suoi figli, che li ama, che si prende cura di loro e desidera che facciano ritorno a lui. Deve essere un piano demoniaco, come hai già detto anche tu.
0: Secondo la dottrina luterana, Dio stesso determina quali persone sono destinate al male e quali al bene. Quindi, se decide che una persona è destinata al male, crea lui stesso con mano divina la dannazione eterna. Ma si può credere a un insegnamento così assurdo? Dal momento che stiamo parlando di insegnamenti assurdi, forse sarebbe interessante sentire che cosa insegna in realtà la Chiesa cattolica. Da dove provengono le anime quando viene al mondo un bambino? Che cosa accade?
1: Secondo l'insegnamento cattolico, nel momento in cui due persone generano un bambino, dalla materia prende forma un organismo che induce poi Dio a creare un'anima. La Chiesa cattolica pensa che ciò avvenga così. La materia indurrebbe quindi in un certo senso Dio a produrre un'anima.
0: È veramente una cosa difficile da immaginare. Ciò significa che nel momento in cui due persone si uniscono, Dio dice adesso creo un'anima per questo corpo. Rischia però di trovarsi sotto una grande pressione nel creare le anime, dato che su questa terra nascono sempre più uomini.
1: E non si riflette sul fatto che la maggior parte di questi innumerevoli uomini che egli crea e vivifica, tu hai parlato addirittura del 90%, finiscono nella dannazione eterna. Egli creerebbe quindi consapevolmente figli rischiando che il 90% debbano poi vegetare lontano da lui nella dannazione eterna. E che cosa avviene con le anime che ha creato? Che cosa dona loro Dio secondo questo insegnamento luterano?
0: Secondo la dottrina luterana, toglie prima di tutto il libero arbitrio all'essere spirituale che ha creato. Tuttavia, dalla storia della creazione, anche da Gesù, sappiamo che l'uomo è un essere libero. Anche in questo punto questi insegnamenti contraddicono quindi Gesù di Nazareth. Ritroviamo gli insegnamenti ecclesiastici contrapposti a quelli di Gesù di Nazareth. L'uomo non sarebbe libero. Potremmo ora cercare di riassumere in breve tutte queste cose. Secondo l'insegnamento cattolico, l'anima viene creata al momento del concepimento, poi l'uomo ha a disposizione diversi anni dopo i quali verrà probabilmente inviato nella dannazione eterna, perché se non crede a tutto ciò che viene determinato dalla dottrina cattolica viene dannato in eterno. E la dottrina luterana è in fondo ancora più strana, poiché dopo aver creato l'anima, Dio deciderebbe già qual è la sua destinazione, se essa verrà dannata in eterno o se entrerà in paradiso.
1: Come può Dio predestinare qualcosa al male? Non capisco.
0: Non è possibile, del resto si tratta anche di un'invenzione della Chiesa luterana. In tal modo Lutero non tiene conto di alcune parole di Paolo che si trovano nella lettera ai Galati. Non ingannatevi, non ci si può prendere gioco di Dio. Ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Lutero afferma invece che l'uomo sarebbe predestinato a entrare in paradiso o a finire all'inferno.
1: È proprio sulla base delle parole di Paolo che hai appena citato, ovvero che l'uomo dovrà raccogliere ciò che semina, che entra in gioco la reincarnazione. Quindi in realtà i primi cristiani sapevano dell'esistenza della reincarnazione. Infatti se devo raccogliere qualche cosa mi devo anche trovare da qualche parte per sperimentare il raccolto. Se muoio prima di dover raccogliere ciò che ho seminato, si può dire che è veramente un dono di grazia poter poi sistemare una successiva incarnazione il male seminato. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, abbiamo parlato di tante contraddizioni presenti nelle istituzioni cattoliche ed evangeliche in merito all'anima. Forse anche voi ora vi chiederete, ma cosa succede veramente con l'anima? A questo punto vogliamo quindi ascoltare insieme la registrazione di un'istruzione con Gabriele che ci spiega che cosa avviene con l'anima nel momento del concepimento, oppure quando fa ritorno sulla terra.
0: Ogni uomo è responsabile per la propria vita. Non è responsabile nei confronti della Chiesa, ma vorrei dire davanti a se stesso, poiché lui stesso determina se si incarnerà di nuovo oppure se farà ritorno alla casa del Padre. Per questo l'Eterno ci ha insegnato i 10 comandamenti tramite Mosè e per questo è venuto anche suo figlio, Gesù, il Cristo, che ci ha insegnato l'amore di Dio e la via che conduce alla casa del Padre. Il suo grandissimo amore per noi uomini ci ha portato la libertà e la luce. Rivolgiamoci quindi al Cristo nel nostro stesso Tempio per pregare, poiché ogni uomo è il Tempio di Dio. E se nella nostra vita quotidiana ci atteniamo ai comandamenti e agli insegnamenti di Gesù, allora noi stessi escludiamo la nostra reincarnazione, non dobbiamo più incarnarci, ma ci incarniamo soltanto se i nostri peccati ci attirano di nuovo sulla terra. E i cristiani delle origini sanno dall'eterna legge della vita che quando viene generato un bambino, allora si avvicina un'anima dai mondi dell'aldilà. E sappiamo anche che tutto è energia e che il simile attira il simile. I futuri genitori attirano quindi l'anima che corrisponde a loro a livello di vibrazione. Si potrebbe anche dire che il bambino e i genitori devono sistemare insieme qualche cosa. Per questo i futuri genitori hanno anche una grande responsabilità. Devono sapere che attirano un bambino che corrisponde ai loro geni. Ciò che si trova nel loro materiale genetico si trova in modo analogo anche nelle particole spirituali dell'anima. E con questo collegamento si avvicina a queste persone che sono i genitori del bambino. È possibile che in esistenze precedenti il bambino sia stato la madre o il padre di questi genitori e che essi, come diciamo, abbiano posto insieme delle cause che li hanno legati, incatenati, ed ora possono sciogliere di nuovo insieme queste catene. Oggi, in questa vita, come padre, madre e figlio, e dopo averle sciolte, è possibile che il figlio segua la propria strada. Vengono insieme per sciogliere queste cose, per liberarsi da queste colpe, per purificare l'anima secondo gli insegnamenti della vita, per fare ritorno nella casa del padre. In realtà, i genitori e il bambino non sono altro che fratelli e sorelle provenienti dalla patria, ossia esseri divini dell'unità nella casa del padre. Abbiamo ascoltato insieme un testo molto interessante e ho pensato che in fondo queste correlazioni creano un rapporto completamente diverso tra genitori e figli. E ciò si può manifestare anche in famiglia, nella vita comune. Devo dire che per me è stata una bella cosa conoscere queste correlazioni quando ho avuto dei figli. Ed è bello perché per una madre non posso immaginare niente di più terribile di sapere di mettere al mondo un figlio che con molte probabilità finirà all'inferno. Sarebbe stato molto brutto per me come madre. Già il fatto di potersi liberare da questo pensiero è molto bello. Ci si può assumere in modo più tranquillo la propria responsabilità come madre. Ho cercato poi di fare il meglio, di essere un buon esempio per mio figlio, per i miei figli, di offrire loro una buona partenza per la loro vita, di mostrare loro in che direzione si può andare. Naturalmente nella loro vita sono poi liberi di decidere che cosa ne vogliono fare, però come genitore ho la responsabilità di preparare loro la strada e di indicare loro che cosa è importante, ma ovviamente devo anche lasciarli liberi e vedere di comportarmi anch'io in modo giusto.
1: Trovo interessante il pensiero di provare a scambiare i ruoli e ho provato a farlo anche con mio figlio. Già il fatto di chiedersi come sarebbe se tu adesso fossi mio padre e io fossi tuo figlio, come ti comporteresti nei miei confronti e come mi comporterei io con te, soltanto provando a immaginarlo abbiamo trovato una base più amichevole di collegamento al posto di un rapporto gerarchico e severo tra padre e figlio come lo conosciamo dalla storia. È nato invece piuttosto un rapporto fraterno, infatti Gabriele ci ha detto che la meta è di divenire sempre più fratelli e sorelle come siamo stati creati da Dio, ossia suoi figli e figlie, figli di Dio. Ascoltando il testo di Gabriele ho pensato che lei ci ha detto che dal punto di vista spirituale il simile attira il simile. Ciò significa che le anime si incontrano di nuovo in veste terrena per sistemare insieme. Mi sono venute in mente alcune situazioni della mia infanzia in cui mi sono ribellato, in cui non volevo accettare un determinato comportamento dei miei genitori. Oppure ho detto, io non mi comporterei mai come fanno loro. In seguito, pensando alla reincarnazione, ho dovuto però esaminarmi in modo più sincero e rendermi conto che alcuni tratti del mio carattere in realtà non sono poi tanto diversi da ciò che criticavo in mio padre. Così ho cercato di comportarmi in modo diverso con i miei figli. Bisognerebbe chiedere a loro se ci sono veramente riuscito, ma ciò porta una certa libertà nell'educazione e porta anche un collegamento con Dio, poiché Dio è al centro e non devo cercare di seguire determinate regole per educare i miei figli, ma come ha detto Massi dovremmo divenire essere liberi, persone libere.
0: E quando è che un figlio può cominciare a decidere in modo libero? Anche lui deve divenire prima o poi autonomo.
1: Penso che ciò avvenga quando comincia a crescere, è in grado di distinguere il bene dal male. Può così cominciare a decidere liberamente, voglio fare questa cosa o pensare in questo modo, positivo o negativo. e credo che allora queste cose vengano poi incise anche nell'anima del bambino.
0: E questo è molto importante, dato che anche se diciamo che siamo nati in una determinata famiglia perché siamo stati attirati da aspetti simili, non è un caso che sia così, e il senso della reincarnazione è anche che impariamo qualche cosa nella nostra vita per continuare ad evolverci. È stato così anche per me, naturalmente si riconoscono alcuni modi di comportarsi in base ai quali si dice non è un caso che mi sia incarnata qui, ma non devo per forza restare così.
1: Però tante volte si dice è come il nonno, si comporta come la nonna, non si può far nulla perché ce l'ha nei geni.
0: Sì, quando si scopre un grave errore in sé ci si giustifica dicendo è sempre stato così. Con le spiegazioni di Gabriele abbiamo appena sentito che nei geni si trova una parte di noi. Infatti, ciò che è memorizzato nella nostra anima con il tempo, se non lo sistemiamo, passa anche nella struttura dei geni. Quindi ci incarniamo dai nostri genitori perché i loro geni attirano la struttura della mia anima e così ritorno a vivere con loro. E ciò avviene affinché sistemiamo insieme, come è stato detto in modo chiaro. Non è un caso quali persone costituiscono la famiglia, sappiamo però anche che questa struttura dell'anima è costituita da colpe. L'essere spirituale puro si è incolpato con i propri peccati, dato che ha agito in modo contrario alle leggi di Dio, e così si è formata l'anima che avvolge l'essere spirituale come un mantello. E naturalmente l'anima irradia questi aspetti. Può succedere che incontro una persona che non ho mai visto e mi rendo conto che c'è qualcosa che mi tocca. Forse la rifiuto oppure percepisco un legame con questa persona. Penso che non mi è simpatica oppure ho paura di lei nonostante non l'abbia mai incontrata prima. Conoscendo le correlazioni che derivano dalla reincarnazione, dovremmo quindi chiederci, si tratta forse di un'indicazione sulla quale dovrei riflettere? Posso anche chiedere a Dio di farmi comprendere ciò che desidera indicarmi.
1: È ciò che definiamo come il caso durante la giornata? Ci capita qualcosa che proviene dall'energia della giornata, se non sbaglio?
0: Sì, esiste l'energia della giornata, ossia ogni giorno ci vuol dire qualche cosa e ogni giorno possiamo imparare qualche cosa. Facciamo un esempio semplice. Ci sono 10 persone, dei passanti, che camminano per strada. 9 di queste persone passano inosservate, mentre la decima mette in movimento qualcosa in me. Può essere la pettinatura, oppure i suoi vestiti, il colore della pelle o altro. In me si muove qualcosa. Che significato ha per me questo incontro con questa persona? Se esamino a fondo i miei sentimenti e i miei pensieri, mi accorgo forse che sto giudicando, che ho dei pregiudizi, pensieri che mi sono fatto e che questa persona ha messo in moto in me. E con la forza del pentimento, se sistemo queste cose e chiedo perdono, mi posso liberare sempre più da questi pensieri e da questi atteggiamenti per staccarmi sempre più dalla ruota della rinascita, per divenire sempre più libero e avvicinarmi così a Dio.
1: Ciò significa che con la mente mi posso chiedere cosa è successo in questa vita con questa persona, non l'ho mai vista, non l'ho mai incontrata e tuttavia in me si muovono pensieri e emozioni forti o mi sento addirittura in subbuglio. Forse non l'ho incontrata in questa vita, ma in un'altra.
0: In fondo possiamo spiegarlo anche con una correlazione che conosciamo dalla fisica. Hai detto che si è mosso qualcosa e dalla fisica sappiamo che nessuna energia va perduta, ma che ogni azione produce una reazione. Ha forse a che fare con questo?
1: In fondo c'è da stupirsi per il fatto che l'uomo moderno, che si ritiene tanto erudito, accetti come una cosa ovvia dal punto di vista scientifico che nessuna energia va perduta. Ognuno conosce questo concetto e tuttavia non lo si accetta in riferimento ai pensieri, alle parole e alle azioni dell'uomo. Tutto ad un tratto si pensa che debba esistere un'energia che si manifesta, che si può percepire, ma che va persa da qualche parte, quindi già dal punto di vista della logica, l'uomo moderno dovrebbe riuscire a comprendere più facilmente queste cose. Ci si stupisce che tante persone si aggrappino ancora a precetti di fede che sono stati diffusi con la violenza, con la spada e che incitano a credere a queste cose errate.
0: Pertanto già il fatto di pensare che nulla di ciò che avviene durante la giornata mi capita per caso, ma che in fondo io stesso ho immesso tutte queste cose, se non in questa vita e in una precedente, mi aiuta a considerare, ad affrontare in modo completamente diverso ciò che accade durante il giorno.
1: È vero ciò che hai appena detto e prima hai anche chiesto come faccio a sapere che cosa mi riguarda. Ci capita di incontrare una persona e ci sentiamo in subbuglio o abbiamo paura. A questo punto non si tratta di chiedersi che cosa ho fatto nella mia incarnazione precedente, chi ero e che cosa ho fatto esattamente. Si tratta invece di comprendere che cosa c'è ancora in me. Dalla mia esperienza posso dire che se si vuole veramente comprendere, si presenta una situazione, forse lo stesso giorno o una settimana dopo, nella quale avviene qualcosa che ci fa molto male. E se sono attento posso comprendere che è la risposta alla mia domanda, che è ciò che io faccio agli altri. Il modo in cui vengo trattato mi fa male, come io ho fatto male agli altri. In questo modo trovo un aspetto che posso sistemare, posso dire che mi dispiace, eventualmente posso anche chiedere perdono alla persona che mi viene in mente, posso anche imparare a perdonare le persone che si comportano così con me perché anch'io l'ho fatto e la cosa essenziale è che poi non mi comporto più nello stesso modo perché so quanto fa male agli altri e anche a me e questo è ciò che ci ha detto Gesù, mettete in pratica ciò che ho insegnato, pentitevi ed ora in poi non peccate più.
0: Di conseguenza non punterò più il dito sul mio prossimo dicendo è colpa sua se mi succedono queste cose, ma guarderò me stesso come hai detto tu chiedendomi cosa posso imparare da questa situazione.
1: Su che cosa ci potremmo orientare per sfruttare veramente la giornata in modo giusto? Cosa possiamo dire alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori?
0: Penso che potremmo orientarci sui 10 comandamenti di Dio che conosciamo già da millenni e sul discorso della montagna di Gesù. Se cerco di mettere in pratica nella giornata il comandamento di cui abbiamo parlato prima, ossia non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, considererò in modo molto diverso tante cose che mi capitano, che non avvengono per caso e che mi portano un messaggio. E poi mi posso decidere, voglio restare come sono oppure voglio accogliere l'offerta del Cristo e chiedere perdono con il suo insegnamento, pentirmi di ciò che ho fatto e mettere in ordine le cose per divenire sempre più libero e colmo di luce.
1: Ciò significa che abbiamo ricevuto molte indicazioni e aiuti dal mondo divino per utilizzare la nostra giornata. Se lo confrontiamo con la Chiesa, essa invece ha creato centinaia di leggi e chi non si attiene ad esse viene inviato nella dannazione eterna. Si vede quindi chiaramente la differenza. Dio ci dona aiuti per fare ritorno a Lui, mentre la Chiesa crea leggi con le quali invia gli uomini alla dannazione eterna. Al termine della trasmissione di oggi vogliamo dare anche una visione che proviene dai cieli per tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che desiderano sapere come si può percorrere di nuovo la via che conduce a Dio. Ascoltiamo ora insieme una breve registrazione da un'istrazione di Gabriele.
0: Voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, noi tutti facciamo ritorno al Padre, dal quale noi tutti proveniamo, poiché in ognuno di noi c'è un essere di luce che fa ritorno nella casa del Padre, poiché non è Dio che crea un'anima. Dio ha creato l'essere di luce che si trova nel profondo dell'anima e l'anima si purifica, si ripulisce e che cosa ne deriva? Si sviluppa praticamente di nuovo l'essere di luce. Voi, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, come essere di luce in Dio, percorrete la via con il Cristo. Prendete i 10 comandamenti di Dio, prendete gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, come per esempio il discorso della montagna. E prendete coscienza che voi e ognuno di noi è il Tempio di Dio. Dio dimora in noi. E quanto più adempiamo la volontà di Dio, adempiendo i suoi aspetti della legge della vita, i comandamenti e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, tanto più ci avviciniamo al nostro Padre dei Cieli e tanto più camminiamo tenendo la mano del nostro Redentore per liberarci dalla ruota della rinascita, per entrare nel regno della luce, per fare ritorno a Dio, nostro Padre, che ci ha contemplati e creati fin dall'eternità.
1: Cari amici all'ascolto, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, parla direttamente al nostro cuore. Ci dice che Dio dimora in noi. Ognuno può provare a percepirlo nella vita quotidiana. Forse ascoltando queste trasmissioni sono insorte in voi altre domande in merito alle contraddizioni che si trovano nelle istituzioni, ma anche sugli insegnamenti donati da Dio per mezzo di Gabriele. Un aiuto su questo tema è anche un libro dal titolo La morte, nostra contemporanea, ognuno muore da solo, vivere e morire per continuare a vivere. Ora lo riprendiamo per farvelo vedere. È un libro che spiega tutte le correlazioni che riguardano la vita, ma anche il decesso. Per esempio, che cosa avviene con l'anima quando lascia il corpo, in che condizioni si trova nei mondi dell'aldilà, che cosa aspetta l'anima nel suo viaggio nell'aldilà. È un libro molto valido e interessante che desideriamo consigliarvi.
0: Con questa trasmissione sicuramente tutti i nostri amici all'ascolto hanno compreso che non esiste la dannazione eterna. Desideriamo consigliarvi anche un piccolo libretto gratuito dal titolo Vivete in eterno, la morte non esiste. Se lo desiderate potete contattarci e richiederlo. Vi troverete molti aiuti che possono essere determinanti per la vostra vita e se avete domande potete scriverci e comunicarci anche le vostre esperienze inviandole all'indirizzo che appare ora in sovraimpressione.
1: Ci farà piacere se ci seguirete anche la prossima volta. Arrivederci.
0: Arrivederci.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari amici che ci state seguendo alla radio e alla televisione, diamo a tutti il benvenuto a questa seconda parte della serie di trasmissioni dal titolo La via che porta a dimenticare, il microcosmo nel macrocosmo.
0: Die Grundlage unserer Sendereihe.
1: Questa serie di trasmissioni si basa su un manoscritto preparato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Leggeremo da questo manoscritto e potremo così sentire altri aspetti in merito al fatto che noi siamo interrottamente guidati dal cosmo. Se desiderate leggere il contenuto di questa trasmissione, potete richiedere il libro corrispondente nelle migliori librerie. Per iniziare vogliamo fare un esempio tratto dalla tecnologia moderna che ci permetterà di comprendere in modo concreto le leggi che spiegheremo in seguito provenienti dalla legge cosmica universale che è lo Spirito di Dio. Per molte persone è ormai scontato farsi guidare da un sistema di navigazione quando vanno in automobile. Dopo aver immesso la meta desiderata, confidano che il sistema di navigazione le porterà alla loro meta su un percorso sicuro. Quando si accende il sistema di navigazione si definisce la meta e per mezzo delle antenne del veicolo il sistema dell'auto entra in comunicazione con i satelliti corrispondenti che registrano e accompagnano costantemente il veicolo e tutti i suoi movimenti tramite le coordinate del luogo in cui si trova. Ad ogni movimento si sintonizzano per memorizzare e analizzare i nuovi dati e proporre un percorso attualizzato in base alla programmazione predisposta. Questi dati vengono messi a disposizione dell'autista. Egli si orienta in base ad essi.

0: e decide così quale percorso vuole seguire, determina la velocità, le pause, se seguire una strada più lunga e altre cose ancora. Ovunque egli si diriga, qualsiasi strada scelga e con qualsiasi velocità percorra il suo tragitto, il sistema di navigazione lo accompagna e aggiorna ogni attimo in modo diretto il luogo esatto in cui si trova il veicolo, l'altitudine, la direzione seguita e la velocità. Questa rete di comunicazione nel suo insieme riproduce tutto il percorso in ogni dettaglio, dalla partenza all'arrivo. Ogni attimo esiste una comunicazione tra il veicolo e i satelliti. Ciò che alcuni decenni fa quasi nessuno poteva immaginarsi è oggi divenuto per molti una cosa abituale nella vita quotidiana. Pur essendo soltanto una copia grossolana di ciò che avviene incessantemente tra il microcosmo, l'uomo, e il macrocosmo di sostanza grossolana, il sistema di navigazione con i suoi processi tecnici complessi di trasmissione e ricezione, di memorizzazione e coordinazione ci indica come possa essere preciso questo processo di trasmissione e ricezione, di memorizzazione e richiamo di dati. L'umanità moderna ritiene ormai normale che i satelliti forniscano immagini dettagliate di ogni angolo della Terra, nelle quali viene registrato tutto: boschi, campi, il corso dei fiumi, catene montuose, laghi e mari, ma anche città e paesi. Tutto, ma proprio ogni cosa viene registrato in modo minuzioso e memorizzato in files giganteschi. Ogni cambiamento viene documentato, i frutti coltivati in un campo, le strade che vengono rifatte, il mutare della natura, lo scioglimento dei ghiacciai e tante, tante altre cose. Tutto viene rilevato e memorizzato in continuazione. Per quanto tutte queste conquiste della tecnica possano meravigliarci, a confronto con le capacità di memorizzazione e la precisione del macrocosmo, esse sono soltanto una forma di tecnica imperfetta e grossolana.
1: Tutto viene guidato, tutto viene diretto. Nel mondo tridimensionale sulla Terra esistono le quattro stagioni: primavera, estate, autunno e inverno. Il macrocosmo materiale guida tutto ciò che avviene e ogni movimento nelle tre dimensioni. L'irradiazione del macrocosmo materiale agisce inoltre anche sulle correnti magnetiche della Terra. Tramite di esse vengono accompagnate le specie animali e vegetali. In ogni stagione il cosmo materiale è come l'ago della bilancia. Affinché possiamo comprendere meglio ciò che riguarda le colpe, soltanto l'uomo si può incolpare, mentre la Terra, con tutte le sue ricchezze del sottosuolo, con i regni della natura, con le innumerevoli specie di animali, non si può caricare di colpe. Soltanto noi uomini agiamo in modo contrario alla legge universale dell'unità, ma non il mondo degli animali e delle piante e nemmeno la madre terra, con tutte le sue forme di vita e le sue risorse. Come abbiamo già spiegato nella prima puntata, gli animali, le piante, i minerali e tutti i singoli esseri viventi, fino ad arrivare ai microbi, tutti i colori, le forme e i profumi della natura, con il loro rispettivo passo evolutivo di coscienza, vengono guidati e diretti dal macrocosmo materiale. In tutto l'infinito non esiste stasi. Tutto, veramente tutto, ogni pianeta, tutte le forze dell'essere, è incessantemente in movimento. Tutto il disordine che noi uomini provochiamo con la nostra incoscienza, con il nostro modo ristretto di vedere le cose, con la nostra sconsideratezza e il nostro egoismo, tutto ciò che predisponiamo e facciamo contro l'armonia cosmica è registrato come comportamento negativo nel macrocosmo e non per ultimo anche nel cosmo di sostanza più sottile. Noi uomini definiamo tutto ciò anche come peccato. È solo l'uomo che provoca sventure e caos sulla Terra. Tutto è energia e dato che nessuna energia va perduta, essa viene memorizzata in modo giusto e indistruttibile ed è in costante movimento.
0: Noi uomini non possiamo sottrarci ai processi che costituiscono la comunicazione della contabilità cosmica, questo dare e avere. Per farlo sarebbe necessario cambiare il nostro modo di pensare e porre rimedio al male che abbiamo fatto. Che cos'è un'azione contraria alla vita cosmica? Uccidere intenzionalmente gli animali, farli soffrire, tenerli rinchiusi in ghetti come animali da macello, cibarsi di parti di cadaveri animali e tante altre cose del genere sono contro la vita cosmica. Tutto, ogni cosa che infliggiamo al pianeta Terra, come ad esempio il disboscamento delle foreste, il far esplodere il terreno, le pietre, la deviazione di corsi d'acqua, la costruzione di dighe, di grattacieli, di centrali atomiche ed altri edifici di questo tipo, tutto questo viene registrato in modo dettagliato dai macrocosmi in riferimento alle singole persone coinvolte. Ogni parte di colpa deve essere riconosciuta e sistemata. Giustificarsi non serve a nulla. Non esiste un modo per eludere tutto questo. La via che ci porta al purificare e che poi in seguito a dimenticare deve essere quindi percorsa in modo coscienzioso e responsabile, senza limiti di sorta. Quante volte l'uomo agisce contro la vita? Quali sono i suoi scopi e le sue motivazioni? E tanti, tanti altri aspetti. Tutto, ogni minima cosa, viene registrato in modo esatto e giusto. Questa registrazione avviene, come abbiamo detto, in modo preciso e giusto. La contabilità cosmica registra, tra le altre cose, le nostre passioni, le nostre aggressività, ma anche la nostra disponibilità ad aiutare, qualsiasi azione positiva. Tutti i dettagli sono energia e vengono memorizzati. Ogni piccolezza, per quanto minima, viene registrata, ossia memorizzata. Ogni uomo e ogni anima sperimentano una giustizia assoluta tramite la contabilità esatta dei due cosmi.
2: Come abbiamo detto, tutte le forze, ogni energia sono in continuo movimento. In tutto c'è la coscienza universale, l'intelligenza eterna, Dio, la vita, il movimento. Nelle galassie, nelle cosiddette strade lattee, ci sono gli ammassi stellari. Molti di questi ammassi stellari sono campi cosmici che vengono formati, tra l'altro, da un karma di gruppo. Sono pari a dei campi energetici di vibrazioni simili provenienti da determinati tipi di persone, che per esempio approvano insieme le guerre, producono armamenti e fanno condurre guerre, oppure da coloro che fanno uccidere i loro simili o che costringono i propri simili all'asservimento e alla prostituzione, da coloro che non intraprendono nulla per fermare la fame nel mondo, nonostante avrebbero la possibilità di aiutare. In questi ammassi sono memorizzate le colpe delle persone che accumulano ricchezze, malgrado altri soffrano la miseria o a causa di malattie. Da coloro che uccidono intenzionalmente gli animali o approvano gli esperimenti sugli animali e li effettuano. Da coloro che sfruttano la terra, che abbattono le piante nel pieno della linfa, che distruggono specie vegetali e tante altre cose.
3: Tutte queste infrazioni karmiche, nel loro insieme, formano un karma di gruppo. Le persone di questo genere, a seconda della loro parte di colpa, sono legate addirittura al karma del mondo. Le singole correlazioni energetiche di ogni uomo che è legato ai campi cosmici o a un karma di gruppo o al karma del mondo sono memorizzate in ogni dettaglio anche nella sua anima. Anche gli aspetti negativi memorizzati in ogni anima sono costantemente in movimento. Il pro e il contro di ogni momento della vita dell'uomo vengono soppesati in modo preciso, valutati e aggiornati in base al volume energetico. Oltre a essere memorizzato nell'anima, il comportamento contrario alla legge nell'insieme di tutti i suoi dettagli è registrato anche nelle costellazioni planetarie di sostanza più sottile. Ogni uomo e ogni anima sono un microcosmo nel macrocosmo universale. Le vie che l'uomo segue e anche le vie di ogni anima sono fondamentalmente diverse tra loro. La via di ognuno passa attraverso le costellazioni planetarie del macrocosmo materiale e in seguito, dopo aver lasciato il corpo terreno, l'anima passa nelle costellazioni planetarie corrispondenti del cosmo di sostanza più sottile, fino ad arrivare al regno di Dio, al macrocosmo assoluto di sostanza fine. È possibile che questo cammino cosmico sia molto lungo. L'anima ha anche la possibilità di interrompere di propria iniziativa il suo cammino diretto per incarnarsi di nuovo, per entrare di nuovo in una veste umana. Ogni uomo e ogni anima hanno il libero arbitrio. Di conseguenza, ogni uomo determina da sé il proprio cammino evolutivo in base al suo modo di comportarsi conforme o contrario all'eterna legge universale cosmica, che è la vita. Tutti i dettagli contrari alla legge cosmica, e quindi alla vita, incolpano l'anima del singolo, ma anche il suo corpo fisico. Da ciò derivano colpi del destino, afflizioni e malattie. Tuttavia, al di sopra di tutte queste cose c'è la misericordia di Dio. Essa dice, sfrutta l'attimo, sfrutta la giornata e riconosci il tuo comportamento. Pentiti e sistema, ripara a ciò a cui puoi ancora porre rimedio e non ripetere più le stesse o simili cose. Ciò vale per i contenuti di tutti i nostri sentimenti, pensieri, di tutte le nostre parole e azioni, inclusi tutti i nostri desideri negativi. Già Gesù di Nazareth insegnò, mettiti d'accordo con il tuo avversario mentre sei ancora sulla via con lui, perché l'avversario non ti consegna il giudice, e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione.
0: Ora sappiamo quindi che tutto è energia. L'energia è in continuo movimento e in continua trasformazione. Se noi uomini impariamo dai nostri errori e anneliamo ad accettare la legge universale cosmica, la coscienza universale, lo spirito dell'amore, dell'unità, della libertà e della pace, e ad osservarci per compiere i passi verso la libertà cosmica, allora nella nostra anima e in noi come uomini avviene quanto segue. Le negatività, i pesi che portiamo, il fardello delle energie negative che ci trascinano in basso, si trasformano poco a poco in energie positive, leggere e piene di forza. Diveniamo più gioiosi, più felici e, se è bene per noi, più sani. Dato che ogni uomo è il microcosmo nei due macrocosmi, la stessa cosa avviene sia per l'anima sia per l'uomo. Su questo cammino che ci porta a trasformare le energie, l'anima dell'uomo diviene quindi più luminosa. Il suo corpo fisico assume una vibrazione più leggera. La vita terrena di una tale persona diviene più equilibrata. L'uomo diviene più comprensivo, più disponibile e più giudizioso. Nell'insieme si può quindi dire che l'uomo si trova sulla lunghezza d'onda della vita positiva. Ripetiamo ancora una volta. L'insieme del comportamento di ogni uomo, ogni pro e contro, tutti i dettagli che sono a favore o contro i suoi simili e i regni della natura, sono registrati. Tutte le negatività del nostro comportamento, dato che tutto è energia, di qualsiasi tipo esse siano, che a livello energetico corrispondono a persone che hanno gli stessi scopi e che hanno le loro stesse priorità, costituiscono un karma di gruppo o si legano a un karma di gruppo simile già esistente, oppure, in base all'intensità della colpa, entrano a far parte del karma del mondo. Tutto, ogni minima cosa viene registrato dal macrocosmo materiale e allo stesso tempo viene registrato per l'anima dal cosmo di sostanza più sottile, dalle costellazioni planetarie che corrispondono a livello energetico all'anima in base a ciò che il suo essere umano ha immesso. Facciamo un piccolo esempio che per molti è forse insignificante e che ha però un effetto. Chi abbatte un albero nel pieno della linfa o taglia degli alberi come decorazione dettata dalla tradizione per determinate occasioni può essere certo di essere registrato in uno di questi campi karmici del karma di gruppo del macrocosmo e anche nel cosmo di sostanza più sottile. Viene comunque considerato quante volte e con quale intensità ogni singolo ha agito contro la vita.
1: Molte persone vivono alla giornata senza chiedersi che cosa provoco con il mio comportamento. La massa degli uomini si lega a tradizioni. I macrocosmi registrano, tra le altre cose, anche il ripetersi del depauperamento dettato dalla tradizione nei confronti della natura. Esso viene memorizzato in un karma di gruppo corrispondente oppure già nel karma del mondo. Solo poche persone sanno che se tagliano, si abbattono un albero o addirittura diverse piante nel pieno della linfa, anche le altre forme di vita, ovvero le altre piante della stessa specie, sperimentano la sofferenza che è stata inflitta alla loro specie, e ciò avviene su tutta la terra. Altrettanto vale per il mondo degli animali. Le sofferenze inflitte agli animali, oppure se essi vengono uccisi intenzionalmente e i loro corpi vengono squartati, tutte queste cose vengono percepite nei dettagli su tutta la terra dalle stesse specie animali. Il volume di tutte queste cose viene registrato in modo dettagliato dai macrocosmi. Dio è spirito. Lo spirito dell'infinito è la coscienza cosmica universale. A seconda della nostra cultura, noi uomini chiamiamo questa coscienza universale cosmica intelligenza assoluta, Allah, Jehovah, oppure l'essere. In Occidente, lo spirito universale, lo spirito dell'infinito, viene chiamato Dio. È sempre lo stesso spirito, la stessa forza universale, onnipotente dell'infinito che ha la massima vibrazione, la coscienza universale. Lo spirito dell'infinito, la coscienza universale che è la vita in ogni cosa è unità, la coscienza universale, lo spirito infinito che è unità, è costituito da innumerevoli sfaccettature della coscienza. I due macrocosmi, ovvero il macrocosmo materiale, nel quale è memorizzato prevalentemente il mondo tridimensionale, e il macrocosmo di sostanza più sottile, dove vivono le anime prive del corpo fisico in base al loro livello di coscienza, sono soltanto sfere della caduta che dopo un processo soggetto al tempo verranno inspirati di nuovo dall'eterna coscienza universale per entrare di nuovo a far parte del regno di Dio che esiste in eterno, del macrocosmo assoluto. Un tempo questi cosmi furono donati dal regno di Dio agli esseri divini che si erano ribellati a Dio, affinché essi li portassero con sé per avere una dimora provvisoria. I due macrocosmi, quello di sostanza più sottile e quello grossolano, sono quindi limitati nel tempo. Il cosmo materiale è la registrazione del mondo tridimensionale che è stato creato dalle anime cadute e dagli uomini. Nel macrocosmo materiale si trovano, come abbiamo già spiegato nella trasmissione precedente, le cosiddette matrici, ossia bozzoli energetici che servono per un'eventuale nuova incarnazione dell'anima affinché essa, ritornando in veste umana nel mondo tridimensionale, si ritrovi nelle condizioni di vita terrena che le corrispondono.
0: La coscienza cosmica universale è lo spirito dell'unità. Come abbiamo detto, egli opera in tutte le specie vegetali, in ogni animale, nel più piccolo e minuscolo essere vivente, come per esempio nei microbi. Lo spirito universale, la coscienza universale, è presente ovunque. Anche le sostanze di tutti i minerali fanno parte della coscienza universale. Tutto, ogni cosa, contiene la vita che è la coscienza universale. Non esiste nulla che non porti in sé la coscienza universale. Ogni atomo, ogni molecola, la parte più piccola dell'universo, porta in sé la coscienza universale, la vita. Tutti gli uomini e le anime fanno parte della coscienza universale, la vita. Nel regno di Dio, invece, tutti gli esseri puri sono coscienza universale compressa. Il loro corpo spirituale è divino, ma non è Dio stesso. La differenza tra il far parte della coscienza universale, ossia di esserne parte, o essere invece coscienza universale compressa, è la seguente, e ora ripetiamo. Il cosmo materiale e il cosmo di sostanza sottile sono entrambi energie trasformate a un livello inferiore, frammenti che si sono staccati dal regno di Dio. Come abbiamo già detto, entrambi i cosmi sono temporali. Essi servono agli uomini e alle anime, agli esseri che si sono allontanati dalla coscienza universale, da Dio. L'allontanamento da Dio viene definito anche peccato. I regni della natura, tutti i minerali, tutte le forze della terra, come gli animali, le piante, i minerali, eccetera, non sono gravati di colpe. Essi furono donati agli uomini affinché questi si ravvedessero, comprendessero e cambiassero, affinché gli uomini trasformassero il proprio egoismo per raggiungere l'unità che è Dio, poiché ogni forma di vita fa parte dell'unità. Nel profondo della propria anima, l'uomo appartiene ad un'unica radice, che è l'unità in Dio. Nel profondo della sua anima, l'uomo non è di questo mondo. Il suo vero essere proviene dal regno di Dio, dalla coscienza universale che è Dio, l'eterna intelligenza, e farà prima o poi ritorno alle sue eterne radici dell'amore, dell'unità, della pace e della libertà. Anche se per l'anima il cammino può essere ancora molto lungo, essa percorrerà, come tutti, la via per sistemare le proprie colpe e seguirà quindi il cammino che la porta a dimenticare, per essere alla fine di nuovo un essere spirituale nell'eterna casa del Padre, presso Dio, suo Padre.
2: Purtroppo gli uomini per la maggior parte non hanno ancora compreso che incolpano se stessi e quindi la propria anima, se agiscono contro l'unità che è la vita in Dio, ovvero contro i loro simili, che sono a loro volta parte dell'unità cosmica, contro regni della natura, contro la terra nel suo insieme. Chi pensa e agisce in modo contrario alla vita pecca contro la coscienza universale, la legge universale, lo spirito della libertà, dell'unità e quindi contro la vita. Tante persone sono succubi della scienza. Molti pensano che la scienza dovrebbe conoscere le correlazioni cosmiche. Gli scienziati continuano a fare ricerche su ricerche, ma finora non sono ancora riusciti a scrutare fino in fondo l'intelligenza cosmica, la coscienza universale. Parlano per esempio dei cosiddetti buchi neri nel cosmo materiale e sanno che i buchi neri attirano pianeti e che in essi le energie si trasformano. Tuttavia, non hanno capito perché e a quale scopo. La coscienza universale è la forza creatrice, è il creatore, che opera incessantemente anche nei macrocosmi di sostanza più raddensata, che fanno parte delle sfere della caduta e trasforma le energie, ossia dà loro una nuova forma per il bene dell'eterno essere, di cui fa parte l'intero universo. Secondo la legge della trasformazione energetica, i buchi neri possono essere definiti anche come dei macchinari di selezione cosmici, che trasformano le energie di parti di pianeti oppure interi pianeti e li assegnano ai cosmi corrispondenti. Queste energie passano poi nel cosmo di sostanza più sottile o entrano di nuovo nel macrocosmo di sostanza grossolana. A seconda se la vita sulla Terra continua a diffondersi o se può essere ricondotta nella legge eterna primordiale, nella coscienza universale. Per esempio, se molte specie animali muoiono o addirittura si estinguono e le stesse specie non ricompaiono poi più sulla Terra, alcuni pianeti o parti di pianeti del macrocosmo materiale vengono attirati dai buchi neri e trasformati in sostanze energetiche più sottili. Noi uomini definiamo questi cambiamenti nel macrocosmo materiale come il morire di pianeti o parti di pianeti.
3: Tuttavia non si può intendere questo morire in senso negativo. Nulla scompare da un momento all'altro dallo schermo della vita. Niente si dissolve nel nulla, e il nulla non esiste proprio. Si tratta di un morire inteso come segue: cessare di esistere in una determinata forma per trasformarsi in una forma dell'essere diversa e più elevata, più radiosa, più luminosa, che si avvicina di più all'origine spirituale. I buchi neri attirano quindi magneticamente i pianeti o le parti di pianeti che devono essere trasformati, come per esempio specie di animali che non prendono più forma sulla Terra, oppure aspetti negativi immessi da persone in passato e che vengono trasformati a livello energetico perché le loro anime si evolvono sulla via per sistemare e che porta a dimenticare. Lo spirito creatore, la coscienza universale, agisce instancabilmente. Egli opera nel cosmo di sostanza più sottile dove si intrattengono le anime. Egli agisce nella Terra, su di essa e sopra di essa, e nel macrocosmo materiale. Egli è colui che dirige le forze, che trasforma le energie in sostanze più sottili, in forze più sottili, oppure anche di nuovo in sostanze più grossolane, che vengono poi assegnate al macrocosmo materiale. Ciò avviene, tra l'altro, quando le anime si incarnano, oppure quando alcune specie naturali ricompaiono sulla Terra, come per esempio specie di animali o di piante. È necessario prendere coscienza di correlazioni di dimensioni più ampie e per questo ripetiamo alcuni concetti. Sia che l'uomo approvi soltanto determinate strutture e tradizioni sulla Terra o che ne sia coinvolto, sia che tragga profitto da progetti che sono contro la Terra con le sue forme di vita e le sue risorse e tante altre cose, tutto, ogni minima cosa, viene soppesata, valutata e registrata in base all'intensità che riguarda il singolo.
0: Cari amici all'ascolto, sarebbe possibile dire ancora tante cose, spiegare tantissimi aspetti della contabilità cosmica sulla memorizzazione e sulla coscienza universale. Si potrebbero riempire intere collane di libri sul tema dell'uomo, del microcosmo nel macrocosmo, oppure l'anima nelle sfere di purificazione, sui dettagli del dare e dell'avere, sulla giustizia assoluta della coscienza universale, senza, tuttavia, riuscire a riportare tutto ciò che ci sarebbe da dire. Se desiderate leggere il testo di questa trasmissione, potete richiedere il libro omonimo nelle migliori librerie. Siamo giunti al termine della seconda parte di questa serie e siamo naturalmente contenti se vi rimetterete all'ascolto per la prossima trasmissione. Per oggi ci congediamo da voi e vi auguriamo giornate interessanti che vi portino tante conoscenze. Arrivederci ed un saluto in Dio.

Cari amici, un cordiale saluto a tutti dalla tenda di Dio, dall'arca dell'alleanza tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Qui si trova e da qui viene trasmessa direttamente la parola eterna, la verità data tramite tutti i profeti e le profetesse di Dio, prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Oggi proseguiamo con la seconda parte della lettura del libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, una rivelazione data dal Cristo Dio per mezzo di Gabriele. Nella prima puntata abbiamo spiegato che questa rivelazione è stata data più di 40 anni fa e che il linguaggio utilizzato allora era spesso diverso da quello dei nostri giorni. Per questo è importante comprendere il contenuto delle parole. In questa rivelazione il Cristo Dio spiega il cammino che ogni anima, e quindi ognuno di noi, deve percorrere per fare ritorno alla nostra vera patria di origine, nel regno eterno, presso Dio, nostro Padre. Questo cammino passa attraverso 7 livelli, dall'ordine alla misericordia, che ogni anima ha il compito di attivare in sé durante la sua vita qui sulla terra oppure nelle sfere dell'aldilà. Oggi proseguiamo con le spiegazioni sul primo livello. Il Cristo Dio ha rivelato. In particolare sul livello dell'ordine, il principio basilare dice «riconosci te stesso». Alle anime dei miei figli vengono insegnate molte cose. Proprio sul livello dell'ordine possono essere necessari, secondo i concetti umani, migliaia di anni prima che le anime si risveglino. I miei figli, che vivono come anime su questo livello, aspirano in modo particolare a incarnarsi.

0: sposarsi di nuovo, dato che non hanno un collegamento di amore con Dio e con la sua vita. Gli angeli istruttori si impegnano molto per insegnare e mostrare alle anime l'onnipotenza di Dio. È proprio passando dal livello dell'ordine che i raggi parziali dei minerali, le particelle parziali o anime di gruppo o piccole anime parziali delle piante e degli animali salgono verso l'alto. Poche di queste anime legate alla terra si lasciano coinvolgere attivamente nell'essere protesi verso l'alto, che caratterizza ogni forma di vita della creazione. Specialmente su questo livello si può osservare in modo meraviglioso l'evoluzione degli elementi della creazione, poiché anch'essi, dopo un determinato ritmo di vita terreno, vengono attirati dai livelli spirituali puri o da forme di vita più elevate. Su questo livello l'anima non ha interesse per l'amore divino e i suoi insegnamenti. Come l'umanità orienta le sue aspirazioni sulla materia, così si comporta anche l'anima in queste sfere delle anime. Un detto degli uomini afferma: come l'albero cade, così rimane al suolo, che significa: come l'uomo ha vissuto, così saranno le condizioni in cui rimane la sua anima dopo la morte.
1: Continuiamo a leggere la rivelazione del Cristo data tramite Gabriele. Il mondo degli animali, che a sua volta si sofferma sul livello basilare dell'ordine, viene orientato in modo meraviglioso dall'essere spirituale responsabile. Le anime interessate possono fare l'esperienza del leone che si sdraia accanto all'agnello, di come il gatto e il topo vivano insieme, e anche il gatto con il cane. Gli uccelli vivono in armonia con gli animaletti che strisciano. Non si divora più e non si viene più divorati. Contemplare tutto questo potrebbe essere per i miei figli che vivono come anime un modo bellissimo, già sul grado dell'ordine, di essere guidati a compiere ulteriori passi, se solo potessero dischiudere il loro cuore per tutto questo. O vedete, è così che operano l'angelo guida e l'angelo istruttore. Vi chiederete, da dove provengono gli esseri spirituali responsabili e gli angeli istruttori? Provengono dalle sfere della patria. Gli angeli istruttori e gli angeli guida provengono dalle loro sfere dei cieli. Se per esempio c'è bisogno di un angelo istruttore sul livello basilare dell'ordine o della volontà, allora un essere spirituale proveniente dai cieli puri, dalla sfera celeste dell'ordine o della volontà, si recherà nei livelli di istruzione. Nelle sfere di purificazione, chiamate anche sfere di istruzione, gli esseri spirituali puri rappresentano la reggenza della sfera dei cieli alla quale appartengono. Istruiscono poi le anime in base alle loro conoscenze. Se gli insegnamenti non vengono accolti, nel corso di un determinato ciclo spirituale, la protezione dell'anima, la protezione del Cristo, si ritirerà, in modo che le sue azioni possano essere riprodotte come immagini. In questo modo, l'anima dovrebbe venire stimolata a sviluppare il pentimento. Quando la protezione dell'anima si ritira, i raggi cosmici entrano nelle particole dell'anima, stimolandola a riconoscere le proprie colpe. Inoltre, l'anima viene stimolata a riconoscere se stessa, a perdonare e anche a sviluppare l'amore per il prossimo. La capacità degli uomini di pensare con il cuore si è ridotta. anche se parlano del loro Redentore, il loro cuore è ben lontano dall'unica forza che permane costantemente. Tramite la redenzione, dice il Cristo, ho dischiuso ognuno dei livelli che spiego, non solo nell'infinito, ma anche in ogni anima. Poiché sono trascorsi quasi 2000 anni di tempo, di grazia, l'uomo avrebbe già potuto raggiungere una maturazione molto grande nello spirito. Durante questo tempo gli uomini e le anime avrebbero potuto assolvere alcuni di questi livelli. A ognuno è data la forza per raggiungere la vittoria su tutti i livelli in veste terrena. Tuttavia, dato che il Cristo vittorioso non viene riconosciuto, io chiedo, con quale forza volete vincere? Con l'egocentrismo e l'egoismo? Con l'illusione dell'esteriore? È l'uomo che si è creato questi tratti caratteriali terreni e per questo l'anima vi è legata. Ogni anima raggiungerà il cielo quando si sarà staccata da questi tratti caratteriali terreni per aspirare ai livelli di coscienza dello spirito, dato che dovrà passare attraverso ogni singolo livello.
0: Il Cristo continua con le sue spiegazioni sul livello dell'ordine. Cos'è un'illusione? Per esempio la vostra chiesa esteriore. Se l'uomo è radicato nella fede della chiesa, l'anima non potrà divenire libera, poiché nel regno di Dio non esiste alcuna chiesa esteriore. In uno dei livelli delle essenze, chiamati anche livelli delle caratteristiche, l'anima dovrà liberarsi dall'influsso di cui è in balia. Se un sacerdote è orientato sul dogma, la sua anima resterà legata al dogma. Un'anima che si è fissata in modo ostinato può vivere per eoni in queste condizioni finché non riconosce il fondamento vero e libero del Cristo. Nella vita a sette dimensioni, nella quale non esistono né il tempo né lo spazio, ci sono molte possibilità per scontare. Per questo, ogni anima deve essere guidata e istruita in base al suo grado di maturazione. L'umanità si aggrappa alle sue Bibbie e parla delle parole di Gesù, che vi sono citate, ma solo pochi dei miei figli vivono in base a esse. Se quanto è stato tramandato per iscritto non viene vissuto, ogni libro, anche la Bibbia, non ha alcun valore per gli uomini. Non parlo volentieri delle Bibbie, dato che vi si possono trovare solo mezze verità. A causa delle numerose traduzioni fatte da persone non illuminate, la sacra opera è diventata un'opera umana, dalla quale lo spirito cita solo le verità o di cui rettifica alcuni aspetti. Riprendo ora il livello dell'ordine. Le anime in cammino stanche, provenienti dalla terra, che sono tormentate da droga, da alcol, da parole e opere malvagie, hanno bisogno di molta tranquillità dopo aver abbandonato il loro corpo terreno. In nome e secondo la volontà del Signore, l'essere spirituale responsabile ha dato forme e aspetti diversi ai pianeti concessi come luoghi in cui riposano le anime. Nel livello basilare dell'ordine e nei suoi sottolivelli si trovano tra l'altro i pianeti per riposare. Le anime possono scegliere liberamente il luogo in cui riposare. Tuttavia, il pianeta deve essere in armonia con le vibrazioni dell'anima. Su questi pianeti in cui le anime riposano ci sono pinete, prati su cui riposare, case, giardini. Tutte le forme e i colori corrispondono al livello di vibrazione della sfera dell'ordine. Come la terra crea la sua vita materiale con la forza di Dio, così avviene su tutti gli altri pianeti. L'anima può rigenerarsi come preferisce in un giardino, su una panchina, in casa o su un prato per riposare e viene comunque sempre sorvegliata da un angelo istruttore. Le anime non dormono come l'uomo, ma riposano. Alle anime viene dato ogni aiuto possibile, tuttavia non sempre lo accettano. Sia che l'anima si ravveda o no, che riposi o continui a vivere e agire tra i suoi simili, per ogni anima arriverà il momento in cui si farà sentire l'irradiazione, anche se forse saranno necessari eoni. Il sole che la risveglia irradierà un giorno ogni azione. La luce manifesta tutto. In questo modo ogni anima viene guidata a prendere una decisione: seguire il suo ulteriore sviluppo o incarnarsi di nuovo. Tutto viene rivelato all'anima con amore dagli angeli istruttori.
1: Continuiamo a leggere dalla rivelazione del Cristo. Tramite le immagini dell'anima che prendono forma attraverso l'irradiazione cosmica, le anime possono riconoscere le proprie condizioni, anche con l'aiuto del loro angelo istruttore, ma vedono anche le possibilità che hanno di svilupparsi ulteriormente. L'angelo istruttore spiega loro le difficoltà di un'ulteriore incarnazione o quali possibilità hanno di compiere passi verso livelli superiori. Parla anche dei pericoli che una nuova incarnazione può comportare. Viene anche accennato al ciclo eonico e alle possibilità che offre all'anima per evolversi verso livelli superiori. Proprio sul grado dell'ordine, molti esseri spingono a incarnarsi di nuovo, dato che la persona che erano in passato, o anche l'anima stessa, non avevano e non hanno conoscenza. Non tutte le anime accettano gli insegnamenti. Gli angeli istruttori vengono trattati con rifiuto dalle anime in base a come esse hanno vissuto e si sono comportate in veste umana in passato. I messaggeri di luce hanno una pazienza infinita per trasmettere alle anime il sapere necessario. In tutte le sfere si opera per la vita secondo il principio ricondurre in patria tutti i figli di Dio. Quello che avviene nelle sfere di purificazione dovrà avvenire anche sulla terra. Anche sulla terra vale ricondurre in patria tutti i figli di Dio tramite Gesù, il Cristo, suo Figlio, il Redentore dell'umanità. Tenete presente che ogni immagine del futuro che l'uomo si crea si riflette nell'anima. Per questo è molto importante vivere sempre nel presente, con Dio, nostro Padre, e con il vostro Redentore. Chi fuorvia altri con parole o azioni deve scontare la colpa di averli condotti sulla strada errata, finché non gli verranno perdonate le sue colpe. Solo allora Dio potrà perdonarlo. Anche chi insegna in modo errato dovrà scontare per questo. Colui che è stato fuorviato deve perdonare chi lo ha fatto. Un'anima rimane legata finché chi è stato fuorviato non l'avrà perdonata, grazie alle conoscenze spirituali. Pertanto fate attenzione ai vostri pensieri, alle vostre parole e azioni. Quanto rapidamente possono divenire fatali per l'anima? Chi continua a parlare di una determinata causa non l'ha ancora sistemata, anche se crede di averlo fatto. Parlando della causa, continua a riprenderla a sé, perché tutto è vibrazione. Chi ama la creazione del Padre mio, ama anche le sue creature, l'uomo e anche tutte le forme di vita più o meno elevata. Impegnatevi a incontrare con amore tutte le forme di vita della creazione. Sottraetevi all'influsso negativo, cercate di pensare in modo positivo. Così, miei figli amati, nella vostra anima si risveglierà la forza creatrice che la libera dal livello dell'ordine, poiché lo avete percorso già in veste umana, grazie alla forza del pensiero positivo.
0: Al termine del capitolo sul livello dell'ordine, il Cristo spiega: il primo livello basilare, l'ordine, contiene anche i suoi sottolivelli. Affinché possiate comprendere meglio, li ripeto. L'ordine è il livello basilare. I sottolivelli sono volontà, sapienza, serietà, pazienza, amore e misericordia. Il Cristo conclude questo capitolo sull'ordine divino con le seguenti parole: io sono la vita in ogni anima e in ogni uomo. Venite a questa vita consapevole. Chi vive in me diviene libero. Libero, com'ero io in veste di Gesù di Nazaret. Io sono il Cristo vivente che dimora in ogni anima. Il Cristo era in Gesù. Tramite l'atto di redenzione, io sono in voi. Chi aspira alla luce della verità, in pensieri, parole e azioni, vive nell'eterna forza, nella benedizione del Padre mio. Cari amici, il Cristo è lo Spirito libero. Con le sue parole ci invita ad afferrare, in piena libertà, la mano che ci porge in modo possente in quest'epoca, tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Con questo suo invito ad avvicinarci sempre più a Lui, alla vera vita, siamo giunti al termine della trasmissione di oggi, tratta dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione. Vi invitiamo a seguire anche le prossime trasmissioni dalla tenda di Dio, dall'Arca dell'Alleanza per tutti gli uomini di tutti i popoli di questa terra. E vi salutiamo cordialmente. Arrivederci e un saluto in Dio.

Gesù di Nazaret amava gli animali e si impegnò sempre per loro. Oggi il Cristo Dio rivela in modo inequivocabile, tramite la parola profetica, l'uomo non dovrebbe uccidere il suo prossimo, né togliere intenzionalmente la vita agli animali, né macellarli per cibarsene, poiché quali creature di Dio, essi sono il suo secondo prossimo. Leggete la verità sulla vita e sugli insegnamenti di Gesù di Nazaret, anche riguardo al rapporto e alla comunicazione con gli animali, nella rivelazione del Cristo dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega», data tramite Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio nella nostra epoca. Richiedete subito il libro a Edizioni Gabriele La Parola al numero 011-191-156-77 o nel sito www.edizioni-gabriele.com.

0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,
1: care ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti a un'altra trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Oggi sul tema La felicità e la salute sono nelle tue mani. Vi salutiamo con un cordiale saluto in Dio. In fondo, noi tutti desideriamo la felicità e la salute, ma se si osservano la società odierna e le condizioni in cui si trova la Terra, si deve constatare che questo antichissimo desiderio dell'umanità finora non si è ancora realizzato. Perché è così? Da dove ci aspettiamo felicità e salute? Chi può donarcele? E se non le riceviamo, chi riteniamo ne sia responsabile? Per trovare risposte a queste e a molte altre domande che riguardano la nostra vita, nella nostra epoca Dio, il nostro Padre dei Cieli, ha inviato a noi uomini la sua messaggera dal Regno Eterno. È Gabriele, la grande profetessa istruttrice di Dio per la nuova epoca, che da quasi 50 anni dona all'umanità, dalla pienezza della sapienza divina, insegnamenti, aiuti e indicazioni per orientare la nostra vita sul bene, su Dio, e trovare quindi la felicità, la libertà e la salute. In queste istruzioni Gabriele dà risposte alle domande più importanti che riguardano la nostra vita. E oggi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, possiamo leggere quello che Gabriele ha spiegato riguardo al tema «La felicità e la salute sono nelle tue mani».
2: Riguardo a questo tema, Gabriele spiega correlazioni di cui solo pochi si rendono conto. Ascoltiamo le sue spiegazioni. Il nostro modo di pensare e di parlare, tutto il nostro comportamento nel suo insieme, determinano la nostra esistenza terrena. Di conseguenza, noi stessi siamo responsabili per quello che ci accade. Dovremmo renderci conto più spesso che i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, i nostri pensieri, parole e azioni sono energie che penetrano nel nostro cervello e da lì determinano, come onde energetiche, tutti i processi che avvengono nel nostro corpo e il nostro stesso comportamento. Continuando a pensare nello stesso modo o in modo analogo, costruiamo e pianifichiamo in fondo il nostro futuro. Forse creiamo anche i progetti di costruzione per una o più ulteriori vite terrene o per l'espiazione nell'aldilà. È possibile che già in questa vita ci si presentino aspetti del futuro che ci siamo creati noi stessi, poiché le onde del nostro cervello trasmettono incessantemente engrammi di immagini attivi che possono attirare dal progetto per il futuro alcuni aspetti che ci accadono già in questa esistenza. Quando presagiamo che potrebbe colpirci qualcosa, è la nostra coscienza che si fa sentire. Chi non le presta ascolto o non vuole ascoltare, la ricopre con la paura.
3: Gabriele spricht weiter.
4: Gabriele continua. Rendiamoci conto che dal nostro cervello, che è una centrale di memorizzazione, parte una bobina energetica che scorre attraverso il nostro corpo e sulla quale sono registrati come immagini tutti i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni. Finché non diventiamo consapevoli che noi stessi siamo responsabili per il nostro comportamento, non diventeremo nemmeno il regista del nostro film personale della vita. Continueremo a dare agli altri la colpa per la nostra sorte e andremo da un medico all'altro. Qualcuno definisce poi il miglioramento che sperimenta già come una guarigione. Tuttavia, nonostante crediamo nella guarigione del corpo, rimane la preoccupazione che, per esempio, il cancro possa insorgere di nuovo o che si presentino altri sintomi. La paura non è altro che il presagio che in noi si trova qualcosa che potrebbe colpirci, anche dopo che i disturbi fisici sono stati ampiamente eliminati. Esiste un unico guaritore globale, è lo spirito dell'infinito, lo spirito dell'amore e della misericordia. Il medico umano può aiutare, ma il medico interiore guarisce in modo globale se ci rivolgiamo a lui. Cosa dobbiamo fare per entrare in contatto con il guaritore globale, con il Cristo Dio? Per prima cosa dobbiamo porci una meta come immagine e non lasciarla più dalla nostra coscienza. Dobbiamo alimentarla e farla diventare viva, quindi attiva, affermandola in modo sincero e caricandola quindi con il nostro modo di pensare positivo per farla diventare un forte magnete che trasmette verso di noi in ogni situazione, qualsiasi cosa pensiamo o facciamo. E ci fa presente come dovremmo comportarci in modo conforme alla nostra meta positiva.
1: Gabriele dà ulteriori spiegazioni sull'immagine della meta. Non possiamo crearci dall'oggi al domani un'immagine della meta che è un'immagine che ci attira. Si tratta di un processo. Per prima cosa, dobbiamo renderci conto se vogliamo utilizzare le nostre giornate per esaminare a fondo le onde del nostro cervello che si possono riconoscere nei sentimenti e nei pensieri di oggi. Se vogliamo raggiungere la nostra meta, salute e felicità, dobbiamo analizzare le onde del nostro cervello che, come già detto, si manifestano in molti modi. Se non esercitiamo il nostro cervello e il nostro corpo, non attiveremo la nostra meta, né la raggiungeremo. Esercitare il cervello e il corpo significa disciplina. Disciplina spirituale significa vivere in modo consapevole, in modo che, attraverso l'introspezione ed esaminando in modo coerente il nostro comportamento e correggendolo, possiamo diventare una persona retta, sincera, attenta e spiritualmente dinamica e quindi attiva, creativa, sana e felice. La domanda perché è la chiave per trovare le cause del nostro comportamento indisciplinato. Perché il nostro comportamento è così? Dovremmo esaminarci per scoprire cosa ci segnalano le onde di pensieri che provengono dal conscio e dal subconscio. Cosa ci appesantisce quando camminiamo trascinandoci incurvati e a testa bassa? Quali sentimenti e pensieri si insinuano in noi? Oppure riguardo alle nostre abitudini nel mangiare e nel bere? Perché, per esempio, mangiamo troppo in fretta? Perché ci riempiamo la bocca di cibo prima di aver masticato bene il boccone e averlo ingerito nel corpo? O perché parliamo con la bocca piena? Perché leggiamo il giornale mentre mangiamo? Oppure perché beviamo in fretta e versiamo eventualmente la bevanda nella bocca ancora piena di cibo?
2: Gabriele ci parla ancora della disciplina e continua dicendo: chiediamoci inoltre, perché parliamo anche senza essere interpellati? E perché parliamo così tanto? Perché crediamo di saperne sempre di più? E molto, molto altro ancora. Il nostro comportamento indisciplinato si manifesta in tutti i campi della vita. Chi non si esercita nella disciplina per esaminare se stesso, vive in modo pericoloso, poiché lascia libero corso ai suoi pensieri negativi, che sono eventualmente altamente esplosivi. Diventiamo invece persone che osservano bene se stesse e rendiamoci conto ancora una volta che il nostro cervello e anche i nostri sensi possono essere una centrale per osservare e dare ordini al nostro comportamento. Per esempio, se ci accorgiamo che stiamo camminando incurvati, chiediamoci: perché non cammino con un portamento ben diritto? Dove rivolgo i miei sguardi? Dalla centrale di comando arriva l'ordine di raddrizzare il nostro corpo, di fare dei passi più corti e di guardare più spesso in lontananza. Dopo aver esaminato i nostri comportamenti e aver sistemato le cause come ci è stato possibile, immettiamo nel nostro cervello, nella centrale di comando, gli aspetti positivi che derivano da quello che abbiamo sistemato. Per esempio, cammino con un portamento eretto. Cammino consapevolmente. Assumo un portamento disciplinato. Penso in modo coerente. I miei sguardi si alzano continuamente da terra verso l'orizzonte. Sono flessibile nel mio modo di pensare, perché sono silenzioso e concentrato su ciò che è essenziale. Il mio modo di parlare è equilibrato, chiaro e corretto. Il mio carattere è sincero e umile. I miei sensi sono come un cristallo. Recepiscono l'ambiente in modo obiettivo e quindi impersonale. Quello che affermiamo viene registrato dal cervello come un nuovo aspetto che emettiamo. Il programma di comportamento positivo acquisisce forza.
4: Gabriele ha spiegato ancora quanto segue. Rendiamoci conto che qualsiasi portamento assumiamo deriva da un'azione del cervello. La reazione si manifesta sul corpo. Allo stesso tempo reagiscono i nostri sensi e il nostro respiro, perché pensiamo o ci sono dei sentimenti che ci occupano. Se ci controlliamo, riconosceremo presto in noi stessi che un portamento indisciplinato ci ostacola, per esempio, nelle conversazioni e nello sviluppo di pensieri produttivi. Non siamo concentrati perché siamo indisciplinati. Invece di affrontare in modo mirato una situazione, un punto, un processo, saltiamo da un punto all'altro, da un'onda di pensiero all'altra. Di conseguenza, ci risulterà difficile parlare di un argomento in modo concentrato e costruttivo. Continueremo a intervenire nella conversazione con parole che non contribuiscono a risolvere la questione, ma che distolgono piuttosto dal filo conduttore e interrompono il flusso. Questo indica che non abbiamo il controllo su noi stessi e che la nostra centrale di comando è in disordine. Così come il portamento del nostro corpo è anche l'attività del nostro cervello. Come sappiamo, essa può essere altamente esplosiva per il nostro corpo se immettiamo i nostri pensieri negativi e sconnessi nelle cellule e nei processi del nostro corpo.
1: Gabriele aggiunge altri aspetti riguardo la disciplina. La disciplina dovrebbe compenetrare tutta la nostra vita, tutti i processi della nostra esistenza. La disciplina inizia già dal mattino presto. Dovremmo alzarci in tempo per non essere sotto stress. Al risveglio dovremmo rivolgere una breve preghiera al nostro allenatore divino, al Cristo Dio, che ci aiuta in ogni situazione, in ogni colloquio. Facciamo colazione consapevolmente senza leggere, per esempio, il giornale mentre mangiamo. Non ingoiamo la colazione nel nostro corpo, mangiamo in modo consapevole. Controlliamo come mangiamo. Esaminiamo se i nostri pensieri sono mirati o se sono altamente esplosivi, se saltano da una situazione, da un punto o da un colloquio all'altro, e analizziamo subito i loro contenuti. Alla sera dovremmo concludere coscienziosamente la giornata e sistemare tutto quello che non è stato sistemato e che ci occupa ancora nei nostri pensieri. La serata appartiene a noi, la notte a Dio e a noi. Dovremmo andare a dormire con una preghiera nel cuore, non solo sulle labbra. Se il giorno seguente dobbiamo risolvere una questione difficile o tenere un colloquio importante, alla sera, prima di andare a dormire, sarebbe opportuno affidare la questione o il colloquio a colui che conosce ogni cosa, a Dio, allo spirito dell'amore e della sapienza.
2: Gabriele spiega quanto segue. Ripeto, ogni portamento del nostro corpo, ogni reazione del nostro corpo, anche il suono delle nostre parole e il nostro modo di parlare, ci danno indicazioni su noi stessi. Tutte le reazioni disarmoniche del corpo, come movimenti affrettati, bruschi, spigolosi, o quando accavaliamo le gambe, ci muoviamo qua e là sulla sedia, o gesticoliamo in modo frenetico, indicano, per esempio, che non siamo all'altezza di una situazione o che non abbiamo il controllo sulla nostra vita. Ne possono derivare rabbia, odio, passionalità, fino ad arrivare alla violenza. Chi si controlla per essere disciplinato dirà a se stesso: «Fermo, voglio vedere cosa mi trasmettono le onde del cervello». Per questo dovremmo prenderci anche il tempo per guardare nella nostra bobina energetica, nel nostro film della vita, che partendo dal cervello pervade tutto il nostro corpo. In questo film della vita vediamo in immagini il complesso energetico che potrebbe manifestarsi nel nostro corpo, o in un altro modo, come colpo del destino, nel momento in cui in esso inizia a vibrare un cosiddetto punto culminante che viene stimolato dagli astri. Di qualsiasi cosa ci rendiamo conto, non lasciamo che il nostro corpo si incurvi in avanti nella rassegnazione. Assumiamo un portamento ben diritto, sia interiormente che esteriormente, e affrontiamo le cose per sistemare le carenze che conosciamo nel nostro carattere. E il nostro allenatore spirituale, il Cristo Dio, ci aiuta a farlo. Disciplina significa osservare costantemente noi stessi, per non ricadere nelle stesse negatività. L'introspezione, per esercitarsi nella disciplina, è necessaria affinché il nostro cervello non avrà accolto e non irradierà gli aspetti positivi che emettiamo e finché la nostra meta non sarà il magnete corrispondente che ci ammonisce in continuazione e ci indica i passi successivi da compiere verso la meta che ci siamo posti. Un punto essenziale della disciplina è di bloccare i dialoghi improduttivi che teniamo con noi stessi, di esaminarli, sistemarli e poi smettere di tenerli. Infatti, i dialoghi che teniamo con noi stessi, che avvengono in genere a livello di pensieri, sottraggono tanta energia al corpo e all'anima.
3: Und Gabriele führt weiter aus.
4: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Non dobbiamo lasciare che l'immagine della nostra meta esca dalla nostra mente. Per esempio, diventare sani o rimanere sani ed essere felici. In particolare, l'essere sani e felici sono aspetti essenziali nella nostra vita, che ci portano gioia interiore e un dinamismo spirituale, dai quali si sviluppa un'attività positiva e costruttiva del cervello.
3: Was wir auch tun.
4: Qualsiasi cosa facciamo, sia che siamo seduti alla scrivania a lavorare o a una macchina, sia che teniamo dei colloqui o risolviamo dei problemi, sia che ci troviamo insieme ad amici o interlocutori o che trascorriamo il nostro tempo libero, dovremmo sempre tenere un portamento disciplinato, quindi esercitarci nella disciplina. Questa disciplina del corpo purifica anche il nostro cervello e con il tempo riusciremo a pensare in modo più chiaro e consapevole e nel nostro cervello potremo trovare buone soluzioni riguardo ai nostri compiti, a colloqui e altro ancora. Un principio fondamentale di una persona disciplinata è anche di non dire mai no. Non dovremmo mai dire no nei colloqui, indipendentemente dalla loro qualità. Chi esprime un no irrevocabile è sempre dalla parte del perdente. In tutto c'è una soluzione. Se non la si trova o se l'interlocutore vuole imporre le proprie idee, dovremmo esprimere chiaramente il nostro modo di vedere le cose, ma ammettere allo stesso tempo che in ogni punto di vista ci sono buone indicazioni e osservazioni che entrambi gli interlocutori dovrebbero tenere presenti. Dovremmo anche aggiungere che sarebbe sicuramente bene riconsiderare ancora una volta la questione per eliminare eventuali pregiudizi. Comportandoci in questo modo non facciamo compromessi, ma restiamo aperti nel colloquio e per trovare la soluzione. Porgendo la mano in questo modo o analogamente restiamo dalla parte del vincitore. Anche questo fa parte della disciplina, poiché chi non dice no ma resta sempre aperto al colloquio rimane equilibrato nell'anima e nel corpo. Questo apporta equilibrio interiore e ulteriore chiarezza nel modo di pensare e di comportarsi.
2: Gabriele ripete: non lasciamo che la nostra meta, per esempio, di essere sani e felici, si allontani dalla nostra coscienza. Per continuare a disciplinarci ed esercitare il nostro cervello, vale quanto segue: non mentire e non fare compromessi. Ogni compromesso nei nostri confronti o con altre persone non è altro che una menzogna. Ci lega a persone e promesse e in questo modo diventiamo dipendenti. Anche una musica che ci piace può aiutarci a liberare il nostro cervello da schemi di pensieri e da dialoghi che teniamo con noi stessi. Scegliamo la musica che ci attira oggi e il suono della nostra giornata. Questi suoni agiscono sulle onde del nostro cervello, rischiarano il nostro stato d'animo e ci portano ad analizzare il nostro modo di pensare errato. Dopo aver trovato i contenuti, per esempio, dei dialoghi che teniamo con noi stessi e averli sistemati, anche le reazioni del nostro corpo e il nostro respiro diventeranno più tranquilli. Le immagini che si sono accumulate nel corpo si dissolvono in energia positiva ed armoniosa. Questi aspetti dell'armonia risuonano insieme e costituiscono una parte del suono del nostro corpo. Se abbiamo sistemato alcuni pensieri disarmonici e assillanti, forse altamente esplosivi, dovremmo guardare di tanto in tanto nella nostra bobina energetica e osservare le immagini. Riconosceremo ben presto che stiamo purificando la nostra bobina e che le nostre immagini energetiche diventano più armoniose e più equilibrate. Disciplinarsi per pensare in modo creativo e quindi positivo significa: basta con gli schemi di pensiero negativi e altamente esplosivi. Ci rivolgiamo invece verso un modo di pensare positivo, creativo e mirato, che ci rende o ci mantiene sani e ci fa diventare felici.
1: Ascoltiamo ulteriori spiegazioni date da Gabriele. Non diamo nulla per scontato. Pensiamo ed esaminiamo le cose in base alla nostra meta. Dovremmo prendere una decisione solo dopo averlo fatto. In questo modo risvegliamo forze e talenti positivi latenti. I nostri pensieri non dovrebbero quindi essere meccanici, ma un processo consapevole con cui scindiamo. Chi continua a farlo in modo coerente riuscirà a percorrere vie più elevate e raggiungere la meta che si è posto. La maggior parte delle persone pensa in modo superficiale e altamente esplosivo. Vegetano alla giornata, vanno da un medico all'altro e alla fine devono riconoscere che il medico non è in grado di liberarle dalla paura di restare ammalate o di ammalarsi di nuovo. Come già detto, i medici possono aiutare, ma la guarigione globale è data da colui che è il Cristo in noi. Lasciamoci allenare dall'allenatore spirituale, dal Cristo Dio. Egli conosce la via che ci conduce a Lui, al medico e guaritore interiore, che è il nostro Redentore, e ci prepara la via che conduce al nostro vero essere. Se ci capita di pensare di nuovo ai nostri disturbi, alle nostre malattie, ai nostri colpi del destino e alla nostra infelicità, potrebbe aiutarci la seguente frase. Tutto quello che pensiamo e portiamo in noi è il risultato dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni. Ripeto, così dice Gabriele, tutto quello che pensiamo e portiamo in noi è il risultato dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri

Sicuramente in questo modo la nostra vita diventerà interessante. Infatti, come abbiamo sentito, tutte le nostre sensazioni, i sentimenti, i pensieri, le parole e le azioni hanno un influsso sulla nostra felicità e sulla nostra salute. Con questo ci congediamo e auguriamo a voi e a noi tutti giornate colme di felicità e salute. Ci farà piacere se seguirete anche la prossima puntata della serie La vera scuola è la vita. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: La terra fa crollare questo mondo materialistico e lontano da Dio. Dalla nuova epoca scaturisce la nuova era, un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il ritorno del Cristo Dio nello Spirito che è stato annunciato è imminente. L'istituzione cattolica romana ha combattuto coloro che volevano portare nel mondo il discorso della montagna, l'insegnamento per un'epoca di pace. Questi erano per esempio i Bogumili, i Valdesi, i Catari, gli Albigesi, i Battisti, i Mennoniti o gli Avventisti, e li ha anche in parte eliminati. In parte sono stati trucidati con persecuzioni cruente. Secondo la Chiesa, il discorso della montagna che è stato personificato da Gesù di Nazaret e che egli ha insegnato agli uomini per l'epoca di una vita più elevata, non doveva essere reso noto. Se il discorso della montagna fosse stato insegnato e vissuto, oggi avremmo un mondo diverso, pacifico, un mondo con valori etici e morali, un'epoca nella quale gli uomini si incontrerebbero in modo pacifico. Ma lo spirito del discorso della montagna, lo spirito redentore e liberatore, il Cristo Dio, non desiste. Il Cristo invia di nuovo il suo appello nel mondo per mezzo di figli e figli di Dio. Il discorso della montagna si può vivere, il discorso della montagna è vivibile, il discorso della montagna può essere messo in pratica. La sua parola quindi ha validità, cari ascoltatori, care ascoltatrici. Entrate con noi, cristiani delle origini, nella nuova epoca, nell'epoca elevata di Gesù il Cristo. Cominciate quindi a compiere insieme a noi i passi del discorso della montagna, poiché il discorso della montagna è un dono dei cieli, è la legge del regno di Dio dell'amore, per un'epoca di pace, di riconciliazione, di sincerità, di onestà, di giustizia, un'epoca di principi sublimi dei cieli per un nuovo mondo, con educazione, buone maniere, etica, morale e stile.
1: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
2: Cari amici all'ascolto, benvenuti alla seconda puntata della serie La nuova era del Cristo Dio. Il discorso della montagna si può vivere. Facciamo subito una premessa. Non credete ai preti che dicono che non si può vivere il discorso della montagna secondo il motto, in fondo noi preti lo diciamo da 2000 anni. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, provate voi stessi a metterlo in pratica, fate voi stessi l'esperienza che il discorso della montagna si può vivere e percorrerete anche voi passo per passo la via del discorso della montagna. Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, non era e non è un utopista. Egli, Gesù il Cristo, era ed è un rivoluzionario spirituale. Non avrebbe mai insegnato all'umanità il discorso della montagna se non fosse possibile metterlo in pratica. Chiediamoci quindi che senso avrebbe avuto

0: Un detto popolare dice: ciò che non serve a nulla non ha nessun senso. Il Figlio di Dio che si è incarnato, che ci ha portato e ci porta la verità che proviene dai cieli, sia allora sia oggi, era ed è scomodo per coloro che detengono il potere, sia all'interno dello Stato che della casta sacerdotale. Egli ha sempre indicato e mette in luce anche oggi in che modo i potenti e la casta sacerdotale trasgrediscono i comandamenti di Dio e hanno abbagliato il popolo con una religione pagana legata al culto. Per questo motivo egli fu perseguitato, tradito e ucciso. Il messaggio centrale della sua vita fu ed è il discorso della montagna. Egli ci indicò questa via semplice, la via del discorso della montagna, affinché dopo il nostro decesso possiamo trovare la via che riconduce alla casa del Padre. Le condizioni in cui si trova questo mondo, al cui orizzonte si sta innalzando in modo sempre più chiaro l'immagine terrificante della legge di causa ed effetto, mostrano dove hanno condotto tutte le vie errate che sono state seguite negli ultimi 2000 anni, soprattutto i labirinti dell'istituzione ecclesiastica con le pretese che impone alla politica e all'economia. Si parla di catastrofe climatica, sì, la Terra diverrà quasi completamente inabitabile e questo può avvenire presto in base a quanto affermano gli esperti sul clima. Secondo ciò che è stato riportato dai media, il vertice sul clima tenuto a Copenaghen sarebbe stato una catastrofe per la civiltà umana. Ed è facile da comprendere perché il discorso della montagna di Gesù di Nazareth, se fosse stato vissuto nella politica, nella società, nelle famiglie, nei posti di lavoro, non avrebbe reso la Madre Terra un nemico degli uomini. Se vediamo che oggi le istituzioni ecclesiastiche, sia a Natale che a Pasqua, minimizzano la figura del Maestro delle leggi dei cieli, di Gesù, del Cristo, presentandolo come un bambinello nella mangiatoia che non è in grado di parlare, e durante l'anno poi lo si presenta come un uomo morto sulla croce, quale trofeo abbattuto dalla casta sacerdotale di allora, ma fino ad oggi continuano a negare i contenuti, lo scopo della sua vita sulla terra e fanno passare sotto silenzio il discorso della montagna che egli ha vissuto come esempio, definendolo come un'utopia. In questo modo dimostrano di che spirito sono fatti questi gruppi ecclesiastici miliardari che si servono della definizione di cristiano soltanto per raggiungere quelli che sono i loro scopi. Gesù il Cristo è risorto e quale Cristo Dio risorto ha fatto ritorno nella parola profetica nello spirito profetico. Da oltre 30 anni lo Spirito del Cristo Dio parla per mezzo della parola profetica a tutti gli uomini di buona volontà che sono aperti a comprendere queste cose e riescono a capirle. Malgrado tutte le contrarietà opposte dal mondo e dalle chiese, egli, il Cristo, parla per mezzo della sua messaggera e profetessa nella nostra epoca. Lo Spirito di Dio soffia dove vuole. E così ci ha spiegato ancora una volta, in parole semplici, gli insegnamenti del suo discorso della montagna. Li ha approfonditi, li ha spiegati in modo che noi uomini delle generazioni odierne li possiamo comprendere. In questa serie di trasmissioni parliamo anche di come noi uomini possiamo mettere in pratica sempre di più il discorso della montagna nella nostra vita quotidiana. A questo punto vorrei ricordare anche il libro che accompagna questa serie di trasmissioni che porta lo stesso titolo, La nuova era del Cristo Dio, il discorso della montagna si può vivere. Cari amici all'ascolto, oggi desidero salutare in modo particolare alcuni cristiani delle origini presenti qui in studio e tra loro anche la messaggera e profetessa di Dio, Gabriele. Un saluto in Dio. Ed ora, cari amici all'ascolto, iniziamo con il tema della nostra trasmissione.
1: Molte persone hanno l'abitudine di rifiutare automaticamente tutto ciò che non riescono a comprendere subito. Questa ignoranza, che include in fondo tutti i campi della vita, riguarda anche il discorso della montagna di Gesù. Si afferma che non si può viverlo, e ancor meno nella nostra epoca materialistica. Invece, il discorso della montagna si può vivere. Dobbiamo solo imparare a comprenderlo. Molti cercano una persona che sia in grado di aiutarli nelle situazioni difficili, quando hanno delle contrarietà o sono colpiti dalla sorte. E così a volte si chiedono anche se prestare ascolto o no a promesse di salvezza che vengono fatte da alcuni, ma chi è veramente in grado di aiutarci? Solo colui che ci conosce è in grado di comprenderci e aiutarci quando ci troviamo in difficoltà. È lo Spirito universale che nel Padre nostro, nel discorso della montagna, chiamiamo Padre dei Cieli e suo Figlio, Gesù il Cristo, che ci ha insegnato il Padre nostro.
0: Le persone che non si sentono legate ad un'istituzione religiosa si riferiscono soltanto a Dio, nostro Padre, e al Cristo, suo Figlio. Sono sempre consapevoli di ciò che disse Gesù di Nazaret, che ci promise il Consolatore, lo Spirito Santo, che ci aiuta e ci assiste. Egli è in grado di farlo se ci rivolgiamo a Lui e facciamo ciò che Egli, il Cristo, che è il Consolatore, ci ha consigliato di fare. Così facendo, afferriamo la sua mano e possiamo sperimentare il suo aiuto. Nessuna religione, nessun predicatore, nessun fondatore di una religione ci ha fatto questa grandiosa offerta proveniente dai cieli, tranne Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, che divenne il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini. Gesù disse quanto segue, e le sue parole hanno validità. Venite tutti a me, voi che siete affaticati ed oppressi. Io, il Cristo, vi voglio ristorare. E disse anche, io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo mio. Dove dovremmo rivolgerci quindi quando veniamo colpiti da sofferenze, da difficoltà? Soltanto al Cristo, il cui Spirito è in ognuno di noi, poiché ogni uomo è il Tempio di Dio e Dio dimora in noi, nel profondo della nostra anima.
1: Gesù di Nazaret ha portato a noi uomini la legge dei cieli, gli insegnamenti dei cieli, il discorso della montagna, che chiamiamo anche l'insegnamento sublime, perché ci è stata donata dai cieli ed è la via assoluta dell'anima e dell'uomo per fare l'esperienza di Dio e per liberarci dalla nostra sorte, se viviamo in base ad esso. Infatti il discorso della montagna è la via che conduce passo per passo, in modo diretto, nella patria eterna, alla casa del Padre, in merito alla quale Gesù disse, «Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se non fosse così, vi avrei forse detto, vado a prepararvi un posto?»
2: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, provate voi stessi a bere dalla fonte meravigliosa che fluisce in voi, in ognuno di noi. E come? Prendete gli insegnamenti semplici ma efficaci che Gesù, il Cristo, ha dato a tutti noi nel suo discorso della montagna. Fate l'esperienza delle benedizioni che provengono dalla sua forza, dal suo amore e dalla sapienza, lavorando in modo serio su voi stessi. Ben presto farete l'esperienza che la vostra esistenza diviene più appagata. Vi accorgerete che cominciate a vivere veramente, in modo diverso da come è stato finora. Divenite più liberi, più soddisfatti, più felici, più comprensivi. E i vostri pensieri divengono più luminosi. Alcune cose cambiano senza che ve ne rendiate conto. Reagirete in modo più riflessivo ai diversi eventi che la giornata vi presenta e coglierete ciò che finora non riuscivate a comprendere. Riuscite a vedere più in profondità. Vi accorgete che avete colto una goccia che proviene dalla fonte interiore. E se avete ancor più sete di queste gocce, allora ascoltate la terza beatitudine che ora vogliamo approfondire insieme per sperimentarla nel nostro modo di comportarci. È importante riconoscere che le parole sono simboli. Con l'aiuto del Cristo Dio impareremo insieme a comprendere qual è il loro significato. Nel suo discorso della montagna, Gesù ci ha insegnato nella terza beatitudine, beati i miti, poiché possiederanno la terra.
0: Abbiamo già prodotto la trasmissione che riguarda la prima e la seconda beatitudine. Sentendo la terza beatitudine, sicuramente qualcuno ha pensato, diventare miti non significa forse accettare tutto ciò che questo mondo rude ed egoistico ci presenta con tutta la sua avidità di denaro e potere? Il mondo, che potremmo definire come una torta ormai rancida, è un piatto indigesto che viene presentato al ceto medio e ai poveri che devono mandarlo giù. E aggiungendo si potrebbe dire, o mangi o muori. Molte persone penseranno quindi come dovremmo intendere la parola mitezza. Ogni giorno veniamo caricati di nuovi aggravi dallo Stato. Dobbiamo forse porgere entrambe le guance e continuare a sopportare, sopportare, sopportare?
1: Ma cari amici, fatevi coraggio. La parola mitezza ha un significato completamente diverso. Ascoltiamo che cosa disse alle persone del suo tempo Gesù di Nazaret, che era veramente misericordioso e mite. Egli si rivolse a coloro che, pur citando la parola della vita sublime, che è Dio, pensavano, dicevano e facevano il contrario. Gesù precisò che i veri miti non devono accettare tutto senza opporsi. Egli parlò dei farisei e degli scribi che definì ipocriti, dicendo per esempio quanto segue. Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché si dicono e non fanno ciò che dicono. Legano infatti fardelli pesanti sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Queste sono le parole di Gesù di Nazaret. Gesù consiglia quindi espressamente di non fare come gli ipocriti in veste di sacerdoti.
3: Sì, a questo proposito potremmo dare un breve sguardo alla nostra epoca chiedendoci come sono veramente le cose oggi. Gesù precisò a senso, voi non dovreste chiamarvi rabbì, perché solo uno è il vostro maestro, voi tutti quanti siete fratelli.
0: Gesù pose quindi dei segni, egli annunciò in modo inequivocabile ciò che corrispondeva alla volontà di Dio e non ebbe paura a far vedere la loro vera immagine a coloro che facevano del male. Ed egli, che era veramente mite, disse, guai a voi, voi scribi e farisei, voi ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente. Di fatto voi non vi entrate, ma non lasciate nemmeno entrare coloro che vi vogliono entrare. E Gesù di Nazaret, che personificava l'amore di Dio in ogni senso, disse ancora altre cose e con le sue parole, che andavano a segno, non richiamò soltanto la parte divina nel profondo dell'anima, ma anche i vizi, i peccati e l'ipocrisia degli uomini. Guai a voi, voi scribi e farisei, voi ipocriti che sottraete alle vedove le loro case e pronunciate lunghe preghiere ipocrite. È per questo che la sorte che vi aspetta sarà così dura. E il Nazareno parlò senza riserve quando disse, guai a voi, guide cieche, che dite, se si giura per il Tempio non vale, ma se si giura per l'oro del Tempio si è obbligati, stolti e ciechi, che cosa è più grande, l'oro o il Tempio che rende sacro l'oro? E ancora continua. Guai a voi, voi scribi e farisei, voi ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. Essi sono belli a vedersi all'esterno, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putridume. Così anche voi apparite giusti all'esterno davanti agli uomini, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di disobbedienza alla legge di Dio.
1: Gesù di Nazaret indicò quindi in modo più che chiaro ai farisei e agli scribi ciò che mostravano di essere, ma non erano veramente. Tuttavia, egli non divenne mai violento. Quando Gesù venne fatto prigioniero e un soldato del governatore di allora colpì Gesù, egli gli chiese, se ho parlato male, dimostrami dov'è il male, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Gesù non alzò mai un dito contro uno dei suoi simili, ma richiamò con parole chiare e inequivocabili la parte satanica che manovrava l'uomo e che manovra anche oggi la maggior parte degli uomini.
2: Cari amici, se volete fare sul serio con il discorso della montagna di Gesù, vi comporterete in modo conforme al vostro essere eterno interiore e troverete il coraggio di far prevalere la mitezza, come ci ha mostrato Gesù di Nazaret con il suo esempio. Gesù è il principe della pace. Egli è un sovrano che non ha pretese di potere, non troviamo nemmeno una traccia di avidità o di odio.
1: Nella prima trasmissione sul discorso della montagna abbiamo imparato cosa vuol dire esaminare in modo profondo noi stessi per raggiungere passo per passo la beatitudine, ossia la libertà, la felicità interiore, la pace, la fiducia e la speranza. Con le sue parole rivolte ai farisei, agli scribi e a coloro che lo sottoposero al supplizio, Gesù insegnò che la vera mitezza non vuol dire per forza tacere e sottomettersi, ma che significa piuttosto richiamare con coraggio ciò che è satanico, ossia rivolto contro la vita. E ciò è possibile con la dignità interiore che include correttezza, buone maniere, etica, morale e stile.
3: Si tratta quindi di ritrovare noi stessi. Dovremmo comprendere in quali punti e in quali situazioni reagiamo ancora agitandoci o preferiremo ripagare con la stessa moneta invece di richiamare in modo chiaro soltanto la situazione satanica. E se abbiamo questa meta, possiamo anche iniziare di nuovo, come abbiamo detto nella trasmissione precedente, a esaminare noi stessi. Prendiamo i 10 comandamenti di Dio donati per mezzo di Mosè. Tuttavia, prima di far agire su di noi i comandamenti di Dio con la mente e con il cuore, uno dopo l'altro, prendiamo coscienza ancora una volta della terza beatitudine, beati i miti poiché possiederanno la terra.
0: Abbiamo raccolto in noi la terza beatitudine. Ora, con l'aiuto della forza del Cristo Dio in noi, cominciamo ad esaminare noi stessi. In che modo? Ad esempio, domandandoci quali aspetti contrari al bene, quali comportamenti contrari alla vita, che sono anche in fondo contro noi stessi, abbiamo accumulato nella nostra anima e nel nostro subconscio? Molte cose che sono accadute tanto tempo fa, forse non riusciamo quasi più a ricordarle, tuttavia spesso esse non sono state cancellate, sono ancora presenti e continuano ad agire su di noi per indurci a pensare, dire e fare ancora le stesse o simili cose. Cerchiamo ora di trovare noi stessi, di capire chi siamo in realtà. Si tratta di riconoscere i vecchi schemi che ci rimettono continuamente in difficoltà. Sono pensieri ed azioni negative, per esempio contro i nostri simili, contro la vita della natura e degli animali, e quindi anche contro la terra. A questo punto dovremmo fare in modo che ciò di cui non siamo consapevoli affiori nella nostra coscienza, ossia ciò che ci manovra, ciò che ci porta continuamente in situazioni di conflitto. Solo così potremo eliminarlo dalla nostra anima e dal nostro subconscio.
1: Iniziamo ora a leggere i comandamenti di Dio, a chiedere in un certo senso a loro contro quale comandamento, che ci ricorda la terza beatitudine, abbiamo agito e continuiamo ancora ad agire. Leggiamo e ci osserviamo per vedere se nel nostro corpo ci sono dei moti. All'improvviso uno dei 10 comandamenti bussa alla beatitudine che abbiamo accolto in noi. Perché avviene? Perché uno dei comandamenti di Dio è entrato in contatto con la nostra anima e con il nostro subconscio, dove si trova il comportamento negativo contrapposto alla terza beatitudine. Che cosa ci vogliono comunicare l'anima e il subconscio? Aspettiamo fino a che ciò si fa largo nel nostro conscio. Che cosa si fa eventualmente sentire? Forse odio o invidia verso determinate persone, oppure il modo in cui denigriamo il prossimo, o menzogne dette per raggiungere qualcosa di personale. Oppure ci viene in mente che abbiamo fatto soffrire intenzionalmente gli animali, o li abbiamo uccisi, o abbiamo consumato con gusto la carne degli animali uccisi. Oppure, come viene oltraggiata la natura, e che forse anche noi ne siamo stati corresponsabili.
0: È possibile che ci siano ancora altri aspetti da riconoscere, sempre che siamo disposti a lasciarli affiorare in noi. È possibile che dal subconscio si presenti ciò che forse determina anche oggi il nostro comportamento. La domanda che ci si ripresenta in continuazione è: siamo disposti a guardare più a fondo ciò che bussa dentro di noi e a esaminare quali sono stati e quali sono i motivi per cui ci siamo comportati e ci comportiamo anche oggi in un certo modo?
3: Grazie all'aiuto del nostro aiutante in noi, che ci conosce e sa ogni cosa, possiamo poi affrontare anche le cause che altrimenti provocherebbero prima o poi i loro effetti. E gli effetti potrebbero manifestarsi, per esempio, sotto forma di disgrazie che ci colpiscono. Oppure sperimentiamo il raccolto di ciò che abbiamo seminato, per esempio sotto forma di malattie o di determinati comportamenti negativi che potrebbero provocare condizioni molto difficili per noi o difficoltà personali. Tutte queste cose e molte altre ancora sono eventualmente memorizzate nella nostra anima e nel nostro subconscio. Se non le esaminiamo, se non le analizziamo e non le sistemiamo in tempo, si manifesteranno a poco.
1: Spesso noi uomini diciamo che i pensieri sono liberi, ma non è così. I pensieri sono energie ed essi trasmettono e ricevono. Ogni azione provoca una reazione. Di conseguenza anche i pensieri agiscono su di noi, dato che fanno parte della legge di semina e raccolta. Quindi noi raccoglieremo ciò che abbiamo fatto ad altri con il nostro comportamento, anche se secondo noi lo abbiamo fatto soltanto, tra virgolette, con pensieri malvagi e con la nostra indifferenza. Se abbiamo fatto o facciamo soffrire gli animali, o li abbiamo portati al macello, prima o poi dovremo riconoscere anche queste cause e subire i loro effetti.
0: In base agli insegnamenti di Gesù, del Cristo, abbiamo il compito di accettare i comandamenti di Dio come un criterio di misura per la nostra vita sulla terra, per riuscire così ad adempiere il discorso della montagna, che è l'insegnamento dei cieli e la via che conduce alla casa del Padre. Sulla via dell'autoconoscenza prenderemo sempre più coscienza che se abbiamo fatto soffrire gli altri, sia che siano persone o animali o la natura, ci capiteranno cose simili, oggi oppure domani. Dopo averlo compreso, impareremo a pentirci e a chiedere perdono di cuore per ciò che abbiamo fatto agli altri.
2: Dobbiamo essere disposti a farlo. Se siamo disposti a rispettare il comandamento che la terza beatitudine ci ha portato e a non ripetere più ciò che non era posto nei nostri pensieri, nelle nostre parole e nelle nostre azioni, allora ci atterremo al comandamento della beatitudine di cui abbiamo parlato. E allora la nostra vita sulla terra diverrà più libera, più luminosa. Penseremo e parleremo in modo più consapevole di Dio, poiché abbiamo imparato a rispettare ed apprezzare la vita. E comprenderemo in modo sempre più profondo le parole di Gesù che dicono: beati i miti, poiché essi possiederanno la terra.
1: Imparando a osservare i comandamenti di Dio e ad adempiere passo per passo la terza beatitudine, poniamo su noi stessi il metro di misura costituito dalla mitezza. Abbiamo imparato a non rispondere subito allo stesso modo quando qualcuno ci dice qualcosa che non ci piace. Tuttavia non taceremo quando si tratta della causa giusta. Non diverremo violenti quando gli altri ci trattano in modo ingiusto, ma chiederemo a senso, come fece Gesù: perché parli o agisci in questo modo? Che cosa ti ho fatto?
0: Ci sono molte possibilità per far presente ad altre persone il loro comportamento errato. Chi si attiene ai cinque principi, ad esempio correttezza, buone maniere, etica, morale e stile, non si tira indietro, ma è una persona che ha imparato a pensare in modo analitico e ad agire in modo corrispondente. Le persone che hanno acquisito rispetto verso l'interiore del loro prossimo, che sono divenute sincere e oneste, coloro che apprezzano la natura e gli animali e quindi la madre terra, hanno imparato a compiere i passi sulla via verso la terza beatitudine.
2: Chi continua a lavorare su se stesso in questa consapevolezza raggiunge anche la vera vita. Riconoscerà la vita del pianeta Terra come un beneficio per la vita, poiché la Terra nutre gli uomini, le piante e gli animali. Gli uomini che seguono veramente Gesù, il Cristo, tratteranno con attenzione e rispetto gli uomini e le forme di vita della Madre Terra, secondo il senso della parola mitezza. Questo è il vero significato di questa affermazione. Sono loro che possiedono il regno della terra. Non si intende quindi la proprietà in se stessa, materiale, bensì il valore dato alla terra, che è vita e che dona vita.
0: Cari amici all'ascolto, se vi stanno a cuore il Cristo e il suo discorso della montagna, invitate tante altre persone in questo mondo a percorrere insieme a voi la via del discorso della montagna di Gesù. Al termine di questa trasmissione desideriamo ripetere ancora una volta la terza beatitudine che dice: beati sono i miti, perché possiederanno la terra. Vi auguriamo di cuore la vera mitezza che ci aiuta a raggiungere una qualità di vita senza pari, basata sull'adempimento della vita, poiché è benefica anche per tutti gli uomini e per tutte le creature.
2: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, in questo senso vi auguriamo di fare tante buone esperienze con il discorso della montagna di Gesù. È un tesoro radicato nella vostra anima. Portatelo alla luce. Sì, vi prego, portatelo alla luce e starete meglio di giorno in giorno. Non avete bisogno di nessuna persona per farlo. Avete bisogno del Cristo, lo Spirito vivente della Redenzione, che pulsa in voi. Portate alla luce questo tesoro e le vostre giornate diverranno più luminose. In questa consapevolezza, arrivederci. E vi auguro tanto amore e tanto bene per voi, per tutti noi.

0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, benvenuti alla nostra serie di trasmissioni dal titolo La vera scuola è la vita. Sì, la vita è la vera scuola, aperta a tutti, che offre tantissime possibilità per imparare. In questa scuola eccezionale non apprenderemo in modo intellettuale, per esempio ripetendo, imitando o recitando cose che altri ci hanno spiegato e hanno scoperto, ma impareremo piuttosto dal nostro modo di vivere, dalla nostra vita quotidiana, con tutte le situazioni e gli eventi e tutto quello che ci circonda, e anche da quello che avviene in noi, nel profondo del nostro interiore. Nella nostra vita ci sono alti e bassi, e forse ci sono determinate tensioni o problemi che abbiamo difficoltà ad affrontare. E spesso ci si chiede, chi è responsabile per i problemi con cui devo confrontarmi? L'atteggiamento più diffuso è quello di dare subito la colpa agli altri. Ma a cosa ci porta tutto questo? Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, da quasi 50 anni ci dà insegnamenti e spiegazioni provenienti dalla sapienza divina, per tutti i campi della vita, con una profondità senza paragone. In una di queste numerose istruzioni, Gabriele ci ha dato indicazioni e spiegazioni sul tema «Nella legge di Dio viviamo in modo libero». Affrettati o prenditi tempo per l'eternità.
1: All'inizio dell'istruzione sulla libertà è stata data l'immagine di un uomo con il suo cane. Il padrone può andare a fare una passeggiata lasciando libero il cane, oppure può tenerlo al guinzaglio. Se lo tiene al guinzaglio e cade in una fossa, chi è responsabile del fatto che tutti e due si trovano poi nella fossa? Non di certo il cane, ma il padrone che lo ha tenuto legato al guinzaglio. Gabriele ha riferito questa immagine alla nostra vita dicendo: spesso soggioghiamo il nostro prossimo imponendogli la nostra volontà perché diciamo: è bene fare così. Ma sappiamo se è veramente bene per il nostro prossimo? Se il nostro prossimo accetta quello che vogliamo, se permette che lo costringiamo a fare qualcosa, è come se lo prendessimo al guinzaglio per guidarlo poi secondo la nostra volontà. Quindi il nostro prossimo fa quello che vogliamo noi. Chi è poi il colpevole? La colpa è del nostro prossimo o è nostra dal momento che lo abbiamo costretto a fare qualcosa? E cosa avviene se il nostro prossimo ci costringe? La colpa è forse sua dato che ci ha costretti a fare qualcosa? O ne siamo colpevoli noi? O è forse colpa di Dio? La colpa è di tutte e due le persone dal momento che da un lato dovremmo chiederci perché costringiamo il nostro prossimo

0: Dall'altro, perché ci lasciamo legare all'ego del nostro prossimo? Se poi abbiamo difficoltà, se la sorte, quello che abbiamo immesso e fa parte del film della nostra vita, si abbatte su di noi, è forse colpa di Dio? Dio ci ha dato il libero arbitrio e questo significa che siamo eredi dell'infinito. Cosa avviene se nostro padre ci lascia tutte le sue proprietà e dice: «Eccoti tutte le mie proprietà, amministrale bene». Prendiamo queste proprietà e diciamo: «Ora sono le mie proprietà». Però non le amministriamo bene, ma facciamo quello che vogliamo di queste proprietà. Il padre ha ora forse il diritto di interferire nel nostro modo di pensare e di fare? Cosa diremmo noi? Mi hai lasciato tutte le tue proprietà, perché adesso vuoi impormi la tua opinione? Voglio fare come voglio io.
1: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Analogamente è anche con la nostra eredità divina. Noi siamo eredi dell'infinito. Dio ci ha dato l'intero infinito, tutta la legge dell'amore e della libertà. Nella legge di Dio viviamo liberi, perché non siamo sottomessi ad alcuna costrizione, dato che abbiamo l'intera eredità. Viviamo in modo assolutamente libero e adempiamo quello che ci appartiene, la nostra eredità divina. Se ora agiamo in modo contrario alla nostra eredità divina, pensando e comportandoci in modo diverso da quello che corrisponde alla nostra eredità divina, creiamo energie che sono contro l'eredità. Lo facciamo quali eredi della legge divina, che sono liberi. Chi ne è quindi responsabile? Il Padre, che ci ha donato tutta l'eredità, oppure noi che siamo gli eredi e che vogliamo comportarci diversamente? Per questo si dice: affrettati o prenditi tempo per l'eternità. Possiamo affrettarci per raggiungere di nuovo la nostra eredità divina utilizzando la grazia di Dio giorno per giorno, riconoscendo i nostri peccati, la nostra parte, quindi la nostra trave nelle diverse situazioni della giornata, pentendoci e sistemando con l'aiuto del Cristo Dio in noi, per poi non ripetere più gli stessi peccati. Così facendo, dischiudiamo di nuovo la nostra eredità divina, perché elaboriamo poco alla volta gli aspetti del peccato che abbiamo immesso, in modo che il Cristo Dio in noi possa trasformarli nella forza che fa parte della nostra eredità, nel divino. In questo modo ci avviciniamo all'eredità, alla nostra eredità divina. Diventiamo liberi e perfetti. La perfezione è appunto l'eternità. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ora abbiamo la possibilità di ascoltare un estratto dalla registrazione originale dell'istruzione di Gabriele, nella quale ci spiega in che modo possiamo scegliere liberamente la via da seguire nella nostra vita. Possiamo però anche prenderci tempo per l'eternità se diciamo: l'eternità non mi interessa, preferisco quello che desidero io piuttosto che quello che vuole Dio. Mi prendo tempo. Domani rifletterò su me stesso. Domani utilizzerò la grazia e chiederò a Dio di aiutarmi. Oppure: sì, adesso voglio vivere uno o l'altro desiderio del tutto umano. Lo vivo oggi, domani. Vivo questi desideri per settimane, li vivo per mesi. Mi prendo quindi tempo. E in questo tempo edifichiamo la nostra sorte dal momento che siamo liberi. creiamo un'eredità costituita dal peccato. E viviamo in questa eredità costituita dal peccato finché un giorno si presenta a noi, ci parla e ci dice: ora vuoi sistemarmi e prendere possesso della tua eredità divina? O desideri sperimentare su di te quello che hai inflitto al tuo prossimo? Se oggi diciamo: no, l'eredità non mi interessa, preferisco sperimentare quello che ho inflitto al mio prossimo, prima o poi arriva il colpo di gong delle sfere di purificazione, quello che abbiamo immesso, e dobbiamo subire quello che abbiamo immesso, la nostra sorte. Di chi è la colpa? Di Dio oppure nostra? In tutto c'è colui che ci ammonisce. Ogni giorno, ogni attimo ci viene ricordato: cambia. E questo significa: utilizza il tempo, rivolgiti alla grazia del Signore e la riceverai. Se non ci rivolgiamo al Cristo, non lo vogliamo nemmeno. Ed Egli non ci imporrà la sua grazia, poiché in questo momento non la vogliamo. Ci prendiamo tempo per l'eternità. E in questo tempo accumuliamo sempre più colpe. Graviamo con sempre più colpe il film della nostra vita. E poi il film della vita ci segna. Con il tempo diventiamo privi di carattere. Il nostro prossimo non ci interessa più, a meno che non faccia quello che vogliamo. Difendiamo la nostra opinione e questo è ciò che conta. Diventiamo duri e determinati ad affermare il nostro ego. Questo significa che ci allontaniamo dalla nostra eredità divina e creiamo la nostra eredità costituita dal peccato. Nello stesso modo in cui, come esseri puri, siamo costantemente in comunicazione con la nostra eredità divina e viviamo nella nostra eredità divina, così viviamo nell'eredità che ci siamo creati. L'eredità divina, la patria, è la nostra vita come esseri puri, ci circonda, il divino viene verso di noi, inviamo ciò che è divino è la libertà, siamo nella libertà. E com'è invece la nostra eredità costituita dal peccato? Comunichiamo con questa nostra eredità, la nostra eredità costituita dal peccato viene verso di noi, quello che ci porta è ciò che noi stessi abbiamo creato.
2: Abbiamo ascoltato un estratto dalla registrazione originale dell'istruzione data da Gabriele. Ora continuiamo a leggere le spiegazioni di Gabriele su questo tema. Dal momento che siamo liberi grazie alla nostra eredità divina, perché Dio ci ha donato l'intero infinito come essenza, siamo noi stessi a decidere giorno per giorno. Ci affrettiamo per riprendere possesso della nostra eredità divina? Oppure ci prendiamo tempo per l'eternità dicendo: lo farò domani, oggi voglio esaudirmi ancora a questo desiderio. Oggi faccio quello che vuole il mio prossimo. Oggi voglio una volta peccare. Mi prendo appunto del tempo. Va bene anche così, ma in questo caso dobbiamo poi anche accettare quello che abbiamo immesso. Questa è la libertà. Non possiamo dare la responsabilità a Dio. Nel momento però in cui ci affrettiamo per utilizzare le giornate con il Cristo, percepiamo la sua grazia che elimina molti aspetti del peccato che non dobbiamo poi più vivere nemmeno subire come sofferenza. Se ci prendiamo tempo per l'eternità, allora diciamo a Dio: grazie, ma faccio lo stesso quello che voglio io. E allora Dio dice: tu hai la libertà, allora accetta anche quello che vuoi tu. Cosa comprendiamo con l'essere liberi? Essere liberi in Dio significa essere fedeli. In questo caso non abbiamo bisogno di tenere il nostro prossimo al guinzaglio. Se gli siamo fedeli, possiamo andare con il Cristo, poiché Dio, che ci ha donato la libertà, ci è sempre fedele. Egli non si allontana mai da noi. È sempre il Padre fedele, che si prende sempre cura di noi, che è sempre presente in Cristo, sempre qui. Se lo chiamiamo, percepiamo il suo aiuto e la sua vicinanza. Ma se diciamo, a partire dalla mente, aiutami, voglio fare questo e quello, non lo percepiremo. Se invece chiediamo di cuore: Signore, si compie la tua volontà, aiutami ad andare avanti, allora percepiamo subito quello che Dio vuole. Si tratta spesso di un sottile presagio, è come un soffio nel nostro animo, ma possiamo sperimentare subito il suo aiuto.
0: Quante volte diciamo: la colpa è dell'altro? Ci chiede Gabriele e ci dà degli aiuti molto pratici e concreti per il nostro cammino, dicendo: non sarebbe forse un compito per noi dire: la colpa non è dell'altro, qual è la mia parte? Non dovremmo quindi vedere prima di tutto la colpa del nostro prossimo. Certamente può avere una parte di colpa, ma qual è la mia parte di colpa? Nel momento in cui chiediamo: qual è la mia parte, quindi, dove si trova la mia trave su cui posso lavorare, instauriamo anche un rapporto positivo con il nostro prossimo. Se lavoriamo prima sulla trave nel nostro occhio e vediamo quindi la nostra parte del peccato e la sistemiamo con il Cristo, potremo poi anche andare dal nostro prossimo, che ha forse una parte di colpa per la situazione, e dire: in questa situazione vedo la mia colpa, la mia parte. Voglio sistemare questa parte. Voglio porvi rimedio. Così facendo, diamo anche al nostro prossimo la possibilità di riflettere. Dipende poi da lui se vuole vedere la sua parte e sistemarla, dal momento che è libero, come noi. Le nostre abitudini sono piacevoli finché nessuno interviene in quello che siamo abituati a fare. Le abitudini diventano così il programma quotidiano. Mi lascio andare, faccio quello che mi piace, penso come voglio io. È certamente piacevole, ma diventa invece scomodo se diciamo: sì, adesso voglio sforzarmi per raggiungere di nuovo la mia eredità divina. Diventa faticoso. Perché? Perché le vecchie abitudini vogliono continuamente tirarci di nuovo indietro.
1: Queste abitudini possono quindi essere come dei fili che ci legano, privandoci così della libertà. Gabriele continua con le sue spiegazioni. Ma se tagliamo questi fili poco alla volta, giorno per giorno, e facciamo uno sforzo per giorni o settimane o mesi e diciamo: adesso non mi lascio più andare a queste vecchie abitudini, a queste cose piacevoli. È scomodo questo sforzo, ma lo faccio. Dopo qualche tempo sentiremo improvvisamente com'è bello essere liberi, com'è bello che dall'interiore scaturisce un sentimento di felicità, come di beatitudine. Ci sentiamo improvvisamente felici dall'interiore. Dall'interiore possiamo avvicinarci al nostro prossimo. Dall'interiore possiamo dire qualcosa che prima non avremmo mai detto, perché ci era indifferente. Questi sono i passi che conducono alla nostra eredità divina. Così sarà più facile. La nostra anima diventerà più leggera. Diventeremo più gioiosi dall'interiore. Non sarà più difficile e non sarà nemmeno più spiacevole compiere ulteriori passi, perché abbiamo fatto i primi. Abbiamo accettato di fare lo sforzo di sopportare quello che è spiacevole, finché non avremo fatto il passo nella beatitudine interiore, dove percepiamo che Dio si avvicina a noi. Essere liberi, essere fedeli, significa anche: posso contare su di te. Possiamo contare su Dio. Se vogliamo prendere possesso della nostra eredità divina, se vogliamo fare i passi nell'eternità, allora siamo anche fedeli nei confronti del nostro prossimo, fedeli a Dio. E possiamo poi contare su Dio, possiamo contare sul nostro prossimo che aspira a sua volta all'eredità divina.
2: In conclusione, Gabriele riassume in poche parole cosa sia la libertà profonda e dice: essere liberi significa essere fedeli, fedeli a Dio, fedeli al prossimo, fedeli anche sul posto di lavoro, nei confronti del collega, della collega, fedeli in famiglia. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, siamo liberi su cosa pensare di tutto questo, se seguire i consigli che abbiamo sentito oppure no. Nella legge di Dio siamo liberi. Possiamo decidere se prenderci tempo per l'eternità o se vogliamo affrettarci. Ognuno lo decide per sé. Per oggi ci congediamo da voi e auguriamo a tutti di fare ancora molte esperienze. Arrivederci alla prossima trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Un saluto in Dio.

0: Sentiamo dire in continuazione che ogni uomo è il microcosmo nel macrocosmo. Molti di noi affermano questo e dicono di se stessi, per esempio, io sono il microcosmo nel macrocosmo. Tuttavia, contemporaneamente, l'uno o l'altro si lamenta per via di dolori, sofferenze, problemi e malattie. Abbiamo già riflettuto sul fatto che il macrocosmo non porta in sé né sofferenza né malattia, né difficoltà, né preoccupazioni o problemi. Perché allora il microcosmo è malato? Perché ci sono così tanti problemi, preoccupazioni, difficoltà e tutto quello che gli uomini fanno in questo mondo? Diciamo semplicemente perché abbiamo agito contro le leggi del macrocosmo, contro le leggi dell'amore e della libertà. Dio ha dato agli uomini tramite Mosè i 10 comandamenti. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato il discorso della montagna e ha vissuto in base ai comandamenti e al discorso della montagna. Spesso ci chiediamo: ma se sono malato o se soffro, qual è stata la causa di questo? Se io sapessi questo, potrei superarlo e non rifarlo più. È scritto: chiedete e vi verrà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Non abbiamo bisogno di vagare ciecamente e chiederci continuamente: ma che cosa ho causato per avere tutto questo, se lo sapessi? Dio ci ha dato degli estratti provenienti dalla grande legge cosmica, che sono i 10 comandamenti. E se il microcosmo, l'uomo, è disposto a mettere in luce i 10 comandamenti, può comprendere eventualmente da dove provengono la malattia, la sofferenza e le preoccupazioni. Molti di noi sanno che nelle vicinanze del nostro cuore splende una grande fiamma. È la forza del Cristo Dio, che è quindi vicino al nostro cuore. Se impariamo a porre i comandamenti o un comandamento di Dio in questa fiamma, allora il Cristo, il grande Spirito, illuminerà questo comandamento e ci darà delle immagini, dove vedremo se abbiamo agito contro il comandamento di Dio, quando abbiamo agito così, come abbiamo agito contro il comandamento, contro chi e dove. Non abbiamo bisogno di essere ciechi. Il Cristo è presente e ci aiuta. Noi uomini siamo tutti sulla scuola terrena per imparare. E così proporrei, chi lo desidera, impariamo a mettere in luce con il Cristo uno o più comandamenti, in modo da riconoscerci in questo comandamento, e così possiamo pentirci di cuore, chiedere perdono e perdonare, e così poi accogliere la luce interiore, la luce cosmica, l'irradiazione del microcosmo per ottenere la guarigione. Cosa succede quando agiamo contro i comandamenti? Le cellule del nostro corpo, gli elementi del nostro corpo si distolgono dalla luce radiosa del Cristo Dio e così ricevono sempre meno energia. Nelle cellule, negli elementi del corpo si fa buio e l'oscurità porta la sofferenza, la malattia e le difficoltà. E se ora riconosciamo cosa dovremmo sistemare e lo sistemiamo di tutto cuore, pentendocene e sistemando quello che abbiamo causato contro la vera vita, allora a poco le cellule, gli elementi del corpo si rivolgono di nuovo verso la grande fonte, verso la fonte della forza e della luce. E noi riceviamo la guarigione globale attraverso il medico e guaritore interiore, il Cristo. Chi lo desidera può seguirci ora per sperimentare cosa c'è in uno dei comandamenti. Chi lo desidera si siede in posizione eretta. Appoggiamo i dorsi delle nostre mani sulle nostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Ci rivolgiamo al centro del Cristo Dio nelle vicinanze del nostro cuore. Affermiamo la possente luce in noi. Diciamo sì al Cristo, alla sua presenza. Gli chiediamo di illuminare uno dei comandamenti e chiediamo il suo aiuto affinché possiamo riconoscerci e ritrovarci in esso. Se lo vogliamo di cuore, saliranno delle immagini e noi sperimentiamo i nostri comportamenti errati. Esprimo un comandamento ponendolo nel nostro cuore. È il primo comandamento. Io sono il Signore, tuo Dio. Tu non dovresti avere altri dei all'infuori di me. Altri dei sono anche uomini, persone che amiamo più di altri. Ripeto, e voi accogliete questo nel profondo di voi stessi. Io sono il Signore, tuo Dio. Non dovresti avere altri dei all'infuori di me. Nella luce del Cristo c'è questo comandamento. Cristo irradia questo comandamento. Nel nostro conscio si formano delle immagini. Chi ho preferito? Nei confronti di chi sono stato non corretto? Che cosa ho preso per me, causando sofferenza ad altri? Io sono il Signore, tuo Dio. Non dovresti avere altri dei al di fuori di me.
1: Jetzt lassen wir die Bilder zu.
0: Ora permettiamo che si formino le immagini.
1: Jetzt fühlen wir.
0: Ora entriamo con le nostre sensazioni in una delle immagini.
1: Und bitten Christus,
0: e chiediamo al Cristo,
1: dass er in unseren Herzen
0: di stimolare in noi, nel nostro cuore, il pentimento. In modo da chiedere perdono di cuore e perdonare. Lo facciamo ora, nel silenzio.

0: wenn uns vergeben wurde,
1: se siamo stati perdonati, oppure se abbiamo perdonato di cuore, sentiamo come se il nostro cuore si è liberato di un peso. Il nostro respiro va più leggero e più profondo. Il Cristo ci ha toccato. Le cellule del nostro corpo, gli organi, gli elementi del corpo si rivolgono verso la luce cosmica.
0: Christus strahlt in dem Körper.
1: Cristo si irradia nel corpo.
0: Christus hilft und heilt.
1: Il Cristo aiuta e guarisce.
0: Nun legen wir die rechte Hand.
1: Ed ora appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta ed entriamo con le sensazioni per sentire quello che succede in questo posto, poiché abbiamo compreso il comandamento. Ci siamo riconosciuti in esso, ci siamo pentiti e abbiamo sistemato. Ed ora avviene.
0: Christus hilft.
1: E il Cristo aiuta.
0: Christus heilt.
1: E il Cristo guarisce.
0: Ströme der Liebe.
1: Correnti dell'amore scorrono nell'anima
0: und strömen in den Leib
1: e fluiscono nel corpo.
0: Wir konzentrieren uns.
1: Ci concentriamo sulla parte del corpo che abbiamo scelto e percepiamo la presenza di Dio.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Christus hilft.
1: Cristo aiuta.
0: Unser Atem geht tief.
1: Il nostro respiro è profondo. Subentra la gioia.
0: Der Körper ist leicht.
1: Il corpo è leggero e dinamico. È lo spirito che ci eleva.
0: Lernen wir.
1: Impariamo
0: die Nähe der Kraft.
1: A percepire la vicinanza della forza.
0: Es heil.
1: Guarisce.
0: Es hilft.
1: Aiuta.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Wir legen die rechte Hand wieder zurück.
1: Riportiamo indietro la mano destra e ci concentriamo di nuovo sulla luce interiore. Sulla luce del Cristo in noi.
0: Ich spreche wieder ein Gebot.
1: Metto di nuovo un comandamento nel vostro cuore. Accoglietelo nella luce del Cristo. Prendo il quinto comandamento. Non uccidere.
0: Du sollst nicht töten.
1: Non uccidere.
0: Wir könnten sagen,
1: potremmo dire,
0: wir töten nicht.
1: Noi non uccidiamo.
0: Wir tragen dazu bei,
1: ma
0: zum töten,
1: partecipiamo all'uccisione, per esempio, consumando carne, torturando piante, oppure uccidendo consapevolmente degli animali. Esprimo ancora una volta il comandamento: non uccidere. Lo poniamo nella luce del Cristo e lo preghiamo di metterlo in luce e far salire nel nostro conscio quando e dove e come abbiamo agito contro il comandamento. Cristo,
0: bitte hilf uns.
1: Ti preghiamo, aiutaci. Illumina il comandamento. Non uccidere. Nel nostro conscio si sviluppano dei pensieri e delle immagini. Sperimentiamo i nostri comportamenti errati, in fondo, contro noi stessi. Abbiamo agito contro il grande e onnipossente macrocosmo e il microcosmo soffre ora per questo. Elementi del corpo si sono distolti dalla possente luce radiosa. E ora hanno bisogno della forza vitale, della forza di guarigione, di energia. Riconosciamo i nostri comportamenti errati, che chiamiamo anche peccati. Ed ora ci pentiamo di tutto cuore. Lo Spirito Eterno ci è vicino. Chiediamo perdono e perdoniamo. Lo facciamo ora nel silenzio e ci prendiamo tempo per farlo.

0: Il nostro corpo è leggero, poiché il respiro è profondo. Ci sentiamo liberi. Un peso è caduto dal nostro cuore. Elementi del corpo si rivolgono verso la luce. Cellule malate seguono la via per venire espulse. Altre cellule sane si edificano. Il nostro corpo è in azione. E di nuovo appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Ci concentriamo su questa parte del corpo. Impariamo a percepire. Dio è presente. Il grande Spirito è in noi. Correnti di amore, di guarigione, scorrono nella nostra anima e nel nostro corpo. Cellule malate vanno per essere espulse.
1: Gesunde Zellen bauen sich auf.
0: Cellule sane si edificano. Il nostro corpo riceve luce dalla sua luce, forza dalla sua forza, aiuto e guarigione tramite Cristo, il medico e guaritore interiore. E noi affermiamo, guarisce.
1: Christus hilft.
0: Cristo aiuta.
1: Wir bejahen es heilt.
0: Affermiamo, guarisce.
1: Cristo durchströmt Seele und
0: compenetra l'anima e il corpo, dona sollievo, guarisce,
1: hilft.
0: Aiuta.
1: Christus in uns.
0: Cristo in noi.

0: Wir legen unsere rechte Hand wieder zurück.
1: Riportiamo indietro la nostra mano destra.
0: Wir fühlen in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel nostro corpo.
0: Lernen wir zu fühlen.
1: Impariamo a percepire. Scorre.
0: Christus durchflutet
1: Cristo scorre nella nostra anima.
0: Christus durchflutet
1: Cristo
0: unseren
1: scorre, ricolma il nostro corpo.
0: Cristo
1: è l'armonia.
0: Cristo
1: è l'unità. La vita e il medico e guaritore interiore. Pensiamo ora a persone che hanno bisogno del suo aiuto, a familiari, amici, parenti, persone che conosciamo. Siamo in accordo con loro?
0: Ist zwischen uns alles weitgehend in Ordnung?
1: Tra di noi va tutto bene?
0: Dann nehmen wir das
1: Se è così,
0: unseres nächsten
1: portiamo l'immagine del nostro prossimo nella luce del Cristo.
0: Wir stellen das Bild unseres
1: Poniamo l'immagine del nostro prossimo nella luce del Cristo. Affermiamo la forza del Cristo Dio, il nostro fratello, in nostra sorella.
0: Wir sagen ja zu Christus.
1: Diciamo sì a Cristo
0: in unserem nächsten
1: nel nostro prossimo.
0: Christus durchflutet das Bild.
1: Cristo.

suoi figli. Preghiamolo di cuore affinché sempre più persone si rivolgano verso la grande e buona luce, così da riceverla. Le nostre preghiere scorrono verso il nostro prossimo. L'immagine del nostro prossimo scompare nel nostro cuore, ma il nostro prossimo rimane in noi. Senza grandi parole, ringraziamo colui che ci ama, colui che è presente. Ringraziamo il Cristo Dio.

0: Der Ruf des Christus Gottes durch Sophia.
1: La chiamata del Cristo Dio tramite Sofia. L'epoca messianica e sofianica è la luce dell'apparizione del Cristo Dio nelle anime e negli uomini desti e consapevoli di Dio. La sua chiamata rivolta a tutti noi dice: venite tutti a me, il Cristo Dio. Io vi voglio guidare e porre la verità nel vostro cuore. Dio in voi, poiché voi siete il Tempio di Dio e lo Spirito dell'amore che è Dio dimora in voi. Non abbiate timore. Pregate, rivolgendovi nel profondo della coscienza del Cristo Dio che pulsa vicino al vostro cuore fisico. Io, la vita, sono colui che vi prepara le vie e che vi accompagna nella vostra giornata e nella vera vita, che bussa nel profondo della vostra anima, che vi rende liberi e vi prepara per l'eternità. Quando e dove questo avverrà, lasciatelo nelle mie mani, nelle mani del Cristo Dio, poiché io sono il Messia spirituale e il vostro Redentore, che è inviato dal Padre e che era in Gesù di Nazareth. Le mie parole che diedi in veste di Gesù di Nazareth sono le parole redentrici e che rendono liberi. Io vengo presto. Per questo la chiamata. Venite tutti a me, il Cristo Dio, il vostro Redentore, che dimora in voi, che vi aspetta e che desidera condurvi nell'eterna casa del Padre. Quando vi chiamerà l'Eterno, Dio, mio Padre, che è anche vostro Padre. Non abbiate timore. L'Eterno sa qual è il giorno e l'ora, poiché la luce della patria respira attraverso di voi e accompagna il vostro respiro. Io, il Cristo Dio, vi chiamo e vi prego di riempire le vostre lampade di olio, poiché la luce in voi è la via, la verità e la vita. Io, il Cristo, sono la verità e la vita. Io sono presso di voi ogni giorno della vostra vita terrena e in eternità. I suoi figli e le sue figlie sono l'eternità in Lui, in me, che sono colui che vi chiama in voi. Venite tutti a me, il Cristo Dio. In preghiera e nei vostri pensieri siate in unità con me e in verità non subirete alcun danno nel corpo e nell'anima. Seguite me quindi, Seguite Gesù, il Cristo. Io conosco la via che conduce alla vita. Io sono la vita.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, unserem Erlöser.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore, vediamo le luci nell'esteriore e accendiamo anche spesso una candela. Diciamo, diventa buio così presto, facciamo luce. Tuttavia, le candele che accendiamo nell'esteriore sono per noi il simbolo della luce redentrice dentro di noi.
0: Warum entzünden wir so viele Kerzen?
1: Perché accendiamo così tante candele? Perché accendiamo così tante luci nell'esteriore? Non è forse la nostalgia della luce interiore, di questa grande luce redentrice che ci prende per mano e desidera condurci alla luce originaria affinché diveniamo tutt'uno con Dio, nostro Padre, che è la nostra eterna patria, la nostra vera casa. Si fa sentire la nostalgia di protezione, la nostalgia di amore e pace. E tuttavia, nel profondo del nostro cuore percepiamo nostalgia, vuol dire che non sono a casa, non sono ancora completamente presso Dio, mio eterno Padre. Nostalgia significa che c'è qualcosa tra Dio, nostro eterno Padre, e noi uomini. E che cos'è? Ho pensato che i 10 comandamenti di Dio ci possono ricordare che cosa si frappone tra Dio e l'uomo, tra Dio, nostro Padre, e noi, l'uomo. Il primo comandamento dice: io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me.
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno, ma io non ho altri dei al di fuori di Dio, nostro eterno Padre. La nostalgia di luce, di calore, di protezione ci indica comunque che non siamo ancora completamente presso di Lui, che c'è qualcosa che si interpone tra noi e Lui. Chi sono gli dèi o che cosa sono gli dèi che si frappongono tra lo spirito potente e l'uomo? Potremmo dire che sono persone che amiamo in modo particolare, che ci sono particolarmente vicine, ma non si tratta sempre di persone.
0: Es ist vielleicht der Neid.
1: È forse l'invidia, può essere l'avarizia, può essere l'avidità, il voler possedere, la vanità, l'orgoglio, la presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, il voler essere un uomo Dio che decide in merito alla vita e alla morte di persone e animali. Ora forse diremo, sì, forse sono invidioso o avaro o vanitoso, ma questo si trova forse tra Dio e me. Oh sì, quanto più spesso pensiamo, quanto più spesso siamo invidiosi, avari e avidi, quanto più spesso coltiviamo la nostra vanità, il nostro orgoglio, la nostra presunzione e denigriamo i nostri simili, creiamo delle entità energetiche. sono campi energetici che si trovano nella nostra aura e che quindi ci circondano e ci influenzano continuamente. E queste entità energetiche, questi campi energetici che noi stessi coltiviamo, si trovano tra il grande unico universale e noi. Potremmo quindi entrare insieme in una riflessione meditativa su noi stessi per liberarci a poco da ciò che si frappone tra Dio e noi uomini. Assumiamo insieme la posizione di meditazione, sedendoci con il busto ben diritto, appoggiando tutti e due i piedi sul pavimento. Poniamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Ora parlo molto lentamente per risvegliare in ognuno di noi ciò che è essenziale, affinché possiamo riflettere su questi aspetti e sistemarli con l'aiuto del Cristo Dio sulla via che consiste nel pentirsi, nel chiedere perdono, perdonare e non ripetere più. Se noi non pensiamo più le stesse o simili cose, né le coltiviamo in sentimenti o sensazioni, in modo che queste entità, questi campi energetici, si possano indebolire sempre di più e la luce interiore, la luce redentrice, si possa ingrandire e condurci poi alla luce originaria. Riflettiamo sul primo comandamento. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me. Chi o che cosa si frappone tra noi e Lui? Come si chiamano gli dèi che poniamo tra Dio e noi? Si tratta forse dell'entità dell'invidia? Riflettiamo. L'entità dell'invidia. Mi rivolgo con le mie parole al vostro animo, e l'animo è come un sismografo che mostra dove, verso chi, perché. Prendiamo l'entità che è l'invidia. Mi soffermo alcuni attimi. Il Cristo ci aiuta. C'è un altro campo energetico, un'entità energetica che potrebbe trovarsi nella nostra aura. È l'avarizia, un idolo tra Dio e noi, l'avarizia. Lasciamo vibrare in noi le parole. Il Cristo ci aiuta per riconoscere l'entità. Con il suo aiuto possiamo togliere energia a questa entità, sistemando e mettendo in ordine ciò di cui ora prendiamo coscienza. Non agitiamoci, respiriamo in modo tranquillo e profondo, completamente tranquillo e profondo, e così quest'idolo si allontanerà da noi e noi lo potremo osservare più attentamente per sconfiggerlo con il Cristo. Respiriamo in modo tranquillo, del tutto tranquillo e profondo. Che cosa disse il Signore nel primo comandamento? Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me. Ci sono altri idoli che si possono intrattenere nella nostra aura, come per esempio l'avidità, il voler possedere. Io parlo al vostro animo. Possiamo sconfiggere l'entità energetica, l'avidità, il voler possedere con la luce interiore, con il Cristo. Ora questa entità si ribella e noi la vediamo nello specchio del nostro animo, la guardiamo per comprendere di che cosa possiamo pentirci e che cosa dovremmo sistemare. La luce interiore diviene più forte, diveniamo più tranquilli. Il silenzio interiore si fa spazio in noi e tuttavia ci sono ancora alcune entità che si intrattengono nella nostra aura, come per esempio la vanità, l'orgoglio. Sono idoli che si frappongono tra Dio e noi, l'uomo che noi stessi abbiamo creato con i nostri pensieri e la nostra volontà. Ma la luce interiore è presente, ci aiuta a scoprire le entità, a sconfiggere le entità, affinché la luce interiore possa divenire sempre più grande e illuminare la nostra anima e il nostro corpo, affinché diveniamo silenziosi e percepiamo che Dio, nostro Padre, è presente. Riflettiamo sui due idoli, vanità e orgoglio. Nella coscienza si dischiudono alcuni pensieri. Quando sono vanitoso? Perché sono orgoglioso? Che cosa voglio raggiungere? A chi e a che cosa mi sono legato in questo modo? La luce in noi desidera che diveniamo liberi, liberi da questi vagabondi dell'ego umano. Riflettiamo. Ci soffermiamo nel nostro interiore. È necessario riconoscere noi stessi e il Cristo ci aiuta. Questi idoli ci mettono in subbuglio. Vogliono tenerci sotto il loro influsso. E per questo inspiriamo ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo di nuovo, fino a che percepiamo che siamo divenuti di nuovo tranquilli. Il respiro ci stimola. Nel respiro c'è l'alito di Dio che ci calma. ci dona calma, silenzio e la forza per riflettere su noi stessi. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me. Ed ecco che questi idoli si dischiudono, sono entità energetiche nella nostra aura. La presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, lasciamo che vengano verso di noi. Affiorano pensieri, immagini ci indicano quali sono queste entità. Perché abbiamo questa presunzione? Perché denigriamo i nostri simili? Con il Cristo le sconfiggiamo. Con il suo aiuto ci pentiamo di ciò che abbiamo inflitto al nostro prossimo a causa della nostra presunzione o perché li abbiamo denigrati. Il grande amore ci dona la forza per pentirci.
0: In Gedanken bitten wir um Vergebung und Vergeben.
1: In pensieri chiediamo perdono e perdoniamo. E immettiamo nella nostra aura il pensiero: noi non vi nutriamo più, voi campi energetici. C'è un'altra entità che si intrattiene nel nostro animo e nella nostra aura. Siamo noi, l'uomo che crede di essere un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e di animali. Un idolo.
0: Ein wesentliches energetisches Feld.
1: Un campo energetico essenziale.
0: Insbesondere dann,
1: soprattutto
0: wenn wir an die Tiere
1: se pensiamo agli animali
0: die für so manchen von uns
1: che vengono macellati per alcuni di noi per consumare la loro carne.
0: Der Menschengott, der über Leben und Tod.
1: L'uomo che si crede un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e animali. Guardiamo questo campo energetico, questa entità. Il Cristo ci aiuta affinché possiamo riconoscere come la possiamo sconfiggere. Alcuni attimi di riflessione su noi stessi possono aiutarci se vogliamo eliminare questo campo energetico con l'aiuto del Cristo e togliergli il terreno con cui lo nutriamo.

0: binde Herr dein Gott.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me.
0: Nehmen wir dieses erste Gebot mit.
1: Portiamo questo primo comandamento con noi nella nostra vita quotidiana e prendiamo coscienza che Dio è amore e dato che Egli ci ama, ci ha inviato suo Figlio e suo Figlio è divenuto il nostro Redentore. Ogni volta che accendiamo una candela, ogni volta che vediamo le luci esteriori, si fa sentire la nostalgia, che è la nostalgia di uscire dalle tenebre per entrare nella luce. Quanto più sconfiggeremo questi idoli con l'aiuto del Cristo, tanto più diminuirà la nostalgia, poiché la luce in noi diviene più forte. E allora vedremo questo periodo in modo completamente diverso. Accenderemo le candele e diremo sì, questa è la grande luce in noi che risplende sempre più.
0: Dieses Licht, das wir in uns
1: e questa luce che accendiamo sempre più dentro di noi, la porteremo anche nel prossimo anno. E allora l'amore vincerà su tutto ciò che è oscuro. L'amore vince.
0: Schenken wir die Gottesliebe unserem Nächsten.
1: Doniamo l'amore di Dio al nostro prossimo e percepiremo che in noi fiorisce la legge eterna, l'amore per Dio e per il prossimo. Dovremmo anche pregare in questa consapevolezza, pregare per il nostro prossimo, pregare nell'amore per Dio e per il prossimo.
0: Im Gebet
1: e in preghiera possiamo portare la luce redentrice agli uomini e agli animali e alla Madre Terra.

0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier in Palmensalza.
1: Buongiorno a tutti, cari amici all'ascolto. Trasmettiamo una conferenza dalla Sala delle Palme, quindi benvenuti a questa trasmissione che porta il titolo Non si vive solo una volta, reincarnazione come dono di grazia della vita. Anche se riguardo al tema di oggi non si vive

Amici, naturalmente è possibile che a proposito di questo tema non si vive solo una volta, voi pensiate, sì, in fondo per me è tutto chiaro, non può essere diversamente. D'altra parte dobbiamo anche ammettere che la maggior parte degli uomini nella nostra cultura occidentale probabilmente dirà, ma come lo si può sapere? Tutto questo non si può dimostrare. Ed è effettivamente così. Non si può dimostrare. Ma siamo sinceri, cari amici, tutto ciò che crediamo o accettiamo come dato di fatto nella nostra vita ci è forse sempre stato dimostrato? Ci sono tante cose che fanno parte delle nostre conoscenze e che consideriamo così logiche che non abbiamo nemmeno bisogno di prove. E è possibile che anche questa affermazione non si vive solo una volta provenga da un ragionamento logico, senza che lo dobbiamo dimostrare. Proviamo ad ascoltare questa trasmissione. Per farlo dobbiamo iniziare riflettendo su che cos'è la vita e che cosa significa. Come vita in genere intendiamo la vita sulla Terra, quindi sulla materia e nella materia. E così naturalmente dobbiamo chiederci come siamo giunti in questa vita e dove andremo dopo questa vita e quindi perché viviamo. Cari amici, se si dovesse pensare che l'uomo sia soltanto una massa dai 50 ai 100 kg di acqua, calcare, grassi e proteine, che l'uomo si sia sviluppato automaticamente a seguito di mutazioni casuali provocate dai raggi gamma dell'universo, diventando un essere eretto a due gambe e che con la crescita casuale della corteccia grigia cerebrale destra sia poi diventato intelligente, credo che allora non sareste qui a seguire questa conferenza. Ovviamente si può ritenere che ciò sia possibile, ma se gettiamo uno sguardo nel macrocosmo, nelle gigantesche strutture dei cieli e nel microcosmo, ossia nelle particelle microscopiche della materia, probabilmente quasi ognuno di noi si convincerà che questo ordine geniale, questa armonia, non possono essere dovuti al caso. In qualunque modo si voglia definire la mano dell'artefice che sta dietro a tutte queste cose, la si può vedere e percepire ovunque. Quindi la risposta alla nostra domanda perché viviamo potrebbe essere: viviamo perché Dio ci ha creati. Oppure Dio, come si dice, ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. Tuttavia non può essere così, perché se fossimo la sua immagine come uomini materiali e fisici, allora anche Dio dovrebbe essere un essere umano. Ma Dio non è un essere umano, Dio è spirito. Quindi ne possiamo dedurre che Dio ci ha creati come esseri spirituali, secondo la sua immagine, ma che ora ci troviamo nella materia, su questo pianeta terreno, per un certo periodo. E questa esistenza sulla Terra, ora, la chiamiamo vita. Possiamo quindi considerare la nostra vita sulla Terra come una specie di tappa, come un soggiorno temporaneo per la nostra anima immortale che esisteva già prima della vita sulla Terra e che perdura anche dopo la vita sulla Terra, ossia continua ad esistere anche dopo la morte del corpo. A questo proposito, conosciamo due affermazioni importanti di Gesù di Nazareth. La prima dice, io sono la via, la verità e la vita. Chi crede in me vivrà, anche se morirà, e chiunque vive e crede in me vivrà in eterno. La seconda affermazione rivolta a Nicodemo era, in verità io ti dico, se l'uomo non rinasce nello Spirito, non potrà entrare nel Regno di Dio. Ciò significa che la nostra vita terrena non è la vera vita, poiché la vera vita è la vita eterna, e sulla Terra non c'è nulla che sia eterno. Rinascere nello spirito implica quindi uno sviluppo nel corso della nostra vita terrena, ossia il fatto che l'anima deve liberarsi di qualcosa, lasciarsi alle spalle qualcosa, appunto come in una nascita, per entrare di nuovo nella vita eterna,
la vita nelle sfere di sostanza sottile.

collettive, nelle sfere spirituali o divine. Si potrebbe anche dire nel regno di Dio, là dove siamo immagini del nostro eterno Padre. A questo punto si pone la domanda, se Dio, nostro Padre spirituale, ci ha creati a sua immagine spirituale, e se la nostra vera vita è la vita nel regno di Dio, qual è il senso di questa vita qui sulla terra, nella materia? A questo proposito, la parola profetica data tramite Gabriele, esattamente nella grande rivelazione del Cristo dal titolo «Causa e origine di tutte le malattie, ciò che l'uomo semina lo raccoglierà», ci dice quanto segue. Citazione. Nel corso di milioni di anni, la turbolenza causata dagli esseri della caduta si raddensò sempre più. Le sensazioni e i pensieri negativi, il voler possedere, essere ed avere, presero e prendono forma come irradiazione raddensata, cioè come materia. Lo stadio di cristallizzazione più solido, la materia, non è altro che la manifestazione di forme di pensiero. Essa deriva dal mondo di sensazioni e pensieri errati degli esseri della caduta, ma anche degli esseri spirituali che vennero in soccorso ai loro fratelli e sorelle, ossia agli esseri della caduta, e che si lasciarono coinvolgere dal mondo materiale. Fine della citazione. La nostra vita sulla Terra quindi non è la vera vita, ma è l'esistenza limitata nel tempo della nostra anima immortale, in una forma raddensata nel corpo materiale. E questa vita è sì vivificata e pervasa dalla forza di Dio, che definiamo anche come alito divino, ma a seguito di un modo errato di pensare e di agire durato per eoni, è stata trasformata a un livello energetico più basso, e quindi non è più un'esistenza eterna, divina, bensì un'esistenza umana limitata nel tempo e nello spazio. Quindi se la nostra vita sulla Terra non è la vera vita, ma soltanto la conseguenza di un raddensamento provvisorio, che lo Spirito definisce anche come una turbolenza, e le turbolenze sono sempre passeggere, allora la domanda successiva che si presenta è come possiamo liberarci di nuovo da questo raddensamento per fare ritorno alla vera vita nello Spirito di Dio? Cari amici, a memoria d'uomo, i grandi profeti e le profetesse di Dio, uomini e donne illuminati, in ogni generazione e in ogni epoca, hanno indicato continuamente la via che ci aiuta a liberarci da tutti i legami della nostra anima e quindi dalla materia. Basta pensare ai 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè, che ci hanno portato i principi basilari della vita, come il rispetto per la vita o il rispetto per il Creatore in ogni forma di vita. E il più grande di tutti i profeti, Gesù di Nazareth, ha insegnato agli uomini come poter trasformare di nuovo queste forze energetiche vitali a un livello superiore. È il suo discorso della montagna, è la via tramite la quale possiamo raggiungere di nuovo il regno di Dio. E Gesù ci ha parlato di dimore nella casa del Padre suo, dimore che Egli ci ha preparato e che aspettano che noi vi facciamo ritorno. L'umanità è in possesso di questa conoscenza da 2000 anni. È per esempio la conoscenza della regola d'oro. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. È l'insegnamento della non violenza e dell'essere pacifici, della tolleranza nei confronti di tutti gli uomini. È anche l'insegnamento della disponibilità ad aiutare e della misericordia verso tutte le creature e, in particolare, l'insegnamento dell'amore di Dio e per il prossimo con tutta la forza della nostra anima. E poi Gesù, il Cristo, ha posto la sua scintilla redentrice divina in tutte le anime e in tutti gli uomini per proteggerli e sostenerli. Per cui questa forza divina è in noi e possiamo chiederle di aiutarci, di guidarci ogni attimo. Non siamo soli, non dobbiamo nemmeno sforzarci da soli,
Cristo è in noi. Dio è, si trova in noi. Tuttavia Gesù di Nazareth disse agli uomini del suo tempo che essi non erano ancora in grado di comprendere molte cose e che per questo, al momento giusto, avrebbe inviato loro lo Spirito della verità che li avrebbe condotti nella verità tutta intera. Così ci è stato tramandato e questo è effettivamente accaduto. Perché da quasi 40 anni lo Spirito del Cristo Dio dona i suoi insegnamenti agli uomini tramite la parola profetica data per mezzo di Gabriele. E questa volta viene veramente insegnato tutto ciò che gli uomini sono in grado di comprendere con la loro mente di oggi. Cari ascoltatori ed ascoltatrici, non cominciamo forse a pensare a poco che non è possibile mettere in pratica nella nostra vita tutta questa verità incommensurabile in una sola volta? E che cosa succede se riconosciamo eventualmente solo in età avanzata? Che cosa sarebbe stato importante nella vita o addirittura non comprendiamo per nulla che cosa conta nella vita? O se la nostra vita termina prematuramente a causa di un incidente o di una grave malattia, prima di aver potuto mettere in pratica ciò che ci eravamo riproposti. Potrebbe essere che poi, come anima, desideriamo ricevere un'altra possibilità, quindi un'altra vita terrena, per recuperare ciò che abbiamo trascurato di fare. E una nuova vita sulla Terra, in questo caso, non sarebbe forse un dono di grazia? Forse riconosciamo che tutte queste possibilità di purificare la nostra anima sono anche un'espressione della misericordia di Dio e della sua infinita pazienza nei confronti dei suoi figli umani che si sono smarriti e che ora cercano di nuovo la via di ritorno a casa. Il ripetersi delle incarnazioni, tuttavia, non è da intendersi come un susseguirsi eterno dell'esistenza nella materia, ossia come un'eterna ruota della rinascita nella materia. No, è lo Spirito di Dio che ci porge la sua mano per liberarci dalla materia e da questa vita limitata e ricondurci a casa nell'eterna patria. Quindi se abbiamo riconosciuto la ruota della rinascita come una possibilità che ci viene data più volte per fare ritorno alla patria eterna, a che cosa dovremmo fare attenzione in questa vita per non perdere questa possibilità, per non sprecarla? E la risposta molto concisa è: uomo, riconosci te stesso. Chi siamo veramente dietro all'immagine del nostro ego, che abbiamo lucidato bene per farla brillare? Ci accorgiamo della nostra ipocrisia? Vediamo la nostra disponibilità ad aiutare, spesso non sincera, o la nostra generosità eventualmente collegata a delle condizioni? Riconosciamo anche il nostro modo di presentarci, dandoci importanza con tutto il nostro sapere, anche spirituale, con cui giudichiamo e denigriamo forse il nostro prossimo? Che cosa si nasconde ancora veramente dietro a tutte le nostre maschere, ai nostri pensieri, alle nostre parole ed azioni? Come sono le vere forme energetiche che noi emettiamo? Dovremmo comprendere che per la nostra anima immortale non è possibile fare ritorno a casa nel regno di Dio portandosi tutto questo fardello energetico che la appesantisce. Pertanto possiamo considerare la vita sulla Terra come una grandiosa possibilità di esaminare il nostro passato per scioglierlo, ossia sistemarlo. Questo sistemare è il senso fondamentale e la grande grazia della nostra vita terrena. E dato che sistemare è una cosa così importante e significativa per il nostro sviluppo, vorrei spiegare in modo più dettagliato il cosiddetto circuito del sistemare. Questo circuito del sistemare è costituito da 7 passi. Il primo passo consiste nell'esaminare noi stessi e tutte le situazioni particolari che ci capitano, chiedendoci ad esempio: perché è accaduto? Perché è accaduto proprio a me? Che cosa mi vuol dire questa situazione?
Qual è la mia parte in ciò che è accaduto? Perché mi sono così arrabbiato in una certa situazione? Chi sono io? E cosa devo e posso cambiare nella mia vita? Chi non pone domande non riceverà nemmeno risposte. E se non ci chiediamo il perché delle cose, resteremo ottusi e ingenui e sprecheremo il nostro tempo prezioso sulla terra. Per questo un detto latino dice «Carpe diem», sfrutta la giornata. Da una domanda sincera segue il prossimo passo, ossia che riusciamo a riconoscere un aspetto, possibilmente di noi stessi, non del nostro prossimo. Scopriamo in noi un atteggiamento errato e possiamo quindi analizzarlo per arrivare fino alla radice. La radice potrebbe essere che cosa o quale debolezza si trova alla base del mio comportamento sbagliato. Quindi se abbiamo scoperto la pagliuzza nell'occhio del nostro prossimo, dovremmo prendere coscienza di alcuni aspetti della trave che si trova nel nostro occhio. E riconoscere la nostra trave è di fondamentale importanza. Il terzo passo non è facile, ma tanto più essenziale. Si tratta del vero pentimento per il nostro comportamento. Si tratta di riconoscere veramente e accettare, anche di percepire che cosa abbiamo arrecato al nostro prossimo. Per esempio, perché lo abbiamo denigrato, lo abbiamo sfruttato, lo abbiamo ignorato e quale dolore gli abbiamo provocato in questo modo. Si tratta di riconoscere anche e di percepire come gli animali hanno sofferto a causa del nostro comportamento. Per esempio, anche solo a causa del nostro desiderio di mangiare carne. Se riconosciamo e di nuovo accettiamo anche di percepire con quale indifferenza e mancanza di rispetto abbiamo trascurato per molti anni la vita degli alberi e delle piante, allora in noi salirà un profondo pentimento, ci dispiacerà di cuore e ci proporremo di non fare più le stesse o simili cose. Solo da questo profondo e vero pentimento possiamo fare poi i due passi successivi, il quarto e il quinto, ossia prima di tutto chiedere sinceramente perdono, ad esempio al nostro prossimo. Il fatto di riconoscere il nostro proprio comportamento errato ci permette di perdonare anche il nostro prossimo, quindi da parte nostra perdonare di cuore, fare la pace con lui e mantenere la pace. E poi ci risulterà ovvio fare anche il sesto passo, che è quello di cercare di porre rimedio al male provocato, se è ancora possibile, e riparare i danni da noi provocati. Infine, il settimo e ultimo passo del circuito del sistemare è per noi personalmente il passo più importante e più duraturo per il nostro futuro personale. Ossia, rifletteremo sinceramente chiedendosi che cosa vogliamo fare al posto di come ci siamo comportati finora, così come disse Gesù di Nazareth, d'ora in poi non peccare più. Anche a questo proposito Gesù di Nazareth ci ha dato già la migliore indicazione, che è la regola d'oro, che dice: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Oppure conosciamo anche il proverbio che dice: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Cari amici, prendiamo coscienza di quanto può essere importante riconoscere quanto segue. Il circuito del sistemare, la purificazione della nostra anima, è il vero e proprio contenuto, il vero e proprio significato della nostra vita sulla terra. Questa frase è così importante, così fondamentale per tutti noi, che desidero ripeterla. Il circuito del sistemare, la purificazione della nostra anima, è il vero e proprio senso, il vero e proprio contenuto della nostra vita sulla terra. Quindi non dovremmo prendere alla leggera la nostra vita sulla terra. Tutto, veramente tutto, è energia. Ogni sensazione, ogni sentimento, ogni pensiero,
ogni parola e naturalmente anche ogni azione. E nonostante le forme energetiche possano essere trasformate, esse non vanno mai perse, ma vengono memorizzate e rimangono quindi attive. Questo però significa anche che tutto ciò che noi emettiamo, prima o poi, può anche ritornare da noi e che ricadrà su di noi. Viviamo molti anni e in questi anni in noi non avviene sempre tutto secondo le leggi divine. E questo significa che pecchiamo continuamente nei confronti del nostro prossimo, della madre natura o degli animali. Nell'Antico Testamento si trova la parola ebraica hata per peccato. Ma sapete, cari amici, qual è il vero significato di questa parola? Hata significa mancare la meta e non vincere il premio. Mancare la meta, questa è una cosa interessante. Se noi ci comportiamo contro le leggi divine e agiamo contro le leggi, non raggiungeremo la nostra meta. Quindi la meta della nostra vita sulla terra è osservare le leggi divine. Supponiamo ora di avere 50 anni, ossia abbiamo vissuto svegli 17 milioni e mezzo di minuti. Prendiamo coscienza che tutto, ma proprio tutto ciò che abbiamo percepito, pensato, detto e fatto di contrario alle leggi di Dio, è stato memorizzato. Tutto ciò che ci rende egoisti, i pensieri denigranti sui nostri colleghi di lavoro, la lite in famiglia, l'invidia verso il vicino, l'avidità di possesso nella vita professionale, oppure la mancanza di rispetto nel traffico stradale. Ognuno di noi può immaginarsi qualcosa del genere. Ma queste forme energetiche, tutte queste forme energetiche, si diffondono in tutto il cosmo. Prima di tutto entrano nel nostro subconscio. Poi passano nelle cellule del nostro corpo e nei nostri organi, si annidano negli involucri della nostra anima e si irradiano in tutto il cosmo materiale e non materiale. Per questo si dice che l'uomo è il microcosmo nel macrocosmo. Tutto è sempre collegato. Nel suo libro affascinante dal titolo La via che porta a dimenticare il macrocosmo nel microcosmo, Gabriele scrive quanto segue a proposito di questo processo di memorizzazione. Permettetemi di leggere una parte. In entrambi i cosmi, sia nel cosmo materiale che in quello di materia sottile, vengono registrati tutti i modi di comportarsi dell'uomo, ma anche ogni cambiamento viene attualizzato e rielaborato energeticamente a seconda del comportamento del singolo. L'intera immagine dell'uomo e dell'anima, con tutti i dettagli, viene registrata secondo il principio assolutamente equo del trasmettere e ricevere. E questo avviene ogni attimo, poiché il modo in cui avviene la registrazione è giusto. Questa fonte di memorizzazione viene anche chiamata, come già accennato, la contabilità dei cosmi, oppure la contabilità di Dio. Fine della citazione. Rendiamoci conto che il macrocosmo materiale registra soprattutto ciò che l'uomo immette nelle tre dimensioni, ossia ciò di cui l'uomo ha bisogno per la sua esistenza terrena nel mondo tridimensionale e che corrisponde alle necessità dell'uomo, quindi tutto ciò che fa parte dell'immagine umana nel mondo materiale. Durante l'incarnazione dell'anima, i programmi per l'esistenza nella vita umana costituiscono allo stesso tempo gli strumenti di cui essa ha bisogno. Ciò riguarda tutto ciò che eseguiamo ogni giorno in modo del tutto abituale e normale, semplicemente perché è così com'è, come per esempio aprire le porte, chiudere le porte, passare attraverso le porte o dei cancelli aperti, qualsiasi cosa normale come la toiletta mattutina, mangiare, bere, guidare la macchina, andare in bicicletta, andare al lavoro o fare le faccende di casa, eccetera.
Al contrario, per esempio, l'attaccamento a cose di valore, a beni, a paesaggi, a città, a paesi, comuni o determinati luoghi, ma anche i legami a persone, possono diventare dei magneti che attirano la nostra anima di nuovo in una vita terrena. Ciò significa che non possiamo sfuggire agli aspetti che abbiamo immesso noi stessi. Ciò che è stato immesso una volta, ciò che è stato memorizzato una volta, svanisce forse nei nostri ricordi, ma non si scioglie semplicemente da solo. Dato che noi siamo l'artefice, dobbiamo scioglierlo di nuovo noi stessi e anche in modo cosciente. E proprio perché non siamo più in grado di ricordarci della maggior parte di ciò che abbiamo immesso, dovremmo essere desti e attenti nella nostra esistenza terrena, perché tramite l'energia della giornata, quindi tramite le situazioni che si presentano durante il giorno e tramite lo svolgersi all'indietro della vita, ossia tramite i feedback provenienti da tutto ciò che abbiamo memorizzato, ci viene letteralmente presentato davanti ai nostri occhi ciò che noi abbiamo immesso, in modo che appunto lo possiamo riconoscere e sistemare. Ogni giorno veniamo posti in situazioni con altre persone nelle quali viviamo determinate cose. Incontriamo persone il cui comportamento ci fa arrabbiare o ci irrita. Incontriamo la comodità, gli scansafatiche, l'invidia, la gelosia, l'avidità, lo spreco. Altri lo fanno, ma noi ci arrabbiamo. E questa è, per l'appunto, la cosa fondamentale. Perché ci arrabbiamo? Queste emozioni di rabbia in noi sono la cosiddetta energia della rispondenza che la giornata ci vuole mostrare. Ci accorgiamo almeno che siamo noi che ci siamo arrabbiati. Riconosciamo questi impulsi nella nostra giornata. Esaminiamo poi il perché di queste situazioni. Ci ricordiamo di esse e ci riconosciamo in esse. Così facendo utilizziamo bene le giornate. Ma che cosa succede se non abbiamo sfruttato questa energia della giornata? Forse perché un nostro simile non ci ha chiesto perdono. O forse perché non abbiamo perdonato noi al nostro prossimo i suoi errori e non abbiamo riparato ad un danno che noi abbiamo provocato? Seguirà forse la dannazione eterna con le eterne pene infernali che la Chiesa ha propinato all'umanità generazioni dopo generazioni come uno spauracchio? Ci sarà un Dio irato che ci distruggerà o ci torturerà? Si vendicherà su di noi perché abbiamo condotto una vita nel peccato, sì, forse addirittura una vita abietta? Ascoltiamo che cosa dice lo Spirito del Cristo Dio tramite la parola profetica a proposito di questi pensieri. Lo traggo di nuovo dal libro Causa ed origine di tutte le malattie, ciò che l'uomo semina raccoglierà. Chi non domina la propria vita, chi non nobilita il proprio essere, continua ad aggiungere nuove colpe a quelle di un tempo, anche se lo fa in modo diverso, in base alle abitudini di vita dell'epoca nella quale l'anima si incarna nuovamente, portando con sé dalle vite precedenti ciò che non ha ancora espiato. L'anima che si è nuovamente incarnata irradia quindi ciò che ha acquisito nelle vite precedenti. La sua aura rispecchia i suoi pensieri e le sue azioni, buone o negative. Si tratta di ricordi e di rispondenze che determinano il suo atteggiamento interiore nei confronti della vita, in base al quale l'uomo pensa ed agisce. In tal modo, egli crea nuove forme di pensiero e, in base al proprio comportamento, attira di nuovo aspetti analoghi. Le persone che nelle vite precedenti hanno pensato e vissuto seguendo il mondo e si sono basate solo sulla materia avranno un modo di pensare e di lavorare simile anche in questa vita terrena, fino a che si risveglieranno alla spiritualità e cambieranno poco a poco
il loro modo di pensare. Fine della citazione. Cari amici, la risposta è quindi no, non esiste una dannazione eterna. Esiste tuttavia un ripetersi dei compiti della vita in ulteriori incarnazioni, fino a che l'anima si sarà purificata e potrà fare il ritorno a casa. La reincarnazione è quindi un dono di grazia dal cielo. All'anima dell'uomo viene data ancora una volta una possibilità per sistemare i suoi difetti sulla terra. Noi tutti viviamo ora, proprio in questo attimo, in questa chance. Ne siamo coscienti. Da nessuna parte tuttavia sta scritto quante volte la nostra anima dovrà ancora ritornare in veste terrena, poiché è l'anima stessa che lo decide. Questa incarnazione, la nostra vita attuale, potrebbe addirittura essere l'ultima, se ci impegnassimo con tutta la forza della nostra anima e con dedizione a percorrere la via del discorso della montagna di Gesù di Nazareth. Questa via del sistemare, che in effetti è il contenuto del discorso della montagna di Gesù di Nazareth, potrebbe permetterci di lasciare la ruota della rinascita e tornare a poco a casa, dal momento in cui abbiamo sistemato le colpe che ci portiamo da vite precedenti sulla terra. Siamo consapevoli di questa possibilità? Cari amici, non è forse una prospettiva che ci dà speranza e gioia? Per questo dovremmo veramente sfruttare il tempo che abbiamo in questa vita e non trascorrerlo nell'inerzia e senza senso. Ce lo ha insegnato anche Gesù di Nazareth, lo disse anche ai discepoli, quando disse a Senso: fai subito la pace con il tuo prossimo, finché sei ancora in cammino con lui. Era un invito a utilizzare le giornate terrene per sistemare, senza aspettare fino a che il dono della grazia sia trascorso e poi sperare in una nuova chance. Il ripetersi delle nostre vite terrene è quindi l'espressione della misericordia di Dio. Egli non lascia mai soli i suoi figli e non li condanna affatto e nemmeno li distrugge, nemmeno se hanno commesso tanti errori nella loro vita. Dio ama tutti i suoi figli e desidera riaverli tutti a casa presso di sé, nel regno di Dio. Dio ci conosce. Ci conosce come suoi figli perfetti e sa anche che nel profondo di ognuno di noi c'è il desiderio ardente di fare ritorno a casa da Lui. E per questo motivo dà ai suoi figli umani la possibilità di tornare più volte in veste terrena. La domanda è quindi: come ci comportiamo in questa vita terrena? Non potremmo prendere coscienza ogni giorno di più di chi noi siamo veramente nel nostro profondo? Siamo figli di Re, figli dell'Altissimo, figli e figlie di Dio. Gabriele una volta ha coniato questa frase: uomo, non darti così tanta importanza, tu sei più grande di quanto tu possa immaginare. Quindi se noi diveniamo sempre più consapevoli di questo, non ci sforzeremo di conseguenza di comportarci sempre più come dei veri figli di Re? Questo nei nostri pensieri, nelle nostre parole, nelle nostre azioni, e quindi di irradiare sempre di più la vera nobiltà del nostro vero essere, impegnandoci appunto per divenire, poco alla volta, uomini nuovi e quindi più nobili. Tante persone non osano considerare se stesse come dei figli di Re e quindi comportarsi di conseguenza. Temono che ciò potrebbe essere considerato come una presunzione o una mania di grandezza, ma la vera grandezza non si comporta in modo presuntuoso. La vera grandezza si orienta su Gesù di Nazareth, che disse: chi desidera essere il più grande tra di voi sia il servo di tutti. Questa è la via del discorso della montagna, della regola d'oro. E proprio per questo è anche necessario, nel corso della nostra vita sulla terra,
comprendere che se abbiamo iniziato a sciogliere i nostri aspetti umani, la ragnatela del nostro ego, e abbiamo sistemato la parte più grossolana, allora desidereremo di cuore aiutare dalla nostra esperienza personale anche altri ad uscire dalla prigione della loro incarnazione, ossia porgere loro il pane spirituale tratto dal bagaglio delle nostre stesse esperienze, fatte con le verità spirituali che noi abbiamo messo in pratica. In questo modo possiamo contribuire affinché anche altri uomini si possano liberare dalle loro catene terrene e dalle loro paure. I figli spirituali di Dio, che in fondo siamo tutti noi, un giorno saranno tutti riuniti nelle loro dimore, nel regno di Dio, con il grande e buon Padre e con tutti i fratelli e sorelle spirituali. Quindi noi non viviamo una sola volta, nessuno di noi vive una sola volta. Tuttavia, quante volte faremo ritorno come anima in veste terrena per ripetere la nostra scuola di vita e in quali condizioni trascorreremo la nostra esistenza terrena fino a che potremo fare finalmente ritorno come esseri spirituali puri nella nostra vera patria? Tutto questo dipende esclusivamente da noi, perché noi siamo figli liberi dello Spirito libero, Dio, e abbiamo il libero arbitrio. Nella rivelazione del Cristo che abbiamo già citato, causa ed origine di tutte le malattie, lo Spirito del Cristo Dio esprime le seguenti parole con le quali desidero concludere la conferenza. Chi include i regni naturali e il firmamento nella propria vita, nel proprio modo di pensare e di agire, chi rispetta e apprezza la vita in qualsiasi forma essa si manifesti, sia nelle piante, sia negli animali o nelle pietre, avrà al proprio servizio Dio che è la pienezza. Egli riconoscerà e sperimenterà il grande tesoro che dimora in lui e che lo circonda. L'uomo può riconoscere e ricevere questo tesoro che proviene dallo Spirito, ossia la pienezza, solo se realizzando le eterne leggi dimostra di essere una creatura cosmica. Allora le forze dell'infinito saranno al suo servizio. Se egli le accetta con gratitudine, con una vita condotta nello Spirito, gli si riveleranno sempre nuove possibilità che egli potrebbe impiegare per la propria salvezza e per il proprio benessere. Per far questo l'uomo deve anzitutto cambiare e trasformarsi da uomo rivolto verso la dimensione terrena e legato al mondo ad un uomo che pensa in modo spirituale, rivolto verso il divino, che riconosce la fonte di tutto l'essere e vive inoltre secondo le eterne leggi cosmiche. Vi ringrazio per la vostra attenzione.

0: aus vielen Orten urchristlicher Begegnung.
1: Da molti luoghi d'incontro del cristianesimo originario ci perviene ripetutamente la richiesta di pregare.

0: Vogliamo pensare alla Madre Terra, con tutte le sue forme di vita, affinché possiamo percepire che cosa significa unità, che cosa significa vita. Cari fratelli, care sorelle, grande è il possente, eterno Spirito. Egli compenetra l'infinito. Egli compenetra lo spazio e il tempo. Egli, il grande possente Spirito, è onnipresente. Ed è così anche in ogni elemento della materia. Davanti al nostro occhio interiore vediamo il possente pianeta Terra. La Terra è la madre degli uomini, degli animali e delle piante. In collegamento con gli elementi, essa dona cibo, dona acqua, dona ciò che le piante, gli uomini e gli animali hanno bisogno.
1: Bündeln wir die Gedanken an die Mutter Erde.
0: Facciamo un fascio dei pensieri verso la Madre Terra. Preghiamo il possente Spirito Creatore di animare i nostri pensieri di preghiera e farci percepire che cosa significa unità. Rivolgiamo i nostri pensieri di preghiera raccolti in una corrente di luce verso la Madre Terra. Rivolgiamo la corrente di luce nella Terra. Dirigiamo la corrente di luce intorno al pianeta Terra. Sì, siamo completamente nel silenzio e percepiamo come il possente pianeta, la Madre Terra, che ci nutre, pulsa in noi. La corrente delle nostre preghiere scorre e noi percepiamo il battito della Madre Terra.
1: Groß bist du, allmächtiger ewiger Geist.
0: Grande sei tu, onnipotente, eterno Spirito. Tu sei presente in ogni minerale, in ogni sassolino.
1: Wir empfinden die Mineralien,
0: percepiamo i minerali, la forza che pulsa in noi. Percepiamo l'unità
1: und beten
0: e preghiamo
1: für alle Mineralien,
0: per tutti i minerali che portano in sé la vita creatrice e sono in collegamento con noi.
1: Großer, allmächtiger, weiser, ewiger Geist.
0: Grande, onnipotente, saggio, eterno Spirito. Tu sei l'amore universale che si rispecchia.

in ogni specie di pianta. Tu ami ogni pianeta. Tu ami la madre terra. Tu ami ogni minerale. Tu ami ogni pianticina, ogni possente albero, ogni cespuglio, ogni fiorellino. Grande Spirito, noi siamo i tuoi figli e figlie. Siamo uomini. Facci percepire in preghiera che cosa significa unità. Così raccogliamo i nostri pensieri e ti preghiamo, o possente Spirito Creatore, ricolmali con la tua sacra luce. Una corrente possente fluisce verso i regni della natura. La madre terra percepisce che degli uomini pensano a lei. Ogni pianticina percepisce la forza dell'infinito. E noi, che cosa significa unità? Lasciate quindi, cari fratelli e sorelle, fluire la corrente di preghiera e percepite nella possente forza che segnala l'unità.

0: Lasst uns gemeinsam für unsere Tiergeschwister beten.
1: Preghiamo insieme per i nostri fratelli e sorelle animali.
0: Vor unserem inneren Auge.
1: Davanti al nostro occhio interiore vediamo gli animali legati nelle stalle. Vengono chiamati animali da macello.
0: Fülle unsere Gedanken.
1: O grande Spirito dell'amore, ricolma i nostri pensieri con la tua luce. Ricolma i pensieri che rivolgiamo verso i nostri fratelli e sorelle animali che sono legati e stipati in strette stalle. Facci percepire come stanno, perché anche loro percepiscono come noi sofferenza e gioia, libertà e felicità. Percepiscono anche loro come noi amore e indifferenza. Grande Spirito, i nostri pensieri di preghiera scorrono verso i nostri fratelli e sorelle animali.

0: Vater Gott, wir denken.
1: Padre, Dio, noi pensiamo ai nostri fratelli e sorelle umani, agli agricoltori che allevano questi animali. Ricolma i nostri pensieri con la tua luce. Noi li rivolgiamo verso questi agricoltori. Che la loro coscienza venga stimolata a riflettere su ciò che fanno.

0: Großer, mächtiger Schöpfer, Vater.
1: Grande, potente Padre Creatore. Grande Dio dell'infinito.
0: Viele Tiere.
1: Molti animali dei boschi e dei campi hanno freddo perché piove e piove.
0: Sie haben kaum eine trockene Unterkunft.
1: E non hanno quasi alcun riparo asciutto. Dio Creatore, tocca i cuori degli uomini affinché aiutino
0: den Tieren in Wald und Feld
1: a costruire dei rifugi per gli animali nei boschi e nei campi, poiché continua a piovere.
0: Der Herbst hat kaum ein Laubdach.
1: L'autunno non offre quasi alcun tetto di foglie e loro sono molto bagnati.
0: Oh
1: Signore, tu sei la grande forza dell'amore.
0: Wir bitten dich im Gebet.
1: Ti preghiamo.
0: Stärke uns.
1: In preghiera. Rinforzaci affinché possiamo sempre più aiutare e pregare in modo che sempre più uomini siano disposti a donare un rifugio per gli animali nei campi e nei boschi, perché piove e pioverà sempre più.
0: O Herr, tu großer Gott,
1: oh Signore, tu grande Dio, facci percepire in preghiera di cosa hanno bisogno i nostri fratelli e sorelle animali. Aiutaci ad aiutare con la forza del tuo spirito, a pregare con la forza del tuo spirito. E così dirigiamo i nostri pensieri di preghiera, ricolmi della tua forza verso gli uomini che possono rendere possibile l'aiuto agli animali affinché essi vengano rinforzati dal tuo amore, dalla tua forza. Proteggili, oh Signore. Preghiamo insieme anche per gli animali dell'aria e per gli animali delle acque. Pensiamo alle catastrofi del petrolio. Innumerevoli animali soffrono. Innumerevoli animali muoiono in modo crudele e pieno di sofferenza. O grande Spirito, accogli i loro raggi parziali, le loro anime parziali, nelle tue mani buone. Vogliamo pensare in preghiera a tutti gli animali dell'aria e dell'acqua e percepire nei nostri cuori l'unità, la comunione con loro. Vogliamo pensare anche ai nostri fratelli e sorelle umani che sono cacciatori, che sono in agguato nei campi e nei boschi per abbattere gli animali. O grande Dio, tu sei la vita.
0: Du hast Mensch und Tier den Atem gegeben.
1: Tu hai donato l'alito all'uomo e all'animale. Nessun uomo ha il diritto di togliere il respiro a un altro uomo o a un animale. E così questo diritto non l'ha neanche un cacciatore, anche se lui crede di dover mantenere l'ordine. Tu sei l'ordine e tu sai dirigere il tuo mondo degli animali. O Signore, in preghiera, pensiamo ai cacciatori. Le nostre preghiere stimolano la coscienza del cacciatore affinché possano percepire gli animali hanno bisogno di più spazi vitali. Gli animali vivono, gli animali hanno ricevuto il respiro da te e tu sei l'ordine. Cristo, tu ami noi uomini, tu ami gli animali. Ti preghiamo, vieni presto e libera tutta la madre terra da questa schiavitù creata dall'uomo. In preghiera compenetriamo i cacciatori. Tocchiamo la loro coscienza. Grande spirito dell'infinito, in preghiera, che è ricolma della tua forza, pensiamo ai quattro elementi che provengono dall'ordine, poiché noi siamo intervenuti nella vita, nella comunicazione tra la terra e gli elementi. O Signore, facci riconoscere, fai riconoscere a noi tutti uomini che la Madre Terra, che è in collegamento con gli elementi, può donare forza, vita e alimenti solo se risana. E così vogliamo rivolgere i nostri pensieri di preghiera verso tutti gli uomini affinché si risveglino e comprendano che cosa significa unità e che gli uomini possono vivere soltanto se la Madre Terra guarisce.

0: Großer, mächtiger Schöpfer Gott.
1: Grandi, possente, Dio creatore. Là dove delle preghiere di cuore fluiscono, sei tu presente. Ti abbiamo portato molte, molte preghiere, ma abbiamo potuto ricevere molto di più, percepire la tua presenza, percepire che tu ci compenetri e che ricolmi le nostre preghiere. Grande Dio, noi, tuoi figli, i tuoi figli e figlie hanno pregato e pregano e ti ringraziamo di tutto cuore, poiché tu hai ascoltato e ascolti le nostre preghiere. Ringraziamo però anche gli esseri spirituali e gli esseri della natura che sono al servizio della Madre Terra. Sono al servizio di tutta la vita, su di lei e dentro di lei, che si prendono cura di ogni piccolo animaletto che sono presso ogni pianta, che agiscono attraverso le correnti minerali con forza e luce e che assistono la Madre Terra, che sono presenti ovunque per aiutare con la tua forza, per servire ogni essere vivente. Ti ringraziamo di tutto cuore. E noi uomini, che siamo figli e figlie di Dio, vogliamo riproporci fermamente di coltivare l'unità con tutte le forme di vita, in preghiera e in pensieri ed azioni pieni di forza. Ringraziamo il grande Spirito e i servitori e le servitrici che agiscono invisibili, che servono, che aiutano, che sostengono e guariscono.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari telespettatori, con la puntata di oggi si conclude la serie di trasmissioni basate sul libro L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale. Forse anche voi, leggendo o ascoltando quest'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla scuola della sapienza divina, vi sarete sentiti un po' come noi che presentiamo questo testo. Abbiamo potuto sperimentare che con quest'opera fondamentale non si tratta soltanto di apprendere correlazioni finora sconosciute sulla struttura e sulla vita di tutta la dimensione dell'essere e di accumulare conoscenza sulle grandi correlazioni dell'essere universale, ma che ne siamo coinvolti noi stessi, in prima persona, per poterci aprire all'unità universale che parla, alla parola dello spirito creatore universale che parla ogni attimo da tutto l'essere. Quest'opera di insegnamento e di apprendimento ci offre molte possibilità per riflettere su noi stessi, chiedendoci da dove proveniamo, dove siamo diretti e a che punto ci troviamo oggi come esseri umani. Ci incoraggia a imparare su noi stessi e a dischiudere passo per passo la sensazione di essere avvolti dall'unità universale che parla e di far parte di essa. Se avete fatto delle esperienze in questo senso, probabilmente vi sarete sentiti come noi. La visione della vita in tutte le dimensioni dell'essere diviene più ampia e si percepisce di essere responsabili nei confronti di tutte le forme di vita. Per questo motivo vogliamo rivolgere a tutti nel profondo del cuore il seguente appello che leggiamo ora dal libro. Grazie al libro sul quale si basano queste trasmissioni, abbiamo la possibilità di comprendere passo per passo, in modo più profondo, l'unità universale che parla e che abbraccia ogni cosa. Nella misura in cui seguiamo le spiegazioni e mettiamo in pratica su noi stessi gli esercizi contenuti nei testi di quest'opera di insegnamento e di apprendimento, in noi si dischiuderà in modo sempre più profondo anche la consapevolezza della comunicazione cosmica, dell'unità di tutto l'essere. Impareremo anche a sviluppare un'empatia con i minerali, le piante e in particolar modo gli animali. Proprio gli animali, con tutta la loro varietà di specie che popolano la Terra, con il loro essere innocente e che, come tutte le altre creature, desiderano crescere e svilupparsi, poter contare su un'incolumità fisica, ma anche trovare felicità e pace, soffrono in modo indicibile a causa dell'uomo, che li tratta a suo arbitrio. E impariamo in particolar modo a comprendere sempre più gli animali nel nostro cuore. Riconosceremo ancora meglio quanto sia crudele il modo in cui l'uomo li maltratta, considerandoli solo degli oggetti da sfruttare.
2: Gli animali vengono privati del loro spazio vitale naturale e rinchiusi. Vengono tenuti prigionieri in condizioni innaturali. Spesso consumano la loro esistenza segregati in spazi oscuri, mentre altri vengono cacciati, pescati, uccisi, spellati, pugnalati o ammazzati con una pallottola, oppure vengono torturati con esperimenti fatti su di loro, mutilati e maltrattati. Così come tante persone vengono tenute prigioniere dopo le guerre, l'uomo conduce una guerra contro gli animali quasi fossero suoi nemici. Queste azioni crudeli di cui l'uomo è capace vengono compiute sulle creature che vivono con lui. Se consideriamo tutte queste cose sullo sfondo dell'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, ci rendiamo conto che si tratta di crimini inconcepibili commessi contro la vita, contro gli animali, che nel profondo del nostro interiore sono una parte di noi.
1: Questo comportamento contro la legge dell'unità si estende anche nelle relazioni globali degli uomini e tra i popoli. Mentre ogni giorno ci sono persone che muoiono di fame, nei paesi del benessere si ingrassano forzatamente, per esempio, le anatre per cibarsi poi del loro fegato grasso e malato, che viene presentato all'uomo ingordo come prelibatezza del palato su tavole imbandite segnate dalla decadenza. Ogni giorno ci sono bambini che muoiono di fame. Essi soffrono in modo indicibile prima di morire di fame, mentre nei paesi industrializzati gli uomini siedono attorno a tavole imbandite in modo eccessivo, con parti di cadavere provenienti da tutti i regni della natura. È uno scenario barbarico di una crudeltà che è impossibile descrivere completamente.
3: Es ist ein miliardenfaches Leid der Tiere.
2: Miliardi di animali soffrono, soltanto per riempire lo stomaco di persone già satolle che, nei loro banchetti, sembrano di non avere alcuna difficoltà ad ignorare gli occhi pieni di sofferenza dei bambini che soffrono la fame e i loro corpi denutriti. Coloro che riescono a conciliare ogni giorno con la propria coscienza il fatto di stipare senza scrupoli in condizioni indegne gli animali incrociati per ottenere il massimo profitto, di ingrassarli con i cereali che dovrebbero essere destinati ai bambini che soffrono la fame, solo per macellare poi in modo brutale questi animali e cibarsene, hanno perso la capacità di immedesimarsi negli altri e collegarsi con loro.
1: Per questo, cari amici, vi rivolgiamo il seguente appello. Voi e tutti noi facciamo entrare nel profondo del nostro essere le seguenti parole e prendiamo coscienza del grande spirito che esiste in eterno, che opera instancabilmente e che ci parla nell'unità universale che parla. Potremo così trovare la pace in noi, la pace con la creazione e la giustizia verso i nostri simili, di cui fanno parte anche il condividere le cose e il prendersi cura gli uni degli altri. Non voltiamo le spalle di fronte alla sofferenza indicibile degli uomini che soffrono la fame, né agli animali asserviti. Guardiamo negli occhi i bambini che cercano aiuto, poiché sperano di trovare giustizia e bontà. E guardiamo negli occhi anche gli animali. Con il loro sguardo ci invitano a vedere in loro i nostri fratelli animali minori, che desiderano essere nostri amici e volgere a noi il loro sguardo nel collegamento dell'essere cosmico, come fratelli minori verso i loro fratelli maggiori, che sono tutti figli dell'unità universale che parla, creature dell'essere, esseri che provengono da Dio. Cari amici, con questo appello siamo giunti al termine del libro sul quale si basa la nostra serie di trasmissioni dal titolo L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale. Lasciamo ora agire su di noi le immagini che seguiranno. Esse ci parlano. Percepiamo in noi il messaggio di queste immagini e sapremo anche che direzione possiamo dare alla nostra vita sulla base dell'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale. Siamo tutti figli di Dio. Per esaminare se stessi e riflettere su se stessi. La misericordia sarebbe la ricchezza della nostra anima.
2: Soffermiamoci un momento. Chi o che cosa ci parla? Io sono come forza e luce nella tua anima. Gli animali e le piante che state vedendo vivono sulla terra della pace che la Fondazione Gabriele Internazionale edifica nel cuore della Germania. Cari amici, auguriamoci che sempre più persone possano comprendere e sperimentare nel proprio cuore che gli animali sono creature che vivono con noi e che fanno parte della grande famiglia universale di Dio. Sono i nostri fratelli e sorelle minori che hanno bisogno del nostro amore e delle nostre cure. Auguriamo a voi e a tutti noi di riuscire a percepire la vita in noi e attorno a noi, di sviluppare la coscienza per l'unità universale, per la pace e di fare l'esperienza che nel profondo della nostra anima c'è un grande tesoro che abbraccia ogni cosa e che ci dona luce e forza. Se desiderate approfondire il tema delle correlazioni cosmiche della vita, siamo felici di annunciarvi la prossima trasmissione nella quale leggeremo un testo che accompagna il libro L'Unità Universale che parla la parola dello Spirito Creatore Universale. È un nuovo libretto scritto da Gabriele che ha come titolo Il microcosmo nel macrocosmo, la parola delle stelle rivolta all'uomo che è il microcosmo e alla sua anima. Auguriamo a voi e a tutti noi tanta forza. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, vi salutiamo di cuore e vi invitiamo a seguire questa trasmissione molto particolare di ringraziamento per il 6 gennaio, il giorno che commemora ancora una volta un evento cosmico di dimensioni inimmaginabili. Si tratta niente meno che del ritorno della parola profetica pura del Dio creatore unico universale, del Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che da circa 50 anni eleva di nuovo la sua sacra parola per gli esseri umani per bocca profetica. È il più grande evento spirituale per l'umanità dai tempi di Gesù di Nazareth. Il 6 gennaio 1975 segnò l'inizio di un evento spirituale in cui non si osava più sperare, con effetti e conseguenze inimmaginabili per l'umanità, spiritualmente del tutto trascurata, e per l'intero evento della caduta. Probabilmente solo le generazioni future comprenderanno appieno il vero significato di questo evento. Direttamente dal santuario di Dio è stata offerta la mano in un modo unico e mai avvenuto prima. Il regno di Dio si è aperto per liberare l'umanità dalle grinfie delle tenebre del Padre che proviene dal basso, dall'alleanza senza Dio di Chiesa e Stato, e per indicare all'umanità la via che riconduce nella patria eterna, per darle insegnamenti e condurla a Dio in noi e noi in Dio. Tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele, Sofia, in veste terrena, e il principe della sapienza divina nello spirito, che insieme sono la sapienza originaria di Dio. Il cherubino e il serafino davanti al trono di Dio. Chi è in grado di comprendere tutto questo nel profondo? Chi è questa persona che l'Eterno Unico Universale chiama la sua profetessa e messaggera? O, per formulare meglio la domanda, chi è Sofia, l'essere spirituale nella persona Gabriele? Il 16 agosto 2016, Dio, l'Eterno, ha rivelato in merito in una possente rivelazione. Io, l'Io sono, porgo il giglio che proviene dal mio cuore originario a mia figlia, che si è assunta per me il compito di portare la parola profetica e che è la messaggera del Regno Eterno. Quale persona è l'espressione di Sofia, della sapienza, alla quale io porgo il giglio? La mia parola, la verità, ha parlato e parla per mezzo di lei. La mia parola della purezza è la parola profetica e la voce della sapienza. Io sono, l'Io sono, fin dai primordi. Lei è colei che è e proviene da me. Fin dai primordi. Prima dell'atto della creazione era in me, quale mia immagine ideale e volontà, e io la creai quale mia immagine. Inviai la mia immagine, la sapienza originaria, la sapienza divina agli uomini. Assunse veste umana, fu come persona ed è ancora come persona tra gli uomini, la mia immagine ideale eterna fin dai primordi. Io fui la parola per mezzo di lei. Io sono la parola per mezzo di lei. Io sono l'essere primordiale, il giglio nella sua anima che lei pone nel cuore di tutti coloro che percorrono la via della purezza e dell'amore, la via messianica nell'epoca sofianica.
2: Cari amici, possiamo pertanto dire che la parola si è fatta carne e dimora tra noi uomini. Chi può darci spiegazioni su quello che avvenne fin dal principio della creazione, su come sono le cose nel presente e su come sarà in futuro? Chi può insegnarci la via interiore che conduce al cuore di Dio, spiegandola in tutte le sue sfaccettature? Chi ci insegna la via verso l'unità con tutto l'essere, con gli uomini, la natura e gli animali? Chi può indicarci la via che riconduce all'eterna casa del Padre? Chi può spiegarci le cause delle malattie e la via per ritrovare la salute? Chi ci conduce al medico e guaritore interiore, al Cristo? Chi rivela tutto quello che Gesù di Nazaret ha annunciato, la verità tutta intera? Unicamente la sapienza che proviene da Dio, la sapienza originaria, Sofia. Dal 2016 abbiamo dato una nuova veste e pubblicato molti libri, scritti e rivelazioni sotto il segno del giglio, Sofia, nei quali è contenuta tutta la pienezza della sapienza divina, che sono tutti a disposizione nella Biblioteca Sofia, nel centro dello Spirito Libero, e si possono leggere nella tenda di Dio tra gli uomini. E dobbiamo riconoscere che vale la pena di leggere, di guardare, di ascoltare quello che la sapienza divina, Sofia, cherubino e serafino, ha portato sulla terra in quasi 50 anni dalla pienezza della sapienza divina, per servire il Cristo Dio nel ricondurre in patria tutti gli esseri umani con un'anima e tutte le anime, per riportarli nell'eterna casa del Padre e dare inizio a tutti i preparativi per la venuta del Cristo Dio. Il cherubino della sapienza divina, che sulla terra viene chiamato semplicemente Fratello Emanuele, nel corso di tutti i decenni è al fianco del suo serafino, prima come insegnante, per preparare Gabriele, Sofia, al compito di profetessa di Dio, e naturalmente anche per assisterla come essere custode in tutte le situazioni della vita. Quando la parola rivelata dell'essere eterno fluì tramite lei in modo scorrevole e lei iniziò già i primi grandi viaggi per dare rivelazione all'estero, 60 viaggi in 5 anni, il Dio eterno, unico universale, spiegò quale tesoro cosmico, un gioiello del cielo, fosse celato nella semplice persona che è Gabriele. Il principe della sapienza divina, il cherubino davanti al trono di Dio, che per gli esseri umani viene chiamato Fratello Emanuele, si rivolge a noi uomini in modo altrettanto semplice come il suo duale, il serafino, Sofia. Dietro il nome di Fratello Emanuele, però, si cela, come già detto, il principe della sapienza divina, il reggente della sapienza davanti al trono di Dio, la sapienza originaria di Dio.
1: Per poter comprendere meglio questo evento unico nel suo genere, vogliamo riportare alcune parole rivelate dal Cristo Dio. Il Cristo Dio rivolse la sua parola anche direttamente alla figlia di Dio in veste terrena, la sua profetessa Gabriele. Egli disse: quando ero in cammino su questa terra per dare testimonianza del Santo Eterno, dissi senza mezzi termini: io sono il Figlio di Dio. A causa di questa affermazione fui schernito e deriso, poiché il mondo non era in grado di comprendere il mistero interiore, le forze che si sviluppano in una persona che si orienta sulla vita interiore, sulla salvezza eterna. Come io, quale Gesù di Nazareth, sapevo da dove provenissi e quale fosse il mio mandato, così lo sai anche tu. È stata la tua volontà di tacerlo, ma ora è il momento che la luce splenda e deve essere portata nella scuola dell'interiore. Non importa cosa dice il mondo. Tu verrai schernita e derisa. Parleranno male di te. Ma io ti dico, io ti conduco fuori da una vita comune, semplice e sobria. Io ho chiamato la tua anima, pervasa dall'irradiazione, ed essa ha seguito subito la mia chiamata. Io ho rivelato all'essere umano la provenienza dell'essere interiore, e la persona ha chiesto: Padre, tienilo celato. Ora desidero portarlo alla luce, e dal momento che dici sempre: si compia la tua volontà, o Signore, in questo momento faccio in modo che essa si compia. E rivolgendosi a noi esseri umani, il Cristo Dio ha rivelato: già molti figli dei cieli sono venuti dalla coscienza sublime dello Spirito diretto per annunciare a questo mondo il vero Vangelo dell'amore interiore. L'Onnipotente ha inviato ancora una volta un essere direttamente dalla vita, una figlia creata della sua coscienza sublime, che unita al terzo tutore della legge della vita, forma la staffetta davanti al trono di Dio. Sette staffette dello Spirito formano la legge dell'infinito. La terza staffetta, direttamente davanti al trono del Signore, si trova in veste terrena e in veste spirituale. La parte negativa è incarnata, quella positiva come forza per la sacra parola che si rivela. Chi può insegnare la via interiore all'umanità meglio di Dio, l'Onnipotente, e di una staffetta dei cieli, una forza della legge davanti al trono del Padre? E il Cristo ha rivelato inoltre: chi ha orecchi ascolti, chi ha un cuore lo spalanchi. La vita incarnata si trova al di sopra di ogni maestro di questo mondo. Esistono solo sette tutori della legge, sette staffette davanti all'amore infinito. Una di queste insegna la via interiore che conduce direttamente alla coscienza della vita eterna. Cosa posso offrire di più ai miei figli di una coppia della legge, creata dall'Eterno e che vive direttamente nella sua coscienza sublime? Il mondo, voi figli e figlie dei cieli, non può comprendere questo significato interiore, come non ha compreso nemmeno la mia affermazione in veste di Gesù di Nazareth. Io sono il Figlio di Dio. Il mondo non comprende nemmeno il significato odierno, una staffetta davanti al trono di Dio. Questi sono alcuni estratti da una rivelazione del Cristo riguardo alla figlia di Dio.
2: Gabriele, Sofia, alla quale il regno di Dio diede fin dai primi tempi spiegazioni sul suo vero essere e sulla sua origine dai cieli, come abbiamo appena sentito, aveva difficoltà a sostenerlo e per questo chiese: Eterno, unico, universale, ti prego, tieni celata in pubblico la profondità della mia origine dal regno di Dio. Il regno di Dio rispettò il desiderio di Gabriele finché fu possibile farlo. Ma si avvicinava il tempo in cui sarebbe divenuto sempre più manifesto chi vivesse tra noi uomini e quale essere fosse fin dai primordi della creazione. La sapienza divina, proveniente dall'amore originario e dalla sapienza originaria, dal Creatore universale, la prima figlia del Dio Padre-Madre. Per molti decenni questo fu solo accennato nelle rivelazioni, finché non giunse l'ora in cui l'Eterno porse alla sua prima figlia il giglio della purezza e dell'amore, rivelando nel contempo che ha inviato tra noi esseri umani in questa grandiosa svolta dei tempi. Sofia, la sapienza originaria divina, per ricondurre in patria tutte le anime e tutti gli esseri umani con un'anima, il cherubino nello spirito e il suo duale, il serafino in veste terrena. Nel libretto blu, scritto nel 2019, L'era del Giglio, Sofia, la sapienza di Dio, lo spirito della verità, lo spirito della fusione, spirito dal suo spirito, amore dal suo amore, Gabriele scrive. Nell'ultimo decennio è stato indicato in modo molto più diretto da dove proviene la parola eterna. E ora io, Gabriele, non posso più tenerlo celato. L'Eterno unico universale ha voluto e vuole così, poiché Egli, lo Spirito della Verità, aveva e ha ancora in progetto diverse cose con la persona Gabriele, per far divenire manifesto il profondo significato delle sue parole, mia figlia. E si legge inoltre: ora, dopo quasi cinque decenni, l'Eterno rivela nella parola data tramite la sua profetessa: figlia mia, io tolgo il velo e tu descrivi come è stato, com'è, quello che vedi, come si è sviluppato il regno eterno che è la patria eterna di tutti gli esseri divini. Ora sei ancora in veste umana, ma il tuo essere spirituale proviene dal sia fatto, per dare forma al desiderio della fusione di fondare il regno eterno e di far sì che tutto prendesse forma dall'essere infinito. E Gabriele, Sofia, spiega ulteriormente a questo riguardo. E così avvenne. Il nucleo centrale della mia anima si è aperto sempre di più e io contemplo e descrivo. Prima della creazione dell'essere, prima del sia fatto che portò all'essere eterno, c'era solamente luce infinita, mari di luce, chiamati anche etere di luce fluente. Tutto nel tutto è lo spirito della verità, energie ad altissima vibrazione, infiniti aspetti di coscienza di diverse correnti di luce, di etere di luce. Lo spirito della verità, che noi uomini in Occidente chiamiamo Dio, è lo spirito eterno, la vita che fluisce ovunque, in eterno. Lo spirito, la vita universale, non conosce né principio né fine. Egli è. Cari amici, questo è un piccolo estratto dal libretto sopracitato dalla coscienza di Gabriele, Sofia. Lo consigliamo a tutti coloro che sono interessati, dato che contiene altre descrizioni meravigliose e alla fine viene data la parola anche alla scienza del mondo che riconosce sorprendenti conoscenze spirituali.
1: Molti di noi, leggendo o ascoltando queste cose, all'inizio sono rimasti immobilizzati, cercando di accoglierle in sé. Chi di noi in questa vita terrena ha mai sentito parlare di eventi cosmici avvenuti prima di tutto l'essere, prima della creazione dell'essere, prima del sia fatto? La maggior parte delle persone ha già un problema a credere in un Dio che è l'amore per Dio e per il prossimo. E poi viene data la parola di Dio tramite la sua profetessa, Gabriele, Sofia, e rivela eventi spirituali cosmici avvenuti prima di tutto l'essere, molto, molto prima della creazione spirituale eterna del regno di Dio. E oltre a questo, veniamo anche a sapere che la coscienza di Sofia era presente in modo creativo a questi eventi giganteschi che hanno preceduto la creazione. La semplice grandezza della figlia di Dio nella persona Gabriele, Sofia, ci fa comprendere che quali esseri umani spiritualmente siamo solo piccolissimi. L'umanità non ha capito niente, assolutamente niente, né tantomeno ha compreso quanto l'Eterno ami tutti noi. Egli, il Dio Padre Madre, prima ci ha inviato i suoi sette principi dall'Eterno Essere. Poi il suo figlio primo contemplato, il Cristo. E infine oggi, nella nostra epoca, la sua amata prima figlia, il primo essere per la vita, Sofia. Ascoltiamo ancora una volta il principe della sapienza divina, questa volta in una rivelazione rivolta al suo duale, il serafino della sapienza divina, Gabriele, Sofia. Rivolgendosi alla profetessa Gabriele, se mi permettete, io, il cherubino della sapienza eterna, il reggente davanti al trono eterno di Dio, desidero parlare in modo più chiaro. Come già rivelato, i sette cherubini, i reggenti dell'essere eterno, si incarnarono in corpi umani per servire il regno eterno, insegnando le leggi del regno eterno, l'amore per Dio e per il prossimo, ognuno con le parole delle tre dimensioni, a seconda dell'epoca e delle possibilità. Ognuna delle sette forze originarie, i reggenti davanti al trono del Dio Padre Madre, ha un duale e insieme al proprio duale forma l'unità nell'eterno essere, l'uomo direbbe con sua moglie. Questo significa che due esseri, due principi basilari come unità, portano insieme la rispettiva reggenza. Quando ebbe inizio il processo del creare e dare forma, il sia fatto che portò al regno primordiale, all'essere di sostanza sottile, al regno eterno, ognuno dei reggenti iniziò a dare forma dal sia fatto dentro di sé al suo desiderio creativo, quindi al suo duale, al principio ricevente come essere manifestato nell'unità davanti al trono di Dio, il principio donatore e ricevente. Nella fusione delle tre caratteristiche della figliolanza con le quattro forze che creano e danno forma, l'essere padre e madre pose la sua immagine ideale eterna e primordiale, la sua figlia per la vita, nel desiderio del divenire del reggente della sapienza. E la fusione dei duali, l'amore del principio donatore con il principio ricevente, rivelato con le parole di questo mondo, la prima figlia di Dio per la vita, il desiderio dell'essere padre e madre, del Dio padre e madre, è il mio duale, il Serafino. È incarnata e serve l'Eterno e il Regno di Dio quale profetessa e messaggera dell'essere eterno. Nell'essere della dualità non esiste l'essere uno, ma sempre la dualità nell'unità. Così è anche per la persona Gabriele. Quale essere è in me e io sono in lei. Siamo due, eppure uno. Attualmente si trova ancora in un corpo umano, mentre io sono come essere manifestato, come essere spirituale, quale reggente della terza forza basilare, presso di lei per ispirarla e accompagnarla. L'immagine ideale originaria per la vita è il mio duale, cherubino e serafino. E in un altro passo dal regno di Dio ci sono state rivelate le seguenti spiegazioni. La sapienza divina, due eppure uno, sono collegati eternamente nell'unità davanti al trono di Dio. La creazione di Dio, spiritualmente donatrice e spiritualmente ricevente, viene definita dagli esseri umani come maschile e femminile, o come positivo e negativo, cherubino e serafino. Entrambe le forze unite formano come unità la sapienza di Dio, contemplata e creata da Dio per l'infinito, una parte inviata sulla terra per insegnare agli esseri umani. Sofia.
3: Liebe Mitmenschen,
2: Cari amici, sono parole che lo Spirito di Dio ha rivolto a noi esseri umani per un evento unico nel suo genere, che non tornerà più. Sembra che noi esseri umani non ci rendiamo affatto conto di quale dono prezioso abbiamo ricevuto dall'essere eterno e quanto sia grave il fatto che la parola pura del Dio eterno unico, data tramite la parola profetica nella nostra epoca, sia stata calunniata e fatta passare sotto silenzio dai responsabili dell'alleanza senza Dio tra Chiesa e Stato, e sia stata pertanto gettata al vento da milioni di persone troppo ingenue e succubi delle autorità. Tantissime persone si sono lasciate fuorviare dalla penna menzognera della Chiesa e dello Stato, senza esaminare loro stesse le cose. Ma nonostante tutte le contrarietà provocate dalla Chiesa e dallo Stato, la parola eterna del Dio Padre Madre e di suo Figlio, il Cristo Dio, invia la sua chiamata per bocca profetica. Egli, Dio, l'Eterno, è la legge dell'amore per Dio e per il prossimo, in eterno. Niente chiese, niente sacerdoti, niente cerimonie, nessuna dannazione eterna, niente sacrifici assurdi, ma invece lo Spirito libero, Dio in noi e noi in Dio. Questo è il messaggio centrale di tutti i profeti di Dio da millenni. Da 4.000 anni viene annunciata la verità dei cieli, il messaggio dell'unità di ogni forma di vita che proviene da Dio, che include espressamente la natura, gli animali e le piante. E questa verità